0: Cinzia. Ciao Cinzia. E a Daniela, che fa gli auguri di buon compleanno al suo fagottino del mio amore. 378-378-1025. È la discoteca nazionale, belli.
1: Siamo sempre con voi, con RTL, dalla Toscana, Firenze, con Sara, Giuliano e Ballantini.
0: Vai!
2: RTL si viaggia, Santa Caterina Villahermosa.
0: Alla grandissima, belli.
3: Ciao Andrea da Peppe.
4: Daniela. Ciao Antonella.
3: Roma, Tarantini fuori sede.
0: Uè, uè.

0: Mandiamo un saluto anche ad Ale Store, a gran voce. L'ho fatto a gran voce, dai. 378-378-125 è la discoteca nazionale, belli!
1: Salto Fau. Check the sabato. RTX.

speciale perché è la festa delle mamme, quindi salutiamo tutte le mamme all'ascolto, alle future mamme e a quelle che non ci sono più. Salutiamo anche Luciana da Cesena e poi Andrea da Marsala, che saluta tutti i suoi colleghi guardie giurate di Pozzillo, e ancora Maurizio che si trova alla pasticceria Raffaello di Pescara, e ancora

E poi ancora dicevo Giovanni da Buccinasco che entra in disco doccia. Lavati Giovanni, bravo. Are you ready? Sola mane.

amici veri che ho, per tutte le storie che so, pregherò per chi nuota ancora nei guai, chi vuole scappare non può, no, no. Per tutte le strade in cui sto, le donne che ho avuto e che avrò, pregherò per tutto lo...

0: Ciao ragazzi, volevamo fare un saluto al nostro amico Fabio che domani si sposa.
1: RTL, siete fantastici, da Clara.
2: Un saluto

0: Ciao ciao RTL.
1: Ciao RTL, sempre a casa della diavola.
0: Dalla Toscana.
1: Yeah, siete forti.
0: Fate ballare come pochi.
1: Gas.
0: Gas e curva. Santo Paolo.

0: Hey baby, I can wait. Un tempo New Shoes, I Can Wait, anni 80, ultimamente uno dei dischi che si candidano a essere tra i più ballati dell'estate 2026, ovvero Bob Sinclar e Kaisa, I Can Wait.
1: E siamo sul Disco Taxi, è finito il turno, si va nel disco box, nella disco doccia e si balla.
0: Si disco balla. E allora ciao a Tip da Ivrea e ciao anche a Sara di Signa, provincia di Firenze, torna a casa, si sintonizza con la discoteca nazionale e poi ci manda il messaggio al 378-378-1025.
2: Ciao a tutti, sono Erichina, un saluto da Monte Carlo.
0: Monte Carlo, quella! Balla lì, 378-378-1025. Il consolto, ciao, ciao, mister D.

0: su RTL 102.5 del ritmo che unisce l'Italia da nord a sud, da est a ovest, ogni sabato mezzanotte 3. In console c'è Mr. DJ Sao Tufao.
1: Saluto da Chris Calogero da New York.
0: Ciao belli, è la discoteca nazionale.
2: Un saluto da Paolo da Sanremo, anche qui si balla.
0: Ciao Paolo, e ciao anche a un altro Paolo di Lodi.

0: Ciao RTL, un forte abbraccio da Lucio Moreno. La notte va, se va a lavorare.
1: Va, Vuma.
2: Un saluto al nostro caro amico Lisio. Ciao Lisio.
3: Ciao Lisio.

0: c'è gente che sta tutto il giorno a pensarle, oh, una più del diavolo, mannaggia, bello, bello, divertente. Questa RTL 102.5 ogni sabato mezzanotte e 3 suona forte il ritmo che unisce l'Italia, ovvero la discoteca nazionale. Al microfono c'è Andrea De Sabato, che sono io, Chuck De Sabato, e in console c'è Sautufau, che è lui, che è lui. E voi naturalmente, i nostri amici che insomma con tanto affetto ogni settimana ci mandate e ci inondate di messaggi al 378 378 102.5.
1: Saluti degli amici della Dependance, Biceglie, Acicaposch.

gli Snap, era il 1990 credo, iniziava quel decennio di musica meravigliosa e anche un po' kitsch se vogliamo, però

0: Un saluto al nostro caro amico Lisio da Termini Imerese. Ciao Lisio!
1: Ciao ragazzi da Vannes di Bologna. Se non ci fosse la discoteca nazionale sabato sera, meno male che c'è. Ciao a tutti!

0: Are you ready? Siamo veramente a un passo da Malanotte No, già intravedo Andrea Tuzio prontissimo come tutte le notti del weekend a tenervi compagnia. Mi raccomando, preparate lo smartphone, pronti a interagire al 378 378 1025 ma anche allo 02 25 15 15 in console. Ciao Tufao.
1: Ragazzi, ciao a tutti, un abbraccio da Caltagirone, provincia di Catania.
0: Ciao belli, salutiamo Vanilla, auguri Alice, Sofia da Bologna, Simone, buon compleanno.

Non l'avete ancora fatto? Dai, è gratis, RTL 102.5 Play, scaricate la nostra app per non perdervi tutto quello che accade sia in radio che radiovisione, quindi potete riascoltare, rivedere tutto, anche le puntate della Discoteca Nazionale, magari potete risentire il vostro messaggio vocale, il saluto che lo speaker vi ha

0: Ciao a tutto il popolo di RTL 102.5.
1: Ciao bello, ma come ti chiami?
2: 378-378-1025. Siamo addirittura d'arrivo. Gli ultimi battiti della discoteca nazionale.

vedete il titolo di questa canzone? Aspetta, Sau, mi fai vedere la copertina? Un tempo era così, quando si lavorava con i vinili, ma adesso è tutto tecnologico, diciamo. Comunque dai, vi accontento, è Diplo and Sharam featuring Pony, il pezzo si intitola Anthem. Potente, bello, grintoso, nel finale ci sta.

0: E anche per questa settimana siamo giunti al termine dell'appuntamento con la Discoteca Nazionale di RTL 102.5. Lo sapete, l'appuntamento è ogni sabato allo scoccare della mezzanotte. Pronto il nostro DJ Sao Tufao. Andrea De Sabato vi saluta, sono io, vi rimando domani a mezzanotte. Tra poco Andrea Tuzio ci intratterrà fino alle 6 con Malanotte No. Buona continuazione con RTL 102.5 e buona festa delle mamme. Anche a Cuvio, in provincia di Varese, sono le 3.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona nottata da Sergio Gadda. Credo che il conflitto ucraino stia volgendo al termine. Lo ha detto il presidente russo Putin nel corso della conferenza stampa per il giorno della vittoria. Mosca è pronta a negoziare anche con la UE. Preferirei un confronto con Schröder, altrimenti scelgano loro un leader. Da Kiev ancora nessuna proposta sullo scambio dei prigionieri, ha detto ancora Putin. Attivata la sorveglianza su 4 passeggeri del volo KLM con una donna poi morta in Sudafrica per l'antivirus. Vivono in Calabria, Campania, Toscana e Veneto. I 4 erano in una fila lontana dalla passeggera salita per poco tempo e poi ricoverata a Johannesburg prima del decesso. Secondo l'OMS il rischio contagio è molto basso in Europa. La donna e i figli piacentini scomparsi dal 6 maggio scorso in Friuli Venezia Giulia sarebbero stati avvistati in una zona di montagna a Tarcento in provincia di Udine. Tra le tante segnalazioni arrivate ai carabinieri che stanno indagando, quella di un escursionista è stata ritenuta la più attendibile. Alle ricerche sta partecipando anche il padre dei ragazzi. Il tennis e gli internazionali d'Italia: Jannik Sinner ha battuto l'austriaco Hofner 2-7-0, affronterà nel prossimo turno l'australiano Popirin. I risultati di Serie A: Cagliari Udinese 0-2, Lazio Inter 0-3, Lecce Juventus 0-1. Oggi si giocano alle 12.30 Verona Como, alle 15 Cremonese Pisa e Fiorentina Genoa, alle 18 Parma Roma, alle 20.45 Milan Atalanta. È tutto per questa edizione, ora gli aggiornamenti sul traffico.
1: Via Radio.
3: Una buona notte da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete e non segnaliamo disagi alla circolazione. L'unica eccezione in questo momento riguarda l'A27 Venezia Belluno, dove a seguito di un tamponamento tra 3 auto segnaliamo una coda tra Treviso Nord e l'allacciamento con l'A28 Porto Gruaro Pordenone verso Belluno. In alternativa consigliamo di uscire a Treviso Nord. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.

0: Amici, siamo tornati, eccoci qua, buona domenica 10 maggio, sono le 3.02, io sono Andrea Tuzio, questa è Malanotte No, e diamo il buonanotte anche ai fratelli Bella, ciao ragazzi, belli indaffarati,
1: sulle ascelle, si inizia su RTL,
0: ok,
1: è bellissima questa,
0: sì,
1: qui,
0: ma
1: l'ho rubata al nostro ascoltatore prima,
0: ah sì?
1: Bene, sì, l'ho ripetuta.
0: Sì, sì. Si dice fatte le cucchie a meglio te e faccio pure spesa.
1: Okay,
0: tu questo non lo hai seguito, questo consiglio.
1: Bellissimo.
0: Cioè nel senso, fatela con chi è meglio di te e facci pure le spese, cioè guadagnaci qualcosa. Tu invece hai ascoltato una battuta orribile.
1: Ma il problema è trovare qualcuno meglio di me.
0: Okay, ci siamo risposti da soli. Ciao, ciao David.
1: Buonasera, ciao, buonasera a tutti quanti. Ciao, ciao, buonasera anche a lei.
0: Sei a Roma, giusto, per gli internazionali?
1: Sì, sono a Roma, sono a Roma. Esatto.
0: RTL è lì, siamo lì, trasmettiamo
1: esatto,
0: anche
1: esatto.
0: Da lì.
1: Io sono di appoggio, io sono d'appoggio, semplicemente d'appoggio.
0: Come diceva Vinicio Capostela, s'appoggi pure volentieri. Ringraziamo il DJ Sau Tufau e Andrea De Sabato per la discoteca nazionale.
1: Sulle scelle, si parte
0: sì.
1: Su RTL.
0: Ecco, amici, aiutatemi al 378-378-1025 con i vocali, lo sapete che li preferiamo, oppure allo 02-25-1515. Cominciamo con il nostro Power Hit.

0: Al mio paese, Serena Brancale, Delia e la meravigliosa Levante. Amici, a proposito del mio paese, oggi è 10 maggio 2026, ancora buona domenica. A proposito di 10 maggio, il 10 maggio del 1987 Napoli si fermò. Sapete perché?
1: Immagino.
0: Perché? Sapete perché? A proposito del mio paese, io arrivo da lì.
1: È nato qualcuno?
0: No, per niente, per niente. È una cosa che non ti interessa.
1: Ah, quindi si parla di robe noiose, come lo sport,
0: dipende.
1: Immagino.
0: Il 10 maggio del 1987 Napoli vinse il suo primo scudetto. E non dico il Napoli. Hai sentito, non ho detto il Napoli, ho detto Napoli.
1: Che anno era?
0: Perché il 1987, dopo l'1-1 tra Napoli e Fiorentina, il Napoli vince il suo primo scudetto. Prima ho detto Napoli vince il suo primo scudetto, perché fu più del calcio, fu un riscatto collettivo di un'intera città e naturalmente dei suoi cittadini, e fu una esperienza meravigliosa. Io quella non la ricordo, naturalmente ero avevo poco più di 4 anni, mentre il secondo scudetto lo ricordo molto bene, ma mi è stato raccontato, ero lì, io c'ero, ma purtroppo ricordo molto poco. Per fortuna
1: Leo
0: ci sono...
1: Di Mauro era un giovane di 8 anni, quindi probabilmente lui se la ricorda di
0: un po' più di me,
1: perché è strano che sta passione verso il Napoli di Leo, che dica probabilmente sarà andato da qualche evento del genere dove si sarà goduto
0: i due, vabbè, Maradona sicuramente, i due scudetti tra l'87 e poi il 90, chiaramente,
1: che gli ha scaturito
0: fatto...
1: sta roba,
0: molto probabilmente sì, quindi ci tenevo a sottolinearlo. Chiaramente, essendo tifoso del Napoli, questa non è andata proprio benissimo, anche se siamo arrivati secondi, però lo scudetto sulla maglia ce l'avevamo, quindi era bello ricordarlo. E poi c'erano Serena Brancale, Levante e Delia con Al mio paese. Ho messo insieme le due cose.
1: The winner takes it all, quindi. Cioè, secondo, dice, non vali quando
0: No,
1: anche se è
0: no.
1: Molto importante come traguardo.
0: Beh, certo, però sono i primi dei perdenti, come si dice.
1: È
0: la verità. Bene, amici, a proposito di sport, naturalmente, il campionato italiano ormai lascia ben poco di cui parlare, oltre il gol di Dusan Vlahovic dopo 10 secondi, il gol più veloce della storia della Juventus, a quanto pare. Parleremo naturalmente, come abbiamo già fatto, anticipato, del Masters 1000 di Roma con il nostro David Bella. Ma intanto, per fortuna, arrivano i Tears for Fears. Questa è Everybody Wants to Rule the World.

0: più.
1: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
0: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.

0: Madame insieme a Marrakesh, volevo capire con Marrakesh su RTL 102.5. Io ho una teoria, c'è un very normal people in ogni città del mondo e anche a New York sicuramente ce ne sarà più di uno. Ma quello che insomma abbiamo al telefono oggi è Umberto. Ciao Umberto!
1: Grandissimi!
0: Ciao
1: a tutti, buonanotte!
0: Buonanotte! Come si sta lì nella serata newyorkese?
1: Benissimo, benissimo, sono in macchina, sto tornando a casa, sono appena tornato da un viaggio di lavoro e ma si sta sempre bene. Poi una bella vista con la terra a New York.
0: Ci credo. Dove sei stato, Umberto, per lavoro?
1: Sono stato a San Martin, su un'isola dei Caraibi, un posto bellissimo, cioè sicuramente c'è di peggio del lavoro.
0: Direi bellissimo. Di sì. Come si stava a San Martin? Quanti gradi c'erano a San Martin?
1: C'erano 35 gradi e un sacco di belle ragazze.
0: Su questo non ho dubbi. A proposito di belle ragazze, io quando sono venuto a New York ci sono venuto spesso e volentieri. La prossima volta che ci torno ci sentiamo e ci vediamo, Umberto, se vuoi.
1: Assolutamente.
0: Così magari mi faccio offrire un caffè. Solo per scrocco, Umberto, figurati, mica per.
1: Va bene così.
0: Dicevo, anche New York, così come Milano, ad esempio, è una città della moda, no? È piena di belle ragazze e di bei ragazzi.
1: Una roba incredibile. Adesso che arriva l'estate, e sì, quindi sì, siamo tutti un po' più tranquilli, l'outfit è un po' più estivo.
0: Ancora meglio, davvero. Scusami Umberto, adesso qual è la tua routine? Qui sono le 9:30 di sera.
1: Adesso routine è andare a casa, smonto la valigia e poi domani si festeggia, che domani è Mother's Day e quindi domani è festa della mamma e quindi festeggio.

0: mia moglie che è una grande mamma.
1: Scusa, domani intendi adesso domenica?
2: Il 10 maggio. A New York ancora
0: sì, domenica,
2: no.
0: Adesso sì, adesso da voi, domani da noi.
1: Ma facciamolo adesso l'augurio a tutte le mamme, approfittiamocene
2: sì,
1: perché è adesso la festa
2: per
1: della
2: noi,
1: mamma.
2: Per noi sì, quindi
0: e
2: naturalmente.
0: Soprattutto... Sì, e anche a mia mamma Antonella che è a Bolzano, che amo da morire.
2: No,
0: quindi,
2: la salutiamo anche
0: quindi,
2: noi.
0: Certo.
2: La sentirai al telefono, immagino, Umberto?
0: Tutti i giorni, tutte le mattine, e viene spesso a New York. Quindi.
2: Ah, che bello, va bene, va bene. Umberto, grazie mille, ti abbracciamo forte e anche noi diamo un abbraccio a tutte le mamme newyorkesi e non soltanto.
0: Ciao ragazzi,
1: ciao
0: voglio bene.
2: Ciao anche noi,
1: da
2: ciao Umberto.
1: Da New York a Mosca.
2: Esatto, infatti Russian Roulette, no? Però con New York c'è comunque un legame perché abbiamo Rihanna. Esatto, c'è Riri. Hai visto? Si è fatto un nuovo tatuaggio, uno scarabocchio del figlio.
1: Brava.
2: Si è tatuata uno scarabocchio che ha fatto il figlio, ma proprio, sai no? Hai presente? Proprio uno scarabocchio.
1: Giusto.
2: Brava. 25 minuti dopo le 3 del mattino, questa è RTL 102.5.

0: un po' di rock anni 90, ma che oggi ci sta benissimo. Le bambole di Pezza, 31 minuti dopo le 3 del mattino, questa era Porno, e a noi ci piace tanto, per un po' parafrasare la canzone che abbiamo appena sentito, il nuovo pezzo delle bambole di Pezza, nuovo singolo. C'è un vocale, se non sbaglio, giusto Manu? Giusto. Sentiamo.
1: Buongiorno a te Andrea.
0: Buongiorno.
1: Hai parlato di Maradona sicuramente, ma volevo ricordare un attimo Evaristo Beccalossi, è stato, diciamo, signore dell'Inter sia per la sua dedizione alla maglia, ma anche perché assieme allo zio Bergomi hanno portato l'Inter ad avere un buon centrocampo e non solo. Questo per ricordarci un po' di Evaristo, che secondo me se ne è parlato poco. Un abbraccio a lui. E un abbraccio a RTL.
0: Ciao
1: da Franco.
0: Ciao Franco. Sì, è scomparso pochi giorni fa Evaristo Beccalossi, numero 10 dell'Inter, straordinario. La cosa bella è che Evaristo Beccalossi non è mai riuscito a giocare in nazionale, non è mai stato convocato, nonostante fosse un giocatore straordinario, come non ce ne sono più.
2: Comunque ce l'avevo delle figurine dei Panini.
0: Evaristo Beccalossi.
2: Sì, Beccalossi, me lo ricordo il nome Beccalossi, è difficile da dimenticare.
0: E lui è riuscito ad entrare nell'immaginario collettivo anche per un altro motivo, per un monologo di Paolo Rossi. Non so se hai presente il comico Paolo Rossi, straordinario. Bene. In un monologo Paolo Rossi racconta la storia di quando Evaristo Beccalossi sbagliò 2 rigori consecutivi nel giro di 15 minuti. Sono andato a vedere la partita perché non la ricordavo. Era il 15 settembre del 1982. La partita era l'andata dei sedicesimi di finale di Coppa delle Coppe tra Inter e Slovan Bratislava.
2: È una cosa grave. È un po' come se io facessi 2 danni tecnici uno dietro l'altro in pochi secondi.
0: Che succede spesso.
2: Non succede quasi mai. Però se a volte
3: capita. Che palle, sto scherzando.
2: Probabilmente, comunque sei tu quello che sta urlando. Perdonami, dice a me di rilassarmi e urli.
4: Calma, comunque probabilmente in quel caso di Beccalossi è anche forse peggio. Comunque in quel caso lì si tratta di una partita.
0: Beh, infatti la cosa bella è quando lui chiese di tirare il secondo calcio di rigore, il suo compagno disse: dai Evaristo, non si è mai visto un giocatore che sbaglia 2 rigori nel giro di 15 minuti.
2: A sfiga dietro l'angolo.
0: Ed è stato, se me lo permettete, anche un bad guy. Eh sì, lo è stato Evaristo Beccalossi, un bad guy. Poi quando ha smesso di giocare a calcio è diventato un opinionista
4: simpatico, peraltro.
0: E anche un po' cattivello. Sì, bad guy, Billie Eilish e Justin Bieber.

0: sì, Bad Guy, Billie Eilish, Justin Bieber. Abbiamo parlato di Evaristo Beccalossi grazie all'audio di Franco. Ci scrivono: anch'io c'ero, se viene a Venezia te lo racconto. Ciao Laura da Venezia. Intanto facciamo i complimenti al Venezia perché è tornato in Serie A.
1: Complimenti.
2: Veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
3: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
4: La tragica notte di Sebastopoli. Un romanzo di Andrea Pamparana. Nel 1955 un'esplosione nel Mar Nero cambierà la storia. L'affondamento della corazzata sovietica Novorossiysk, un tempo orgoglio della Marina italiana col nome di Giulio Cesare. Andrea Pamparana ricostruisce uno dei grandi misteri della Guerra Fredda. La tragica notte di Sebastopoli, il nuovo romanzo di Andrea Pamparana, in libreria.
5: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.

0: Noi ci proviamo a stare al mondo, caro Biagio Antonacci, e anche tu, mi sembra anche abbastanza bene, You and Me, 43 minuti dopo le 3 del mattino di domenica 10 maggio, ancora auguri a tutte le mamme. Poi a proposito delle mamme c'è una cosa da dire, ma lo facciamo dopo magari. Intanto però volevo chiudere la questione sportiva, dato che molti che ci ascoltano di notte, di giorno dormono e quindi sanno poco, poi possono naturalmente ascoltare il nostro giro e avere un po' di notizie, ma magari noi proviamo ad approfondire con il nostro nostro inviato a Roma. Sapete che in realtà noi, parlare seriamente, RTL 102.5 trasmette dagli internazionali proprio lì, no? Potete seguire i nostri social, su Instagram. Dicevi David,
1: siamo da Roma, sento forte e chiaro.
0: Bene, esatto. c'è stato il debutto del numero uno al mondo Yannick Sinner, esatto. Com'è andata al volo? Grazie.
1: È andata bene. Incontrava l'austriaco Effner.
0: Il buon Effner
1: che ha giocato una signora partita, a dire il vero. È stata molto, molto equilibrata a tratti, però è chiaro che Sinner ne ha di più.
0: Com'è finita?
1: Finita 6-3-6-4.
0: Ah, vabbè.
1: 6-3-6-4, sì, facile. Però vedi che Effner ha giocato una bella
2: partita.
1: Quindi
2: Austria-Bozen?
0: Esatto. No, lui non è di Bolzano, attenzione.
1: Ah, no, lui è di San Candido,
0: dove sono stato, un paesino piccolissimo.
1: Montanaro.
0: Oh, Montanaro, meraviglioso.
2: No. Ma l'Austria era la Prussia, faceva parte della Prussia.
1: Prussia si trovava al più o meno un pezzettino della Polonia e un pezzo della Germania.
2: Okay. Esatto. Quindi
1: poi praticamente pian piano è diventato quello che poi è stata la Germania, esatto. Perché si è spostata piano piano a livello geografico. Però questa è un'altra storia.
0: Bravo.
1: Vorrei
0: bravo.
1: Sottolineare, esatto, perché lui la storia fa un po' confusione.
2: Io faccio, sì, mi piace mischiare.
1: Comunque, detto questo, da citare vittoria di Cobolli contro Atman, la vittoria di Bellucci,
0: fermo, grande Bellucci.
1: Contro Echeverri.
0: L'ho conosciuto, ci ho parlato.
1: Lo so, con infatti Mattia, questo l'ho voluto Bellucci. Citare.
0: Fantastico, complimenti Mattia, ti seguiamo, ti vogliamo bene, poi magari un giorno se riusciamo a sentirlo quando è in Australia,
1: comunque,
0: sarebbe bello.
1: Volevo dare l'ultimo messaggio a Jasmine Paolini. Ti vogliamo lo stesso bene.
0: Sì,
1: anche
0: ti vogliamo benissimo. Io la partita, quella l'ho vista.
2: Io ti voglio bene così, a prescindere, senza sapere chi sei.
0: Numero 9 al mondo, la nostra Jasmine Paolini. Secondo me, da un punto di vista mentale, sta facendo un po' fatica, ma anche da un punto di vista fisico. Molti dicono lo servirebbe un allenatore,
1: ma sai,
0: perché in questo
1: tanti.
0: Momento
2: e perché un allenatore non un'allenatrice?
0: No, come una figura la figura del trainer, esatto. A tutto tondo, perché lei ha in questo momento Serena Errani,
1: Serena Errani però in aiuto mi sembra ci sia Gaio,
0: dovrebbe esserci.
1: comunque detto questo, in ultimo ricordiamoci che ancora c'è una ragazza che gioca,
0: è vero,
1: che è Elisabetta Cocciaretto, che sta andando molto bene, domani giocherà contro Iga Swiatek.
0: La Swiatek ultimamente con un po' di problemini,
1: esatto.
0: Forza Cocciaretto.
1: Però forza Cocciaretto, tieni duro, sei l'unica italiana femmina,
0: esatto.
1: Ma ce la puoi fare.
0: Mi raccomando, continuate a seguire RTL 102.5, perché in diretta anche dal Foro Italico di Roma vi daremo, come sempre, al solito, tutte le novità, perché dovete sapere che le notizie passano prima da noi. Che fa? Si scherza qui.
1: Hai scelto.
0: Questi siamo.
3: Vuoi sapere cosa mi piace fare di notte?

0: Sempre sì, la canzone che ha vinto il Sanremo 2026, Sal Da Vinci. Ci scrive Simone da Fiesole. Buongiorno ragazzi, cosa ne pensate della polemica su quanto guadagnano i tennisti? In realtà non è una polemica. In realtà i tennisti, quelli della top 10, dimmi se faccio degli errori, poi
1: solitamente sono quelli che smuovono un po' le acque,
0: esatto,
1: perché quelli dietro si fanno notare di meno,
0: anche esatto, se così. Che cosa hanno fatto? Non è che si riferissero o si stavano riferendo ai propri di guadagni, no. La questione è, insomma, va avanti da tanto, ma si riferisce ai montepremi in percentuali,
1: esatto,
0: rispetto a chi partecipa.
1: Il senso è quello, la polemica, diciamo, sollevata, in modo però molto pacato, soprattutto
0: sì,
1: ho sentito Sinner proprio,
0: mamma
1: la voce
0: mia,
1: sua,
0: un signore,
1: ma anche Sabalenka, comunque,
0: anche Djokovic ho sentito.
1: Sì, Djokovic in realtà ne ha parlato di meno, ultimamente è un po' più defilato. In passato
0: sì,
1: però lui ha fatto molto con la PPTPTA, mi sembra, ha fatto molte battaglie a riguardo, e per avere un diciamo suddivisione più equa.
0: Esatto,
1: cioè,
0: perché
1: cosa succede? Un torneo, soprattutto il Grande Slam, e nello specifico era il Roland Garros di cui si parlava, e incassano tanti soldi. Ok, tra diritti e via dicendo, e lasciano una piccola percentuale dei guadagni ai partecipanti al torneo.
0: Esatto.
2: Un po' come succede con la musica, con lo streaming, che ai musicisti arriva pochissimo.
1: Esatto.
0: Però,
1: di cosa si lamentano i tennisti? E del fatto che loro non dicono che devono arrivare a dare chissà che. Non pretendono, ha fatto una battuta simile, il 50%,
0: esatto,
1: anche perché sarebbe insostenibile. Però non è nemmeno giusto che loro, che sono la parte integrante del tra virgolette,
0: sono quelli
1: spettacolo,
0: che fanno lo spettacolo
1: del tennis,
0: esatto,
1: e prendano così tanto meno rispetto al guadagno che può avere in totale il
0: esatto.
1: E questo cosa succede? È vero che tennisti, c'è chi si è lamentato dicendo che tennisti come Sinner, Sabalenka,
0: quella
1: che guadagnano un sacco di soldi, potrebbero anche via. Però,
0: ma non si riferivano a loro stessi.
1: Si riferiscono un po' a tutto il settore in generale.
0: Esatto. Cioè, soprattutto, se me lo permetti, a quelli che non riescono ad andare molto avanti nei tornei,
1: esatto,
0: e che fanno fatica a fare i tennisti di mestiere.
2: Ma sembra parallelamente quello della musica. Cioè, i grandi musicisti sì, guadagnano meno, ma in realtà campano. Quelli piccoli non ce la fanno.
0: Non riescono.
1: Esatto, il senso è quello. Cioè, è come se ci sia uno squilibrio,
0: esatto,
1: tra ciò che è, chi è l'organizzatore, e quelli che invece in realtà partecipano,
0: corretto,
1: in parte integrante del sistema.
0: Speriamo, Simone, di averti, insomma, risposto come si deve. Intanto arriva Sombra, 12 to 12.

0: Rolling Stone, mamma mia che bello. Tra l'altro è uscito il disco nuovo, dei Rolling Stone. C'è anticipato dal singolo. Sì. Oh, a 90 anni continuano,
1: cioè,
0: a
1: quando
0: spingere.
1: Avremo 90 anni noi continueranno
0: e chi ci arriva a 90? Let's spend the night together è quello che speriamo facciate tutte le notti, soprattutto nel weekend con Malanotte No Amici. È finita la prima ora, molto bene, direi. Facciamo che ci fermiamo, troviamo tra poco. Anche a Monpeo, in provincia di Rieti, sono le 4:02.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Sergio Gadda. Secondo Axios, citando due fonti a conoscenza dei fatti, il segretario di Stato americano Marco Rubio e l'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff hanno incontrato a Miami il primo ministro del Qatar Al Thani nel tentativo di concludere un accordo per porre fine alla guerra con l'Iran. Un uomo ha aggredito a martellate la moglie ferendola gravemente. La donna si trovava a bordo di un bus a Stroncone in provincia di Terni. L'uomo, prima di salire sul mezzo pubblico, si è strappato il braccialetto elettronico che portava per avere compiuto reati da codice rosso. L'aggressore è in fuga, aveva lavorato come operaio nel nord Italia, ma da circa un mese era tornato a Terni. Ed ora un'ampia pagina sportiva, a cominciare dal tennis. Jannik Sinner batte l'austriaco Hofner 2-7-0 e si qualifica per i 16esimi degli internazionali d'Italia. Affronterà l'australiano Popirin. Avanzano anche Cobolli, Bellucci e Pellegrino, eliminata nel torneo femminile Jasmine Paolini. Siamo al calcio con i risultati di Serie A. L'Inter vince anche in casa della Lazio 3-0, l'Udinese 2-0 a Cagliari, la Juventus passa 1-0 a Lecce. Il ciclismo, l'uruguaiano Silva ha vinto in volata la seconda tappa del Giro d'Italia, la Burgas Velico Tarnovo di 221 km e ha conquistato la maglia rosa di leader della classifica generale. Oggi terza tappa ancora in Bulgaria. È tutto, ora il traffico.
2: Via Radio.
4: Ben trovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete e non segnaliamo disagi alla circolazione. Vi informiamo che sulla 1 Milano-Napoli è stato da poco sbloccato il traffico nel tratto tra Attigliano e Orvieto in direzione di Firenze, bloccato in precedenza per un incidente tra un camion e un'auto. L'incidente è stato risolto e il traffico ha ripreso a scorrere su tutte le corsie. Non abbiamo altre segnalazioni, da Autostrade per l'Italia è tutto. Fate buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Amici, siamo tornati, inizia la seconda ora di Malanotte No, il programma notturno del weekend che si consuma appunto tra le 3 e le 6 del mattino, oggi domenica 10 maggio. Ancora tanti auguri a tutte le mamme.
1: Sono tutte belle le mamme del mondo.
0: Che bella quella canzoncina. Ma come continua?
1: Non me la ricordo il testo.
0: Sono tutte belle le mamme del mondo. Quando?
1: Quando non me lo ricordo, studio, la facciamo dopo.
0: Esatto, adesso studiamo un pochino. Amici, se la conoscete cantatecela pure al 378 378 1025. Sapete che preferiamo ascoltare la vostra voce, preferiamo addirittura ascoltarla allo 02 25 15 15. Prima abbiamo sentito il buon Umberto che ha tenuto sulla mia idea che in ogni città del mondo c'è un very normal people. Amici, ricominciamo come al solito con il nostro Power It. Buona domenica!

0: domenica.
1: Saif dice papà buona domenica, noi invece oggi diciamo mamma, anzi mamme, buona domenica e soprattutto tanti auguri per una felicissima festa della mamma. Se la sentiamo la canzone di prima, sentiamo come faceva. Ecco.

0: Stupenda, stupenda, lasciamola un po'. È un valzer, giusto? Me lo confermi? Sotto è un po'. È un valzer, no? Simil, assomiglia a un valzer.
1: Diciamo, è pop valzer.
2: E gli anni passano.
0: Ma è Claudio Villa? Claudio Villa.
1: Claudio Villa.
0: Ma che meraviglia, ragazzi.
1: Ragazzi, non è Claudio Villa. Ah, si chiama Giorgio Consolini.
0: Aspetta, aspetta, abbassa un attimo, come si chiama?
1: Giorgio Consolini, che la cantò a Sanremo del 1954.
0: Vedi le cose precise. Poi l'hai reinterpretata anche Claudio Villa. Certo. Splendido, vedi, abbiamo anche chiuso il cerchio sulla canzone più famosa dedicata alle mamme. Oggi non potevamo esimerci. Ah, mettiamo musica brutta, mi pare, mi hanno detto. Mi hanno telefonato, ho detto la mettiamo brutta. Dovevo mettere la maglietta dei Simple Minds. Cacchio, oggi l'ho paccata. Vabbè, però vi suoniamo una canzone pazzesca di Simple Minds, Alive and Kicking.

0: I Coldplay, questa era Ink, inchiostro.
1: Ink. Ne non ho parecchio. Included, perché c'è la K, quindi è Ink, inchiostro.
0: Sì, sì, sì, sì, sì. Io ne ho parecchio sulla pelle, come si dice.
1: Io non quanto te, ma qualcosa
0: c'è. Bene. Amici, ci avete mandato dei messaggi ai vocali, per fortuna, al 378-378-1025, ne sentiamo un paio.
2: Ciao Andrei, fratelli. Ciao. Allora, veri normal people nel mondo. Vabbè, certo. Io ormai sono scontato, ma Venezia c'è.
0: Vedi?
2: Andrea bene. Pasticcio, Lido di Venezia.
0: Bravo Andrea, io sostengo, lo ripeto, che secondo me c'è di sicuro un very normal people in ogni città del mondo. Siamo andati in Uruguay, siamo andati in Messico, siamo andati a New York, siamo andati in Germania, ovunque. Piano piano riusciamo a farle tutte. Dovremmo segnarle più che altro, non lo facciamo. Mi sto grattando perché sto combattendo con una zanzara, perché all'improvviso qui dentro...
1: Gironzola.
0: Oh,
1: sì,
0: santa pace, credo che mi abbia preso, ma adesso farà una brutta fine. Ce n'è un altro? Ecco qua.
3: Buongiorno da Sandro, trasporto la
0: Buongiorno testa. Sandro.
3: Buongiorno pazzi scatenati.
0: Buongiorno, lo vedo bene oggi.
3: Oggi sono 56.
0: Oh,
3: purtroppo.
0: Auguri, come
3: Buona
0: purtroppo?
3: Giornata a tutti.
0: Buona giornata a te, tanti auguri.
1: Prendi qualcosa per l'ipertensione arteriosa,
0: evidentemente.
1: Sandro.
0: No, ma lui è preso bene dalla vita, che ci vuoi fare? Nonostante oggi non sia molto contento, perché il suo compleanno, sono 56, ha detto?
1: 56 years.
0: Tanti auguri ancora, beh, sei ragazzino. Che vuoi, no?
1: Certo.
0: Certo, amici, ci fermiamo, torniamo subito, voi restate lì.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
2: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
3: E ora la sfida finale. Cocktail.
4: Spritz al tramonto.
3: Colazione.
4: Cappuccino vista mare.
3: Estate.
4: Crociera all'inclusive con Costa.
3: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
6: Ufficio cose smarrite?
7: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
6: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
7: Mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.

0: Harry Styles. 25 minuti dopo le 4 del mattino, questa era American Girls su RTL 102.5. C'è un vocale, giusto Manu? Lo sentiamo.
1: Buongiorno Andrea, buongiorno fratelli.
0: Buongiorno.
1: Bella. Auguri a tutte le mamme, auguri anche a me che sono mamma. Comunque
0: auguri,
1: mamma è una parola bellissima, poche
0: vero.
1: Lettere, semplici, ma bellissima. Ciao, buona giornata
0: ciao,
1: a tutti e buona
0: ciao.
1: Domenica. Valeria da Monastero.
0: Ciao Valeria, è verissimo, è una parola semplice. Ciò che secondo me è un po' meno semplice, ci sto pensando da ieri, è cosa regalare alla mamma oggi?
2: Vabbè, noi, io e David, cioè,
0: avete già fatto?
2: Partiamo dal compleanno alla festa della mamma tutto quasi insieme. Quindi...
0: Ah, perché il compleanno della mamma?
2: È stato ieri, l'8 maggio.
0: Tanti auguri.
2: Molte volte combacia con la festa della mamma quando capita di domenica, ma questa volta sono stati separati. Quindi, diciamo, noi alla mamma abbiamo regalato un telefonino, lui ha regalato un'altra penta, un sacco di cose,
0: ho regalato un sacco di cose.
2: Tantissimo, io l'ho portata a pranzo al compleanno, ma alla festa della mamma adesso non so cosa faremo. Comunque, ovviamente gira tutto intorno alla mamma.
0: Ma ci mancherebbe.
2: Io ed è giusto così.
0: Sì, il problema è che io non so cosa regalare a mia madre. Se avete dei consigli, o voi che cosa avete regalato? Vabbè, nel caso tuo, telefonino, l'hai portato a cena. Poi David mi
2: telefonino
0: pare...
2: insieme l'abbiamo regalato.
0: Sì, ah, ok. Poi
3: sì,
0: delle
3: poi abbiamo regalato delle padelle più
0: vedi, per esempio,
3: perché
0: io
3: ce n'aveva una consumata, cioè
0: hai fatto bene. Io l'ho comprata l'altro giorno, tra l'altro, perché non ne avevo più e però non so, perché
2: allora,
0: adesso
2: cose che servono, cose che appunto che si sono consumate gli servirebbero, oppure semplicemente te la porti in giro e me ne andate a fare qualcosa insieme.
0: Mi ha anticipato mio padre, perché è lui che se la porta a pranzo fuori.
2: Ok.
0: Però io non sono stato invitato.
2: Tu non sei, vabbè, ma va bene, lasciagliela vedere tra di
0: ci
2: loro.
0: Ci mancherebbe,
2: ma
0: no,
2: il pranzo
0: scherzando.
2: Finisce.
0: Sì. Però, ma io posso, magari ci vado anche lunedì. Non è quello il discorso, posso andarci anche domani. Ma sto cercando di capire cosa regalarle, non lo so, forse le porto dei fiori, troppo banale, troppo semplice.
2: Il fiore, se ha un fiore in particolare che le piace, o comunque quelli sono sempre, vanno sempre bene.
0: Va bene.
2: Una pianta che magari dura un po'
0: vero,
2: di più.
0: Vero, anche una pianta.
2: O una cosa, un'idea che io ho fatto l'anno scorso, le ho regalato per la festa della mamma, mi pare, una rosa di quelle, come si chiamano, stabilizzate.
0: Ah,
2: che
0: ok,
2: all'interno
0: certo,
2: di una confezione
0: certo.
2: Che è, dopo
0: resta
2: un anno
0: così,
2: è ancora lì. Quindi
0: così.
2: Quelle potrebbe essere
0: molto
2: un'altra
0: carino.
2: Idea.
0: Va bene, ci penserò, passerò tutta la nottata tra l'altro a pensarci e anche tutto domani, perché comunque
3: siccome c'è la rosa stabilizzata evidentemente c'è anche la rosa un po' instabile
0: sì, che non è proprio,
3: che un po', dice,
0: non è proprio serena, ecco, deve ancora trovare un po' il suo equilibrio. Va bene, intanto ancora musica incredibile. Loro sono uno dei miei gruppi preferiti in assoluto, li ho anche visti in concerto a Roma. Red Hot Chili Peppers, questa è Under the Bridge.

0: Paola Iezzi, stessa direzione su RTL 102.5. Prima mi domandavo e continuo a domandarmi che cosa regalare a mia madre oggi che è la festa della mamma. Ci scrivono: Andrea, la tua presenza e un abbraccio è già il regalo più bello per tua mamma, ne sono sicuro, però così è troppo facile, dai. No.
1: Dipende.
0: Capisco.
1: Se la tua presenza c'è tutti i giorni, si spera, o comunque certo, quando è possibile. Quel giorno lì, magari, boh, se hai tempo, porti a fare qualcosa di particolare, di diverso, di al solito.
0: Sì. Vabbè, vedremo, non lo so, ci sto ancora pensando e continuerò a farlo.
1: Abbiamo un amico che ci parla delle zanzare qua.
0: Cioè?
2: Comunque, le zanzare mordono per riprodursi. È la femmina che morde per riprodursi, vedi? Quindi quando una zanzara ti morde, ricordati, non sei stato punto, hai fatto sesso.
1: Da quello che
0: non credo, non mi sia pare proprio fosse così.
1: Cioè, gli serve il nostro sangue per riscaldare, per nutrire le uova che cova.
0: Esatto.
1: No, non le cova, le zanzare non cova le uova, le depone. Ma comunque servono, nel senso.
0: Sì, certo.
3: No, ma infatti, appunto, lui ha detto che tende per fecondare, no, per riprodursi.
0: Per riprodursi.
4: No,
0: vabbè, ma quella è un'esasperazione. Per leggere il gioco,
3: cioè, io avessi partecipato
1: Io invece ho detto veramente le zanzare covano le uova, l'ho detto io.
0: Non lo so.
3: Vabbè, sono galline.
1: L'ho detto io, ragazzi.
0: Vabbè, bravi, musica, bravi, maestro, bravi. Grazie. Beh, arriva Noel Gallagher, a.k.a. What a Life.

0: Noel Gallagher, a.k.a. What a Life. Tra l'altro, Noel Gallagher insieme al fratello Liam sono stati i protagonisti dell'evento musicale del 2025-26, cioè il tour di reunion degli Oasis dopo 25 anni, se non sbaglio, una roba del genere. E
1: quello stato... che gli avrebbero pagato di volta in volta perché non si fidavano dagli organizzatori.
0: Esatto. La cosa importante però è che a settembre, quindi a breve, dai, dopo l'estate, uscirà un documentario proprio sugli Oasis, sulla loro reunion, sui concerti. Anche naturalmente con immagini dei concerti che hanno realizzato, insomma.
1: Sono belli questi documentari.
0: Sì, bellissimi. Tra l'altro,
1: dicendo dei Red Hot.
0: Ecco, figurati, li abbiamo messi prima. La loro prima intervista insieme dopo appunto 25 anni. Hai capito?
1: Sono belli anche perché vedi degli spaccati, degli artisti che non conoscevi, non avevi idea. Cioè, per dire, io tornando ai Red Hot Chili Peppers, che ho visto il bassista, che sembra uno cazzutissimo, nel senso,
0: Flea,
1: esatto, certo. Cioè Flea che
0: numero uno.
1: Ha pianto in un determinato momento della sua vita, e non sto a spoilerare perché è più bello guardarvelo.
0: Flea tra l'altro interpreta un personaggio nella saga di Ritorno al Futuro, ad esempio.
2: Sì, è vero.
0: In più ha realizzato un album da solista, tutto jazz. Meraviglioso, davvero straordinario. Quindi mi raccomando, se vi piacciono gli Oasis, io ero più da Blur. Me piacevano più i Blur
1: sono
0: che
1: un
0: ce
1: po'...
0: devo fare? Infatti tutti, Andre, ma andiamo al concerto di Oasis, ragazzi, scusatemi, io ero team Blur.
1: Ma i Blur sono un po' più felici come roba, quelli erano un po' più scuri, Manchester.
0: Mi piacciono di più, sì. Quando parlano, tra l'altro, i fratelli Gallagher non si capisce il resto di niente perché parlano questo accento di Manchester, molto stretto. Comunque a settembre un nuovo documentario sui fratelli Gallagher.
1: Ce
0: insieme,
1: lo guarderemo.
0: Dopo 25 anni. Noi ci fermiamo, torniamo tra poco.
3: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male! Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
4: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
5: Amore, mi racconti una storia?
6: Va bene, dai.
7: C'è sangue dappertutto. Come se il killer fosse scappato, tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
8: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
9: La tragica notte di Sebastopoli. Un romanzo di Andrea Pamparana. Nel 1955 un'esplosione nel Mar Nero cambierà la storia. L'affondamento della corazzata sovietica Novorossiysk, un tempo orgoglio della Marina italiana col nome di Giulio Cesare. Andrea Pamparana ricostruisce uno dei grandi misteri della Guerra Fredda. La tragica notte di Sebastopoli, il nuovo romanzo di Andrea Pamparana, in libreria.
10: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.

0: Blanco insieme ad Elisa, questa è Ricordi su RTL 102.5. Oggi leggevo sul Corriere della Sera, a proposito di ricordi, cioè il Corriere ha una pagina dedicata agli animali e stavo leggendo dei nomi dei cani, ok? Che tu dici, quando dai un nome a un cane lo fai anche in maniera un po' superficiale. Non so se...
1: Dipende,
0: no? E ho letto che uno sportivo, adesso non ricordo chi, aveva chiamato la propria cagnolina Luna, proprio come uno dei miei primi cani femmina, un setter irlandese fulvo meraviglioso che si chiamava Luna, splendida, a proposito di ricordi. E ho detto, come mai la chiamai Luna? Non me lo ricordo.
1: Ah.
0: Non mi ricordo come mai. Per esempio, l'ultimo che ho avuto, Vinicio, splendido border collie tricolor, l'ho chiamato Vinicio per due motivi. Il primo perché è un nome da uomo, cioè da persona. E io adoro quando si danno i nomi ai animali, ma nomi di persone. Impazzisco.
1: Ti piace anche il cantautore, mi sa.
0: Per Vinicio Capossela. E mi piace anche, naturalmente, Vinicio Capossela, che ha fatto parte della mia vita in modo molto, molto, molto importante.
1: Meglio Vinicio Capossela che essere un Vinicio del Toro. Cioè.
0: No, quello è Benissimo.
1: Quello è Benissimo.
0: Non c'entra niente.
1: Benissimo con la B di Bari.
0: E poi quello è Vinicio e quello è Benissimo. Sono proprio due mondi totalmente diversi.
1: Come al solito io faccio dei collegamenti perfetti.
0: Che non ci sono, che non esistono. Esatto. E a proposito dei nomi di cani. Oggi ho incontrato, mentre facevo una passeggiata a Milano...
1: Leo!
0: Ho incontrato, che non c'entra niente con i nomi degli

0: Joliet Stelle alle 5 meno 5 su RTL 102.5. Le stelle che ormai tra un mezz'ora, no, tra un'oretta andranno via, perché ci sarà finalmente, no, si leverà il sole in alto nel cielo, e quando usciamo da qui, quanto è bello uscire.
1: Sarà
0: e
1: nuvoloso.
0: Trovare.
2: È il romanticismo.
1: No, nel senso.
0: Il realismo che uccide il romanticismo.
1: Io sono molto realista.
0: Ma vabbè. E ci scrivono, anche io ho un gatto nero di un anno che si chiama Mirtillo.
2: Mirtillo.
0: Eh beh, giustamente.
1: Malcontento anche lui? Malcontento anche lui?
0: Malcontento?
1: Ah, beh, non siete potteriani voi, giustamente.
0: Ah, no.
1: Mirtillo
0: no.
1: Malcontento è un personaggio.
0: Ah,
1: di,
0: è vero, è vero, è vero. No, non sono molto potteriano, onestamente.
1: Il fantasma del.
0: Sì, no, in realtà no. C'è anche un vocale, se non sbaglio, sentiamolo.
3: A proposito di nomi di cani, anch'io sono per dargli nomi in empatia molto semplici.
0: Sì.
3: E così è sempre stato, anche mio papà, voglio dire, Book, Doc, Diana. Una volta stavo leggendo appunto di un libro sui cani di razza,
0: okay.
3: E c'erano di quei nomi che erano tremendi, Ugo figlio di Umberto, di Aristotele, andavano a richiamare tutta la discendenza perché erano cani di razza.
0: Sì.
3: Ricordo che mio padre mi disse, ok, allora al prossimo lo chiamerò, vediamo se vi ricordate il personaggio. Bastiano Coimbra dalla Coronia, gli Azevedo, Giacomo da Cremona,
0: mi richiama qualcosa.
2: Bastiano Coimbra non mi ricorda pure a me qualcosa.
0: Forse l'allenatore nel pallone, ma non vorrei dire una stupidaggine.
2: Coimbra potrebbe essere, che c'è, certo.
0: Probabile, non lo so. Adesso ci facciamo un ragionamento e vediamo. Vabbè. Marvin Gaye, wow, Sexual Healing.

0: Wake up. Ragazzi, sveglia, sono le 5 del mattino. Su Sexual Healing, Marvin Gaye a chiudere la seconda ora di Malanotte No, ma al volo. Ci hanno detto Bastiano Coimbra della Coroniglia e Acevedo, così avevano chiamato un cane. Ve lo ricordate? Io ho pensato allenatore del pallone, in realtà no. Sentite.
1: Buongiorno,
0: qua.
1: Sono Luca Cusano Malenino. Ma non c'è due senza quattro. Esatto. Uno dei più bei film di Bud Spencer e Terence Hill. De Coimbra della cosa.
0: Hai ragione. Non c'è due senza quattro. Film splendido. A tra poco. Anche a Lomagna, in provincia di Lecco, sono le 5 e un minuto.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona giornata da Sergio Gadda. Il conflitto ucraino sta volgendo al termine, lo crede il presidente russo Vladimir Putin. Nella conferenza stampa indetta per il giorno della vittoria ha dichiarato anche che Mosca è pronta a negoziare con l'Unione Europea, sottolineando invece che da Kiev non è arrivata alcuna proposta sullo scambio di prigionieri come ventilato dal presidente americano Trump. È in gravi condizioni la donna aggredita a martellate dal marito su un bus a Stroncone in provincia di Terni. L'uomo aveva il braccialetto elettronico che è riuscito a strappare prima di salire sul mezzo. Dopo aver cercato di uccidere la moglie è fuggito e sono in corso le ricerche. Non c'è nessun motivo di allarme, dobbiamo stare tranquilli. Il rischio antivirus è molto basso in Europa e basso a livello mondiale. Lo ha detto Mara Campitiello, capo del Dipartimento della Prevenzione della Ricerca e delle Emergenze Sanitarie del Ministero della Salute, in merito alle 4 persone in sorveglianza attiva nel nostro paese perché venute a contatto con una donna poi morta per il virus. E siamo alla pagina sportiva con gli internazionali di tennis. Jannik Sinner batte l'austriaco Hofner e si qualifica per i 16esimi di finale, affronterà l'australiano Alexei Popirin. Esce dal torneo invece Jasmine Paolini, battuta dalla belga Mertens. I risultati di Serie A.

0: Cagliari-Udinese 0-2, Lazio-Inter 0-3, Lecce-Juventus 0-1. È tutto per questa edizione, ora arrivano gli aggiornamenti sul traffico.
1: Via Radio. Una buona giornata da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete e senza disagi alla circolazione. Tuttavia vi informiamo che per programmati lavori di manutenzione della rete sulla 13 Bologna-Padova rimane chiuso fino alle 6 di questa mattina il tratto tra Rovigo e Villa Marzana in direzione di Padova. Sempre fino alle 6 sulla 1 Milano-Napoli resta chiuso il tratto tra Barberino di Mugello e Calenzano in direzione di Firenze. E da Autostrade per l'Italia per ora è tutto. Fate buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Buongiorno amici, buongiorno Italia, buona domenica e buona festa della mamma. Sono le 5.04 e questa è RTL 102.5. Ma la notte no, ultima ora, io sono Andrea Tuzio e con me ci sono i fratelli Bella, ciao regaz.
4: Buongiorno, buongiorno, good morning, sulle ascelle, siamo su RTL. Questa qui ormai me la gioco per sempre, bellissima. Sulle ascelle, siamo su RTL, fa rima pure.
3: Posso chiederti di non farlo? È una richiesta che ti faccio a profondo del cuore, perché proprio piace. No, è brutta proprio.
5: Perdona, Andrea.
3: L'idea delle ascelle, dell'odore delle ascelle,
5: dipende, Andrea, se sono ben depilate, lavate.
4: Le mie non fanno male alla fine.
3: Ok, abbiamo finito questo momento feticista?
5: Sì.
3: No alle ascelle in questo programma.
4: Va bene,
3: punto.
4: Okay,
3: grazie, molto okay, gentile. Okay. Amici, aspettiamo i vostri vocali. Lo sapete che ci piace ascoltare la vostra voce. 378-378-1025. Ricominciamo come al solito con il nostro Power Hit Achille Lauro.

0: Comuni immortali Achille Lauro, 8 minuti dopo le 5 del mattino, ancora buona domenica. Ci arriva questo messaggio: buona domenica amici, Andrea e fratelli Bella, tra poco colazione, e ci dice anche con che cosa farà colazione. L'orario si presta e noi andiamo dietro ai nostri veri normal people, ci mancherebbe altro. Pane, burro e marmellata.
1: Beh,
0: che
1: buono,
0: è la mia
1: classica
0: colazione preferita. Volevo, se ve l'ho già chiesto, c'è David che mangia anche il pollo, mi è stato detto.
1: Sì, oppure la trippa con i fagioli. Anche
0: la trippa con i fagioli. E per citare un meraviglioso film di Aldo, Giovanni e Giacomo, A mezzogiorno, topi morti.
1: Esatto.
0: E non voglio.
2: Ecco, sì, la battuta era perché lui si affaccia
0: la
2: dalla via e dice: non finisco la peperonata
0: e scendo alle 8 del mattino.
1: Ti faccio contro battuta, anche perché vivi sarebbe un problema.
0: Effettivamente sono d'accordo con te. E soprattutto il momento. Non è il momento di parlare di roditori.
1: No,
0: dato quello che sta succedendo nel mondo.
1: No, ovvio. Ti parla di topi non infetti.
0: Esatto. Però io adoro pane, burro e marmellata. Ma avete mai assaggiato il burro montato? Non montato come i Lego che li dovevi montare.
2: No, allora, ho riflettuto perché? Perché vedete, se per esempio la panna viene montata troppo diventa burro.
0: Però il burro può essere montato e diventare molto morbido, una crema, una spuma spalmabile.
2: Forse l'ho visto su internet da qualche parte.
0: E io perché lo mangio sempre in un posto dove vado a fare colazione spesso. Allora ho detto: lo voglio fare a casa. E ho visto come si fa. È una stupidaggine.
1: Cioè,
0: perché
1: facile.
0: Burro e acqua frizzante.
1: Ah, ok.
0: E l'acqua frizzante che grazie al gas, no? Immagino
1: lo fa montare.
0: Infatti io tornerò a casa e preparerò il burro montato alla mia fidanzata che dorme. Voi direte: ma come fai? Si sveglierà. Le è piaciuto? Le piace il burro montato? No, piace a me. Ma vabbè, che ci dobbiamo fare? Ma quando c'è l'amore, Craig David, Don't Love You No More.

0: Try Pink su RTL 102.5. Parlavamo di colazione, però strabuoni.
1: Io,
0: quando vai al cinema,
1: io sono del club
0: popcorn semplice.
1: No, no, bacon e uova.
0: Ah, la mattina? Mamma, buono.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Nasce Sportage Tri-Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage Tri-Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Arriva l'estate. Sorprendila con Camomilla Italia. Aperitivo con le amiche. Camomilla Italia. Viaggio di lavoro. Camomilla Italia. Un evento speciale. Camomilla Italia. Le tue vacanze. Camomilla Italia. La Summer Collection Camomilla Italia ti aspetta in tutti gli store e su camomillaitalia.com.
6: Nuova Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
7: Nuova Toyota EcoCross Full Hybrid, Full Fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
6: Ah, lo rifacciamo?

0: Drop Dead, Olivia Rodrigo, 24 minuti dopo le 5 del mattino, eccoci qua. C'è un vocale, se non sbaglio, sentiamo.
1: Buongiorno RTL, buongiorno Malanottiani.
2: No, tempo fa no, adesso è da un po' di anni che...
0: È vero. Poi, a proposito di colazioni, perché non voglio sottolineare quello che... Cioè, Francesca dice, io dovrei svegliare la mia compagna. Cioè, sì.
3: Vabbè, ci può stare, salutare come cosa.
0: È la mia cosa preferita al mattino. Cioè, proprio non c'è dubbio.
2: Io invece
0: quando
2: cerco
0: mi sveglio, però.
2: Io cerco di evitare di svegliare mia moglie, poverina. Anche che già ha difficoltà a dormire, poverina.
0: Cioè. No, la mia dorme come un sasso.
2: No, poveretto.
0: Ci arriva, prima stavamo parlando fuori onda di che cosa sarebbe meglio, no? Mangiare a colazione, se si vuole un po' una spinta energetica anche immediata, la frutta è perfetta, yogurt con la frutta. Ci è arrivato un messaggio, una foto naturalmente di uno yogurt alla ciliegia con delle fragole e una banana. Ottimo. Io ad esempio sono arrivato qui, ho mangiato lo yogurt, lo skyr, quindi è uno yogurt un po' particolare, più ricco di proteine, skyr con riso soffiato, nocciole e mandorle e due fette di melone.
3: Adesso basta solamente un po' di luce del sole per attivare le vitamine, un po' di luce del sole sei a posto.
0: E infatti, quando esco da qui, bravo, perché quando usciamo da qui
2: nuvole.
0: No, esatto, nuvole. Noi vorremmo il sun. No, ce l'ho da skin, per fortuna. Just let the sun.

0: Rocco Hunt, la più bella del mondo? Beh, la più bella del mondo è la mamma. Se lo diciamo oggi.
1: Sì.
0: Se lo diciamo oggi.
1: Decisamente sì.
0: E a proposito di questo, do il buongiorno a Giovanni. Ciao Giovanni, buongiorno.
2: Ciao carissimo,
0: ciao, buongiorno.
2: A tutti, a tutte le mamme anche soprattutto.
0: Bravo, bravo Giovanni. Da dove geolocalizzati? Dove sei Giovanni?
2: Allora, io mi geolocalizzo nel punto più a nord del Mediterraneo.
0: Ah, e quale sarebbe Monfalcone.
2: È un pelino più su di Trieste. Abbiamo un canale di acqua di mare che arriva fin dentro la città, fino all'interno della città, questo canale col porticciolo.
0: Bello, bellissimo.
2: Ed è stato dichiarato il punto più a nord del Mediterraneo. È stato anche brevettato, è stato depositato il marchio da un noto personaggio
0: non lo sapevo, Giovanni, grazie di averci detto anche questa
2: praticamente cosa. Praticamente è l'interno del mare dove c'è da Fincantieri, dove costruiscono le più belle navi del mondo.
0: Certo, Fincantieri, un fiore all'occhiello dell'Italia.
1: Ma si parlava di colazione.
0: Esatto, dicevo ma ti spiego Giovanni perché la più bella del mondo, ho citato le mamme, non solo perché è la festa della mamma, ma perché leggo che tu la mattina fai la stessa cosa che fa mia madre. Che cosa?
2: Allora, io ho imparato, naturalmente sono venuto a conoscenza di questa cosa, non è una cosa che mi sono inventato io, e appena mi alzo io mi faccio un bicchierone d'acqua, spremo mezzo limone, ci metto un cucchiaio grande da cucina, per intendersi, di aceto di mele, che è l'aceto un po' più delicato, ma ha una sua funzione nel nostro organismo, e un cucchiaino di miele, e mescolo fino a che il miele si è disciolto. Ecco, a differenza di quello che uno può pensare con il limone, l'aceto, chissà che gusto, con il miele diventa una bevanda molto delicata, dolce addirittura.
0: E fa bene allo stomaco
2: Stomaco, pulisce tutto quanto, però soprattutto sgrassa il fegato.
0: Esatto.
2: E purifica i reni. Che ho problemi di diabete, diciamo, eccetera, zuccheri, eccetera, mantiene un po' la glicemia sotto controllo. È ovvio che dopo non ti scofani mezzo chilo di gelato,
0: quello è
2: eccetera.
0: Ovvio, esatto, bisogna tenersi insomma in medio stat virtus. Giovanni, io però chiudo con questa cosa: quel bicchierone d'acqua deve essere secondo me a temperatura ambiente, me lo confermi?
2: Sì, come esce dal rubinetto,
0: non fredda.
2: Ho già una bottiglia con dell'acqua in parte sul tavolo.
0: Ah, perfetto.
2: Non fredda. Perché lo shock termico rovina pochettino l'effetto.
0: È vero. Giovanni, grazie mille davvero, ti abbraccio forte.
2: Auguri alle
0: mamme. Ciao, sempre. Ciao, Giovanni.

0: Skyfall, Adele, 40 minuti dopo le 5 del mattino. Amici, fate una cosa, dato che mancano una ventina di minuti alla fine della trasmissione, inviateci gli ultimi vocali 378 378 1025, oppure ci facciamo una telefonata come abbiamo fatto prima con Giovanni allo 02 25 15 15. C'è Bonci da Mantova, David, che è tuo amico, perché ci dice: io invece per colazione mi sparo un bel piatto di pulled pork con insalata di cavolo bianco. E diciamo che a mezzogiorno sempre la stessa storia, cioè, i topi morti, quelli restano, sì. Amici, vabbè, noi ci fermiamo e torniamo tra poco.
1: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! La la la la! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
2: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
3: Arriva l'estate, sorprendila con Camomilla Italia. Aperitivo con le amiche, Camomilla Italia. Viaggio di lavoro, Camomilla Italia. Un evento speciale, Camomilla Italia. Le tue vacanze, Camomilla Italia. La Summer Collection Camomilla Italia ti aspetta in tutti gli store e su camomillaitalia.com.
4: Fino a 27 km con un litro, 116 cavalli!
5: Nuova Toyota EcoCross. Full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.

0: un conto da $1,000,000 o in generale $1,000,000 bill, quindi un conto da $1,000,000 secondo Whitney Houston. Evidentemente a lei sarà successo
1: può
0: trovarsi un conto.
1: Era a quel livello, sì.
0: direi di sì. Va bene, c'è un vocale se non sbaglio, sentiamo.
2: Ciao RTL, buongiorno a tutti. Ciao. Andrea da Marcallo, io ho appena finito i miei 7 km mattutini.
0: Bravo.
2: Adesso vado a preparare la colazione per il mio amore che si sveglia.
0: Vedi?
2: Pane e marmellata, un bel cappuccio e un'abbondante porzione di frutta.
0: Bravo.
2: Auguri a tutte le mamme.
0: Ciao.
2: Ciao a tutti.
0: Grazie mille, Andre, grazie mille. Ecco.
1: Si sentivano gli uccellini.
0: È vero. Amélie, la protagonista della canzone di Kid Yugi, ma anche di un bellissimo film, che è francese, magari un croissant a colazione. Immagino di sì.
3: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decenni.

0: Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.
1: Tra l'altro, i croissant francesi sono, oltre ad essere straordinariamente buoni, sono leggermente diversi da quelli che troviamo qui, naturalmente, perché noi abbiamo una un modo di preparare una pasticceria molto diversa, no? Tra la Francia e l'Italia, per esempio, ricordiamo che, cacchio ti devo dire, ci sono proprio cose uguali che vengono realizzate in modo diverso in Francia o in Italia. Il croissant francese, essendo pieno di burro, immagino che David proprio ci deve stare lontanissimo.
2: Perfetto,
1: me lo confermi?
2: Guarda, è indicato
1: per me, tu proprio. No, purtroppo, essendo
2: me ne
1: intollerante,
2: 5-6 già che ci siamo,
1: ragazzi, vuoto si deve mangiare, cioè il croissant va mangiato non farcito,
3: perché col burro assume un sapore
1: particolarmente, no, proprio quel sapore lì. Infatti io in Francia, quando ci vado, ci sono andato spesso a Parigi anche per lavoro durante la Fashion Week parigina, la mattina croissant vuoto,
3: allora,
1: e caffè nero.
3: Il croissant più burroso, quindi quello alla francese, a me non dispiace. Mi è capitato di mangiarlo, magari, che ne so, a colazione negli alberghi, quando mi capitava di andare in giro.
1: Buono.
3: Però lo farcivo col salato, formaggio e
1: certo.
3: Il croissant col
1: strabuono.
3: Mamma mia.
1: Io sono un amante un po' dei sapori
3: mix.
1: Esatto. Cioè, voglio dire, per esempio, anche il bagel newyorkese, che si farcisce con qualsiasi cosa. Io addirittura lo mangio senza niente. Buonissimo.
3: Vabbè, un po' come il pane, a volte è buono anche senza. Cioè.
1: A proposito, ci scrivono: ma ragazzi, ma il pane vecchio di una volta pucciato nel latte? Certo, che
3: certo,
1: sì,
3: certo,
1: ma certo che sì.
3: Oh, cosa sta per arrivare? Potrebbe, allora, la base di quel del disco che stiamo per suonare potrebbe essere un Millennium Hit, tant'è che è un campione delle Emotion di You Got the Best of My Love, prodotto da Earth, Wind and Fire.
1: In questo caso stiamo parlando di Paul Russell, Lil Boo Thang.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Siamo arrivati alla fine anche di questa puntata, la puntata domenicale di Malanotte No. Molto bene. Possiamo dire molto bene?
3: Sì.
2: Beh, alla fine abbiamo parlato di cibo, quindi è sempre bene quando si parla
3: tra
2: di cibo.
3: Tra l'altro oggi una selezione musicale, una
2: tanta
3: pam,
2: roba,
3: pam pam pam.
2: Tanta roba, amici, Born to be Alive, Patrick Hernandez.

0: Patrick Hernandez, Born to be Alive, il nostro Millennium Hit. Io però volevo ricordare la versione italiana realizzata da Elio e le Storie Tese, Born to be Abramo, un capolavoro. Quello che lasci tu non conosci, meravigliosa, andatevela a sentire se non l'avete mai ascoltata. Abbiamo finito, amici, grazie mille, fratelli Bella.
1: Ciao, buona giornata, buona domenica, buona festa delle mamme a tutte le mamme.
0: Bravo, con te ci vediamo poi settimana prossima. Ciao David, con te ci vediamo domani.
2: Ha detto tutto lui, dunque ciao a tutti.
0: Ciao, dopo di noi le ultime news con Max Viggiani. Ciao Max, buongiorno.
3: Buongiorno e un saluto e un augurio a tutte le mamme.
0: Grazie mille, amici. Poi ci sarà una nuova puntata di Non Stop News. Noi abbiamo finito, l'appuntamento è per domani, sempre tra le 3 e le 6. Buona domenica e buona festa della mamma.
4: In un SUV Skoda, è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro, anche in versione plug-in hybrid, fino a 120 km di autonomia in elettrico. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa.
5: Skoda.
0: Anche a Ubiale Clanezzo, in provincia di Bergamo, sono le 6 e un minuto.
6: RTL 102.5, giornale orario.
7: È domenica 10 maggio, ben ritrovati da Max Viggiani. La guerra in Ucraina sarebbe vicina alla fine, lo ha annunciato il presidente russo Vladimir Putin. Il numero uno del Cremlino ha anche parlato dei rapporti con l'Unione Europea. Alessandra Giannoli.
8: La Russia non ha mai rifiutato di tenere negoziati con l'UE, così Putin commentando la proposta del presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa di avviare un dialogo con Mosca. Come candidato al ruolo di negoziatore preferirei l'ex cancelliere tedesco Schröder, altrimenti che scelgano loro un leader di cui si fidano, ha aggiunto il capo del Cremlino. Il conflitto ucraino sta volgendo al termine, ha poi rimarcato sostenendo di non aver ricevuto alcuna proposta da Kiev in merito all'ampio scambio di prigionieri annunciato da Trump. Putin ha parlato anche della guerra in Medio Oriente. Nessuno è interessato a una prosecuzione del conflitto nel Golfo Persico. Un accordo può essere raggiunto, ha affermato il presidente russo, aggiungendo che Mosca continua a mantenere contatti con tutte le parti e spera in una soluzione rapida. Infine, Putin ha ribadito che il suo paese è pronto a prendere in consegna l'uranio altamente arricchito di cui attualmente è in possesso l'Iran.
7: Secondo l'agenzia Axios, che ha citato due fonti a conoscenza dei fatti, il segretario di Stato americano Marco Rubio e l'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff hanno incontrato nelle scorse ore a Miami il primo ministro del Qatar Al Thani nel tentativo di concludere un accordo per porre fine alla guerra con l'Iran. Siamo allo sport, partiamo dal tennis. Ieri l'esordio vincente di Jannik Sinner agli internazionali d'Italia a Roma. Ora affronterà l'australiano Popirin. Nicolò Pompei.
9: Jannik Sinner è stato il grande protagonista del sabato al Foro Italico. Debutto perfetto al secondo turno con una vittoria netta contro Hofner in due set 6-3-6-4. Prestazione solida per il numero uno del mondo, impeccabile al servizio e sempre in controllo del match. Per Sinner è la 29esima vittoria consecutiva nei Masters 1000. Eguagliato Roger Federer e si avvicina al record assoluto di Novak Djokovic. In ambito maschile sorride però tutto il tennis azzurro con i successi di Mattia Bellucci, autore di una splendida rimonta contro Echeverri, e di Flavio Cobolli che supera il francese Antman conquistando per la prima volta il terzo turno a Roma. Avanza anche Andrea Pellegrino, favorito dal ritiro di Arthur Fils. Nel femminile è arrivata invece la mala eliminazione di Jasmine Paolini, battuta in rimonta dalla belga Mertens dopo una lunga battaglia. Fuori a sorpresa anche la numero uno del mondo Arina Sabalenka, eliminata dalla rumena Sorana Cristea.
7: E ricordiamo che RTL 102.5 è radio ufficiale degli internazionali d'Italia di tennis. Il calcio, i risultati della 36esima giornata in Serie A, gli anticipi di ieri naturalmente, vittorie tutte in trasferta per l'Inter 3-0 in casa della Lazio, per l'Udinese 2-0 a Cagliari, per la Juventus 1-0 a Lecce. Tra qualche istante inizierà Non Stop News. Buona domenica Barbara Sala.
10: Buona domenica, buona domenica. È il 10 di maggio,
5: giugno è la festa della mamma e quindi linea diretta dedicata a tutte le mamme. Partiamo da questo assunto: la mamma ha sempre ragione. E in cosa la vostra ha o aveva sempre ragione? E poi il cavallo di battaglia di vostra madre, quella frase che vi ripeteva sempre: questa casa non è un albergo, come ti ho fatto ti distruggo, eccetera eccetera eccetera. Celebriamo con un sorriso e anche un po' con leggerezza le mamme allo 02 25 15 15, messaggi al 378 378 1025.
6: Previsioni del tempo.
10: Una buona giornata da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore una perturbazione porterà molta instabilità sulla nostra penisola. Precipitazioni in graduale attenuazione solo sulle regioni meridionali, dove si faranno strada ampie e schiarite. Al centro-nord invece piogge anche diffuse, con il rischio di qualche fenomeno intenso su Liguria e Toscana. Temperature che qui saranno in conseguente calo. Tutti i dettagli precisi vi attendono sull'app di Trebi Meteo.
6: Via Radio.
11: Buona giornata da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole all'interno della nostra rete, attenzione però al maltempo, perché al momento piove in Liguria, nel Lazio e in Campania. Vi invito quindi a moderare la velocità anche se state viaggiando su asfalto drenante. Prima di salutarvi vi ricordo di non mettervi mai alla guida se avete bevuto alcolici o se siete molto stanchi. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza, fate un buon viaggio.
7: Grazie per averci seguito, ci risentiamo alle 7.
6: Prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Buona domenica, 10 di maggio, 6:06, comincia Non Stop News. Buongiorno a Roma, Ludovica Marafini.
12: Buongiorno, buongiorno a tutti voi amici, buongiorno e buona festa della mamma, Barbara Sala.
5: Oh, grazie, buongiorno, oh, che belli questi applausi, oggi graditi. Dario Vanacore, ben trovato.
13: Buongiorno, buongiorno. Bravo, anche senti, ai nostri Very Normal People, e anch'io mi unisco a questi auguri. Sì, ho capito. Sto cercando di coprire l'assenza di applausi, ma me ne farò una ragione, va bene così.
5: Bravo!
13: Buona domenica, grazie per questo supporto morale. Buona domenica e buona festa della mamma a Barbara Sala e a tutte le mamme che in questo momento sono sintonizzate su RTL 102.5.
5: Oh, buongiorno a tutti, buongiorno soprattutto ai figli che oggi non si sono ricordati e che quindi, grazie a noi, faranno una corsa velocissima cercando, non lo so, un fiore, un regalino, sì, una tortina, qualcosa per omaggiare la mamma. Facciamo servizio pubblico anche per questo.
12: Esatto, ma di solito che si regala? Cioè, qual è la cosa preferita in queste giornate,
13: pianta,
12: secondo te?
13: Cioccolatini.
5: Allora, di sicuro la festa della mamma cade in maggio, mese della rosa, la Madonna, sai, una serie di simbologie che si legano, quindi magari una rosa e un fiore va benissimo perché siamo in primavera. Se no, quel che è gradito alle mamme. Mm. Cioè, se sai che piace una cosa, no?
13: Dacci qualche indizio.
5: No, è quel che gradito,
12: sulle vostre.
13: A Barbara Sala, figlio di Barbara Sala, cosa deve
5: Barbara
13: regalare?
5: Barbara Sala aveva bisogno di un portachiavi, perché si è rotto un bellissimo portachiavi che possedeva, anzi due.
13: Da 2700 euro l'uno.
5: No. E quindi sono proprio senza portachiavi e quindi ho fatto presente che serviva quello.
12: Bene, a questo punto vogliamo sapere anche che cosa avete regalato, se lo avete fatto alle vostre mamme, detto che poi insomma non tutto è ridotto sempre solo alle cose
5: infatti
12: materiali, no, lo dobbiamo dire, quindi perché lo dobbiamo dire, non perché, no, sto scherzando. Allora lo sentivamo anche nel lancio di questa linea diretta, che cosa ha rappresentato, che cosa rappresenta per voi vostra mamma e d'altra parte voi invece che magari lo siete diventate, che cosa ci potete raccontare su questa figura? Diteci la vostra allo 02 25 15 15, il numero per le vostre chiamate, 378 378 1025 per i vostri messaggi anche vocali.
13: E allora vi aspettiamo per intervenire in diretta. Intanto noi partiamo con la musica, il nostro Power Hit, troviamo Fulminacci con Maledetto Me.

0: Sì, maledetto me, RTL 102.5, le vostre chiamate allo 02251515, messaggi al 378-378-102.5. Arrivano anche delle poesie per le mamme. La mamma, una splendida creatura che è sempre pronta a regalare un sorriso e ad asciugare una lacrima sul volto con una carezza al figlio, ma quando piange lo fa da sola ed in silenzio. La mamma, un raggio di sole che dona colore, calore e amore alla casa.
1: Complimenti Barbara, devo dire avrai emozionato molti ascoltatori. Sì sì, sono certa. Arrivano anche le prime frasi che vi dicevano però le vostre mamme. Per esempio scrive Gino: la frase che mia mamma ripeteva di continuo: mi darai ragione quando non ci sarò più.
0: È vero, e io non sono così drammatica, dico solo un grande classico: quando sarai grande capirai.
1: Sì.
0: Che più o meno lo stesso senso, senza, diciamo così, quello spettro del cimitero del io ti guarderò dall'alto e mi darai ragione. Però
1: sì,
0: è vero,
1: tra l'altro, sai, i meme che girano in questi giorni fanno sempre molto ridere e pubblicano poi le foto che vengono messe di solito nelle storie, magari sui social, in quest'epoca iperconnessa, dalle mamme dopo che ci hai litigato, e sono effettivamente sempre un po' drammatiche. Ti ritrovi tu in questa tendenza? Cerchi di far sentire un po' in colpa tuo figlio?
0: Ma allora, lui adesso è ancora abbastanza piccolo, quindi è relativo, nel senso che quello che dico fa, sostanzialmente ho ancora potere. Forse questa roba qui succederà dopo, però è molto sbagliata,
1: Ma certo.
0: Cioè è proprio una manipolazione pessima. Ecco perché poi soprattutto i maschi da grandi diventano dei manipolatori narcisisti. Ma questa è un'altra linea diretta. Amici, le grandi frasi della mamma, non apriremo la parentesi perché abbiamo deciso di appoggiare il metodo Montessori. Non parleremo dei metodi di correzione delle mamme di un tempo, che lo so,
1: la ciabatta.
0: Esatto, lo so che facevano volare le ciabatte, facevano volare una serie di cose, ma adesso non si fa più, fortunatamente, quindi non apriamo, ecco, per favore, questa cosa. E tanti messaggi, anche tanti vocali, tra poco li ascoltiamo. Voi in diretta allo 02 25 15 15 e anche tante cose che caratterizzavano la mamma o in alcuni casi la mamma della mamma. Io quando entro, questa roba ce l'ha tutta la mia linea femminile, quando pulisco le verdure in cucina per fare il minestrone sento proprio tutta la linea matriarcale della mia famiglia che mi investe di solennità, perché è una roba che è sempre stata fatta.
1: Beh, raccontateci altri ricordi tipo questo di Barbara. 02 25 sì. 15 15, vi aspettiamo.
0: Tra pochissimo stiamo collegando un nostro ascoltatore che allo 02 25 15 15 vuole.
1: Forse ce l'abbiamo.
0: Sì, Adriana, buongiorno.
2: Allora, buongiorno, prima di tutto RTL 102.5 è anche mia. Un saluto a tutti voi e poi oggi è il giorno della mamma ed è un giorno particolare, io la mamma non ce l'ho più, sì. Però continuo a pensarla sempre perché ritengo che mamma ci sia sempre anche quando non ci sia più su questa terra.
0: Qual è la cosa che ti ricordi di più? No? Io adesso dicevo al pulire le verdure per fare il minestrone, attenzione, non è il minestrone surgelato, prendere le verdure al mercato e pulire. Io lì penso a mia nonna, a mia mamma e tutto, tu a cosa?
2: Io invece penso alla mia mamma, noi sempre avevamo la campagna e quando tipo in 5 minuti pensavo di fare i biscotti, allora ci facevamo un giro di latte da mio padre, prendevamo la farina e le uova della gallina che avevamo lì nel pollaio. Beh, penso a lei che faceva queste cose, il pane fatto in casa, ma a lei che ci voleva bene, che ci viziava, anche a lei che ci frenava a volte, però lo penso con affetto, ecco, adesso che sono grande.
0: Certo, questo ricordo semplice dei biscotti che in 448 sì, si fanno, è l'operatività delle mamme. Detto fatto, e facciamolo subito. Tu sei così?
2: Sì. Io sì, io forse ancora di più, e poi mi interessa di tante altre cose. Ho 4 figli e devo dire che con lei che si occupa sempre di ricordare a tutti che la festa della mamma è la maggiore, che insomma attiva un po' tutti gli altri fratelli e sorelle.
1: Che manda il messaggino: ricordatevi che domani è la festa della mamma. Senti, tu ci hai raccontato l'esperienza e il ricordo della tua di mamma, poi ci hai detto che lo sei diventato a tua volta. Hai notato delle differenze nel coprire questo ruolo?
2: Sì, senz'altro, perché noi siamo, io almeno sono del 70 e quindi ho avuto esperienza, sono nata in un periodo più facile rispetto a quello di mia madre, e sono molto più aperta. Infatti ovviamente lei mi frenava un po', gli ho sempre fatto fare qualsiasi cosa a casa, non li ho mai trattenuti, li ho lasciati molto più liberi, e quindi di fare le loro esperienze e anche naturalmente le loro scelte, anche naturalmente dipende dalle batoste, ma la vita è così, se non li prepariamo a questo, che senso ha essere madri?
0: Guarda, è proprio il tessuto sociale che è cambiato, e di conseguenza anche il modo di essere genitori e il modo di vivere la famiglia. Grazie Adriana, buona giornata e auguri quindi per questa festa della mamma.
2: Voi anche a te Barbara, ciao a tutte le mamme.
0: Ciao. La guerra in Ucraina si avvia alla conclusione, lo ha detto il presidente russo Putin nel corso della conferenza stampa per il giorno della vittoria. Mosca è pronta a negoziare con l'Unione Europea. Da Kiev ancora nessuna proposta sullo scambio di prigionieri.

0: tuo padre, detto ancora con più cattiveria.
1: Di solito per i difetti.
0: Esatto, esatto. Oh, ragazzi, è arrivato un messaggio. Le minacce della mamma. Ci sono un paio di messaggi bellissimi, li leggiamo tra poco. Vi aspettiamo in diretta. 02 25 15 15.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
4: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
3: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
4: Non sto nella pelle.
3: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più, può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
5: Nen.
6: La senti?
5: Nen.
6: È la calma di chi conosce le sue bollette.
5: Nen.
6: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
7: E ora la sfida finale. Cocktail.
8: Spritz al tramonto.
7: Colazione.
8: Cappuccino vista mare.
7: Estate.
8: Crociera all'inclusive con Costa.
7: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
10: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
9: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
10: Grazie, mi sento già più carico.
9: Info su toyota.it.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Green Day, la loro All of, le 6:26 minuti in No Stop News, RTL 102.5. Buona domenica, buona festa della mamma. Voi che siete collegati anche in radiovisione al 36 del digitale terrestre, in streaming dall'app di RTL 102.5 Play, che ci seguite dall'autoradio, dalla social radio, insomma veramente mille metodi per raccontarci anche la vostra, insomma, rispetto alle mamme. Devo dire, mi ha colpito questo messaggio, Barbara, 378 378 102.5: sono convintissima che mia mamma fosse sempre sincera e che le bugie fossero solo degli altri. Mi viene da dire, a volte troppo sincera.
1: E allora, quello sì, ok, ma probabilmente secondo me si riferisce ad altro, cioè al fatto che aveva questa immagine della mamma comunque sempre perfetta, onesta, e che il male fosse fuori. Se così fosse, tua mamma ha fatto una cosa straordinaria, cioè ti ha regalato questa infanzia protetta in cui tu sei cresciuto con, diciamo così, un'illusione sostanzialmente, ma un bene infinito e questa immagine di un genitore supereroe. Che finché sei bambino va benissimo, dopo poi ovviamente quando diventi grande anche tu cade un po' questo velo e questa maschera, però se questo ha fatto tua mamma, secondo me è stata molto brava, ecco.
0: Continuiamo a sentire i vostri pareri anche al telefono 02 25 15 15. C'è Paolo, buongiorno.
2: Buongiorno e tanti auguri mamma Giovanna, posso dirlo?
1: Certo,
2: in diretta nazionale,
1: assolutamente.
2: Allora, noi siamo tre figli ravvicinatissimi, perché in 2 anni 3 figli maschi, un padre ovviamente, quindi una donna santa che ha gestito 4 uomini, ok? Ma soprattutto 3 adolescenti, perché io qui oggi vi racconto proprio telegraficamente le 2 frasi emblematiche di mia madre quando la facevamo disperare. La prima era questo, penso chissà in quanti l'abbiamo sentito dire da nostra madre: questa casa non è un albergo.
1: Già.
2: Perché questa è una delle frasi, guardate, proprio che tornavamo, dovevamo tornare per cena, ma stavamo fuori a giocare a pallone con i nostri amici, poi tutti sporchi perché giocavamo in quei campetti di calcetto pieni di terra, quindi tornavamo che mia madre proprio si disperava in continuazione, quindi immaginate quante gliele facevamo passare. Una volta gli ho rovesciato un pentolone di minestrone, quindi cioè, delle cose proprio così. La seconda frase emblematica di cui vi voglio parlare è: 8 e 10 sto morendo, sbattendo la mano sulla porta. A che cosa si riferisce questa frase? Al fatto che tutti e 3 dovevamo andare a scuola,

0: Uno, ci doveva far alzare dal letto, doveva farci fare colazione, doveva farci uscire per portarci a scuola in tempo per le 8:30. Siccome eravamo tutti ravvicinati, più o meno andavamo tutti nella stessa scuola. Ma era una disperazione, perché era impossibile, capito? Tre bagni, e ti potete immaginare che cos'era.
1: È chiaro, il caos. Paolo, senti, scusami, ma di solito un classico in questi casi sono le mamme che iniziano più o meno un'ora prima della sveglia a dire: è tardissimo, sono 7:30, e poi in realtà scopri che erano 6. Capitava anche a casa tua?
0: Sì, capitava anche da me, perché mia madre, con tutto il bene che le voglio, adesso glielo ridico, auguri tanto mamma Giovanna, faceva un po' questa strategia, però noi eravamo più furbi di lei e quindi non è che ci cascavamo così facilmente. A parte anche per andare a scuola, ti racconto quest'altro aneddoto, a volte picchiettavamo il termometro, no? Verso il basso, perché non volevamo andare a scuola, magari avevamo quell'interrogazione fastidiosa che non volevamo sostenere, quindi lì, capito, cioè ce ne inventavamo di ogni.
2: Lei ci cascava? Questo trucco del termometro?
0: All'inizio sì, poi ha detto: alzati, se no ti prendo a calci nel sedere subito. E non ci credeva, ecco. Noi siamo diventati un po' abbraviatori, ma lei era più sgamata di noi, quindi oggi la voglio ricordare con, come diceva Barbara, il fatto di elaborare forse un po' un lutto, no? Perché quando siamo piccoli ci sentiamo protetti dai nostri genitori, oggi invece con orgoglio dico che sono il genitore di mia mamma, perché comunque con le sue problematiche, le sue difficoltà di salute e quant'altro, oggi orgogliosamente ho questo debito di gratitudine nei suoi confronti. E papà non c'è da qualche anno, ma mamma, diciamo che siamo tre fratelli uniti, e questo è importante in una famiglia, non è così scontato, ma veramente lei si sente coccolata, accudita da tre figli.
2: È così che deve essere, perché è il ciclo della vita, insomma. E Benjamin Button insegna che poi a un certo punto quello è. Grazie Paolo, è stato molto bello e divertente anche il tuo ricordo, insomma, di questa infanzia con tre fratelli scatenati.
0: Grazie a voi, ancora auguri a tutte le mamme. Ciao, ciao, ciao.
2: È stata attivata la sorveglianza su 4 passeggeri del volo KLM che hanno avuto contatti con una donna poi morta in Sudafrica per l'antivirus. Al momento non presenterebbero sintomi, erano in una fila lontana dalla passeggera salita per poco tempo e poi ricoverata a Johannesburg prima del decesso. Secondo l'OMS il rischio contagio è molto basso in Europa.
1: È in gravi condizioni la donna colpita a martellate su un autobus dal marito. È successo a Stroncone, in provincia di Terni. L'uomo, prima di salire sul mezzo, si è strappato il braccialetto elettronico che portava per aver compiuto reati da codice rosso. L'aggressore è in fuga, aveva lavorato come operaio nel nord Italia, ma da circa un mese era tornato a Terni.
2: Motomondiale, Jorge Martin con la sua Aprilia ha vinto la gara sprint del Gran Premio di Francia classe MotoGP, secondo posto per Bagnaia su Ducati, che oggi partirà dalla pole nella gara. Brutta caduta in gara per Marc Marquez, che sarà operato al piede destro. È tutto.

0: È ufficiale, è arrivata l'estate con questa canzone, è ufficiale, io sento già profumo di Power Hits estate, anche perché quest'anno ci siamo molto anticipati, 31 di maggio, Foro Italico Roma, e quindi già si sente questo profumo, però non vi preoccupate che questa canzone ce la porteremo anche per l'estate. Summer Funk è la nuova bellissima, tra l'altro, canzone di Francesco Gabbani. 6:36, siete su RTL 102.5, la nostra linea diretta dedicata oggi alle mamme. Con, devo dire che stanno venendo fuori più delle mamme cattive nei nostri messaggi che non mamme dispensatrici di amore.
1: Sì, capita anche questo, ma devo dire che colpisce anche il fatto che poi mamma non necessariamente è solo chi ci ha partorito, ma spesso chi ci ha cresciuto, e c'è anche allora chi scrive mi hanno cresciuto la mia nonna, mia zia, per me loro sono le mie vere mamme, quella vera tra tante virgolette non la vedo e non la sento da 6 anni, oggi pensiamo anche a queste persone che comunque aiutano la crescita dei bambini, lo scrive Barbara.
0: Certo, ci sono, non è soltanto una faccenda biologica, è proprio chi li cresce poi i figli. C'è Sabino in linea, però prima vi faccio questa carrellata di mamme cattive. Allora, non vi dico il timore quando arrabbiata e durante i litigi con papà minacciava di andarsene in America. Io ero così piccola che credevo fosse un pianeta lontano. Questa faccenda dell'America o comunque di un biglietto per l'estero torna in più messaggi. Me ne devo andare in America per stare tranquilla. Questa è la frase di un'altra mamma. Attenzione. Qualcun altro dice: io ora sono mamma di 3, credo maschi, minaccio di comprare un biglietto di sola andata per l'Australia, ho aumentato le distanze. Capito?
1: Vabbè, questo ce lo puoi spiegare meglio tu, forse ti capita mai di minacciare di andare
0: così
1: da qualche parte
0: lontana? Secondo me è brutto, così no, piuttosto minaccio di scioperare, di non fare più niente in casa, però ripeto, il mio caso è relativo, è ancora piccolo, è ancora domabile. Se hai in casa 3 ragazzi adolescenti, 3, 16, 17, 18 anni, allora sì, è più complicato, ecco, ma poi per sciocchezze, parliamoci chiaro, i problemi sono altri, però sono anche quelle robe che soprattutto a fine giornata dopo aver lavorato e tutto ti stressa da morire, ecco, il bagno allagato perché sei stato lì a farti i capelli sotto la doccia per 6 ore fanno sclerare tantissimo, ecco.
1: Sentiamo che ne pensa Sabino. 02 25 15 15, buongiorno e buona domenica.
2: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti e tantissimi tantissimi auguri a tutte le mamme d'Italia.
1: Bene, da dove chiami? Buono.
2: Io chiamo da Barletta. Siamo già operativi stamattina, molto indaffarati.
1: Ma che stai facendo? Raccontaci.
2: Praticamente lavoriamo e lavoriamo tanto, posso essere un fiorista, accontenteremo tante mamme oggi.
0: Vedi, in apertura dicevamo cosa si regala alla mamma, io dicevo ma la festa della mamma viene messa, è stata messa a maggio perché è il mese delle rose, quindi c'è un collegamento con la rosa, la Madonna, eccetera eccetera, però e ci sono anche tanti fiori, ecco, festeggiarla a dicembre forse sarebbe un peccato. Che c'è un fiore per la mamma?
2: Beh, come dicevi tu prima in trasmissione, il classico è la rosa rossa, il fiore per eccellenza, ma poi ci sono tante varianti, si opta anche per delle piante, ad

0: mandorle, ortensie, piante di rose, perché no, orchidee a gogo, diciamo che c'è veramente, come dicevi, essendo mese di maggio, un ampio assortimento di piante, di fiori, ovviamente, sì.
1: E tu oggi che orario fai, Sabino, visto che dicevi che sei già operativo, fino a che ora?
0: Siamo operativi perché comunque, garantendo anche il servizio a domicilio, ci si prepara per le consegne, poi facciamo fare un dolce risveglio alle mamme, no? Consegniamo già in mattina presto, così.
2: Bravo, perché già le mamme non dormono mai, stamattina che è domenica possono dormire, alle 7:30 suona il citofono, che è il fiorista.
0: Esatto.
2: Bravi.
0: Assolutamente sì. Beh, essendo tante, non si possono fare tutte le consegne alle 9:00. O tra l'altro poi 9:00. con il traffico capiamo un po'. Nulla, sì, io chiamavo anche per una curiosità che capita in famiglia da noi, ed è praticamente è una sorta di eredità che poi tutte le mamme si portano in famiglia. È un modo di dire dialettale barlettano, in buona sostanza, che io ricordo che a mia madre lo diceva mia nonna, a mia madre lo dice a noi, e noi adesso ai nostri figli.
1: L'avete tramandato.
2: Qual è?
0: Assolutamente sì. E in buona sostanza lo dico in barlettano.
2: Beh, vai. Certo sì.
0: A Pirs Mvine.
2: E cosa vuol dire?
0: Tradotto letteralmente, appresso mi vieni, mi segui, nel senso che in buona sostanza il senso è quello che ciò che loro, cioè ciò che la mamma ha subito nel senso buono anche del termine, toccherà poi alla figlia o al figlio che segue, poi in buona sostanza, per cui una sorta di marachella o un rimprovero che la madre fa al figlio, uh-huh, al figlio o alla figlia, poi comunque sarà lui a farlo ai propri figli, in buona sostanza, no? Una sorta di atteggiamento che poi viene ereditato, e tra l'altro io lo ritengo anche un consiglio, nel senso che le mamme lo dicono perché spinte dal fatto di suggerire al figlio di comportarsi bene affinché poi anche loro non subiscano le stesse, certo, tra virgolette, angherie del figlio, no? Sostanzialmente quello è.
1: Okay. Un po' della serie quello che dicevamo prima, no? Un giorno capirai, esatto, quando sarai padre e madre anche tu capirai. Bravissima.
2: E dirai la stessa cosa, sì. Tutto chiaro. Sabino, un abbraccio e buona festa della mamma, se hai una mamma da festeggiare, ok?
0: Assolutamente,
2: ciao.
0: Assolutamente sì, grazie a tutti.
2: Ciao Sabino, ciao, continuiamo ciao. La nostra parentesi mamme cattive. Siamo tre figli, quando eravamo piccoli facevamo arrabbiare mia madre, ci minacciava dicendo che se ne sarebbe andata via e non l'avremmo trovata neanche a chi l'ha visto.
1: Vabbè, questo forse un po' esagerato. Insomma. Tante esperienze che arrivano al 378-378-1025. C'è chi dice: mia mamma è un pollice verde, le ho regalato 3 piantine di pomodori. Beh, forse questo è un po' impegnativo, però anche, no?
3: Ami il pericolo. Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
4: Alcuni sono fatti per stare insieme.
3: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
5: Questo killer non sbaglia mai.
3: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Video. 18 più. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
6: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
7: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
6: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
7: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi di infanzia e su kikko.it.
8: Vuoi acquistare oro fisico da investimento? Affidati a Orocash Invest. Puoi farlo in un'unica soluzione, scegliendo lingotti e monete d'oro, o gradualmente con il piano di accumulo in oro. Risparmi anche pochi euro al giorno e costruisci un patrimonio reale e concreto. Scopri di più su orocash.it. Uno per tutti.
9: Tutti per Orocash.
8: Messaggio promozionale. L'investimento in oro comporta rischi e non garantisce rendimenti. Prima di acquistare, valutate l'operazione in base alla vostra situazione finanziaria.
10: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino

0: Ho 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro. TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro. Rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: La guerra in Ucraina si avvia alla conclusione, lo ha detto il presidente russo Putin nel corso della conferenza stampa per il giorno della vittoria. Mosca è pronta a negoziare con l'Unione Europea. Da Kiev ancora nessuna proposta sullo scambio di prigionieri come proposto da Trump, ha detto ancora il numero uno del Cremlino.
1: La cronaca italiana, la donna piacentina e i figli scomparsi dal 6 maggio scorso in Friuli Venezia Giulia sarebbero stati avvistati in una zona di montagna in provincia di Udine. Alle ricerche sta partecipando anche il padre dei ragazzi.
0: Siamo al tennis, esordio vincente di Jannik Sinner agli internazionali BNL d'Italia, di cui RTL 102.5 è radio ufficiale. Numero uno al mondo ha battuto l'austriaco Hofner 2-7-0 con parziali di 6-3-6-4. Ora affronterà l'australiano Popirin. Avanzano anche Flavio Cobolli, Mattia Bellucci e Andrea Pellegrino. Eliminata nel torneo femminile invece Jasmine Paolini. È tutto per questa edizione, l'informazione tornerà più tardi.
2: 6:49 minuti.

0: Siete su RTL 102.5 in No Stop News con il tennis che sarà seguito a distanza ravvicinatissima. Se passate dal Foro Italico trovate il nostro radiotrack, passate per un saluto che magari ci esce un gadget. Chi lo sa, io qui l'ho detto e qui lo nego.
1: Chiedete di Dario poi, chiedete di Dario.
0: Io mi dissocio e facciamo nuovamente gli auguri a tutte le mamme che festeggiano in questa giornata. Tanti messaggi che ci stanno arrivando al 378 378 1025, anche tante telefonate allo 02 25 15 15.
1: Sì.
0: Con Pier Vittorio, sì, che ci raggiunge e ci segnala la nostra regia. Buongiorno e buona domenica, Pier Vittorio.
2: Sì, buongiorno, buongiorno a tutti, buona domenica. Buongiorno, buona domenica a tutti. Buongiorno.
1: Ciao, di dove sei?
2: Allora, io sono di Robecco sul Naviglio, provincia di Milano, fra le province di Pavia, Novara e Milano, triangolo lì di vicino a Vigevano, dove abita la
1: no ma infatti signora... Io lo conosco Robecco sul Naviglio, è molto carino, secondo me c'è proprio tutta una ciclabile che costeggia,
2: sì,
1: il Naviglio, sì, è molto,
2: sì,
1: molto,
2: sì,
1: molto,
2: sì,
1: bello,
2: è molto bello, però a volte vanno anche un po', cioè la ciclabile non è una pista.
1: Non aprire questa parentesi, sì, sui ciclisti,
2: lasciamo stare. No, non sui ciclisti in generale, perché a volte rischi di volare dentro nella video per evitarli, quindi non va bene.
1: Okay,
2: non
1: va bene,
2: non hanno ancora capito.
1: Dai,
2: com'è.
1: Non aprire questa parentesi.
2: Va bene, se passi qualche volta beviamo un caffè insieme.
1: Va bene, ti faccio sapere. Io arrivo in macchina, hai capito? Parcheggio lì, ZTL.
2: E in macchina magari te la portano anche via.
1: Ma come?
0: No, ma fate come se non ci fossimo noi.
2: Scusate, Dario, buongiorno. E poi Marafino, il cognome, non mi ricordo.
1: Ludovica,
2: il nome.
1: Ludovica, no, Marafino, non è importante.
2: È un bel nome.
0: Ti lasciamo con Barbara.
1: Concentriamoci sulle mamme, sulle frasi delle mamme, sul perché avevano sempre ragione.
2: Sì, e le mamme hanno la lingua,
3: e questa era la censura della tua mamma.
1: Cioè, abbiamo cazzeggiato fino adesso e si è sentito benissimo. Adesso che c'è la roba importante da dire, non si è sentito niente.
2: Posso ripeterlo?
1: Sì, no? Vai.
2: Allora, mia madre mi ha sempre detto che la lingua non ha le ossa, ma se le fa rompere, vuol dire che se parlavi o rispondevi più di una volta, alla fine ci pensava lei a farti sta dita.
1: Ecco, vedi.
2: Tutto qua. E poi mi chiudeva in camera spesso e volentieri.
1: Ah, come metodo correttivo c'era non esci dalla tua camera.
2: Non esci dalla tua camera, però era il primo piano, quindi...
1: Dalla finestra.
0: Ah, scappavi, scappavi.
2: Stile
0: Alcatraz con le coperte e i lenzuoli
2: Neanche, no? Neanche piano terra, più piano metti, saltavi due tempi.
0: Scavalcavi ed era una via di fuga.
2: Eravamo più agili.
0: Però, però ecco, mi apri anche una parentesi, magari sarà da un'altra linea, di un'altra linea diretta.
2: Sì, sì.
0: Le punizioni di una volta sono le cose che desideriamo quest'oggi. Se oggi mi dicessero stasera vai a dormire presto, che cosa bella, ma cosa
2: cosa bella, meno riposo, o vai a dormire senza maglietta, quelle cose lì. Anche mi diceva vai a dormire senza maglietta con un buco nella pancia. Vabbè, adesso magari ti denunciano se dici così, però... Però era
0: giustamente
2: così.
0: Diciamo sono cambiati i tempi ed è anche giusto così. Pier Vittorio, grazie per aver partecipato alla nostra linea diretta.
2: Grazie,
0: continuate
2: a voi,
1: va bene, organizziamo la gita, ok? Ciao Pier Vittorio. Oh, mi piace molto questo messaggio perché sono io in tutto e per tutto, scrive Marcella. Ricordo la mamma da piccoli, quando meno ce l'aspettavamo, ci interrogava: tabelline o i verbi? E l'analisi grammaticale, giusto? Io sono cattivissima con l'analisi logica e analisi grammaticale. Oh,
3: la dizione?
1: Gli ho detto che adesso dobbiamo sistemare anche la dizione.
3: Ah, ecco, mi sembrava strano non ci fosse qualche piccolo difettuccio. Un'altra cosa che mi diverte molto nei nostri messaggi: più di qualcuno dice mia mamma, quindi la nonna, dice ai miei figli sei difficile come tua madre. Cioè, che poi effettivamente, ma perché mi devi criticare davanti ai miei figli?
1: È un grandissimo classico questo, perché poi quando tu diventi genitore, sei davanti a tua madre con i tuoi figli, non fai mai, torni figlia e non fai mai niente di buono da madre, capito? La critica c'è sempre.
0: Se ci dirai anche tu, Ludovica, tra qualche anno, non lo so, magari saremo a vedere. Noi intanto continuiamo con la musica. Arriva Lou Reed con Walk on the Wild Side.

0: Walk on the Wild Side, Lou Reed alle 6:57 minuti, lo trovate su RTL 102.5, linea diretta che sta per concludersi in Non Stop News, ancora il tempo per una telefonata allo 02 25 15 15, abbiamo Francesca. Ciao Francesca, buongiorno e buona domenica.
1: Ciao, buongiorno e buona domenica a voi.
2: Ciao Francesca.
0: Dici tutto.
1: Buongiorno.
2: Dici, tu sei la poetessa, ci cioè avevi mandato un messaggio, giusto?
1: Sì,
2: sei una
1: esatto.
2: Poetessa e hai una poesia sulla mamma.
1: Ho una poesia sulla mamma, sono una mamma e ho scritto una poesia dedicata a tutte le mamme che
2: okay.
1: A volte magari non si sentono all'altezza.
2: Prego.
1: Diciamo, del loro compito.
2: Il palco è tuo.
1: Vado. Sono una mamma imperfetta, da bastoncini Findus e cuore di panna. Pizza al trancio sabato a pranzo, paste scotte, frittate rotte, mattina di corsa, pomeriggio in ritardo. Questo è il mantra del mio rosario. Junk food, bad mood, tutto in loop, non ho SUV, messa in piega, trucco da gran figa, non ho mai aperto un libro di cucina. Spiego educazione, rispetto e comprensione, balbetto parolaccia ad alta voce. Perdo la pazienza come il guscio la noce. Mamma, mamma, maledetta, benedetta, sempre in bolletta, a bocca stretta e occhi laser. Non mi scappi, ti prendo come un teaser e sbaglio il senso di ogni frase, fuori fase, senza base, solo testa, braccia, voglia di scappare, poi tornare, spaccare tutto per poi abbracciare il tempo che non conto, le ore che mi perdo. Mamma imperfetta che pretendo voci, luci, silenzi e pace. E dopo tutto, pace. Manca la parola che ho scordato, il libro che non ti ho letto, il gioco che non ho fatto, i baci tolti per dispetto, il disegno strappato, buttato.

0: trovato nel cassetto vuoto come il buco che ho nel petto.
1: Applausi!
2: Brava Francesca, è bellissima! Gli applausi, brava! Brava.
0: Grazie alle mamme, grazie a voi.
2: Bravi alle mamme, brava a te. C'è stata anche quella parte un po' rappata all'inizio,
3: vero,
2: cioè
3: vero,
2: l'ho notata centrale
3: anch'io,
2: che mi ha fatto sentire. Ti vedrei anche bene in qualche tipo, che ne so, con Tony F, ecco, una roba del genere. Con la Betty.
1: Con Marrakesh.
0: Un po' no,
2: ci suggerisce bene, Manuel la con la Betty, con Anna Pepe.
0: Perché no? Grazie.
3: Francesca, grazie, è stato un bel modo per chiudere la nostra linea diretta, insomma smitizzando in qualche modo anche queste figure che poi giustamente sono prima di tutto degli esseri umani, no? E prima lo capiamo e prima ci facciamo pace. Grazie per essere stata insieme a noi, grazie a tutti voi che avete partecipato alla nostra linea diretta. Arrivano le ultime notizie.
2: Anche ad Albano Vercellese, in provincia di Vercelli, sono le 7.
4: RTL 102.5, giornale orario.
1: È domenica 10 maggio, buona giornata da Max Viggiani e Ludovica Marafini. I tentativi e le speranze per la pace tra Stati Uniti ed Iran nelle ultime ore stanno passando da Miami. Ci spiega perché Massimiliano Mantiloni.
5: Il segretario di Stato americano Rubio e l'inviato Witkoff hanno incontrato ieri a Miami il premier del Qatar, lo Sheikh Al Thani, nell'ambito degli sforzi per raggiungere un accordo sulla fine della guerra in Iran all'indomani dei colloqui avuti da Al Thani alla Casa Bianca con il vicepresidente Vance. Washington e Teheran stanno negoziando un memorandum di una sola pagina e 14 punti per terminare il conflitto e stabilire un quadro di riferimento per trattative più dettagliate. Il Qatar sta svolgendo un ruolo di mediazione, gli Stati Uniti stanno attendendo la risposta da parte dell'Iran alla loro ultima proposta mentre la fragile tregua regge. Il presidente Trump ha ribadito di aspettarsi di avere notizie molto presto da Teheran e ha passato buona parte della giornata giocando a golf. Intanto i pasdaran iraniani hanno minacciato di colpire siti americani in Medio Oriente se le loro petroliere dovessero essere prese di mira dalle forze armate statunitensi.
3: Adesso un aggiornamento sul caso dell'antivirus, il cui focolaio è partito da una nave, la Ondius, che ora è vicina alle coste di Tenerife. Sentiamo Alessandra Giannoli.
6: Tenerife si prepara ad accogliere la nave da crociera Ondius nelle acque antistanti il porto industriale di Granadilla. Dopo oltre un mese di navigazione, il porto è blindato e c'è il divieto di navigazione attorno all'imbarcazione partita dall'Argentina e battente bandiera olandese. Autobus con militari dell'esercito trasferiranno immediatamente i passeggeri verso voli già schierati in pista. Il dispositivo sanitario coordinato da 23 paesi con il supporto dell'Unione Europea e la supervisione dell'OMS. Durante la traversata si sono verificati 3 decessi a bordo tra gli 8 casi sospetti per un focolaio di antivirus. Intanto nel nostro paese risultano asintomatiche le 4 persone attualmente in quarantena, 2 italiani e 2 stranieri che sono state sul volo KLM in coincidenza per Roma, a bordo del quale è salita per un breve tempo una donna che si trovava sulla nave da crociera focolaio di infezione e poi ricoverata a Johannesburg dove è morta appunto a causa dell'antivirus.
1: Passiamo allo sport, il tennis. Buona la prima ieri in serata per Jannik Sinner agli internazionali d'Italia di Roma, di cui RTL 102.5 radio ufficiale. Uno dei nostri inviati, Nicolò Pompei.
7: Su un campo centrale tutto esaurito e tutto per lui, ieri Jannik Sinner senza problemi ha battuto l'austriaco Hofner all'esordio qui agli internazionali BNL d'Italia 2-7-0, 6-3-6-4 in un'ora e 40 minuti di gioco. È stata una giornata positiva per quanto riguarda il torneo maschile perché hanno passato il turno anche Flavio Cobolli, Andrea Pellegrino e Mattia Bellucci. Delusione invece per Jasmine Paolini, eliminata al terzo turno. Oggi giornata ricca di appuntamenti, riflettori puntati soprattutto su Lorenzo Musetti, atteso sul centrale contro l'argentino Cerundolo. Grande attesa anche per Elisabetta Cocciaretto, chiamata all'impresa contro la 3 volte campionessa a Roma Iga Swiatek, mentre in serata torna in campo Matteo Arnaldi. Il ligure sfiderà il giovane spagnolo Jodar. Sulla BNP Paribas Arena scenderà in campo Luciano Darderi, opposto all'americano Tommy Paul. Non mancherà lo spettacolo anche nel doppio, 8 gli italiani impegnati nel primo incontro del tabellone.
3: Infine il calcio, tutte vittorie esterne nei 3 anticipi di ieri della 36esima giornata in Serie A, e cioè Cagliari-Udinese 0-2, Lazio-Inter 0-3, Lecce-Juventus 0-1. Oggi in programma Verona-Como alle 12.30, Fiorentina-Genoa e Cremonese-Pisa alle 15, Parma-Roma alle 18, Milan-Atalanta alle 20.45.
1: È tutto meteo e traffico.
4: Previsioni del tempo.
8: Una buona domenica da Daniele Berlusconi. Torna la pioggia quest'oggi sull'Italia, transita un nuovo fronte da ovest. Questa mattina nuvole diffuse.

0: E piogge soprattutto sui settori tirrenici e anche localmente al sud, però dopo lì migliora rapidamente. Fenomeni che si concentrano al centro-nord tra pomeriggio e sera, con temperature massime in diminuzione sulle regioni settentrionali. Clima mite invece al sud, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Via Radio. Buona giornata da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole all'interno della nostra rete. Attenzione però al maltempo, perché piove in gran parte della nostra penisola. Vi invito quindi a moderare la velocità anche se state viaggiando su asfalto drenante. Prima di salutarvi vi ricordo di non mettervi mai alla guida se avete bevuto alcolici o se siete molto stanchi. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
2: Buon viaggio anche da noi, a più tardi.
3: Come prima. Per prima i suoi clienti vengono prima. Scopri le polizze auto e moto. Vai su prima.it per un preventivo o per trovare l'agenzia più vicina. Tu, prima.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Amici, buongiorno, sono le 7:05 di questa domenica 10 maggio, festa della mamma, poi ci torniamo più tardi con un occhio un pochino più critico e analitico, ma questo succederà più tardi quando inizieremo con le nostre interviste.
2: E ci saranno tanti argomenti centrali, ovviamente l'attualità, ma anche tanto sport, lo sentivamo anche nel giornale orario, insomma davvero tanti gli appuntamenti di questa giornata puntuale, il primo però è quello con la rassegna stampa.
6: E ovviamente troveremo tra pochissimo anche Davide Giacalone, quindi per portarci all'interno delle edicole. Prima la musica, c'è il nostro Power Hit, troviamo Tiziano Ferro e Giorgia con Superstar.
7: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: a partire dalle 9 insieme anche ad Andrea Pamparana ed Enrico Galletti. Davide, buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno, eccoci qua, buona domenica.
2: Partiamo anche oggi dall'estero, siamo sulla prima della Repubblica. Kiev, Putin apre all'Unione Europea. La guerra, dice, sta per finire. Nel giorno della parata a Mosca il presidente russo si dice pronto a trattare e chiede che sia l'ex cancelliere tedesco Schröder a negoziare. E intanto si parla anche di Donald Trump, che in realtà è intervenuto anche rispetto alla tregua in corso. Insomma, Davide, potrebbe essere la svolta?
1: No. Non lo è, è una presa in giro e mi stupisco anche, diciamo, di tanti che ci fanno i titoli. Ha parlato 8 minuti, non è che avesse parlato 80 ore, per cui magari si poteva ascoltarlo per intero. Putin ieri ha sostenuto nell'ordine. Primo, noi, la Russia, in guerra in Ucraina contro la NATO. È la NATO che ha scatenato la guerra, una falsità, una bugia totale, ma la tesi è: noi siamo in guerra con la NATO. Il paese leader della NATO sono gli Stati Uniti d'America, i quali Stati Uniti d'America con la presidenza Trump sono dalla parte di Putin. Ricordate l'incontro alla Casa Bianca, nello studio Ovale, non hai le carte, hanno sospeso le forniture militari all'Ucraina. Chi è che sostiene da un anno in solitaria, o quasi, gli ucraini? Siamo noi dell'Unione Europea assieme agli inglesi che sono usciti dall'Unione Europea, quindi diciamo, in generale siamo noi europei. Quindi noi siamo in guerra contro la NATO, nella NATO il paese leader sta dalla nostra parte e c'ha due che stanno negoziando, Witkoff e Kushner, che dicono di negoziare con l'Ucraina, non si sa cosa stiano negoziando. A sostenere l'Ucraina ci sono gli europei, sono pronto a negoziare con gli europei? Ma che significa? Ma che senso ha? L'unico senso di quell'affermazione è la capacità, devo dire brillante, e il tentativo continuato di Putin di vincere sul tavolo della politica una guerra che ha perso da anni sul terreno di guerra, perché lui non va avanti in un senso. Se oggi lui aprisse un negoziato, cosa che non ha mai voluto fare, i negoziati non sono mai esistiti perché Putin non ha mai voluto negoziare, è chiaro questo? Se oggi aprisse un negoziato sarebbe la conclamata conferma di una sconfitta totale, perché con 2/3 dei militari morti che sono russi e 1/3 ucraino, ha mandato generazioni al massacro, milioni di persone, per conquistare cosa? 4 chilometri di terreno in anni di battaglie. Una follia, quindi lui non ha questa intenzione, però ha intenzione di lavorare per dividere gli europei, e non a caso indica Schröder come possibile, cioè l'ex cancelliere tedesco che diventò un funzionario al suo servizio e al suo pagamento.
0: La linea adesso ai colleghi di Autostrade per l'Italia per un aggiornamento sulla viabilità e poi torniamo in rassegna stampa.
3: Via Radio. Ben trovati da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole all'interno della nostra rete, l'unica eccezione riguarda la 1 Milano-Napoli, perché si è verificato un incidente in galleria tra Firenze Sud e Scandicci in direzione di Bologna. Al momento la coda è di 1 chilometro. Prima di salutarvi vi ricordo di non mettervi mai alla guida se avete bevuto alcolici o se siete molto stanchi. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con la massima prudenza e fate un buon viaggio.
0: Grazie, buon viaggio anche da parte nostra. Autostrade per l'Italia tornerà ad aggiornarci dopo il giornale orario delle 8. Rientriamo in rassegna stampa, un argomento in realtà su cui è tornato il presidente Trump, ma è una dichiarazione che aveva già fatto. Siamo nelle pagine interne del Corriere della Sera, si parla ovviamente di guerra, Trump è stufo della guerra, Materan lascia l'America in sospesa, poi eccolo qua, il presidente sull'Italia, meno truppe, ci sto pensando, non mi avete aiutato, telefonata con il Corriere. Due punti, per noi non ci siete stati.
1: Allora, questa è un'altra pagina del teatro dell'assurdo. vi leggo alcune cifre che forse possono aiutare a capire

0: quanto sia teatro dell'assurdo. Nel 1989 i militari statunitensi schierati nei paesi dell'Unione Europea erano 315.000. 1989, 315.000. 1996, 107.000. 315, 107.000. 2006, 60.000. 315.000, 107.000, 60.000. Non è che Trump si è inventato il ritiro dei militari statunitensi. E che qual era la differenza tra l'89 e il 96 e poi il 2006? È che nell'89 c'era ancora l'Unione Sovietica, c'era il patto di Varsavia, c'erano i missili puntati contro le capitali europee e il teatro europeo era un teatro centrale. Ma crollata l'Unione Sovietica, ricordo il straordinario trionfo delle democrazie occidentali, perché un regime dispotico dittatoriale di miseria qual era l'Unione Sovietica è caduto senza che si sparasse un colpo, una cartuccia. È caduto perché corroso al suo interno. Quando è caduto, la minaccia, diciamo, è venuta meno e quindi c'è stata la de-escalation, la diminuzione dei militari. Non l'ha inventata Trump, è una cosa che va avanti da decenni. Adesso voglio vedere come queste parole di Trump possono avere una qualche conseguenza, per esempio, in Polonia. No, diciamo, vedere per credere, perché questa è stata la normale de-escalation. Nel frattempo anche la guerra è un po' cambiata, eh? Si lavora più che altro con le informazioni, con i satelliti, con i droni. Cioè, sono frasi buttate lì. Tra l'altro è una dichiarazione rilasciata a Corriere della Sera, perché Trump ha preso l'abitudine che risponde direttamente al telefono. Quindi, se fatevi dare il numero, chiamatelo.
1: Davide, cambiamo argomento perché c'è qualcun altro che forse dovremmo chiamare. Dobbiamo parlare infatti di scuola. Siamo sulla prima del Sole 24 Ore, istruzione, livelli peggio del pre-Covid. Facciamo un focus su qualche numero. Dai dati Invalsi del 2025, a livello provinciale emerge un calo fino a 11 punti sul 2019. Difficoltà in italiano e matematica, sud indietro, fatica anche il centro-nord, cali di 10-20 punti a Milano, Torino, Genova, Venezia, Bologna, Firenze e Roma.
0: Allora, il riferimento al Covid è lo prendo come un riferimento temporale, giusto perché tutti possano capire qual è di che stiamo parlando, perché basta anche con questa gnagnera il Covid. Non siamo stati 20 anni nelle caverne, eh? Cioè non siamo stati nei sotterranei per anni e anni, siamo stati a casa, è stato sgradevole, è stato pesante, ma non è che ci siano generazioni che per 40 anni subiscono le conseguenze del fatto che siamo stati a casa. Cioè, c'è un limite anche all'autoassoluzione, anche perché è capitato anche a tutti gli altri, però non hanno queste conseguenze. Questi numeri drammatici e scandalosi, dei quali torneremo a parlare anche all'indignato speciale, quei numeri scandalosi sono il frutto della scuola che ha perso qualità, merito, capacità. Sono il frutto dell'idea stupida e vigliacca secondo cui l'empatia verso i giovani consista nel promuoverli. E sarebbe invece antiempatico far sapere che se non sanno far di calcolo,

0: le competenze. Se non le formi è una rovina per il paese ed è un oltraggio a quei giovani cui non si consegna quello cui hanno diritto, cioè a crescere, ad avere delle competenze, misurandosi con degli ostacoli per la miseria. Saranno mica sti problemi, diciamo, epocali. Saper studiare, saper superare gli esami. Tutto questo è finito. Il merito noi lo scriviamo sulla targa del ministero, ma non c'è un docente in Italia che prende lo stipendio in ragione del suo merito. Lo prendono tutti uguale. E non c'è uno studente che riesce a essere bocciato agli esami di maturità se non non presentandosi. Quest'anno hanno dovuto inserire la norma, pensate la follia, che se uno non risponde viene bocciato. Perché l'anno scorso era possibile non rispondere e essere promossi. Questa è la bancarotta culturale ed è un tradimento dei giovani, soprattutto di quelli meno protetti, perché i figli dei ricchi comunque si salvano.
1: Prevedo una puntata dell'Indignato speciale molto molto bella, perché si è già scaldato Davide in rassegna stampa, figuriamoci dopo con gli ascoltatori in diretta a partire dalle 9, appunto, l'appuntamento qui su RTL 102.5. In rassegna stampa invece torniamo, pagine interne del Messaggero, pagina 7. Accise, altri 191 milioni per prorogare il taglio, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto, per permettere di usare l'extra gettito IVA. La riduzione differenziata per benzina e diesel durerà fino al 22 maggio prossimo. Di contro vi leggo anche questa però, carburanti, luce e gas, i rincari costano 29 miliardi, perché da qualche parte quei soldi vanno presi.
0: Sì. Tenuto presente che l'extragettito dell'IVA è dato anche dall'IVA sui carburanti, che ovviamente cresce come gettito mano a mano che cresce il prezzo dei carburanti. Questa idea dello sconto, del veniamoci incontro, è profondamente sbagliata, perché spende soldi di tutti. Perché questa è una spesa, non è che mica sia altro, spende soldi di tutti per aiutare anche chi non ha bisogno di essere aiutato, perché nella incapacità di distinguere, questi soldi vengono anche dilapidati in aiuti di persone che neanche si accorgono, diciamo, dell'essere aiutati, laddove invece forse sarebbe stato il caso di concentrarsi su quei settori dell'economia che dall'aumento del prezzo dei carburanti rischiano poi di traslocare questi aumenti su altri beni, compresa la frutta e verdura, per intenderci. Sono quelle le cose che chi sapesse guardare dentro dovrebbe fare. Invece, vabbè, lo sconto generalizzato sono bravi tutti, basta dire e mettere bene. Questo però ci aiuta quest'anno, 2026, siamo diventati il paese europeo non solo col più alto debito, ma col più alto debito in rapporto al prodotto interno lordo. Finalmente abbiamo superato la Grecia, la quale Grecia però da tempo, da molto tempo, non solo diminuisce gradualmente il proprio debito pubblico, ma ne paga gli interessi a un livello molto più basso di quello italiano. Questo in ragione del fatto, aprite le orecchie, questo in ragione del fatto che la Grecia è stata salvata, ve lo ricordate, sdrenati, la Troica, la rovina, sono stati salvati e messi sulla giusta strada della crescita, tant'è che avendo fino all'anno scorso un debito, adesso quest'anno l'abbiamo superato, un debito più alto dell'Italia in rapporto al prodotto interno lordo, comunque crescevano di più dell'Italia. Come crescono più dell'Italia il Portogallo e la Spagna, il cui debito pubblico scende anziché salire, solo in un paese di incapaci, figli della scuola di cui sopra, che quindi non sanno neanche far di conto, si può sostenere che senza aumentare il debito pubblico non si riesce a crescere. È il contrario, non si riesce a crescere se c'è un debito pubblico troppo alto.
2: Insomma, abbiamo creato alte aspettative per questo Indignato speciale a partire dalle 9, in cui ritroveremo Davide Giacalone, che ringraziamo per la rassegna stampa. Grazie Davide.
0: Grazie a voi e buona radiovisione a tutti.
2: Intanto diamo lo sguardo anche ai principali quotidiani sportivi. Su Tutto Sport si parla ovviamente di tennis, Cobolli e Bellucci, show con Sinner lanciato da Bocelli, avanti Italia a Roma, pure Pellegrino, bravi ragazzi. Poi ci spostiamo sul Giro d'Italia, Pellizzari, 6 da giro, così la Gazzetta Sportiva, subito battaglia con Vingegaard, maxi caduta, Yates ferito, l'uruguaiano Silva in rosa. Ne parleremo tra pochissimo con i nostri inviati Paolo Pacchioni e Valentina Iannicelli. State con noi. Non Stop News.

0: torna tra pochissimo.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: Renault. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
3: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
4: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
5: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
4: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
5: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
6: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.
7: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
8: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
9: Signor direttore, non è ancora rientrato? È in vacanza, in Umbria.
10: Ah, sarà... più di un anno!
11: Vivere il Parco del Monte Cucco è vivere davvero. Umbria, cuore verde d'Italia.
12: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
13: Nuova Toyota EcoCross. Full Hybrid, Full Fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
12: Ah, lo rifacciamo?
14: Ciao, ti ricordi di me? Sono Berloni, la grande marca di cucine che tutti nel mondo hanno nel cuore. Oggi Berloni è diversa, perché tutti siamo un po' cambiati. Abbiamo scelto i migliori designer perché con Berloni i tuoi sogni possano concretizzarsi in una casa bella, accogliente e soprattutto accessibile. Berloni. Vieni a scoprirmi nell'atelier Berloni più vicino a te.
15: Berloni, dal 1960, architetture da vivere.
16: 60 anni di successi, 75 brani indimenticabili. Non perdere Pus 60, la nostra storia. 5 CD che celebrano la musica e l'amicizia della band più amata d'Italia. Prima uscita il triplo CD, in edicola con TV Sorrisi e Canzoni. E chi?

0: La guerra in Ucraina si avvia alla conclusione, lo ha detto il presidente russo Putin nel corso della conferenza stampa per il giorno della vittoria. Mosca è pronta a negoziare con l'Unione Europea. Da Kiev ancora nessuna proposta sullo scambio di prigionieri come proposto da Trump, ha detto ancora il numero uno del Cremlino.
1: Secondo Axios, che cita due fonti, il segretario di Stato americano Marco Rubio e l'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff hanno incontrato oggi a Miami il primo ministro del Qatar Al-Thani nel tentativo di concludere un accordo per porre fine alla guerra con l'Iran.
0: La nave olandese sulla quale è stato individuato un focolaio di antivirus è arrivata poco fa nel porto di Tenerife alle Canarie. Per motivi di sicurezza le autorità locali hanno deciso che i passeggeri scenderanno a gruppi e saranno subito trasferiti all'aeroporto per lasciare l'isola.
1: Questa era l'ultima notizia alle 7:31 minuti. Intanto arriva una bella novità musicale.

Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

sono in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

siamo strade. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Cari amici, buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con le stelle. Partiamo dall'Ariete. Bello essere incoraggiati dai sogni, poter vivere alla luce di pensieri che sono sempre positivi, che sanno credere alla fortuna. Avete ciò che serve per essere felici. Toro, preoccuparvi ascoltando la luna per qualcosa di pratico e professionale potrebbe finire con il favorire altre persone, con il dare ragione a qualcuno. State sereni. Gemelli, usate la veloce amicizia della luna per trovare in voi stessi le migliori energie, quelle passioni che possono fare molto di più di quanto potete immaginare. Cancro, qualcuno potrebbe parlarvi di cose di lavoro o ricordarvi di cose da fare. Voi convincetevi che vi siano momenti come questo fatti per riposare, per non pensare. Cari Leone, provate a dimostrare la vostra energia e la migliore passione, ma senza fretta, senza volervi stupire, senza mai strafare con niente. Siate brillanti, ma spontaneamente. Vergine, Urano vi agita dalla quadratura, ricordandovi forse che avete trascurato qualcosa, che non state dando abbastanza attenzione ad un dettaglio. Chiedetevi se è davvero così. Bilancia, provate ad accettare di vivere o di fare qualcosa di divertente, gioverà soprattutto alla qualità delle vostre relazioni, allo stare bene insieme. Meglio non dire di no. Scorpione, non preoccupatevi per la qualità degli umori, perché andrà migliorando, aiutandovi a ritrovare il gusto per le cose e la giusta connessione con il presente. Amici del segno del Sagittario, potete contare su un modo di dire e di parlare che si nota, senza però mai esagerare, senza dare troppo nell'occhio. Sposerete il giusto stile, quelle maniere che funzionano. Capricorno, la luna vi convincerà ad andare contro certe paure o tensioni per reagire, per fare ciò che è necessario senza esitare troppo a lungo. Una vera botta di coraggio. Acquario, la luna trascorrerà ancora alcune ore in vostra compagnia, tanto basta per accendere in voi forze inaspettate, per convincervi a vivere in modo intenso e sereno il presente. Infine, amici del segno dei Pesci, lentamente la luna si avvicinerà al vostro segno, convincendovi a fare programmi facili e leggeri, evitando tutto ciò che vi stanca e che vi chiede troppo.
2: E questo è l'oroscopo di RTL 102.5, grazie a Daria Baietti. Sono le 7.37, questa è Non Stop News.
3: E abbiamo anticipato poco fa di come saremmo andati a vedere le novità che arrivano dal Giro d'Italia, che stiamo seguendo da vicinissimo con i nostri Paolo Pacchioni e Valentina Iannicelli, inviati speciali. Facciamo il punto sulla seconda tappa che si è disputata ieri, anche un po' di aspettative riguardo la tappa odierna con il nostro Paolo Pacchioni. Buongiorno Paolo.
4: Buongiorno, il nuovo padrone del Giro arriva dall'Uruguay, si chiama Guillermo Silva, ieri ha vinto la seconda tappa e ha anche indossato la maglia rosa. È la prima volta nella storia che un corridore uruguaiano indossa il simbolo del primato al Giro. Ieri tappa ancora in territorio bulgaro, si è arrivati a Veliko Tarnovo ed è stato un finale di tappa veramente molto frizzante, perché si sono mossi subito i grandi. Lo sapete, Jonas Vingegaard è il grande favorito per la vittoria finale. Giulio Pellizzari è la speranza dell'Italia, uno dei suoi rivali più accreditati. Ebbene, sono stati i protagonisti di un'azione nel finale che sembrava destinata poi a portare loro due a giocarsi la vittoria di tappa. In realtà hanno rallentato un po' negli ultimi chilometri e giusto a poche centinaia di metri dal traguardo sono stati riassorbiti da una parte del gruppo, e lì c'è stato poi lo sprint vincente da parte del corridore uruguaiano Silva. Però comunque, insomma, abbiamo già visto che probabilmente Vingegaard e Pellizzari saranno protagonisti nel corso di queste tre settimane. La tappa di ieri è stata caratterizzata anche da una brutta caduta del gruppo a 23 km dalla conclusione, su una strada in leggera discesa, asfalto reso viscido dalla pioggia, una scivolata del gruppo, sono caduti almeno una decina di corridori. Per fortuna nessuno si è fatto particolarmente male, ma insomma abbiamo visto biscivolare, qualcuno che è andato a sbattere contro il guardrail. Tra i corridori coinvolti anche Adam Yates, il britannico poi, sia pur sanguinante, è risalito in bici, ha tagliato il traguardo, però insomma ha già accumulato un ritardo importante in classifica. Oggi terza e ultima tappa in territorio bulgaro. Ieri sera, visto che già ne avevamo fatti pochi di chilometri, ci siamo trasferiti anche nella città di Plovdiv, da cui questa mattina partirà la frazione che poi si concluderà nel pomeriggio nella capitale, a Sofia. Dopo la tappa, in serata, tutta la carovana del Giro verrà imbarcata su vari voli charter e ci si trasferirà in Calabria, e da lì martedì ripartirà il Giro risalendo la penisola. Noi intanto da qui vi auguriamo buona domenica.
5: Grazie, grazie. Buona domenica e buon lavoro al nostro Paolo Pacchioni. Tutti gli aggiornamenti poi sulla gara che arriveranno nel corso anche delle prossime edizioni del giornale orario. Ma intanto l'abbiamo sentito, ultima tappa in Bulgaria, quella di oggi. Allora andiamo a scoprire qualcosa di più anche sul territorio. Lo facciamo sempre con la nostra Valentina Iannicelli. Ben ritrovata.
6: Eccomi, ciao, buongiorno a voi. Allora, ieri abbiamo cambiato completamente scenario, siamo passati dal mare, dalle coste sul Mar Nero alla collina e per poi addirittura attraversare le montagne. La nostra destinazione è stata Veliko Tarnovo, una piccola località che si trova nella pancia della Unione Sovietica, si è disgregata. Insomma, da quel momento poi è iniziato un percorso di modernizzazione che ancora oggi dura effettivamente. Per tornare a Tarnovo, vi dicevo, è un piccolo centro ricchissimo di storia, moltissime sono le testimonianze. Forse la più significativa è una fortezza che sorge su una delle tre colline dove è nato questa città. Domina sicuramente tutto il panorama e devo dire è molto amata dalla popolazione ed è sempre molto valorizzata, soprattutto la notte, perché è illuminata da questi fasci di luce molto intensi che creano effetti ottici davvero suggestivi. Abbiamo lasciato Tarnovo e abbiamo attraversato i Monti Balcani e qui veramente la natura è assolutamente incontrastata, non c'è un centimetro di terreno che non abbia un albero, un cespuglio, vegetazione veramente tanto rigogliosa e tanto verde, per arrivare a Plovdiv, dove ci troviamo oggi, una città che un tempo si chiamava Filippopoli, è la seconda città della Bulgaria e da qui partirà la terza tappa verso Sofia. Ma insomma, questa è sicuramente un'altra storia ed è l'occasione per darvi appuntamento a domani, certo, per un altro racconto. Grazie dell'ospitalità, ragazzi. Ciao.
2: Grazie a te, Valentina Iannicelli. Paolo Pacchioni, dite quello che volete, ma il Giro d'Italia è la corsa assolutamente più affascinante anche per scoprire questi luoghi straordinari in Italia e non solo, da qualche anno anche all'estero. Tra poco parleremo anche di motomondiale e poi c'è anche l'appuntamento con il tennis. Tutto questo su RTL 102.5 tra pochissimo. Occhio, che tra poco dobbiamo parlare anche di medicina. Quando avete qualche malanno,
5: Lo sappiamo che lo fate, purtroppo, lo sappiamo.
2: Non fatelo, non si va a guardare su Google.
5: Dottor Google?
2: No,
5: non va bene.
2: Non va bene.
5: Ma ce l'ha la laurea?
2: Non lo so.
7: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Salve!
10: Sì, lo abbiamo un
9: che
10: tavolo
9: faccio,
10: da
9: cinque.
10: Mi disdice adesso? Purtroppo non ho posto.
9: Ma veramente?
10: Che prima, faccio? Sì.
11: Amici ristoratori, ditemi la verità. Quanto tempo perdete tra chiamate, conferme e clienti che vi danno buca all'ultimo secondo? Ma è arrivato il momento di cambiare musica! Con il sistema online Zucchetti potete gestire tutte le chiamate e i cambi in automatico! Sala piena, niente buchi, zero stress! Tu cucini, Zucchetti Orchestra! Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita! Organizzazione da 10!
12: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla

0: curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia! Che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
1: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
2: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
3: Ehi, hey Yannick, in bianco il pomodoro.
2: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
4: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner. Uepa!
5: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.

0: faccio cose smarrite?
1: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
0: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
1: Mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. TV LG OLED 48 pollici in sottocosto a 599 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 380 pezzi disponibili.
3: Game, set, match. Che sia per la vittoria o anche solo per la voglia di stare insieme. Brinda con Prosecco Doc. Prosecco Doc è official sparkling wine degli internazionali BNL d'Italia.

Rolling Stones, The Colors alle 7:50 minuti in Non Stop News su RTL 102.5. Si va in libreria con uno sguardo in particolare al mondo della medicina.

0: sì, fate attenzione, mi raccomando. Allora, mi curo da solo, edito da PM, è scritto dal professor Paolo Nucci, oftalmologo e ordinario all'Università degli Studi di Milano. Alzi la mano chi non ha mai provato a cercare su Google un rimedio oppure, non lo so io, una spiegazione a un sintomo. Credo nessuno, lo facciamo tutti, ma adesso il professore ci spiega perché non sempre è il modo corretto di agire. Professor Nucci, buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno a voi, lo faccio anche io, devo tranquillizzarvi, è una prassi che comunque riguarda molti medici. I medici anche oggi, quando entra un paziente con una sindrome un po' rara, con qualche problema particolare, vanno su ChatGPT a verificare se effettivamente c'è qualche cosa che può aiutarli nella diagnosi. Però vedete, allora mi curo da solo, in realtà è un titolo che sembra provocatorio, però in realtà è una constatazione. Quando il sistema fatica a rispondere, le persone hanno bisogno di trovare delle risposte. Le risposte non ci sono sempre da parte del medico, questo perché purtroppo il territorio non è così efficace. Quando parlo di territorio e medicina, parlo di quell'area che dovrebbe essere il filtro principale per evitare che si arrivi subito al pronto soccorso. Vedete, io vengo da una generazione, sono del 1960, mia madre non mi avrebbe mai portato in pronto soccorso se non fossi stato morente. Oggi se io chiedo ai compagni, agli amici dei miei figli dove portano il bambino per la prima febbre, il 90% va in pronto soccorso. Questo significa che c'è qualcosa che non funziona. E quindi curarsi da solo rappresenta una scorciatoia. La scorciatoia è quella di rivolgersi a una macchina che ti risponde. E vede, il problema non è tanto il rivolgersi alla macchina, ma il non avere filtri, e quindi non avere filtro è pericoloso.
2: Anche perché stiamo parlando di esseri umani che sono tutti diversi, quindi per quanto possa esserci una regola, è chiaro che poi c'è il caso specifico. Professor Nucci, allora mi curo da solo, il sottotitolo è 50 cose da evitare per il bene di tutti. Ora, 50 magari sono tante, ma le va di farci qualche esempio?
1: Bene, faccio un esempio particolare. Immagini di essere sola a casa alle 2 di notte, avverte una piccola palpitazione. Ecco, se lei in quel momento, nell'ansia, va su ChatGPT e mette palpitazione, ChatGPT dice: beh, è importante sapere se è anche, per esempio, difficoltà a respirare. Tu magari in quel momento hai un po' di ansia, quindi questo lui lo interpreta come dispnea, e quindi palpitazione e dispnea, corri in pronto soccorso perché potrebbe esserci un problema cardiaco. Questo per dirne alcuni, ma ce ne sono anche altre situazioni, senza cercare solo l'intelligenza artificiale. Ma il fatto di curarsi da soli può significare che magari per un amico una terapia è stata efficace. Non so, una ragazza che ha un'amica che è dimagrita perché ha cominciato a prendere ipotiroidea, un farmaco per la tiroide, decide di prenderlo anche lei, e questo ovviamente comporta dei problemi. Allo stesso modo, quello che dice: l'aspirina scioglie il sangue, tu hai nella famiglia uno che ha avuto una trombosi e dice: allora comincio a prendere l'aspirina così il mio sangue diventa più fluido e la trombosi non viene. Ecco, queste cose che sembrano molto innocenti, in realtà guardate che sono 50 casi che sono tutti vissuti. Io non pensavo che il libro vendesse così tanto, ma ha venduto evidentemente perché la paura esiste, la percezione di non essere come dire in grado di gestirsi è importante. Un altro piccolo appunto, se posso farlo, lo faccio proprio agli influencer, no? A quelli che pensano di poter trasferire competenze che magari non hanno, e mi riferisco in questo settore ad una parte importante della nostra società che è il genitore. Ecco, quante volte voi andate su Instagram e trovate la storia di una mamma che ha avuto un problema col bambino e che propala le sue idee, i suoi consigli, eccetera. Cioè, il fatto di avere vissuto la malattia, il fatto di avere avuto un'esperienza negativa o positiva, non rappresenta competenza. La competenza è qualcosa che si guadagna sul campo.
0: Certo.
1: Speriamo che il territorio risponda meglio, perché oggi questa è un'esigenza che purtroppo non trova risposte alternative, quindi la gente va anche nella direzione lì.
0: Anche perché le lancio questa provocazione prima di salutarci, professor Nucci, perché magari molto spesso siamo portati all'automedicazione, al consiglio o alla googlata veloce, perché sappiamo che se cerchiamo una visita specialistica non ce la danno magari prima di 2 o 3 mesi, se va bene col servizio sanitario. Forse se ci fosse un pochino più di rapidità in questo senso, saremmo meno portati ad arrangiarci da soli, o no?
1: Però vede esattamente quello che dicevo, non tutto deve arrivare all'ospedale. L'ospedale deve essere comunque filtrato, cioè tu devi arrivare in ospedale quando hai il problema molto serio. Oggi la gran parte di noi, quando cerca urgenza, non ha più il medico di famiglia a cui rivolgersi. Questo non per colpa dei medici di famiglia. Il medico di famiglia è oberato da una parte di attività burocratica di cui voi non avete neanche idea. E oggi diventa per noi il filtro sociale, è come se fosse il gatekeeper del sistema, come se fosse l'usciere, quello che ti deve dire: guarda, hai già fatto due risonanze, la terza non posso fartela fare. Ma in realtà quello non è il ruolo. Noi come medici siamo stati snaturati, ci hanno fatto diventare dei manager, noi in realtà siamo solo dei curatori, e il medico di famiglia è quello che lo paga di più, anche in termini di immagine. Se finalmente passassero le case di comunità, dove non c'è solo un medico di famiglia, ma ce ne sono tanti, e dove si trova anche lo specialista per la pratica più immediata, non vedo bene, chiaro, non devo andare in ospedale perché non vedo bene, vado nella casa di comunità dove troverò un oculista del territorio che comincia ad essere filtro.
2: Abbiamo fatto una bella panoramica su una criticità di cui spesso parliamo, insomma ci ha fatto piacere questa mattina farlo anche insieme al professor Paolo Nucci. Lo ricordiamo, Allora mi curo da solo, edito da APM, lo trovate in libreria. Grazie e buon lavoro.
1: Grazie a voi.

0: Love is in the air, l'amore è nell'aria. Questa era John Paul Young a chiudere la nostra seconda ora in Non Stop News, un'ora in cui abbiamo fatto il punto sul Giro d'Italia e anche sulle novità in libreria a tema medico. Si apre però tra pochissimo anche la terza ora di Non Stop News con altri ospiti, altre voci che interverranno in diretta, e poi successivamente l'indignato speciale a partire dalle 9. Prima della terza ora di Non Stop News però, come di consueto, gli aggiornamenti dalla nostra redazione con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Anche a Perdifumo, in provincia di Salerno, sono le 8.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: È domenica 10 maggio, buona giornata da Max Viggiani e Ludovica Marafini. In apertura il caso della nave olandese Ondius, sulla quale è stato individuato un focolaio di antivirus. Massimiliano Mantiloni.
4: La nave da crociera Ondius, a bordo della quale è stato rilevato un focolaio di antivirus, è entrata nel porto di Granadilla sull'isola spagnola di Tenerife. Sulla nave battente bandiera olandese ci sono 150 persone provenienti da 23 paesi. Nelle prossime ore è prevista una procedura speciale di sbarco dei passeggeri e parte dell'equipaggio, studiata per mantenere queste persone isolate. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ritiene che le persone debbano essere sottoposte a monitoraggio per 42 giorni. Ricordiamo che 3 passeggeri della Ondius, una coppia olandese e una donna tedesca, sono morti mentre altre persone si sono ammalate a causa dell'antivirus, una rara malattia trasmessa dai roditori. L'allarme è arrivato anche in Italia. Il Ministero della Salute ha disposto la sorveglianza attiva su 4 passeggeri che erano a bordo di un volo KLM in coincidenza per Roma, sul quale era salita per pochi minuti una donna che si trovava sulla nave Ondius, poi morta a Johannesburg a causa del virus. Coinvolte 4 regioni, Calabria, Campania, Toscana e Veneto, disposte le quarantene precauzionali.
5: Restiamo all'estero. Il Ministero degli Esteri israeliano ha reso noto che i 2 attivisti della Global Sumud Flotilla, arrestati in acque internazionali e rimasti in stato di arresto per oltre una settimana, sono stati espulsi. Israele non permetterà alcuna violazione del legittimo blocco navale di Gaza, hanno detto le autorità di Tel Aviv.
3: Cambiamo ancora argomento. A Miami ieri si sono svolti incontri tra America e Qatar per cercare una mediazione sulla guerra contro l'Iran. Invece terminerà domani la tregua nel conflitto in Ucraina. Ieri ne ha parlato anche Putin. Sergio Gadda.
6: A sorpresa, parlando con i giornalisti, il presidente russo ha detto che si avvicina alla fine della guerra con l'Ucraina. Il conflitto sta volgendo al termine, ha dichiarato, aggiungendo anche che Mosca non ha mai rifiutato di dialogare con l'Unione Europea, che avrebbe voluto nel ruolo di negoziatore l'ex cancelliere tedesco Schröder, oppure che scelgano loro. Per quanto riguarda il possibile scambio di prigionieri con l'Ucraina, il numero uno del Cremlino ha dichiarato che Mosca non ha ricevuto alcuna proposta da Kiev in merito ad un ampio scambio di prigionieri annunciato dal presidente degli Stati Uniti Trump. Sul fronte ucraino invece il presidente Zelensky sarebbe pronto a incontrare Putin ovunque, ma non a Mosca. Tornando a Putin, sul conflitto nel Golfo ha detto che nessuno è interessato ad una prosecuzione della guerra e che anche in questo caso un accordo può essere raggiunto. Mosca mantiene contatti con tutte le parti e spera in una soluzione rapida. Infine, il capo del Cremlino si è detto pronto a prendere in consegna l'uranio altamente arricchito di cui è in possesso l'Iran.
5: Siamo allo sport, partiamo dal tennis. Buona la prima per Jannik Sinner, gli internazionali d'Italia di Roma, di cui RTL 102.5 è radio ufficiale. Il numero uno al mondo ieri ha battuto l'austriaco Sebastian Hofner per 6-3, 6-4. Domani nei sedicesimi affronterà l'australiano Alexei Popirin.
3: Il calcio, tutte vittorie esterne nei 3 anticipi di ieri nella 36esima giornata in Serie A. Questi risultati: Cagliari Udinese 0-2, Lazio Inter 0-3, Lecce Juventus 0-1. Oggi invece in programma Verona Como alle 12.30, Fiorentina Genoa e Cremonese Pisa alle 15, Parma Roma alle 18 e Milan Atalanta alle 20.45.
5: Infine il moto mondiale, oggi alle 14 partirà il Gran Premio di Francia, classe MotoGP.
2: Previsioni del tempo.
7: Una buona giornata da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Ci attende una domenica di instabilità su gran parte del nostro territorio. In parziale miglioramento solo sulle regioni meridionali, dove dal pomeriggio si attenueranno le precipitazioni e torneranno anche delle ampie schiarite. Al centro-nord piogge diffuse con il rischio di qualche fenomeno intenso.
2: Via Radio.
8: Buona giornata da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole all'interno della nostra rete. L'unica eccezione riguarda la 8 Milano Varese, perché si è verificato un incidente tra due auto tra Solbiate e Castronno in direzione di Varese. Al momento il traffico è bloccato e la coda è di 1 chilometro. Consigliamo di uscire a Solbiate e rientrare in autostrada direttamente a Gazzata. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza, buon viaggio.
3: Grazie per averci seguito, ci risentiamo alle 9, a dopo.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
1: Sono le 8.05. Buona domenica, il 10 di maggio. Buona festa della mamma.
5: A tutti voi che ci seguite anche in radiovisione al 36 del digitale terrestre, in streaming dall'app di RTL 102.5 Play con l'autoradio, insomma lo sapete, mille modi per stare qui insieme a noi, perché sono poi tantissimi gli ospiti che arrivano.
0: E per una domenica ricca di sport, e di sport, tanto sport si parlerà tra poco, prima però la buona domenica ce la dà anche con il Power Hit Safe, che arriva con il suo disco.

0: Allora così, buona domenica. Il disco di Safe alle 8 e 9 minuti lo trovate su RTL 102.5 in Nonstop News. Come trovate, appassionati di motori e di due ruote, il nostro inviato speciale Max Biaggi, pronto per il commento di un fine settimana che si è già preannunciato altamente spettacolare. Buongiorno e ben trovato Max, buona domenica.
1: Ciao ragazzi, ma buongiorno, grandissima richiesta, guarda che è tornato, il mio girasole.
0: Allora, io vado subito sul circuito di Francia, Max, perché ieri è successo di tutto. Una rimonta che non ti aspetti, ma soprattutto anche poi una caduta rovinosa, quella di Marc Márquez.
1: Sì, una parte bella la vittoria di Martin, l'altra la rovinosa caduta, quella di Márquez. Allora, Márquez è purtroppo caduto nell'ultimo giro in un modo un po' rovinoso e si è rotto il quinto metatarso del piede, ma la cosa brutta è che non parteciperà oggi alla gara e salterà anche quella dopo di Barcellona, dunque sarà fuori per due gare. Per lui non dico campionato compromesso, ma molto complicato. Invece la grandissima vittoria, quella di Martin, che ha fatto il capolavoro in partenza, una partenza spettacolare dall'ottava posizione, è entrato in prima curva, nella curva prima destra, in prima posizione. Come è stato possibile? Non ce lo spieghiamo un po' tutti, però ha fatto una prima curva incredibilmente, ma Martina è già stato autore di queste partenze sprint anche lo scorso anno e due anni fa, dunque diciamo molto nelle sue mani e un grandissimo applauso al pilota.
2: Eh sì, è stata davvero una gara quella di ieri al Cardiopalma e poi insomma anche questo incidente. Io sto vedendo le foto pubblicate dalla Gazzetta, c'è Marc Márquez che cade di testa praticamente. C'è un momento in cui è a testa in giù, cade sulla spalla dove lui era già stato operato, giusto? Quindi dovrà anche essere rioperato perché c'è una vite che tocca il nervo radiale oltre al nuovo intervento al piede.
1: Sì, sì, io ho parlato con lui in Texas quest'anno, praticamente alla seconda gara, terza gara, e mi ha detto appunto che aveva già problema alla spalla e forse era quello il problema per cui non l'abbiamo visto così esplosivo quest'anno fino ad oggi. Insomma, ricordiamo l'anno scorso ha dominato il largo e il lungo vincendo quasi tutto, quest'anno non ha vinto veramente neanche una gara lunga e è sempre un po' in difficoltà. Forse appunto questo problema alla spalla persisteva e ne approfitta per fare sia l'operazione alla piede che alla spalla.
2: Però comunque al momento era secondo nella classifica mondiale, è vero che insomma non è da tanto che sia iniziato, però insomma era ancora un buon piazzamento, intendo.
1: Sì, sicuro, ma non era il solito Marc che abbiamo visto l'anno scorso. Diciamo che anche l'Aprilia è tornata veramente forte e Bezzecchi guida una classifica spettacolare, ha vinto tante gare finora e proprio da lui mi aspetto oggi una sorpresa, vedremo.
0: Ecco, Bezzecchi, guardando alla gara odierna, come possiamo inquadrarla? Anche perché la sprint ci ha dato delle indicazioni, ma secondo te Martin potrà replicare la performance della sprint race?
1: Secondo me è fattibile, una gara lunga, però ricordiamo che Bezzecchi in tante gare dove nella sprint ha fatto male o faceva un po' più fatica, nella gara domenica, quella lunga, ha sempre fatto delle gare eccezionali, ne ha vinte già 3 e su 5 devo dire che Marco tira fuori sempre qualcosa in più quando la gara si allunga, forse un po' la gestione delle gare, forse perché riesce a esprimersi meglio, però oggi Martin lo vedo molto motivato, però bene così, una guerra tra compagni di squadra ci sta.
2: Certo, sarà, vuol dire anche una bella partenza. Oggi il via alle 14, si corre in Francia. L'inviato speciale di RTL 102.5, Max Biaggi, grazie, buona giornata e a domani.
1: Ciao a te, poi ti interrogo Paola sulla parte tecnica.
2: Non vedo l'ora, ciao, a domani. La nave olandese sulla quale è stato individuato un focolaio dell'antivirus è arrivata questa mattina nel porto di Tenerife alle Canarie. Per motivi di sicurezza le autorità locali hanno deciso che i passeggeri scenderanno a gruppi e saranno subito trasferiti all'aeroporto per lasciare l'isola.
3: La guerra in Ucraina si avvia alla conclusione, lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin nel corso della conferenza stampa per il giorno della vittoria. Mosca è pronta a negoziare con l'Unione Europea. Da Kiev ancora nessuna proposta sullo scambio di prigionieri, come chiesto da Trump, ha detto ancora il numero uno del Cremlino.
2: È in gravi condizioni la donna colpita martellate su un bus dal marito, è successo a Stroncone in provincia di Terni. L'uomo, prima di salire sul mezzo pubblico, si è strappato il braccialetto elettronico che portava per aver compiuto reati. collegati da Codice Rosso.
3: Era l'ultima notizia per questa edizione Flash. Sono le 8 e 14 minuti. Adesso arrivano tutte le ultime di Viabilità.
4: Via Radio.
5: Buona domenica da Fabrizio Calcagna e da Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole all'interno della nostra rete, l'unica eccezione riguarda la 8 Milano-Varese, perché si è verificato un incidente tra due auto tra Solbiate e Castronno in direzione di Varese. Al momento il traffico è bloccato e la coda è di 2 km. Consigliamo di uscire a Solbiate e rientrare in autostrada direttamente a Gazzada. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buona giornata.
0: Grazie Autostrade per l'Italia, buona giornata e buon viaggio anche da parte nostra a tutti coloro che in questa domenica 10 maggio si sposteranno
2: magari per andare a trovare la mamma. Allora, ciao. I fioristi questa mattina ci hanno chiamato in linea diretta, sono aperti, una rosa se non avete provveduto in modo diverso si può fare, no?
3: Ma certo, fate ancora in tempo,
2: sì.
0: Regali floreali, ma anche il cioccolatino, che poi si dice sempre il pensiero quello che conta, però se ti presenti a mani vuote solo con quel pensiero.
3: Ah, scusa, ma dici male. Che adesso che siamo grandi il lavoretto, quello dell'asilo fatto,
2: no, non vale,
3: no,
2: più,
3: non va più bene,
2: no, no, quello con la pasta di sale. No,
3: bello.
2: No, non vale
0: la
2: più.
0: Poesia,
2: no,
0: nemmeno quella.
2: Nemmeno.
6: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
7: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette, 2 per 150 grammi, a 4,89€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
2: Mamma, mi racconti una storia?
3: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
4: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... ma non sarà mica... ma Harry Potter! Quale onore!
5: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
6: Renault. Con Renault Care Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
7: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
8: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli €199,50. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sì, Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di 1 metro.
10: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
9: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
10: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
11: La tragica notte di Sebastopoli, un romanzo di Andrea Pamparana. Nel 1955 un'esplosione nel Mar Nero cambierà la storia. L'affondamento della corazzata sovietica Novorossiysk, un tempo orgoglio della Marina italiana col nome di Giulio Cesare. Andrea Pamparana ricostruisce uno dei grandi misteri della Guerra Fredda. La tragica notte di Sebastopoli, il nuovo romanzo di Andrea Pamparana, in libreria.
12: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
13: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
14: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
15: Devi approfittare, devi fidarti, perché se

0: Si intitola Thinking Out Loud del disco di Ed Sheeran, che trovate alle 8:23 minuti su RTL 102.5 in Non Stop News.
1: Questa domenica 10 maggio abbiamo dedicato anche la linea diretta alla festa della mamma, però attenzione, torniamo su questo argomento con dei dati serissimi, con la semplifico la condizione delle mamme in Italia, perché anche quest'anno è uscito il rapporto Le Equilibriste 2026, la maternità in Italia, realizzato da Save the Children, proprio una fotografia che si concentra in modo particolare su alcuni numeri che riguardano le mamme con figli in età prescolare, ed è difficile per queste donne lavorare. Ne parliamo con la dottoressa Antonella Inverno, che è responsabile ricerca e analisi dati di Save the Children. Buongiorno e benvenuta.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Eccoci qui. Da questi dati sbaglio o c'è un peggioramento rispetto, a proposito della situazione lavorativa, rispetto agli altri anni?
2: Sì, noi ogni anno elaboriamo

0: indice statistico con l'Istat e quest'anno per la prima volta dal 2022, anno in cui l'abbiamo arricchito con ulteriori indicatori, è peggiorato, trainato da tre dimensioni, quella demografica e insomma è anche facilmente intuibile, le nascite continuano a calare, quella della salute ma soprattutto quella del lavoro, dimensione che peggiora in tutte le regioni italiane. Peggiora non tanto perché peggiora l'occupazione, che rimane stabile tra le madri, ma aumenta l'occupazione precaria, cioè aumenta il numero di donne che ha contratti a termine da almeno 5 anni e soprattutto aumentano le dimissioni delle mamme tra 0 e 3, con bambini tra 0 e 3 anni, che insomma in molte regioni sono, la sua incidenza è aumentata. Questo che vuol dire? Che il mercato del lavoro continua a penalizzare le donne che decidono di fare figli.
1: Ecco, e poi infatti ci chiediamo perché non li fanno. Dottoressa, lei parlava di un peggioramento in tutta Italia, ma vogliamo andare nello specifico delle regioni? Perché immagino che ci siano anche delle differenze territoriali.
0: Sì, diciamo l'indice riguarda sette domini, e uno di questi è quello dei servizi e riguarda proprio non solo la presenza e l'accessibilità di asili nido pubblici, ma anche le mense a scuola, per esempio nella scuola primaria o il tempo pieno. Ecco, questo è un indicatore che per esempio spacca il paese a metà, le regioni del sud sono quelle dove questi servizi non sono garantiti, in alcune regioni proprio quasi per niente. Ci sono delle regioni dove il tasso di copertura pubblica degli asili nido arriva appena al 7%, al 6%, e anche il tempo pieno nella scuola primaria, che è una cosa che nelle grandi città si dà per scontato, in realtà vediamo che non è per nulla scontato in molti territori, soprattutto al sud, dove neanche un bambino su due può accedere a questo, al tempo
1: Certo.
0: pieno,
1: Sì,
0: al tempo
1: alla
0: proprio.
1: mensa e poi al tempo pieno, quindi uscire dalla scuola primaria alle 16:30, permettendo magari ad un genitore di lavorare. Questo non vuol dire che la scuola deve essere un parcheggio, perché già so che adesso arriveranno messaggi che diranno così, però insomma è un aiuto in questo senso. Allora, abbiamo capito che da 0 a 3 anni le donne o hanno lavori precari o rinunciano addirittura al lavoro. Perché in una famiglia si decide di sacrificare il lavoro di una donna, di una mamma e non quello del papà?
0: Intanto giusto una battuta sul tempo pieno, che
1: Sì?
0: ovviamente non è solo liberare il tempo delle donne, ma è anche garantire uno strumento di contrasto alla povertà educativa per i bambini. E detto questo, la penalità, quella che viene chiamata tecnicamente la child penalty, la penalità alla nascita di un figlio, ricade molto spesso sulle madri perché si basa su una disuguaglianza di genere già forte prima della nascita dei figli, per cui se in una coppia alla fine uno dei due deve decidere di lasciare il lavoro perché appunto non ci sono servizi, non ci sono servizi di supporto anche alla genitorialità, e questo sarà quello che guadagna di meno sostanzialmente in Italia la donna. Ecco, studi internazionali dimostrano che questa penalità, come dire, si costruisce sulla costruzione dei ruoli di genere sociali nella famiglia e non, quindi in altre situazioni non è la donna, non c'è questa penalità così forte, soprattutto se c'è, rientra molto
1: Certo,
0: presto.
1: immagino magari nel nord Europa che le cose funzionino diversamente in termini culturali.
0: Sì, o anche in coppie che non costruiscono i ruoli di genere
1: Certo.
0: attorno al sesso
1: Certo,
0: biologico.
1: certo. Sì, detto che è assurdo sentir parlare di figli come di penalità. Ci sono tantissimi dati interessanti in questo rapporto di Save the Children. Si parla anche di giovani, insomma, un tema sempre centrale. Grazie alla dottoressa Antonella Inverno per essere stata qui insieme a noi e per averceli raccontati. Un buon lavoro.
0: Grazie, grazie a voi.
1: La nave olandese sulla quale è stato individuato un focolaio antivirus è arrivata questa mattina nel porto di Tenerife. Siamo alle Canarie. Per motivi di sicurezza, le autorità locali hanno deciso che i passeggeri scenderanno a gruppi e saranno subito trasferiti all'aeroporto per lasciare l'isola. La cronaca italiana: in gravi condizioni la donna colpita a martellate.

0: Su un autobus dal marito, è successo a Stroncone in provincia di Terni. L'uomo, prima di salire sul mezzo pubblico, si è strappato il braccialetto elettronico che portava per aver compiuto reati da codice rosso.
1: Lo sport con il calcio, tutte vittorie esterne nei tre anticipi di ieri della 36esima giornata di Serie A. Questi risultati: Cagliari Udinese 0-2, Lazio Inter 0-3, Lecce Juventus 0-1. Oggi invece in programma Verona Como alle 12.30, Fiorentina Genoa e Cremonese Pisa alle 15, Parma Roma alle 18 e Milan Atalanta alle 20.45. Tutto per questa edizione. L'informazione su RTL 102.5 torna più tardi.

0: Il nostro new hit, Bella Venerdì, il disco di Eddie Brock qui su RTL 102.5 in Non Stop News alle 8.33.
1: Momento da dedicare allo sport, al tennis in particolare, perché sono in corso gli internazionali d'Italia di Roma, di cui RTL 102.5 è radio ufficiale. Commentiamo i match con Elena Pero, telecronista di Sky Sport, che è l'emittente che trasmette tutte le partite del torneo. Buongiorno e bentrovata Elena, buona domenica.
2: Buona domenica a tutti, buona giornata, grazie.
1: Allora, partirei subito con il grande atteso della giornata di ieri. Dalle 19 sul campo centrale del Foro Italico, Jannik Sinner chiamato all'esordio nel torneo.
2: Sì, è andata benissimo con un avversario che fra l'altro ha contribuito anche a metterlo in palla, Sebastian Hofner. Si ricorda l'unica partita che avevano giocato con un Sinner giovanissimo che era appena primi 100 del mondo alla fine del 2019, aveva vinto con Hofner l'ultima partita quell'anno alla finale

0: Challenger di Ortisei. E nel frattempo è passato tantissimo e sono successe tantissime cose, quindi insomma Sinner era fatto un buon esordio, in controllo sempre, una partita che non è mai stata in pericolo per quanto riguarda il punteggio, e quindi è stato un esordio perfetto.
1: E adesso quando lo rivedremo in campo e contro chi?
0: Lo rivedremo in campo domani, perché nei Masters 1000 c'è un giorno di riposo, e quindi lo rivedremo in campo domani con Alexei Popirin, che ha battuto Jakub Mešík. Jakub Mešík è stato l'ultimo ad aver battuto Sinner quest'anno a Doha, e poi è partita la serie di vittorie consecutive 24. E ieri Popirin, che aveva esordito al primo turno superando Matteo Berrettini, ha battuto il giocatore ceco, che fra l'altro si è anche fatto male durante la partita. Comunque Popirin è un giocatore che aveva avuto una bruttissima serie lo scorso anno, cioè proprio con Sinner aveva perso un secondo turno a Flushing Meadows, era stata la prima di 10 sconfitte consecutive, quindi è riuscito a sbloccarsi quest'anno Popirin, ed è la seconda volta che vince due partite, e il successo su Mensi, che è un buon successo, quindi insomma Popirin è un giocatore sicuramente di livello superiore rispetto a Hofner.
2: In campo femminile invece spiace per l'eliminazione di Jasmine Paolini, che l'anno scorso, ricordiamo, aveva trionfato, non ce la fa contro la Mertens.
0: Esatto, fra l'altro una sconfitta due volte dolorosa, appunto perché difendeva il titolo ed è uscita, e è ancora più dolorosa perché Jasmine ha avuto due match point nel secondo set per battere Lis Mertens, quindi è un momento molto difficile per lei, e una sconfitta così appunto fa due volte più male. È vero che Mertens è una che l'anno scorso ha annullato anche 11 match point in una partita, però insomma sul centrale, il fuori italico, difende il titolo, e insomma è un momento difficile per Jasmine, e quindi niente, adesso al doppio e arriva Roland Garros, uscirà soprattutto dalle prime 10, e questo vuol dire anche sorteggi più difficili, però niente, è un momento difficile, lei è una ragazza forte, quindi lo supererà.
3: E noi tiferemo per lei, ovviamente, così come per tutti gli italiani. Siamo con Elena Pero di Sky Sport. Elena, appuntamenti odierni da segnalare per quanto riguarda gli atleti italiani?
0: Beh, oggi torna in campo la parte bassa del tabellone, quindi Lorenzo Musetti, semifinalista lo scorso anno, ha una partita dura con Francisco Cerundolo, un giocatore argentino molto forte, molto forte sulla terra battuta, quindi partita dura, e dovrà essere un match molto continuo per Musetti, che dovrà cercare di non farsi togliere l'iniziativa. Poi avremo in serale c'è anche Luciano Darderi, che affronta Tommy Paul, anche questa partita dura. È vero che Paul non è in grande forma, però Paul è il giocatore americano che ha fatto due semifinali consecutive l'anno scorso e due anni fa agli Internazionali d'Italia, quindi partita anche questa molto difficile. Matteo Arnaldi, che arriva dal successo nel Challenger di Cagliari, che è tornato a battere un primi 10 del mondo dopo i tanti problemi fisici, ha superato Alex De Minore, mm-hmm. Adesso affronta uno dei nuovi del momento, cioè Rafa Kodar, il 19enne spagnolo sì. Di cui stiamo tutti quanti parlando, e l'unica ragazza italiana, Elisabetta Cocciaretto, anche lei questa sera come Arnaldi in sessione serale contro Iga Świątek, che forse non è più la giocatrice capace di dominare sulla terra battuta in lungo e in largo, però rimane un ostacolo molto difficile. Chiaro. Però Elisabetta è in un momento bellissimo.
1: E allora vedremo come andrà, c'è grande attesa, c'è tanta Italia anche a questi internazionali, ci fa davvero molto piacere seguirli anche insieme a Sky Sport. Grazie ad Elena Pero, telecronista, per essere stata insieme a noi, torneremo senz'altro da te per nuovi commenti a questo sport che ci sta dando delle belle emozioni. Grazie.
0: Grazie, buona domenica di tennis a tutti.
2: Eh sì, tennis che seguiamo perché RTL 102.5 è la radio ufficiale di questi internazionali d'Italia, di Roma.
4: Nasce Sportage Trifuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta.

0: Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Sporteggi Trifuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
3: Sherlock Holmes, James Moriarty.
2: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
4: L'unico modo per uscire è insieme.
2: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video, 18 più. Può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
5: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Macchina da caffè in cialde Polticoffea, in sottocosto a 99,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 500 pezzi disponibili.
6: Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Roma e Verona e tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.

0: buca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
1: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
3: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
4: E ora la sfida finale. Cocktail.
5: Spritz al tramonto.
4: Colazione.
5: Cappuccino vista mare.
4: Estate.
5: Crociera all'inclusive con Costa.
4: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
7: Nuova Toyota EcoCross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.

0: Blanco ed Elisa, le 8 e 46 minuti su RTL 102.5 ci spingono a guardare al passato, torniamo però nel presente perché come sempre in chiusura di Nonstop News c'è il momento dell'attualità.
1: Torna a trovarci il direttore della Verità Maurizio Belpietro, buongiorno direttore.
2: Buongiorno a tutti voi.
1: Eccoci qui, allora io lo so come la pensate voi sull'argomento di cui adesso io le chiedo, perché voi oggi scrivete...
2: Siamo così prevedibili?
1: diciamo che il Covid ha insegnato, no, a leggere anche le linee editoriali. In ogni caso c'è proprio un titolo che a fondo pagina che riguarda l'antivirus. Voi oggi sulla Verità scrivete: in quattro in quarantena per il virus che tira in TV. Erano su un volo di coincidenza per Roma, dove era salita per poco tempo la donna deceduta. Noi sappiamo, perché l'abbiamo seguito questa mattina, che poche ore fa questa nave olandese è arrivata alle Canarie. Per motivi di sicurezza le autorità hanno deciso che i passeggeri scenderanno a piccoli gruppi e saranno subito trasferiti. Insomma, al di là che il futuro non lo possiamo prevedere, però nel caso stiamo esagerando?
2: Ma stiamo esagerando, certo, dopo l'esperimento della pandemia precedente è ovvio che c'è grande attenzione, però l'OMS dice, l'Organizzazione Mondiale della Sanità dice che non è una pandemia, non c'è da preoccuparsi. Sì, è un caso ovviamente di contagio, ma sapete quante ne accadono in Africa? Cioè ogni tanto scopriamo che ci sono dei virus, o in Cina, dove si diffondono e si fermano lì. Io ricordo una serie di questi allarmi, dall'Ebola a quando arrivò quel virus, quella febbre dei polli. Cioè, quindi starei un po' attento. Vedo invece che già imperversano in televisione e sulle dichiarazioni, con dichiarazioni varie, i cosiddetti esperti, no? Cioè, i quali stanno in televisione solo a parlare di quello, hanno avuto una straordinaria notorietà che oggi rimpiangono, e quindi si scatenano immediatamente per farci venire tutte le paure possibili.
3: Direttore, sulla prima della Verità troviamo spazio anche per gli esteri. Putin pronto a incontrare Zelensky, credo che la guerra stia per finire. Ma ci dobbiamo fidare di queste parole? C'è un accordo in arrivo?
2: Ma sa, ultimamente c'è poco da fidarsi. Detto questo, vedo che la guerra comunque non procede né per Putin né per gli ucraini. Quindi prima o poi bisogna arrivare a un punto, e credo che Putin se ne renda conto, anche perché ha perso un po' terreno l'armata russa in questo periodo, poche cose, diciamo pochi chilometri, però anziché avanzare è leggermente indietreggiata. Questo significa che c'è un'offensiva da parte dell'esercito di Kiev? No, però cioè, è evidente che c'è uno stallo che va avanti ormai da molti anni. C'è chi osserva che la guerra attuale sta durando più della seconda guerra mondiale.
1: C'è un altro argomento che oggi mettete in grande risalto sulla prima della Verità. Si parte dal caso Garlasco, cade il castello di prove su Stasi, il processo da rivedere, però questo mistero di Garlasco, perché di fatto a quasi 20 anni dal delitto di Chiara Poggi resta un mistero. Voi abbinate anche il caso della Uno Bianca e Diabolik e vi domandate: chi si fida più della giustizia?
2: Beh, però se guardate in effetti cioè, tutte le cose che emergono sul caso Garlasco, l'ultima è il comandante della stazione di Vigevano, della compagnia di Vigevano, che sentì anche gli amici di Marco Poggi e li interrogò, è stato indagato per falsa deposizione al PM, cioè vuol dire che quando fecero le indagini nascosero una serie di elementi, e di fronte, chiamati di fronte al PM, al pubblico ministero, questo ormai colonnello ha detto, ex colonnello perché è andato in pensione, ha detto una serie di cose che non sono state riscontrate. Allora come ci si fa a fidare se neppure dagli inquirenti c'è chiarezza? E in più aggiungo, cioè, abbiamo visto quello che era ritenuto il sicario di Fabrizio Piscitelli, questo uomo inserito nel mondo del narcotraffico a Roma. Questo presunto sicario prima è stato condannato all'ergastolo, poi dopo è stato assolto perché non ha commesso il fatto. Aggiungo il caso della Uno Bianca. Dopo tanti anni, parliamo di una vicenda che si è sviluppata tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90, dopo tanti anni c'è un'intervista in televisione dove uno dei protagonisti, uno di questi agenti che compirono centinaia di rapine e fecero 24 morti e 115 vittime, parla in televisione e svela una serie di fatti e quindi si riapre un'indagine, ma se la si riapre dopo 30 anni, voi capite che come ci si fa?
3: Chiaro, certo. E allora continueremo a commentare l'attualità, vedremo quali saranno poi gli sviluppi insieme al direttore della Verità, Maurizio Belpietro, che ringraziamo per essere stato insieme a noi. Buona domenica.
2: Grazie a voi, buona domenica.
4: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
5: La più bella musica di sempre.
4: Interagisce con te.
5: La più bella di sempre.
4: E adesso ti sblocca un ricordo.
0: Otto e 51 minuti, arriva il momento per noi di tuffarci nel passato con la musica ed è un tuffo che ci riporta agli anni 70 con un'icona del reggae, scomparso purtroppo nell'81 all'età di 36 anni, ma ci ha lasciato un'eredità musicale non indifferente. Parliamo di Bob Marley, che ritroviamo in questa domenica con No Woman No Cry.

0: 1974, No Woman No Cry, successo straordinario di Bob Marley, il nostro Millennium Hit, a chiudere i Non Stop News di questa domenica 10 maggio.
1: Grazie per essere stati insieme a noi, rimanete qui perché tra poco parte un'altra puntata dell'Indignato Speciale, grazie ai nostri registi.
2: Gigi Resta e Pio Ingegno a Milano, Andy Ceccarelli a Roma e grazie alla nostra Barbara Sala.
0: Grazie a Dario Vanacore.
2: Grazie a Ludovica Marafini.
1: Grazie a tutti voi. Arriva il pensiero della domenica, cioè Don Dario Viganò. A domani.
3: Dal Vaticano, il pensiero della domenica di Don Dario Viganò.
4: Se mi amate, osserverete i miei comandamenti. Noi sappiamo che il popolo, formato alla legge, aveva i suoi comandamenti, quelli ricevuti da Dio. Ora però il popolo nuovo, cioè noi, la Chiesa, ha i suoi comandamenti. E l'Evangelista Giovanni chiama comandamento ciò che sta a cuore al Padre. Cosa sta a cuore al Padre? Il Figlio. E il comandamento dunque è l'amore del Padre che si rivela nel Figlio per gli uomini. Allora l'unico comandamento è partecipare accogliendo l'amore che Dio ha per noi. Cioè se tu accogli questo amore, adesso l'amore saprà amare andando avanti, saprà declinare amore nelle situazioni concrete. L'amore saprà sacrificarsi. Allora, i comandamenti che cosa sono? Beh, sono l'interpretazione dettagliata dell'unico e grande comandamento. Vedete, Gesù lega questo amore al Paraclito, cioè allo Spirito Santo che sarà in noi. E il Paraclito non è tanto il consolatore, ma è il difensore. È lo Spirito Santo, colui che parla per noi, che prende la nostra causa di fronte a quelli che ci accusano. A chi ci accusa? Beh, nelle lettere apostoliche gli apostoli spiegano che il demonio ci accusa, il male. E il demonio ci vuole accusare. Vuole dire che noi non siamo in grado di vivere da persone nuove, cioè amando. Però lo Spirito Santo, appunto il Paraclito, ci rende immuni a questo attacco. Amici di RTL 102.5, buona domenica.
5: Naturale, come il primo respiro. Genuino, come il primo gesto d'affetto. Prezioso, come le prime esperienze. Importante, come il primo amore. Il latte. Il primo amore non si scorda mai.

0: anche a Baranzate, in provincia di Milano, pochi secondi alle 9.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: E domenica 10 maggio, ben ritrovati da Max Viggiani. La nave olandese Ondius, sulla quale sono stati registrati casi di antivirus, è da questa mattina nel porto di Tenerife, alle Canarie. Massimiliano Mantiloni.
3: È entrata nel porto di Granadilla sull'isola spagnola di Tenerife la nave da crociera Ondius battente bandiera olandese, a bordo della quale è stato registrato un focolaio di antivirus, una rara malattia trasmessa dai roditori. A bordo ci sono circa 150 persone tra passeggeri e membri dell'equipaggio di 23 paesi diversi. È prevista una procedura speciale di sbarco studiata per mantenere queste persone isolate. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ritiene che debbano essere sottoposte a monitoraggio per 42 giorni. Ricordiamo che 3 passeggeri della Ondius, una coppia olandese e una donna tedesca, sono morti mentre altre persone si sono ammalate a causa dell'antivirus. L'allarme è arrivato anche in Italia. Il Ministero della Salute ha disposto la sorveglianza attiva su 4 passeggeri che erano a bordo di un volo KLM in coincidenza per Roma, sul quale era salita per pochi minuti una donna che si trovava sulla nave Ondius, poi morta a Johannesburg a causa del virus. Disposte le quarantene precauzionali.
2: I 2 attivisti della Global Sumud Flotilla, arrestati da Israele nelle scorse settimane in acque internazionali in Grecia, rimasti in carcere per oltre una settimana, sono stati espulsi. Non permetteremo alcuna violazione del legittimo blocco navale di Gaza, ha detto Israele. Lo sport, il motomondiale, oggi alle 14 partirà il Gran Premio di Francia, classe MotoGP in pole position, la Ducati di Bagnaia. Ieri Martin, su Aprilia, ha vinto la gara sprint. Passiamo al ciclismo con il Giro d'Italia che oggi lascerà la Bulgaria. Il nostro inviato Paolo Pacchioni.
4: Già alla seconda tappa si sono mossi i big, Jonas Vingegaard e Giulio Pellizzari, il grande favorito e la giovane promessa italiana. Sono loro forse i protagonisti più attesi e ieri hanno animato il finale con un'azione che non li ha portati alla vittoria, ma che ha confermato che il loro sarà un duello appassionante. Il carneade uruguaiano Guillermo Silva intanto ha vinto la tappa e ha indossato la maglia rosa. Oggi terza e ultima frazione in terra bulgara, da Plovdiv si arriva a Sofia, 175 km con una salita posta a metà percorso, troppo lontana dal traguardo perché possa essere decisiva. Nella capitale non è da escludere un arrivo in volata con Jonathan Milan in cerca di riscatto dopo la sconfitta al debutto. Da Plovdiv, la linea allo studio.
2: Grazie, 9:02, tra pochissimo inizierà l'indignato speciale. Di cosa parlerete in diretta? Enrico Galletti, buongiorno a te.
5: Eccoci qui, buongiorno, buongiorno Max. Oggi è la festa della mamma e allora noi ci concentriamo sulle madri che lavorano e su quelle che non lavorano. E partendo dai dati che ci dicono che in Italia ad avere un'occupazione è solo il 58% delle madri con figli piccoli. Si deve fare di più e cosa? Allo 02 25 15 15 ascoltiamo le vostre idee ma anche le vostre storie. 378 378 125, come sempre sin da ora, per i messaggi, sms, whatsapp, anche vocali, vi aspettiamo.
2: Grazie. Meteo e traffico.
1: Previsioni del tempo.
6: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore una perturbazione porterà piogge diffuse al centro-nord, con il rischio di qualche fenomeno intenso tra Liguria e Toscana e con temperature massime in conseguente calo. Sulle regioni meridionali un po' di residua instabilità questa mattina, ma poi tempo in graduale miglioramento dal pomeriggio. Torneranno infatti ampie schiarite. Tutti i dettagli precisi sull'app di Trebi Meteo.
1: Via Radio.
7: Buona domenica da Fabrizio Calcagni da Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole all'interno della nostra rete, vi segnalo però che piove in gran parte della nostra penisola e per questo vi invito a moderare la velocità, anche se viaggiate su asfalto drenante. Per quanto riguarda le chiusure notturne, quella più importante è in A14 Bologna-Taranto, perché ci sarà dalle 22 di questa sera la chiusura del tratto per lavori tra Castel San Pietro e Imola per chi viaggia in direzione di Ancona. L'aria apertura è prevista per le ore 5 di domani mattina. Ancora presente invece la chiusura in A8 Milano Varese della stazione di Gallarate in entrata fino al 24 giugno. Consigliamo di prendere l'autostrada a Busto Arsizio. Prima di chiudere vi ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Da Autostrade per Italia è tutto, buon viaggio.
2: Grazie per averci seguito, l'informazione tornerà alle 10, a dopo.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5.
5: Eccoci qui, buongiorno, buona domenica a tutti. 9:05 minuti, oggi è la festa della mamma, quindi intanto insomma auguri a tutte le mamme all'ascolto. E noi parliamo di un binomio, il binomio fra madri e lavoro. L'ultimo report di Save the Children, uscito proprio in questi giorni, per la prima volta registra un peggioramento in tutte le regioni italiane. In Italia lavora solo il 58,2% delle madri con figli piccoli, nel privato il 25% di chi ha meno dei 35 anni esce dal mercato del lavoro quando nasce il primo figlio. Allora, come commentare, no, questi dati? Quali sono le vostre idee, quali sono le vostre prospettive, ma anche, come detto nel lancio, le vostre storie? Allo 02 25 15 15 a Roma, Davide Giacalone, buongiorno e buona domenica.
8: Buongiorno, bentrovati, eccoci qua.
5: Buona domenica ad Andrea Pamparana in libreria con La tragica notte di Sebastopoli, una vicenda vera caduta per certi versi nell'oblio, anzi senza per certi versi, l'affondamento dell'ex corazzata italiana Giulio Cesare, vicenda sulla quale, Andrea, il tuo libro contribuisce e vuole riaccendere i riflettori.
9: Sì, anche se è un romanzo, ecco, perché sì, ovviamente, come sempre in queste situazioni, quando non hai la documentazione ufficiale eccetera, abbiamo questa possibilità di toglierci il cappellino da come si dice, giornalista, cronista, reporter e testimone, e diventare romanziere seguendo quelli che sono i grandi esempi della nostra cultura, come Arturo Pérez Reverte, ad esempio, un grandissimo scrittore spagnolo che però è stato anche un grande inviato.
5: A Milano Barbara Sala, buongiorno Barbara.
0: Ben arrivato Enrico Galletti.
5: E come detto voi protagonisti, 02 25 15 15, si parte con l'indignato speciale.

0: Volevo capire con Marrakesh il disco di Madame ad aprire la domenica dell'indignato speciale. Buona festa della mamma.
1: Noi gli auguri ovviamente li facciamo a te, perché non hai mai fatto mistero, no? Di essere tra l'altro anche alle prese con delle questioni non da poco, e quando si hanno figli che non sono ancora arrivati ad una certa età e quindi si arrangiano. Spesso ne parli, scuola, eccetera, eccetera.
0: Non no? aprire la parentesi scuola, che apro il registro elettronico, vi tengo qua fino alle 11.
1: Ti vedevo un po' stupita, ma non l'hai mai nascosto?
0: No, del resto è parte della tua... Sì, non capivo da dove volessi andare, in quale dei tantissimi ambiti ogni tanto io tiri fuori.
1: Allora, madri e lavoro. Davide, Andrea, in Italia il 58,2% delle madri con figli piccoli lavora. Come commentare? Cominciamo da qui, questo dato da cui abbiamo scelto di partire questa domenica. Davide.
2: Intanto, secondo me, bisognerebbe metterlo un po' più a fuoco questo dato, perché l'Italia è il paese con la più bassa natalità tra i paesi dell'Unione Europea, ma è anche il paese con la più bassa partecipazione delle donne al lavoro. Anzi, per la verità, è la nostra più bassa partecipazione al lavoro in generale, diciamo della popolazione in generale, rispetto agli altri paesi europei. Quindi il nesso maternità-lavoro, nel senso di mancato lavoro, cioè non posso lavorare perché la maternità, da noi cade, crolla, cioè l'evidenza dimostra che non è così, perché se no dovremmo avere la più bassa partecipazione al lavoro, non dico la più alta natalità, ma comunque una natalità più sostenuta, invece abbiamo quella più bassa. Ma c'è un altro dato che taglia la testa al toro di questa discussione, ed è, tu hai citato l'ultimo di Save the Children, cioè con in Italia le madri con bambini piccoli che lavorano, madre lavoratrice con bambini piccoli, sono il 58,2%, corretto, no? Questo è quello che hai detto prima. 58,2%. Le donne che lavorano, sulla totale della popolazione attiva femminile in Italia, è il 53,3%. Beh, le madri con bambini piccoli che lavorano sono più percentualmente di quanto non siano le donne sul complesso della popolazione femminile. Da noi lavora il 53,3% della popolazione attiva femminile, la media dell'Unione Europea, quindi noi compresi che la abbassiamo, è il 69,3%, cioè siamo 16 punti sopra. Questo è il problema, è un enorme miniera, un'enorme riserva di ricchezza che può partecipare alla produzione di benessere e che invece rimane inespressa oppure nel nero, oppure nel, però non è che il mercato nero, per quanto possa essere esteso, mica può raccogliere tutta questa gente, è escluso, rimangono fuori, il che da una parte è una dimostrazione di benessere, perché se c'hai fame ti assicuro che qualcosa lo trovi da dover fare. E dall'altra però è uno spreco enorme, anche io credo anche di vita, perché il lavoro non è solo, certamente anche ovviamente, procurarsi i denari per vivere, se no uno diciamo farebbe altro nella vita, però il lavoro è anche la tua identità, è anche il modo in cui impieghi la vita, non averlo è un problema.
1: Cioè tu hai ribaltato un po' la prospettiva, sì. Quindi il tema non è legato alle madri che lavorano, ma ci dicono questi dati le donne che lavorano, no? Bisognerebbe parlare, esatto. Insomma accendere.
2: Esatto, naturalmente esiste un problema, certo, delle madri, certo. Questo è ovvio, certo. Per esempio, allora, il PNRR partito 3-4 anni fa, che doveva realizzare un numero enorme di asili nido. Io credo che una delle cose che serve di più, non tanto alle madri, ai genitori, perché c'è anche i padri, qualche cosa faranno, e sono gli asili nido, cioè il posto dove poter tenere in tutta sicurezza i bambini mentre uno va a lavorare. Dovevano realizzarsi questi asili nido. Gli asili nido che sono stati realizzati alcuni, un fatto positivo, bello, straordinario, molti, ma molti meno di quelli che erano previsti. Ancora quest'anno il posti negli asili nido rispetto ai bambini nati che sono in calo non raggiungono il 30%. Ora, questa roba qua, ogni tanto la ricordiamo noi perché siamo maniaci la mattina, la segna stampa, vi ricordate il PNRR, non è solo una questione di incassi, ma per il resto mi segnalate qualcuno che ne parla. Questo è un tema. Non è, è inutile dire bisogna aiutare le mamme che lavorano. Questa era una cosa che serviva alle famiglie, tutte, cioè madri, padri, zii, nonni. Serviva a questa roba qua. Non è stata realizzata nei termini in cui era stata programmata e finanziata dai fondi dell'Unione Europea, Next Generation EU. Però non è un tema né politico, né sociale, né economico, né fregante a nessuno. Questo è il problema.
1: Qual è il punto, Barbara, e arrivo Andrea, è legato secondo te agli asili nido, a questa occasione persa, come si dice, del PNRR, ricordando che nel privato esistono poi degli esempi molto virtuosi, no? Di chi se li fa da sé per stringere.
0: Certo, ma nel privato siamo tutti virtuosissimi a 700 euro al mese per mettere il pugno. Sono, guarda, di un virtuosismo. Il problema è sia il welfare, cioè tutto questo apparato che sta attorno alle famiglie, ma è anche un problema di disparità di genere e di carico mentale nelle famiglie italiane. Voi prima dicevate ci sono anche i padri che fanno qualcosa. Sì, ragioniamoci però, perché in Italia c'è ancora, se c'è un lavoro da sacrificare in casa, e ce lo diceva anche prima l'ospite di Save the Children, la dottoressa Inverno, si sacrifica il lavoro femminile, perché in Italia il lavoro femminile è quello meno retribuito, c'è caso e caso, adesso non scrivete mia moglie è una manager, guadagna 10.000 euro al mese,
1: però tema salariale,
0: il tema salariale c'è,
2: in media 25% in meno, che è un,
0: e quindi
2: che
0: si
2: è una
0: sacrifica
2: cosa
0: il lavoro
2: attenzione,
0: della mamma.
2: Attenzione, bisogna sottolineare per onde evitare equivoci. Dal punto di vista contrattuale non c'è nessunissima differenza, sono assolutamente identici. Non posso, e sarebbe illegittimo e incostituzionale se fosse diversamente. Nella realtà dei fatti
3: c'è la differenza.
2: C'è una differenza, ma non data dalla differenza contrattuale o dalla spirocceria del datore di lavoro o del posto dove si andrà a lavorare, ma alle condizioni in cui ciascuno lavora, quante ore lavora e in che modo progredisce. Per cui in genere al parità di livello sì, c'è un vantaggio medio a favore dei maschi di circa il 25%.
1: Cioè perché sono di più le ore lavorate. E allora,
2: sono di più le ore lavorate, sono più straordinari queste cose.
1: Su quello tu dov'è che intervieni? Se il punto di partenza contrattuale è lo stesso.
2: La liberazione del tempo. E la progressione di carriera non in base all'anzianità e alla permanenza, ma alla qualità. Tant'è vero che se tu poi vai a guardare negli ultimi anni il numero delle presenze e le performance ai livelli alti delle società, le donne sono cresciute molto più degli uomini. Anche perché partivano da più indietro, tutto quello che volete, però sono cresciute molto più degli uomini. Solo che quando scendi di livello, La promozione, la carriera sulla base della qualità del lavoro che fai, diminuisce, mentre il fatto che tu ci sia sempre, eccetera, eccetera, è un valore, il che lo è, ovviamente. Certo.
1: Andrea, poi c'è quest'altro dato che abbiamo dato all'inizio, no? Nel privato il 25% delle under 35, quindi in età, no, l'età in cui si fanno in media i figli, esce dal mercato del lavoro quando nasce il primo figlio. Che ne pensi in generale, ma anche di questo dato?
3: Beh, è inevitabile, quando nasce il primo figlio hai almeno un periodo di... Ci sono molte donne, no, che dopo 15 giorni rientrano sul lavoro, eccetera, però sono quelle che possono permettersi, come diceva prima anche Barbara, il cosiddetto intervento del privato, no? Cioè tu metti nell'asilo nido pagando 700 euro e forse anche di più per poter accudire la creatura, e questo crea ovviamente poi delle situazioni anche a livello psicologico di cui sarebbe delle quali sarebbe interessante parlare. Ci sono due messaggi.
1: Però, scusami,
3: che
1: Andrea, io mi riferivo, quando dicevo nel privato, proprio alle aziende, no? Cioè
3: sì,
1: c'è una maggiore,
3: certo,
1: adesso sensibilità, no? A queste misure,
0: insomma,
1: a far chiamate. Beh, nel privato
0: posso dirti, scusami, parlano proprio dell'abbandono nel privato.
1: Sì.
0: Ecco, se sei statale, però, sei in una botte di ferro.
2: Se sei statale, non ti abbandono.
1: Parliamo sempre del 25% delle aree.
3: Sì, no,
1: detto che molto bisogna fare, però.
3: Però questo è il paese del bisogno, eh? Cioè, bisogna fare, certo. Bisogna intervenire. Vedi, qui c'è un messaggio che è significativo. Subito i nostri ascoltatori hanno colto la palla al balzo, no? PNR buttato nel cesso, visto ciclabili nel deserto. Assolutamente vero, ve ne potrei raccontare un paio qui a Roma che gridano vendetta. E manca una scuola sistemata. Qui si parla di scuola, ma potremmo dire degli asili e tutto questo. Allora, è vero. Quello che ha detto Davide prima è l'elemento fondamentale di questa nostra benedetta Italia. Per risolvere questo problema bisogna fare questo. E uno dice: ma perché non lo fate? Perché non lo avete fatto?

0: C'erano le case di comunità.
1: Esatto.
0: È chiaro, sì. Quando una persona non è autosufficiente, vuoi che ne abbia due, vuoi che ne abbia X tendente all'infinito, sottolineo all'infinito, e il tema è qualcuno deve assisterlo.
1: Certo.
0: Una volta, dice, ma perché una volta non c'erano questi problemi? Ma una volta le famiglie allargate, non c'era neanche il problema dell'asilo, perché tra cugini e fratelli...
2: Una volta le mamme lavoravano anche di meno,
0: No, a volte lavoravano di più, nella famiglia, nell'Italia rurale lavoravano tantissimo, lavoravano vicino ai campi, lavoravano nel pollaio.
2: Sì, ma si portavano il bambino
0: solo
2: appresso.
0: Sì, ma il numero di fratelli e di cugini era tale che uno diceva andate più là a giocare. E la cosa si risolveva così. Adesso il figlio unico condominiale da qualche parte lo devi portare.
1: E poi Davide c'erano anche le nonne e i nonni, perché non dimentichiamoci anche il ruolo fondamentale del nonno,
0: certo,
1: che accudivano, cioè la mamma andava a lavorare.
0: Certo, guardate, perché avevano 60 anni.
1: La mia esperienza personale, mia madre lavorava, io... sono cresciuto i primi anni della mia vita con la mia nonna, ormai ovviamente non c'è più, però insomma me la ricordo benissimo, no? Quello era un modo di vivere normale, perché la nonna era comunque in casa, adesso invece tendenzialmente...
2: No, ma adesso i nonni, tra l'altro, avendo alzato l'età pensionabile, lavorano. Certo. Quindi io vi leggo questo messaggio, poi andiamo da Laura, perché secondo me è il fulcro di tutto. Primo messaggio che è arrivato appena abbiamo iniziato, perché far lavorare le donne se poi chiedono sempre permessi? Ed è fondamentalmente vero, perché quando il bambino ha la febbre, certo, l'80% delle volte
3: è la madre,
2: chi è che sta a casa? La mamma. E quindi non è un problema di contratti, è un problema di differenza di genere. Certo.
3: Allora ci dice Max Vigiani in redazione che ci sono tantissime chiamate stamattina, quindi cominciamo alla grande.
1: Mamme.
3: Esatto, c'è Laura, se non ho capito male ci chiama dall'Olanda, è vero Laura? Buongiorno e grazie.
4: Sì, buongiorno a voi e grazie per trattare questo argomento interessantissimo.
3: Da dove esattamente? Da dove ci chiami?
4: Leiden.
3: Ok, e che cosa volevi condividere, o meglio, che idea ti sei fatta sentendo insomma il dibattito che si è creato in studio?
4: Sì, stavo sentendo soprattutto il fatto che molto spesso sono le madri a dover abbandonare il lavoro quando nasce un figlio, a volte non c'è questa possibilità, io sono una madre single da quando mio figlio ha un anno e quindi abbandonare il lavoro non è stata proprio un'opzione, diciamo. E quando mio figlio aveva un anno divorziato e vivevo in Francia, mi sono trasferita per 3 anni a Milano, dove sono riuscita a vivere, devo dire la verità, Milano pagando, fortunatamente avevo un lavoro che me l'ha permesso, ci sono le strutture e comunque una sorta di servizio che ti permette di lavorare. E poi dopo 3 anni da Milano mi sono trasferita in Olanda, mio figlio aveva quindi quasi circa 5 anni, e cioè qua un mondo completamente diverso.
3: Perché?
4: Perché fondamentalmente partendo dagli stipendi, purtroppo un tasto dolente, sono molto diversi rispetto all'Italia, quindi ti permette di usufruire di tanti servizi per i bambini, per le famiglie, che paghi, però allo stesso tempo, io essendo madre single, il governo olandese mi ha restituito circa la metà di quello che spendevo ogni mese, perché comunque poi è tutto riferito a degli stipendi e quanto paghi per i tuoi figli, comunque lo dichiari e se sei madre single ti ridanno indietro circa la metà dei soldi, quindi questo è un grande supporto finanziario. E poi qua la disparità madre-padre quasi non esiste. In Olanda, diciamo, la maggior parte delle famiglie, padre e madri, lavorano 4 giorni alla settimana e hanno il mamma e papa day, entrambi equivalenti. Un giorno sta a casa la madre, un giorno sta a casa il padre. Mercoledì e venerdì, cioè, generalmente sono i giorni in cui la madre o il padre lo prendono libero e quindi entrambi contribuiscono
3: non è una misura della tua azienda quella, cioè tu ci stai parlando
0: discorso generalizzato.
2: Io sono quasi commossa, Laura, da questo racconto che fai, il mamma e papà dei, se penso ai giorni concessi ai papà quando nasce un bambino, sai che si è parlato tantissimo
3: Di
2: estendere questo congedo parentale, non si è esteso, quindi è forse tipo 10 giorni massimo, 5, insomma proprio una miseria, qui figurati un giorno a settimana genitore, e questa è un pochino, è un passo verso l'equità.
5: E vi...

0: E vi dico
1: vorrei osservare che i Paesi Bassi ottengono questo risultato senza debito, senza considerevole debito pubblico, un limitatissimo debito pubblico. E quindi è basato su come si regge, come sta in aria l'aereo. È basato sulla qualità del lavoro e sulla sua produttività. Nell'insieme la società è una società ricca, diciamo, decentemente ricca, anche l'Italia è una società ricca, ma organizzata in modo tale da poter favorire queste cose. Poi hanno un'enormità di problemi interni, compresi quelli che conosciamo anche in Italia, cioè perché gli immigrati vengono ad approfittare di queste norme, che sono state appena ricordate, come di tante altre, perché contribuiscono anche loro e così via.
2: Mm-hmm. Laura.
0: Sì, poi una cosa,
2: prego.
0: Se posso aggiungere.
2: Come no?
0: Sicuramente ci sarà evasione fiscale anche in Olanda, però diciamo che questa è molto più limitata e il fisco persegue le persone seriamente se non si pagano le tasse. E paghiamo una marea di tasse, ma io sono felice di pagare una marea di tasse perché poi ho i servizi, cioè cosa che da sola non potrei organizzarmi comunque.
1: Comunque la pressione fiscale sul prodotto interno lordo è inferiore a quella italiana, cioè a quella ufficiale.
0: Sì,
1: poi, dopodiché in Italia quelli che pagano molto di più degli olandesi, perché ovviamente gli olandesi non dico che paghino tutto, perché non è vero da nessuna parte nel mondo, però insomma è oggettivamente molto facile controllare un sistema a pagamenti digitali, non è che sia così complicato controllare l'evasione fiscale, non puoi controllare tutto, però puoi controllare molto.
3: Però abbiamo già spiegato perché da 60 anni o forse di più non si riesce a incidere profondamente sulla questione dell'evasione fiscale, perché gli evasori fiscali, cioè la maggior parte, ahimè, della popolazione attiva ovviamente,
1: soprattutto lo dico la nostra ospite, gentile ospite, sono già partiti i luoghi comuni sui Paesi Bassi, no? Cioè alcuni ascoltatori ci scrivono per forza sono un paradiso fiscale, non sono affatto un paradiso fiscale, tanto è vero che la nostra amica al telefono ci dice che paga un sacco di tasse, quindi certo. Evidentemente non è un paradiso fiscale, è un luogo dove il diritto societario è più serio, l'accessibilità ai tribunali, in caso può sempre capitare, di siti e di diversità aziendali è molto più veloce, e la pressione fiscale sulle aziende è inferiore, non è un paradiso fiscale, è semplicemente un posto dove questa cosa funziona.
3: E infatti moltissime aziende, anche italiane,
1: no, per il diritto societario.
3: Facciamo un nome che intanto non è pubblicità: Stellantis, ex Fiat, è andata in Olanda, non per evadere le tasse o per pagare.
1: No, infatti fiscalmente le paga in Italia. Il diritto societario.
3: Diritto societario.
2: Ciao Laura, grazie mille.
0: Grazie a voi, ciao, buona giornata.
2: Ciao.
3: E auguri.
2: Auguri, esatto, sì. Antonio, ci sei?
4: Sì.
2: Antonio, a te non li facciamo gli auguri, fino a prova con te.
5: No, però magari a qualcuno a cui farli, no?
4: Beh, certamente a mia moglie.
2: Okay. Da dove ci chiami? Dove sei?
4: Chiamo da Caserta.
2: Ok, vai.
4: Io vorrei dare un attimo una lettura un po' diversa alla questione, se mi permettete.
2: Sì,
3: certo. Quanti figli hai, scusami, amico mio?
4: Due.
3: Bravo.
4: Allora, e lo posso fare secondo me perché dopo 27 anni di onorata carriera in aziende grandissime, adesso sono 12 anni che sono disoccupato. Non ho mai usufruito di nessun bonus, di niente, nemmeno il reddito di cittadinanza, niente. Perché piuttosto che farmi mantenere dallo Stato, preferisco lavorare. In questo caso, voi che cosa fareste?
2: No,
1: quale caso, scusi, non gioco.
4: Cioè, come riuscireste a campare?
2: Con la disoccupazione, no? Immaginiamo.
5: Però se non prendi la disoccupazione, tu dici
4: no.
5: Vai a lavorare in nero?
4: No? Per forza.
5: Ecco, era qua che volevi arrivare. Seguiamo il nostro amico Antonio dove ci porta. Ok. Lavori in nero. E tutto questo cosa?
4: Questo era perché ho sentito adesso il nero, eccetera, eccetera, no? Ma io dicevo un'altra cosa. Cioè, voi parlate, giustamente, il dottor Giacalone ha fatto riferimento anche agli asili non costruiti, eccetera, eccetera, no? Ma io dico, secondo me, chi se ne dovrebbe importare questo? Il legislatore in base ai ministri, il governo, eccetera, eccetera. Ma qualcuno del governo ha mai avuto il problema dell'asilo nido piuttosto del lavoro, piuttosto della sicurezza?
1: La risposta è sì, anzi, per la precisione, perché a me è chiaro, cioè, la Presidente del Consiglio, cioè chi oggi è a capo del governo, faceva la babysitter.
2: Fiorello.
1: Quindi diciamo che la risposta è sì. Questa cosa che il legislatore, eccetera, perché vivono sempre un altro mondo, me lo consente, è una superba sciocchezza, perché non è così che stanno le cose. Il punto qual è? Allora, vedi, perché non si sono fatti gli asili nido? Perché ci sarà un motivo? No,
4: io volevo fare un attimo,
1: poi fa la domanda. Perché non si sono fatti? Pur essendo previsti e finanziati. Non è un problema di permesso o di altri, è che le realizzazioni sarebbero dovute essere, per esempio, nell'ambito dei comuni o delle regioni. Se tu realizzi un asilo nido con i fondi del PNRR, non ci sono costi in capo al contribuente o al locale oppure del bilancio locale. Ma se lo realizzi, cioè è finito, l'abbiamo inaugurato, abbiamo tagliato il nastro, da quel momento partono le spese correnti a carico, che possono essere del comune, o delle, cioè prendere le persone che ci lavorano, la manutenzione, acqua, luce, telefono. Avendo scarsa, diciamo, dotazione finanziaria negli enti locali per questo, piuttosto non hanno fatto l'asilo nido. Ora, se tu riesci a fare una cosa di questo tipo, differenziando la spesa locale e nazionale, ottenendo questo risultato di masochismo totale in un paese a bassa natalità, sei uno incapace, cioè non sono stati realizzati per incapacità, compreso ovviamente del governante e del legislatore, perché quello che all'inizio era stato da loro stessi indicato come giusto, opportuno e realizzabile, nel corso del tempo era diventato forse era giusto, in ogni caso non è realizzabile, poi alla fine dicevamo mettiamoli da un'altra parte. Questa è la spiegazione.
5: Antonio?
4: Perfetto, io però, se mi permettete, per intendere quello che intendevo io, voi siete più bravi nel ricordare, c'è stato, mi sembra, nel governo Conte, una ministra che veniva dalle campagne della Puglia.
2: Bellanova.
4: Non mi ricordo.
2: Mi sembra, no?
4: Sì. Benissimo. Lei si proclamò che era, faceva finire il caporalato, tante di quelle idiozie. Alla fine, scusatemi, che cosa ha fatto?
2: Però
4: io intendo, Antonio, come possono risolvere, no, io intendevo come possono risolvere i problemi nostri reali, giornalieri, che loro non ne hanno proprio, secondo me, coscienza.
2: Però detto che qui ci dobbiamo salutare, non penso che sia un buon esempio quello lavorativo che tu hai portato all'inizio, per carità, poi tu l'hai voluto condividere.
5: Ma è stata una provocazione quella di Antonio, però riportiamo tutto, e con questo ti salutiamo, alla dimensione davvero familiare dei dati da cui siamo partiti, cioè che nelle famiglie italiane, laddove c'è un bambino che ha meno di 3 anni, le donne faticano a lavorare. Perché? Perché quando vai a fare un colloquio già ti chiedono se hai intenzione di mettere al mondo dei bambini, perché poi soprattutto nel privato, se non hai un contratto blindato, ti iniziano magari a dirti stai a casa, poi ti riprendo dopo, eccetera eccetera.
2: Viva i nonni, molti messaggi vanno in questa direzione. Senza l'aiuto di mia madre non avrei potuto far crescere mio figlio, che oggi ha 12 anni, ci scrive Angela. Andiamo in pubblicità, poi ancora voi allo 02 25 15 15.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Amore, mi racconti una storia?
2: Va bene, dai.
3: C'è sangue dappertutto, come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
4: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
5: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
6: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
7: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sì, Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di 1 metro.
8: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
7: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
8: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
9: La tragica notte di Sebastopoli, un romanzo di Andrea Pamparana. Nel 1955 un'esplosione nel Mar Nero cambierà la storia. L'affondamento della corazzata sovietica Novorossiysk, un tempo orgoglio della Marina italiana col nome di Giulio Cesare. Andrea Pamparana ricostruisce uno dei grandi misteri della Guerra Fredda. La tragica notte di Sebastopoli, il nuovo romanzo di Andrea Pamparana, in libreria.
10: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
11: Signor direttore, non è ancora rientrato? È in vacanza, in Umbria.
12: Ah, sarà più di un anno.
13: Vivere la ballerina è vivere davvero. Umbria, cuore verde d'Italia.
14: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
15: Danat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
16: Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra 256 giga in sottocosto a 899,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 800 pezzi disponibili.
17: Le tentazioni. Kilocal preso dopo i pasti ti aiuta a controllare il peso, favorisce il metabolismo di grassi e zuccheri. Kilocal, da 25 anni, ama la tua linea. Sun in the
18: sky. Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: Malika Yanes, poi qui su RTL 102.5 alle 9.41, domenica 10 maggio, l'indignato speciale, festa della mamma, mamme che non lavorano. I dati riguardano l'Italia e soprattutto mamme che hanno bambini piccoli. C'è un peggioramento secondo questi dati, questo report annuale di Save the Children che si chiama L'Equilibrista, rende benissimo l'idea. Mamme con i bambini da 0 a 3 anni che non lavorano. La situazione sta peggiorando un po' in tutta Italia. Messaggi al 378 378 1025. Adesso sembra che il solo problema sia l'asilo nido, è uno dei problemi, certo, importante, ma non è l'unico. Ci scrive un ascoltatore, un'ascoltatrice: lavoro in un nido, agli open day vengono genitori ad iscrivere i bimbi non ancora nati per non perdere i posti.
1: Ah, perché poi c'è anche un tema di liste d'attesa.
0: Esatto, per quelli statali o sì, comunali, ripetiamo, per quelli privati 700-800 euro e vai che sei bello.
2: Siccome qualcuno ci scrive anche: ma che ci facciamo gli asili nido in un paese in denatalità? Sì. Siamo al 30% della copertura, sotto il 30%, il 30% in denatalità. Che vogliamo aspettare?
3: Che poi ma la denatalità è anche causata dalle difficoltà,
2: anche da quello, sì,
3: magari con percentuali minori, ma insomma.
1: Però uno dei temi
2: è uno dei fattori.
3: Poi oggi i bambini vengono concepiti, perché fatti è brutto, vengono concepiti in età molto più avanzata rispetto a un tempo.
1: Sì. Allora sentiamo Modestina, giusto? Da dove ci chiami? Buongiorno.
4: Buongiorno a voi, auguro a tutte le mamme.
1: Buongiorno.
4: Allora, io chiamo da Francoforte in Germania.
1: Sì.
4: E vorrei dire che per le mamme è difficile lasciare i bimbi piccoli, anche perché il bambino viene subito traumatizzato da questa assenza della mamma, perché per me è un'esperienza diretta. Siccome io ho dei nipotini adesso, perché allora ero, quando sono stata mamma io me li sono accuditi io, perché non avevo vicino nessuno, né mamme né sorelle né nessuno. Invece adesso che sono nonna, i miei figli abitano vicino a me e quindi accudisco i loro bimbi, soprattutto uno piccolino di un anno, perché la mamma ha dovuto riprendere il lavoro essendo uno stesso sugli aerei. E quindi dopo un anno la compagnia americana, la Unite, non gli ha dato il permesso di stare almeno 2 anni come qui in Germania.
1: Okay.
4: E dunque questo bimbo ha un po' sentito la mancanza della mamma.
1: E quindi
4: qua,
1: santa nonna, no? Per riallacciarci anche a quello che dicevamo sì, prima. Ma qual è il punto, cioè qual è la mancanza principale, no? Il tema sul quale bisognerebbe intervenire come primissima cosa per mettere.
4: Ma secondo me è dare un po' di sostegno alle mamme per rimanere a casa, almeno i primi 2 o 3 anni, poi il bimbo pian piano va all'asilo, magari si alternano con il lavoro e con il papà, insomma, però fino a 3 anni bisogna dare un po' di sostegno alle mamme e di un po' di questo.
0: Quindi una mamma che resta a casa ma riceve, diciamo così, uno stipendio dallo Stato per fare la mamma.
4: Sì. Eh sì, perché qua fino a 2 anni ti aiuta lo Stato, infatti ti dà un sussidio, però dopo i 2 anni no, devi entrare a lavorare.
1: Grazie, però, Modestina.
4: Grazie a voi,
1: grazie,
4: e auguro a tutti ancora.
1: Grazie.
4: Buona giornata.
0: In Germania, lo ripeto perché è acceso radio in questo momento, Germania.
1: C'è Giuseppe al...
2: Non è che stai 2 anni fuori dal
0: mondo. No, hai dei sussidi.
1: Degli aiuti. C'è Giuseppe al telefono che è un imprenditore. Giuseppe, ci sei?
5: Sì, ci sono.
1: Buongiorno Giuseppe, da dove?
5: Buongiorno a tutti. Allora, vorrei toccare 3 punti perché sto seguendo la trasmissione.
1: Okay.
5: I 3 punti che vorrei toccare,
1: da dove ci
5: sono
1: chiami,
5: l'impresa,
1: scusami, se...
5: l'impresa.
1: Giuseppe, come? Ci senti? No, chiedevo da dove ci chiami, se poi...
5: Da Bergamo.
1: Prego.
5: Allora, vorrei toccare i punti, sono l'impresa privata, no, di cui avete parlato, gli asili, le scuole e i nonni. Io sono tutti questi 3 punti. E cosa intendo dire? Questa impresa, sono arrivato ad avere anche 20-21 dipendenti, di cui 18 donne. Sono 40 anni che ho l'impresa e che lavoro con le donne. Quindi già un imprenditore che prende in considerazione una donna che magari lavora con lui per 10, 15, 20 anni e la prende in considerazione solo per quell'anno, anno e mezzo che deve avere un figlio, secondo me è un imprenditore cieco, cioè non vede. Perché una donna è normale che debba avere dei figli, ma come è anche normale che lavori. Quindi avrà la pausa per tuo figlio, ma io conto su questo mio collaboratore per tutta una vita, non solo per quando avrà dei figli.
1: Ok, la critica è a quelli che al colloquio cercano di mettere le mani avanti e informarsi sul fatto che una voglia eventualmente avere dei figli di lì a breve,
5: sì,
1: no?
5: Perché è certo, ma è talmente naturale che se assumi una donna di 25 anni e che magari è sposata, non puoi pretendere che non abbia figli nel suo futuro. È proprio una cosa veramente assurda. E per cui questo, secondo me, nella società di oggi è impensabile, okay. È una discriminazione impensabile, prima cosa, okay. Però di contro io dico, avendo due nuore lavoratrici, non da me, lavorano come dipendenti e sono nonno perché ho 63 anni e ho 5 nipoti, per cui di contro dico, ma le strutture che aiutano le donne che lavorano non possono aprire alle 8 e chiudere alle 4, perché se io apro alle 8 e una donna deve andare a prendere lavoro, io non posso pretendere che questa donna possa dare il suo apporto all'azienda quando si ritrova a dover correre come una matta con la macchina per lasciare i bambini a destra e a sinistra.
1: Ma tu ti riferisci alle scuole, però adesso, quando dici le strutture, no? Ti riferisci all'eterno tema,
5: sì,
1: le scuole,
5: sì,
1: poi gli insegnanti dicono, beh, la scuola non deve essere un parcheggio, le famiglie dicono
5: no,
1: sì,
5: ma
1: però...
5: No, ma non è questione di parcheggio, è questione di struttura. Io do alla donna lavoratrice la possibilità di portare il figlio perché ne ha necessità.
0: Però attenzione,
5: ovviamente.
0: Esiste il prescuola, negli asili e nelle scuole statali, private saranno ancora più di manica larga. Alle 7:30 mi sembra che inizi il prescuola. Quindi, ma la cosa sì. Che mi stupisce, ho due domande per te. La prima è come tu ti regoli quando magari fai un colloquio e tu sei abituato a lavorare con le donne, però effettivamente una donna che arriva e va, tu l'assumi, dopo un mese va subito in maternità e in qualche modo ti mette in difficoltà oggettivamente.
5: No, ma certo che mi mette in difficoltà, infatti volevo
0: a
5: solo
0: te non
5: finire
0: pesa,
5: velocemente
0: però.
5: No, volevo finire velocemente il discorso dei nonni e poi volevo fare una domanda al dottor Giacalone che mi interessa questa cosa.
1: Però scusami, lascia perdere i nonni, perché il tema che ha toccato Barbara non è un tema di secondo piano. Cioè,
5: no,
1: allora,
5: no,
1: domani mattina
5: infatti,
1: stai su questo, se ti va, perché sui nonni li abbiamo chiamati santi, più di così.
5: Va bene, ok. Allora, il ragionamento è questo. Io farei la distinzione fra dipendenti e dipendenti, perché tutte le volte si fa un'immagine del datore di lavoro che non sopporta la dipendente che dopo pochi mesi va in maternità, ma non è vero, la donna può andare in maternità se aspetta un bambino, va in maternità, ma dal mio punto di vista, io ne ho avuto questa diretta con fior di dipendenti bravissime che sì, sono andate in maternità, hanno avuto il figlio, ma avevano

0: troppo a cuore l'azienda e si sono comportate in modo da non mettermi in difficoltà in maniera esagerata e hanno cercato di dare l'equilibrio fra il lavoro e i figli. Sono
1: Davide,
0: rientrate non appena ne hanno avuto la possibilità, invece di sfruttare tutto fino alla fine, e ce ne sono state altre che invece hanno avuto il primo figlio, poi hanno avuto il secondo figlio, poi hanno avuto il terzo figlio, e poi hanno fatto la proposta di essere magari licenziate per prendere la NASPI. Questo mi sembra un atteggiamento di sfruttamento delle possibilità che la società dà e io non sono d'accordo. Quindi io chiedo al dottor Giacalone se può commentare questa mia ultima affermazione.
2: Ottimo. Davide ha fatto...
3: Okay.
2: Prego.
3: Vai Davide, tocca a te.
2: Ciao. La solitudine dei conduttori.
4: Esatto. No, poi troveremo una NASPI anche per il povero Galletti che ha provato a fare una domanda.
2: Rottamato
4: così. Rottamato come se niente fosse. Allora, sono strumenti di cosiddetta garanzia introdotti dal legislatore con animo, diciamo, generoso per tutelare le persone. Poi quando questi meccanismi si mettono in moto, naturalmente nella realtà tutti quanti impariamo, in questo caso le sue lavoratrici imparano ad utilizzarli. E allora quella che ha, quella nel senso che sono donne quelle di cui lei parla, quella che ha una qualche coinvolgimento con l'azienda, poi soprattutto gli piace il lavoro. Vedo che ci sono dei messaggi, dice, ma perché dite sempre che una madre dovrebbe lavorare? No? Già la madre deve fare la mamma un lavoro. No, fare la mamma non è un lavoro, è un'attività impegnatissima, molto impegnativa. Non è un lavoro. Dicesi lavoro quella cosa in cui io dedico le mie capacità e il mio tempo alla produzione
3: in
4: presso un altro, presso me stesso, in cambio di soldi. Questo dicesi lavoro. E allora, chi ha coinvolgimento cerca di tenere insieme sia le proprie ambizioni e le proprie scelte personali, a cominciare da quella sacrosanta di avere dei figli, con la produttività aziendale. Ci sono quelli che invece il meccanismo è perfetto per essere aggirato. Ma le dirò di più, guardi, noi qua siamo in un'azienda editoriale, si fa comunicazione, sa quante volte le società editrici, non RTL, ma soprattutto le società dei giornali, dei quotidiani, hanno imparato a utilizzare gli strumenti di garanzia dei lavoratori per buttarli fuori, in modo tale da andarli in pensione prima, metterli a collarli a quello che una volta era l'INPG e poi è stato assorbito dall'INPS perché è tracollato per terra con questo sistema, e alleggerire i propri costi. Poi gli stessi li prendevano come collaboratori, mi scrivi un articolo. Questo modo di procedere, laddove lo si consente a chi dovrebbe dare l'esempio, perché quando lo hanno fatto per esempio gli editori d'accordo con i governi succedutisi nel tempo senza distinzione di colore, poi perché non dovrebbe farla la sua dipendente? È un cattivo esempio che si riverbera e avvelena il nostro modo di lavorare.
2: Andrea?
5: Sì, ma è così, infatti vedo che ci sono molti, è curioso, come avrete notato, i messaggi sono anche molto lunghi, no? Molto corposi, quindi è un argomento che sta prendendo piede ed è, sta a cuore ai nostri veri normal people. Il problema è, Davide ha risposto in pratica a quel signor Cesare, quindi un uomo, che ha detto: ma perché le donne devono per forza lavorare? Se vogliono stare a casa e fare la mamma, anche quello è un lavoro. No, non è un lavoro, come giustamente ha detto Davide, è qualcosa che, se per certi aspetti, è qualcosa di più. Perché a livello di società, il ruolo dei genitori, quante volte ne abbiamo parlato in questa trasmissione, è fondamentale.
2: Allora, Noemi, al volo, prima delle ultime notizie, dovremmo riuscire a recuperarla allo 02:25:15.
3: La stiamo richiamando al volo perché ha mandato un messaggio interessante a proposito del lavoro e vorremmo capire. Noemi, buongiorno.
6: Buongiorno a voi. Ciao. Sono in macchina, scusate, forse non si sente molto bene.
3: Guarda, cercheremo di andare velocissimi perché siamo in chiusura. Tu hai scritto: due gravidanze, due volte ho perso il lavoro. Com'è andata?
6: Due su tre. Praticamente ero... lavoravo per un lavoro privato, quindi lavoravo da privato, e praticamente hanno creato tutto un contesto, una situazione tale per cui la prima volta mi hanno praticamente costretta a chiedere le dimissioni, facevo l'informatore scientifico del farmaco. Non okay. Mi avevano promesso una sostituzione durante il periodo di maternità, cosa che non è avvenuta, quindi c'è stato un calo drastico delle vendite, tale per cui poi quando sono rientrata si è creato tutto una situazione a contorno che non era sostenibile.
2: Cioè, ma non ti avevano costretto a dimetterti, hai detto?
6: Cioè, non l'hanno fatto ovviamente in maniera diretta, ma hanno creato tutta una serie di situazioni tali per cui il lavoro non era sostenibile.
3: Esatto, tipo mobbing, cioè ti hanno messo degli orari scomodissimi, ti hanno spostato di sede, vado un po' a fantasia. Però
6: erano delle circostanze che non erano più compatibili con la mia situazione di maternità e soprattutto un calo drastico delle vendite che non mi permetteva di avere uno stipendio adeguato. E la seconda volta, sempre informatore scientifico del farmaco, contratti a tempo determinato, sempre rinnovabili, nel momento in cui si paventava l'ipotesi di una seconda figlia non mi hanno più rinnovato il contratto. La terza volta allora ho detto cambiamo strategia, mi butto sul pubblico e così ho fatto.
2: E sei contenta?
6: Ho avuto la terza bimba, sono stata tutelata dal primo all'ultimo momento, faccio il mio lavoro molto volentieri, sono contenta e quando ovviamente io ho delle difficoltà so di essere tutelata, ma questo mi permette di vivere con serenità il lavoro che svolgo.
2: Grazie Noemi, grazie per aver condiviso con noi la tua storia.
3: Che è la storia di tante.
2: Sì,
3: è la storia di tante.
2: Allora 02 25 15 15, tra poco torniamo da voi.
3: Subito invece ci sono i Keane, questa si intitola Crystal Ball.

0: Crystal Ball, il disco dei Kina, a chiudere la prima ora dell'indignato speciale di questa domenica 10 maggio. Dobbiamo spostarci, facciamo che i bambini crescono un po', li abbiamo fatti, crescono un po', vanno a scuola.
1: Il periodo del nido è passato.
0: Il periodo del nido è passato, e siamo oltre la primaria, siamo alle medie e attenzione.
1: Hanno fatto rumore in settimana le parole del ministro dell'istruzione francese che dice sostanzialmente bisogna bocciare di più. E noi dal prossimo anno scolastico, dice il ministro, anche alle nostre medie, ecco, per fare un paragone, bocceremo almeno il 25% di chi fa l'esame, no, poi visto l'esame di licenza media che c'è anche in Italia. In Italia abbiamo lo stesso problema, ma non se ne parla, ed è giusto questo metodo, anche senza, diciamo, usare il bilancino, però bisogna bocciare di più, può essere formativo. 02 25 15 15, vi aspettiamo in diretta tra poco.

0: In un SUV Skoda. È la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq. Tuo da 34.900 euro. Anche in versione plug-in hybrid. Fino a 120 km di autonomia in elettrico. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa.
1: Skoda.
2: Anche a Caprese Michelangelo, in provincia di Arezzo, sono le 10.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona domenica da Ludovica Marafini. In primo piano gli esteri. Con la ricerca di un accordo sulla guerra con l'Iran, ci aggiorna Massimiliano Mantiloni.
5: Il presidente americano Trump ribadisce che Teheran vuole un accordo e ha detto di aspettarsi notizie molto presto, ma il blocco navale nello stretto di Hormuz resta attivo. Gli Stati Uniti stanno attendendo la risposta da parte dell'Iran alla loro ultima proposta, mentre la fragile tregua regge. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi è stato chiaro: Washington ponga fine a pretese irragionevoli e a aggressioni illegali per far avanzare il processo diplomatico. Il segretario di Stato americano Rubio e l'inviato Witkoff hanno incontrato a Miami il premier del Qatar, lo sceicco Al Thani, nell'ambito degli sforzi per raggiungere un accordo sulla fine della guerra. Intanto un proiettile non identificato ha colpito una nave al largo di Doha. Davanti alle coste del Qatar si è sviluppato un piccolo incendio, e questo dopo che pasdaran iraniani avevano minacciato di prendere di mira navi nemiche nella regione.
4: Intanto il Ministero degli Esteri israeliano ha reso noto che dopo poco più di una settimana in carcere sono stati espulsi dal paese Saif Abukeshek e Tiago Avila. Si tratta dei due attivisti della Global Sumud Flotilla che erano stati arrestati in acque internazionali. La Onius, la nave olandese su cui è stato individuato un focolaio dell'antivirus, è arrivato stamattina nel porto di Granadilla sull'isola di Tenerife. Nelle prossime ore inizieranno le operazioni di sbarco di passeggeri e parte del equipaggio, studiata per evitare ulteriori contagi. In chiusura cambiamo argomento, parliamo di calcio, facciamo il punto sulle partite di ieri e su quelle di oggi con Enzo Tamborra.
6: Alla Juventus sono bastati 12 secondi per sbancare Lecce e portarsi momentaneamente al terzo posto in classifica, scavalcando il Milan. Di Vlahovic il gol lampo che ha consentito anche ai bianconeri di aumentare il vantaggio in zona Champions su Roma e Como, che così come il Milan proveranno a rispondere oggi. Rossoneri campo alle 20.45 al Meazza contro l'Atalanta, Como di cena alle 12.30 a Verona, mentre la Roma giocherà alle 18 a Parma. Oggi si disputeranno altre due gare, entrambe le 15, Cremonese-Pisa e Fiorentina-Genoa. Domani sera Napoli-Bologna. Nelle altre due gare disputate ieri, un Inter, evidentemente non ancora appagata dallo scudetto, ha vinto 3-0 l'Olimpico contro la Lazio. Le reti di Lautaro Martinez, Sucic e Mkhitaryan. A Cagliari, successo dell'Udinese per 2-0, l'attaccante Fulano Davis ha accusato il difensore del Cagliari Dossena di avergli dato della scimmia.
4: È tutto, arriva la viabilità.
3: Via Radio.
7: Buona giornata da Fabrizio Calcagni da Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole all'interno della nostra rete. Vi segnalo però che piove in gran parte della nostra penisola e per questo vi invito a moderare la velocità anche se viaggiate su asfalto drenante. Per quanto riguarda le chiusure notturne, quella più importante è in A14 Bologna-Taranto, perché ci sarà dalle 22 di questa sera la chiusura del tratto per lavori tra Castel San Pietro e Imola per chi viaggia in direzione di Ancona. La riapertura è prevista per le ore 5 di domani mattina. Ancora presente invece la chiusura in A8 Milano-Varese della stazione di Gallarate in entrata fino al 24 giugno. Consigliamo di prendere l'autostrada a Busto Arsizio. Prima di chiudere vi ricordo che in prossimità di un cantiere è importante prestare massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità per voi che viaggiate e per chi lavora in autostrada. È tutto da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
4: È tutto anche per noi, a più tardi.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: Eccoci qui, la seconda ora dell'indignato speciale alle 10.04. Allora, 0225 1515, sotto i riflettori adesso la scuola. C'è questa proposta che arriva dalle scuole medie francesi, mettiamola così, sarebbero le nostre corrispettive appunto medie: bocciare un alunno su quattro. Bisogna essere più selettivi, e anche in Italia si sta comunque ravvisando, grazie alle prove Invalsi, una ignoranza più dilagante. Siete d'accordo? 0225 1515.

0: Sarà lui uno dei super ospiti il 31 di maggio alla serata del Power Hits Estate, Foro Italico Roma. Viaggio Antonacci, You and Me, qui su RTL 102.5, è il primo disco della seconda ora dell'Indignato Speciale.
1: Allora, ha detto il ministro dell'istruzione francese, bisogna aspettarsi una caduta drastica del tasso di successo. Alla fine supererà l'esame il 75% degli allievi, anche perché si tratta di non illudere i ragazzi del loro livello. Davide, Andrea, voi qualcuno può scrivere, ma a noi che ce ne frega del metodo francese, delle questioni francesi? Ma è una questione che riguarda anche noi.
2: Assolutamente sì, oggi sulla prima pagina del Sole 24 Ore ci sono i risultati degli invalsi, fra l'altro tirando in ballo la stagione Covid, perché stanno sotto il pre-Covid. Ora il mondo non si divide però in pre-Covid e post-Covid, cioè non siamo stati 10 anni nelle caverne senza vedere la luce del sole. È stato sgradevolissimo, è stato pesante, è stato costoso, è stato frustrante, tutto quello che vi pare, però è stato durato un tempo limitato, e se uno è ignorante, non è ignorante perché c'è stato il Covid. Il punto, quello che quello che ha detto il ministro francese, l'unica cosa che non mi convince è la percentualizzazione. Non è che non è un problema di venditori, quindi diciamo il 75%, immagino che l'abbia detto come punto di riferimento. Però è senza dubbio vero che bisogna imparare a che chi non è preparato, chi non ha studiato, venga aiutato, gli si fa il corso di recupero, lo si reinterroga quando riprendono le scuole a settembre e uno si boccia e rifà l'anno. Non è una tragedia, anche perché la tragedia è invece pensare, come si fa oggi in Italia, di diplomare un sacco di ignoranti. Perché quelli lì vengono diplomati come ignoranti e saranno anche, sono anche contenti il giorno del diploma, ma sono dei truffati. Sono delle persone che hanno subito una grave deprivazione, un furto da parte dell'organizzazione pubblica. Poi sapete, fino alle superiori la scuola è obbligatoria, quindi stiamo parlando dello Stato. Anche quando fai una scuola privata, sempre un obbligo dello Stato è. A questo obbligo deve corrispondere una preparazione o una capacità soprattutto di prepararsi. Imparare a imparare. Se non me lo insegni, io sono stato truffato. Detto ciò, non potrà mai funzionare la selezione, come è giusto che ci sia selezione, proprio a favore di chi è meno avvantaggiato e protetto, che tanto il figlio del ricco comunque ricco rimane. Non ci potrà mai essere selezione e meritocrazia fra i banchi, se non la fai valere fra le cattedre. E noi nelle cattedre abbiamo persone, docenti che fanno col cuore e con la testa il loro mestiere, che sono pagati esattamente come quelli che sono ignoranti, cioè, non gliene frega niente di fare il docente, e hanno scoperto che è il posto pubblico in cui si riesce meglio a non andare mai a lavorare e essere sempre da un'altra parte, che poi sono quelle, per tornare alla nostra prima ora, quelli che dicono lì sì che c'è la tutela del lavoratore, lì c'è la tutela del non lavoratore e la tutela dell'ignoranza. Questa è una roba gravissima, che poi noi si metta merito nella targa del ministero, sai che cosa cambia nella realtà? Meno di zero.
1: Insomma, il merito sarebbe quella cosa lì, fare quella cosa lì, no?
0: Poi, posso però,
1: ce lo ricorda anche il titolo del ministero.
0: Ecco, faccio una piccola differenziazione però. Un conto se parliamo di scuole superiori, un conto se parliamo, come la proposta francese, stiamo facendo un parallelismo tra Italia e Francia.
2: Le cosiddette medie inferiori.
0: Ecco, le medie inferiori, qui è un concetto assolutamente diverso. Cioè, alle medie non bocciano praticamente mai, e secondo me sarebbe anche inutile bocciare, perché chi verrebbe bocciato non è che sì, ha poca voglia di studiare relativamente, è perché lì ci è arrivato con un numero di lacune che si sono originate alle scuole elementari.
1: Però uno ti poteva dire, allora levami l'esame.
0: Che no, fare no, l'esame. Non sto dicendo dell'esame, sto dicendo rafforziamo le elementari.
2: No, ma non è possibile che è sempre la colpa di qualcun altro. No. Allora, anche alle scuole medie, a scuola media, due furono bocciati.
0: Ma sì, ma Davide,
2: perché?
0: Quanti anni perché? Fa però? Non
2: beh,
0: è
2: certo,
0: paragonabile.
2: Certo, qualche anno fa, però io ancora oggi il congiuntivo non lo curo con le gocce oftalmiche. ed è un vantaggio che ho acquisito alla scuola media inferiore. Okay. D'accordo? Perché sì, cioè, oggi tu hai giornalisti di primissimo livello, scrittori, che il congiuntivo lo ignorano, pensano che esista solo l'indicativo.
0: E
2: perché? Perché
0: 10 si sono formati in italiano.
2: No, perché si sono formati sui film americani, se non c'è il tempo per mettergli in bocca il congiuntivo, e quindi che facciamo? Io facevo. Benissimo. Allora, il concetto qual è? Serve anche all'epoca, anche ai bambini, serve ai bambini, perché i bambini, quelli che mi mandi all'asilo, quando hanno 5 minuti di tempo libero e sono, possono giocare fra di loro, giocano a chi salta più in alto, a chi sputa più lontano, a chi corre più veloce. Provare se stessi serve alle scuole elementari, serve alle scuole medie. È ovvio che cambia l'approccio. È ovvio che cambia l'approccio rispetto a quello che dovrebbe essere, che so, un esame universitario. Mi dica la formula di questa cosa, non la so, ma se ne vada. Ecco, un bambino non gli dice ma se ne vada, anche perché non gli dà del lei. Però cerchi di aiutarlo, cerchi di... Ma l'idea che se non lo sai fare da qui non passi è dall'età di 4-5 anni che bisogna spiegarglielo. Perché è giusto così. Ma perché la mamma abbiamo prima fatto... Perché la mamma gliel'ha già spiegato. E non si fa la pipì nell'angolo del salotto. Perché? Perché è sbagliato. E lo devi andare a fare da un'altra parte. Perché non io lo insegni qui. Dice, vabbè, che vuoi fare? D'accordo. E allora i divani li cambiamo ogni mese.
1: Andrea.
3: Bellissimo questo messaggio, che è significativo. State a sentire. Bocciare di più prevedo una marea di ricorsi al TAR e super lavoro per gli psicologi per attutire il trauma della bocciatura. E ovviamente questo non, che ci sia la bocciatura alle elementari o alle medie lo trovo abbastanza inutile. Bisognerebbe chiedersi però, ma dal punto di vista culturale ed educativo, perché sono due cose che hanno una loro differenza, siamo preparati? Stiamo parlando dell'Italia, non della Francia. Siamo preparati? I nostri insegnanti sono capaci, adesso scriveranno un sacco di insegnanti dicendo ma come, cosa dici, noi siamo bravissimi.
2: Ce ne sono tanti bravi.
3: Ma ce ne sono tanti bravi, però se io faccio una riflessione sui miei anni di studi, ne trovo 3 o 4, eppure ne ho avuti molti di più, alcuni insignificanti, se non addirittura ignoranti. E poi c'è questo discorso del trauma. Ecco, questo concetto è, attenzione, non dobbiamo traumatizzare i nostri figli. E non è un concetto che si può accettare così supinamente, perché purtroppo il trauma fa parte della vita.
1: Senti cosa dice Giovanna, che ha un numero di telefono invidiabile. Non lo dico, ma insomma... Tutte cifre quasi uguali, lo vorrei io. Il problema è l'inclusione a tutti i costi, che diventa infine esclusione. Che male c'è ad essere bocciati? Bisogna farlo già dalla primaria, perché è più frustrante per un bambino essere promosso alla classe successiva quando non ha i requisiti per farlo. Allora andiamo da Sabrina, che ci aspetta al telefono per capire come la pensa. Sabrina, ci sei? Buongiorno.
4: Sì, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
4: Sono Sabrina, chiamo da Vicenza.
1: Prego.
4: Io lavoro in una scuola media e sono una collaboratrice, non sono un'insegnante. Quindi tante volte catturo le confidenze dei ragazzi. Quello che volevo dire in merito alla bocciatura è che secondo me non è corretto non bocciare i ragazzi, in quanto loro sanno che anche facendo il minimo indispensabile, va bene lo stesso. Cioè, anche chi ha la capacità di fare tanto, a volte viene fuori, mi dice ho fatto una verifica, ho risposto a 6 domande su 10. Tanto
0: ho preso 6.
4: Avrò la sufficienza.
0: Esatto.
4: E quindi va bene lo stesso. Non c'è lo stimolo per fare di più, secondo me. Ecco.
1: No, infatti questo è un po' il punto.
0: Il livello è veramente molto, ma lo dico perché lo vedo, io mi arrabbio. Le verifiche che fanno adesso, non parliamo delle elementari dove quasi non le fanno, però le scuole medie sono tutte fatte a crocette. Poi ci lamentiamo che all'università fanno gli strafalcioni, ci lamentiamo che all'università scrivono in stampato maiuscolo perché il corsivo non lo sanno più utilizzare. Avessero fatto 3 temi in un anno e
1: puoi
0: tutti...
1: fare anche a crocette. Il punto poi è la valutazione.
0: No, attenzione, il punto appunto che se tu fai crocette i ragazzi non imparano a esprimersi, non imparano a scrivere.
1: Non è una vita fatta di esami a crocette, però esatto, anche quelli possono essere fatti
0: con... No, ma è una vita che non usi l'italiano, che non impari a usare l'italiano.
2: Bisogna distinguere però quelle che possono essere dei test di verifica dalla didattica.
3: Certo.
2: La didattica non puoi tirar fuori, torniamo in Italia, il nostro ministro che poi non era il ministro per la verità, era la commissione incaricata dal ministro dell'istruzione. Quando uno sente dire, l'ho letto sui giornali, che dai primi anni delle superiori togliamo Manzoni
3: perché
2: è meglio contestualizzarlo negli anni successivi, mettiamoci Fenoglio, uno dice, ma questi dove li avete trovati? Da dove vengono fuori costoro? Perché devono venire fuori da delle scuole dove ci sono stati dei problemi enormi. Allora, il tema è una cosa è la didattica, cui non potrai mai, se vuoi studiare, rinunciare a Manzoni, a Fenoglio, a tutti quanti, Sciascia e compagnia cantante, non potrai rinunciare a leggere, non potrai rinunciare a scrivere. Un'altra cosa è l'esame della patente o la verifica se hai capito che cos'è un'equazione di secondo grado. Lì si può fare anche a crocette, non è che necessariamente devi sempre
0: quello che io sto dicendo, che i ragazzi non sanno parlare, ecco un'altra cosa che viene evidenziata,
1: però l'esame scritto adesso non è che uno di solito c'è una parte scritta e una parte orale, non è che lo scritto non vada più bene.
0: Dicendo che l'ho scritto, no, scusate, sto dicendo un'altra cosa. Sto dicendo che c'è un graduale impoverimento perché è la scuola stessa che chiede sempre di meno ai ragazzi. Con le crocette tu le puoi anche mettere a caso e prendi sei e sei a posto.
2: Sì, però questo esiste vasta letteratura sul tema dei test. Non esiste la possibilità che il numero sia significativo mettendoli a caso indovini tutti, non è possibile, cioè non funziona così. Poi naturalmente, ma anche i compiti scritti, io ho copiato dalle enciclopedie, credo come tutti, voglio dire. Diciamo, all'epoca, ai miei tempi analogici, copiare da un'enciclopedia significava mettersi a copiare proprio materialmente da manuenza.
3: Sì, però tu l'enciclopedia la tiravi fuori dalla
2: libreria
3: e dovevi cercare.
2: La dovevi cercare e poi copiavi. E adesso fai copia e incolla, quindi c'è il rischio che tu non l'abbia manco letto. Questo effettivamente, esatto, diciamo così, peggiora.

un po' le cose, però la sostanza, questo è sempre stato così, l'assimilazione dell'impatto, anche la cosa che ci diceva prima l'assistente scolastica, guardate, la scelta di stare

0: è la metà di quello che dovrebbe essere, perché la metà della gente non sa fare un calcolo e non sa compitare o capire una frase di 3 righe. È impressionante. Questo... poi dice, ma perché la gente vota così? O perché tutti, perché non si può parlare del debito pubblico? È che parli col debito, di debito pubblico, a uno che non riesce a leggere 3 righe.
1: Giusto.
2: Sabrina.
3: E poi,
2: ragazzi, è un tema che dovremo affrontare sicuramente in una prossima puntata. Guardate che oggi i ragazzi usano l'intelligenza artificiale, Chat GPT ti fa scrivere addirittura, dice come lo vuoi, lo vuoi sotto forma di articolo, di tema in classe o di concorso, e te lo scrive e poi le leggi queste cose. In medicina oggi molte cartelle cliniche sono fatte con Chat GPT. Mm-hmm. E questo è terrificante.
0: Mm. Anche l'agenzia pompe funebri di fronte è gestita da un apposito chatbot che gli dice vuole un posto al cimitero volentieri.
1: Digiti uno.
4: Allora un'altra Sabrina, sì. Vero? Sabrina, ciao, sì. Buongiorno.
1: Da Lecco,
5: ciao, buongiorno.
1: In questo caso.
5: Sono di Lecco.
1: Signori, quel ramo del lago di Como.
4: Sì, sapevo che andava
5: esatto,
4: a fare.
5: Esatto, tanto per tornare al mattone.
4: Vai.
5: Esatto. Allora, io sono sia mamma che insegnante di liceo, ho insegnato anni fa alle medie. E
4: cosa
5: quindi insegni? Ho l'esperienza di tutte. Io insegno francese,
4: sì.
5: Ho insegnato anche inglese, insomma, insegnante di lingue. Uh-huh. E quello che noi vediamo ogni anno, ogni generazione che entra alla prima liceo, è veramente un abbassamento di livello spaventoso. Io sono perfettamente d'accordo con il dottor Giacalone, e bisogna assolutamente fare qualcosa, affrontando le difficoltà dei genitori che ovviamente si oppongono già solo con un voto negativo, ai quali bisogna far capire anche il cambio di scuola tra metodo di valutazione e metodi della scuola di primo grado e quella di secondo grado. Ma io vi assicuro che io adoro il mio lavoro, l'ho fatto per passione, mi piace da morire, ma io vi assicuro che quello che facevo 5 anni fa con i miei alunni, oggi con le prime che entrano, non è più possibile. È estenuante il lavoro che noi in prima liceo facciamo, perché non c'è una base alle medie. Voi parlavate dei calcoli, io certo. Vi metterei davanti all'analisi grammaticale, che a noi, certo, o bene o male, insegnanti di lingue serve. Certo. E poi cosa facciamo? Per inerzia, non è che possiamo bocciare tutti noi al liceo, per inerzia tiriamo avanti, tra virgolette, scusate la brutta parola, i meno peggio, sì. Diciamo i ragazzini,
4: Sabrina,
5: che vediamo. Sì,
0: e poi si arriva al famoso, diciamo, concorso, Le Jardin de la Serre de Mamère, che insomma, era il grande Alberto Sordi, perché non riusciva a ricordare tanto. Però all'epoca si rideva di questo, non lo si considerava, all'epoca del film intendo dire, non lo si considerava normale. Oggi è considerato normale.
5: Oggi è normale.
0: E questo è il dramma.
4: Senti, Sabrina, ha ragione chi scrive che poi le scuole hanno anche delle esigenze di numeri, no? Come se fossero delle aziende, in un certo senso, no? Perché poi devono guardare alle iscrizioni, a determinate, a una determinata numerica da mantenere. C'è anche questo il gioco?
5: Sì. Sì, è vero, però d'altronde io ho detto sinceramente di queste cose preferirei neanche, sono sbagliate, perché è vero, la scuola alla fine funziona sui numeri, ma uno, i ragazzi non sono numeri, due, non possiamo pretendere di preparare dei ragazzi bene, in maniera efficace, in maniera completa, ragionando su ci vogliono, non possiamo bocciare perché altrimenti. Ora, non dico che la bocciatura deve essere uno strumento risolutivo, assolutamente no.
0: No,
5: per niente, deve essere l'estrema razza. Però se noi dalle medie cominciamo a far riflettere i genitori e i ragazzini, che se si arriva alla bocciatura non è per punire o per classificare il ragazzetto, la ragazzetta come somari, ma semplicemente perché non si sono raggiunte, certo, le competenze, le conoscenze.
0: Ma è giusto così, la bocciatura è comunque una sconfitta
5: esatto,
0: del bocciato, è una sconfitta anche dell'insegnante, tutto
5: certo,
0: sommato.
5: Certo, assolutamente.
0: Però se uno cancella l'idea della bocciatura, cancella la competizione con se stesso, cancella l'impegno,
5: esatto,
0: cancella la ragione,
5: esatto,
0: per cui dovrei farlo, perché devo mettermi lì a fare l'interrogativo francese,
5: esatto,
0: chi se ne frega, tanto ci capiremo lo stesso e parleremo in inglese, vabbè, allora messa così rimarrai in tostone ignorante tutta la vita. La bocciatura serve più che per darla,

0: per prometterla, diciamo così. Sì, questo è importante.
1: Sarebbe quasi invece da dire per minacciarla.
0: Esatto,
1: no?
0: Perché se poi arriviamo agli esami di maturità, 99,8% dei promossi
2: a togliete 8 quest'anno?
0: Sì. Togliete l'esame.
2: Pensavo 9.
3: Sì, esatto, togliamo l'esame.
0: C'era uno che è riuscito,
2: annata.
4: Noi bocciamo alle superiori. Con questo, Sabrina, ci salutiamo e dobbiamo andare da Umberto. Se noi bocciamo alle superiori, il danno comunque è già stato fatto alle elementari.
0: Bocciamo alle elementari.
4: Ma non è
0: Eri tu che sostenevi che fino alle medie è meglio non farlo. Io sono convinto che bisogna farlo fino alla prima elementare.
4: Che non serve se tu poi non rinforzi l'insegnamento.
0: Cioè, sempre. Intanto quello che c'è qua dentro, questo è il piatto, te lo mangi. Se non manco questo, che non è quello che andrebbe rinforzato,
2: anche perché bocciare significa in qualche modo già rafforzare, perché tu le cose le senti due volte, si spera che sentendole due volte per due anni di fila le stesse cose, magari poiché ti hanno bocciato l'anno prima, magari le ascolti
0: come albero a un certo punto.
4: Se alle elementari non arrivi alla promozione, non è perché non studi, è perché ci sono altre problematiche, o perché sei un bambino che è arrivato in Italia e non parla l'italiano, o perché ci sono delle problematiche di apprendimento.
2: Allora, c'è un istruttore di guida, di scuola guida, dice: quando vengono bocciati l'esame di guida è una tragedia, a volte anche i genitori intervengono.
4: No, vabbè, questo è divertente però.
2: Umberto, buongiorno.
5: Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno Umberto.
5: La mia idea è, io vi ascolto sempre con piacere, la mia idea è che secondo me è proprio il modello educativo e secondo me sono gli insegnanti che sono l'errore della scuola. Cioè io sostengo che quello che studi lo devi vedere, cioè lo studio è, come si diceva, parte dalle elementari, è un'emozione, non può essere una parola scritta. Nella parola scritta io non mi ritrovo, io insegno anche, a parte che ho avuto due figli e ho due figli all'università, io insegno all'università, io vedo che quando parlo comincio a sentire il sonno, anche a me pervade il sonno a un certo punto. Cos'è però insegno? quando faccio alzare gli studenti e li coinvolgo, io vedo che l'occhio si apre e parte l'emozione. Cioè Manzoni, lo dicevo, che palle Manzoni,
4: sì.
5: Attenzione. Ma se Manzoni, vediamo il periodo storico, ci alziamo dai banchi, e anche perché
4: facciamo l'assalto ai forni,
5: Io parlavo di paziente, scusate, di formazione professionale. Il ragazzino, se il ragazzino che vale 4, l'obiettivo mio dell'insegnante è portarlo a 6, non è quello di insegnare a chi prenderebbe comunque 8 o 9 a prescindere da me, indipendentemente da me. Il fallimento e la bocciatura, se arriva a giugno, è una mia bocciatura, perché a quel ragazzo non sono riuscito a motivarlo e a fargli capire che la scuola è un'esperienza. Non è
0: però c'è un caso peggiore, certo, arriviamo a giugno e si arriva alla bocciatura, effettivamente è una sconfitta anche dell'insegnante. Però c'è un caso peggiore in cui arriviamo a giugno, non c'è la bocciatura, c'è la promozione, poi arriva il test Invalsi e si scopre che tu e il tuo insegnante siete due analfabeti. Quello è un problema più serio, no?
5: Sono d'accordo, ma infatti il problema, ripeto ancora una volta, se lì arriva l'alunno è perché c'è prima arrivato l'insegnante lì.
0: Appunto,
5: e l'alunno c'è arrivato di conseguenza.
1: Però mi scusi, lei ha detto una cosa che mi ha colpito, no? Cioè la parola. Forse perché ho un ricordo di il mio miglior ricordo è quello di un professore che era straordinario da questo punto di vista, ci teneva affascinati con le sue spiegazioni. Dante, che per dei ragazzi può essere davvero pesantuccio, insomma, anche perché bisogna comprenderlo, capirlo, eccetera, spesso con dei libri che sono difficili, libri là dove ci sono tutte le note, no? le interpretazioni, eccetera. Questo,
0: parlare male del Giacalone, che era il grande commento alla mia commedia.
1: Allora, io, questo professore che noi chiamavamo Magilla, che si chiamava Mario degli Innocenti, che se ci dovesse mai sentire lo abbraccio con tanto affetto, era uno che entrava, buttava sul tavolo la Divina Commedia e diceva: nel mezzo del cammin di nostra vita e ci fermiamo qui per un mese, perché questo è uno degli inizi più straordinari della letteratura. E noi,
5: che meraviglia, che
1: ma
5: meraviglia,
1: certo, guardi,
0: a rivedere le stelle sono arrivati giusto,
2: esatto,
0: ieri,
2: infatti
0: dire,
2: stavo chiedendo giusto
1: guardi quando io, allora Manzoni, no, nel mezzo che inizia quel ramo del lago, dico, cioè, ma pensate alla grandezza di una descrizione fatta sulla carta, ma anche oralmente,

0: che una persona normale direbbe a Lecco, no? Dove sei andato? A Lecco? No, sono andato nel... e via. Cioè la parola è fondamentale. Quando lei ha detto, lei ha detto io voglio che i miei allievi, i miei... Perché ha detto pazienti a un certo punto? Ho capito bene.
1: Ho detto bene perché insegno all'università, sono un medico, non sono
0: ah, ecco, ma non bravissimo. No, scusi, avevo perso la collega.
2: Ci lasci scritto quelli che si annoiano a lezione giusto per non andare a farsi suicidarsi, ecco, voglio dire. Cioè, quelli che
1: appunto. Voi pensate un testo di anatomia. Io l'anatomia la farei vedere prima di leggerla sui libri, perché confina con quello, a destra c'è quello, a sinistra c'è quello, ma fammela vedere l'anatomia, perché io l'11 settembre non mi ricordo l'11 in quanto numero, me lo ricordo perché lo sto visualizzando quel numero lì.
3: Cioè, su questo si potrebbero aprire dei dibattiti, perché secondo alcuni ogni giorno ha un colore, però non andiamo su questo, perché poi non so tu il lunedì come lo vedi, giallo,
2: verde. Comunque non esiste nessun testo con più sesso e sangue di Dante, perché lo
4: professore, ciao Umberto.
0: Bairati le dice qualcosa?
4: È andato.
0: No, Bairati è il classico testo di anatomia.
4: Io sono al Grey's Anatomy, all'anatomia del Grey.
3: Però
4: esiste
3: anche
4: davvero. La serie TV prende il nome perché c'è il libro di anatomia del Grey.
3: Posso andare in pubblicità, che poi alla fine anche questo ci permette di essere qui. Allora, pubblicità, poi torniamo 02 25 15 15. Vi aspettiamo.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4 per 100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
7: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MedioWorld.
8: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
9: Tu perché sei così?
8: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Video, 18+. Può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
10: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
11: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
12: Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Roma e Verona e tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.
13: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
14: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
15: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
16: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
17: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
15: perché se non deghi, non ci credi.
18: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo

0: fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
1: Nasce Sportage Tri-Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage Tri-Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Sotto a chi tocca, da Expert, c'è il sottocosto. Corri da noi e sotto la guida degli esperti, la tecnologia giusta per te sarà tua a prezzi bassissimi. Expert, gli esperti, sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio.
4: RTL 102.5 è la radio partner del Giro d'Italia 2026. Fino al 31 maggio seguite con noi la Corsa Rosa. Tra scalate, fughe, sprint, paesaggi mozzafiato e tutto il divertimento sulla carovana del Giro, vi porteremo dentro la gara, tappa dopo tappa, fino all'ultimo chilometro. RTL 102.5. Very normal people.

0: RTL 102.5 Post Malone nella domenica dell'indignato speciale 02 25 15 15, per entrare in contatto con noi.
1: Allora andiamo da Mattia al telefono. Ciao Mattia, ci sei? Benvenuto.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Ciao, da dove ci chiami?
2: Ciao. Siamo da Venezia.
1: Prego.
2: E niente, io allora ho avuto il piacere di insegnare per un paio d'anni a un liceo musicale a Venezia e mi sono, cioè, in merito alla bocciatura, la mia opinione è che è non necessaria, secondo me andrebbe cambiato proprio il sistema scolastico che abbiamo, che sfortunatamente funziona molto male e non è indirizzato allo sviluppo dello studente come persona in primis, perché c'è un'ignoranza praticamente

0: secondo me, totale nel confronto della crescita umana dello studente. Al giorno d'oggi interessa solamente prendere, far finire l'anno, promuovere e insomma toglierselo dalle scatole, per usare un po' un termine, ecco. Secondo me bisognerebbe cambiare proprio il sistema. Ad esempio, io sono convinto che l'età dell'obbligo fino ai 18 anni sia innecessaria al giorno d'oggi, perché comunque ci sono molti studenti che non hanno interesse nello studio e che magari preferirebbero fare altro, ma sono obbligati ad andare a scuola.
1: Cambiarlo come?
0: Secondo me andrebbe diminuita l'età dell'obbligo arrivando fino alla terza media.
2: Ma non è 16 anni, scusate, l'obbligo, è 18?
3: È 16 anni.
2: A me sembrava 16.
0: 16 anni.
2: Dai, comunque 6 ai 16.
0: Comunque si è obbligati a intraprendere un liceo.
1: Perché a meno che non ti abbiano bocciato 18 volte prima.
3: No, poi non un liceo, in realtà, una scuola superiore può anche essere un istituto professionale.
0: Certo, però ci sono ragazzi che non hanno proprio intenzione di studiare, quindi perché obbligarli a intraprendere un qualsiasi istituto professionale o liceo? Tanto andrebbe insegnargli bene le basi per una vita giusta fino alla terza media e poi dare a loro la scelta se proseguire.
3: Tu ti ricordi quando hai finito la terza media, no? Tu vuoi fare un lavoro, magari hai anche un po' le idee chiare, ma se non hai qualcuno a casa che te lo insegna, perché magari è anche il lavoro dei tuoi genitori, tuo padre, tua madre, eccetera, comunque hai bisogno di un'infarinatura, no? Non a caso esistono le scuole professionali alle quali ti puoi iscrivere, eccetera. C'è l'idea che uno dopo la terza media, no? Non ti sembra un po' prematuro?
0: Però ci sono anche lavori che non hanno bisogno di un'istruzione specifica.
1: La scuola che insegni a imparare, quella è utile, qualsiasi cosa tu faccia. Solo mestiere al mondo che non comporti questa necessità. Ma neanche il più ripetitivo, il più banale nella sua, quindi non direi questo. Poi non mi convince nella sua esposizione quella dice bisogna stare attenti a dare priorità alla formazione umana, che non so esattamente cosa significhi. Lei insegna musica, poi alla fine quando escono da lei conoscono la differenza fra, che so io, il si bemolle e il diesis?
0: Se lo
1: conoscono abbiamo passato del tempo utilmente assieme, se non lo conoscono sarei pure cresciuto umanamente, ma che ci siamo visti a fare?
0: Secondo me non so, forse mi sono espresso male io.
3: No, per carità, ma se tu sei convinto di quello che ci mancherebbe.
4: Lei cosa insegna?
0: Fagotto.
3: A ragazzi di che età?
0: Io vado dai 13 ai 18.
3: Quindi scuole superiori di un istituto musicale.
1: Lei insegna musica comunque, non solo il fagotto.
0: Sì.
1: Musica.
0: No, io insegno solo il mio strumento.
3: Ok.
1: Uno strumento.
4: Perché poi dopo vanno al conservatorio, ovviamente, in linea di massimo.
0: Esatto. Il mio è più, un tentativo di dargli comunque un'infarinatura nello strumento che poi loro vanno a approfondire al conservatorio.
2: Ma quindi è un liceo musicale il tuo?
0: Sì.
1: Ah, ecco, no, pensavo insegnasse musica in un...
4: È un liceo musicale, sì. Quindi poi, che è prodromico,
1: al conservatorio.
4: Uno può anche andare a fare ingegneria poi se vuole, ovviamente.
0: Sì, uno può anche andare a fare l'astronauta.
4: Esattamente. Tra l'altro io, ad esempio, conosco non poche persone che hanno magari una laurea in giurisprudenza, in medicina addirittura, eccetera, ma hanno avuto anche la possibilità di diplomarsi al conservatorio in uno strumento piuttosto che l'altro. Fagotto è uno strumento, soprattutto nella musica operistica, nell'orchestra, è uno strumento molto importante. Un legno, come si dice, giusto?
3: Senti, ma al di là dell'età dell'obbligo, tu che panorama vedi sulle bocciature? Magari, è vero, insegni musica, però sei nel consiglio consiglio degli insegnanti, dove si poi decidono le bocciature, le promozioni,
2: il
3: consiglio di classe, eccetera. Che panorama vedi su quello?
0: Ho sempre visto, la bocciatura non è mai stata vista come una cosa bella, tra virgolette. Se si può evitare la bocciatura è meglio così.
4: E
0: io non sono sempre
4: Non è una
0: stato...
4: cosa bella, no?
0: No, sì, ma nel senso,

0: nonostante magari lo studente meriterebbe di essere bocciato, si fa un po' di tutto per evitare che questa cosa succeda, insomma.
1: Beh, cioè, per conservarlo ignorante, perché sennò poi si corrompe nella vita.
0: Esattamente, diciamo, quindi io ovviamente mi sono... Esatto. Io mi sono sempre opposto a questa cosa qua, però ovviamente non decido tutto io. Ecco.
1: Certo.
2: Ok, grazie.
1: Si potrà far fagotto senza neanche soffiare, voglio dire.
3: Mi piace questo riferimento, questo aggancio di Davide. Ciao Mattia, buongiorno.
2: Grazie.
0: Grazie
3: ciao,
0: a voi.
3: Ciao. Chiara, benvenuta.
4: Sì, buongiorno, sono Chiara e sono insegnante della scuola media in provincia di Milano. Insegno matematica e scienze. Io vedo la bocciatura in una maniera diversa, perché per me perdere un anno i ragazzi è guadagnare una vita. Perché se un ragazzo non è riuscito ad arrivare agli obiettivi minimi, a quello che servirà un domani nella sua vita, forse ha bisogno di ripetere, di rifarsi bene le basi. Mm-hmm. E ciò consentirebbe poi a questo ragazzo di imparare, di avere un metodo di studio che lo aiuterà anche nella vita.
2: Ok, qual è l'ostacolo? Qual è l'ostacolo?
4: L'ostacolo tante volte sono altri insegnanti che magari hanno paura dei ricorsi e quindi tante volte ci si trova al consiglio di classe finale dove un ragazzino o una ragazzina hanno 5-6 insufficienze e i voti vengono tanti tirati su. Mm-hmm. E secondo me non è educativo, non serve poi al ragazzo o alla ragazza, cioè è proprio una cosa svogliatissima.
3: Ma i problemi che questi ragazzi hanno sono svogliatezza, cioè nel senso non studio, ho le capacità per ma me ne frego, oppure ci sono proprio dei buchi di preparazione alla base per cui io non so le tabelline, quindi è inutile che tu mi spieghi le equazioni.
4: Allora, ma i buchi alla base si possono sanare. Perché comunque quando ne incominciamo con la prima media riprendiamo tutto il programma della scuola elementare, certo, non è semplice, ma se con lo studio si può sanare. A volte i ragazzini non sono abituati a studiare, quindi iniziano la scuola media facendo molta fatica a causa della loro svogliatezza, a volte proprio della loro incapacità anche, fanno fatica. Non è facile, bisogna proprio far capire loro che nella vita la fatica va
2: certo.
4: Fatta.
2: Chiara, una curiosità, prima Davide ha detto una cosa, io ad esempio condivido in pieno,
4: sì.
2: Per valorizzare il merito tu lo devi fare. Sì, con gli studenti, bocciare chi merita di essere bocciato, ma farlo anche con gli insegnanti, no? Evidentemente.
4: Sono d'accordissimo.
2: Questa cosa però non si fa. È fattibile.
4: Il problema è che è stato permesso di insegnare a tutti, a chiunque, lauree online, lauree di qualsiasi tipo, arrivano insegnanti di sostegno che lo fanno tanto per ripiego, anche di altre materie. E così si rovinano i ragazzi.
1: No, soprattutto non è certo. Tanto questione dei titoli di studio presi in un modo o in un altro, è che per però bisogna ricordare che per lungo tempo sono stati bloccati i concorsi, per cui dicevano, cioè io ho fatto il concorso, sai quante volte me lo so dire? Io ho fatto il concorso, sì, tu hai fatto il concorso per la cattedra e l'hai perso. Perché non eri all'altezza di avere la cattedra. Poi, siccome non facevano il concorso l'anno dopo, tutti i bocciati di 4 anni fa entravano nella graduatoria, denominata poi a un certo punto graduatoria ad esaurimento, anche del senso dell'umorismo e dell'orrore. E quindi, poi questi qui arrivavano, fra l'altro, in cattedra, essendo questo il meccanismo, adesso parlando delle scuole, essendo questo il meccanismo, poi ci arrivano 10, 12 anni dopo avere perso il concorso.
5: Certo.
1: All'inizio, quindi potete immaginare. Poi tra questi ce ne sono anche, cioè, ovviamente ce ne sono non pochi che sono dotati di intelligenza, di passione, hanno continuato a lavorare. Ci sono altri che stavano cercando uno stipendio, punto.
3: Ecco, il punto è questo, che tu puoi avere anche tutta la preparazione che vuoi e passare il concorso e vincerlo.
4: No,
3: insegnare è un'altra
4: non è
3: cosa.
4: Solo preparazione, l'insegnante è passione. Perché uno entra in classe non è che deve fare la materia così, deve semplicemente spiegare la materia. Insegnare vuol dire...

0: tirare i ragazzi, cioè insegnare proprio la vita ai ragazzi, cioè.
1: Sì, sì, insomma, voglio dire, se tu sei uno che lavora giorno e notte, adesso senza arrivare a giorno e notte, però che sì, si impegna, che poi porta dei risultati, perché gli invalsi servono anche a certo, quello, beh, ti girano anche un po' le scatole se accanto c'è uno che sta lì a scaldare la sedia, che viene pagato come te o di più, perché magari è lì da più tempo.
2: Perché è più per l'anzianità, sì, appunto.
0: Però io volevo anche dire un'altra cosa, cioè nel senso, i ragazzi poi lo sanno quando non meritano. Non è bello, cioè loro stessi si rendono conto quando magari passano un anno senza averlo meritato, anche perché poi nella stessa classe, cioè gli altri, quelli che magari se lo sono meritato, lo dicono. Quindi non si fa assolutamente certo, il bene a far passare questi ragazzini con 5-6 insufficienti.
3: Sì, sì, sì, chiarissimo, cioè, Chiara. Non stiamo parlando poi di scuole medie, giusto? Grazie,
0: sì,
3: Chiara.
0: Ma secondo me la scuola media è proprio la base.
3: No, no, io vado ancora più dietro, alle elementari. No, no, no, ma io ti do ragione, Chiara. Ti dobbiamo salutare, era solo una precisazione, perché passiamo a Giuseppe, che anche lui, se non sbaglio, insegna le medie. Ciao, Chiara, grazie. Giuseppe, buongiorno.
4: Buongiorno.
3: Oh, professore di...
4: Tecnologia.
3: Tecnologia.
1: Prego.
3: Era bravissimo allora, Galletti con le proiezioni ortogonali.
1: Non hai idea con la squadra. Sì, sì,
4: No, vabbè, non è solo proiezioni ortogonali. Comunque, niente, io volevo portare la mia esperienza, perché sono 66 anni, quindi sono quasi alla soglia della pensione. E io sono del parere che invece vanno fermati i ragazzi quando non meritano. Questo perché... io sono stato, ho fatto le scuole elementari e sono stato bocciato in seconda elementare, quindi la bocciatura mi ha formato un po'.
1: Certo.
4: E quando si poteva bocciare elementare, si faceva l'esame in seconda elementare, in quinta elementare.
5: Certo, certo. C'era proprio l'esame, esatto.
4: Sì, sì, c'era l'esame. Sì, sì. Poi
5: non ricordo bene. Tutto.
4: Comunque niente, il discorso è questo, portare avanti dei ragazzi che hanno poche capacità e poca voglia di studiare è un danno, ma noi creiamo due danni, uno perché portiamo avanti questi ragazzi e poi per differenziarli dai ragazzini che fanno qualcosa, che hanno voglia di fare, sopravvalutiamo i ragazzi che valgono 6, 7, 8, li portiamo a 10.
3: Sì, vero. Poi arrivano
4: questo
3: alle
4: però
3: superiori...
4: è un danno al ragazzino, scusa, è un danno al ragazzino che va alle superiori.
2: Che se li prendo, li metto in un cassetto e non ci fa...
6: Cavalca nel tempo.
7: La più bella musica di sempre.
6: Interagisce con te.
7: La più bella di sempre.
6: E adesso ti sblocca un ricordo.
3: Eccoci qui, in chiusura questa mattina, questa domenica 10 maggio, festa della mamma. Se vi siete dimenticati, siete ancora in tempo magari per un piccolo regalo e un fiore. Il nostro Millennium Hit 1999, Tom Jones, questa è Sex Bomb.

0: Tom Jones, Sex Bomb su RTL 102.5 in chiusura di questa linea.
1: Guarda, guarda i messaggi, guarda i messaggi. No, che ho visto, spiato, ha scritto.
0: No, mi ha scritto adesso la dirigente scolastica
1: tuo figlio,
0: della
1: vedi
0: scuola.
1: Vedi che a parlare di bocciature dice: no. Suo figlio è bocciato con un mese d'anticipo. Io volevo comunicare.
0: Così impara. Mi ha scritto un'altra cosa, però mi sono spaventata.
1: Va bene, ci fermiamo qui per oggi. Grazie, Davide Giacalone. Appuntamento domani mattina 7:10 non stop news. Ciao Davide.
2: Grazie a voi, buona domenica, a domani.
1: Grazie Andrea Pamparana, buona settimana.
3: Buona settimana, alla prossima.
1: Grazie a Barbara Sala.
0: Grazie
1: a
0: Enrico Galletti.
1: A Max Vigiani per il coordinamento dei vostri interventi. Grazie a Gigi Resta e Più Ingegno in regia a Milano, a Indice Carelli a Roma e a Ludovica Marafini, pronta per l'edizione delle 11 del giornale orario. Grazie a tutti.
0: Ciao.
4: Naturale, come il primo respiro. Genuino, come il primo gesto d'affetto. Prezioso, come le prime esperienze. Importante, come il primo amore. Il latte, il primo amore non si scorda mai.

0: In un SUV Skoda. È la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq. Tuo da 34.900 euro. Anche in versione plug-in hybrid. Fino a 120 km di autonomia in elettrico. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa.
1: Skoda.
2: Anche a Lucinasco, in provincia di Imperia, sono le 11.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona domenica da Ludovica Marafini. A Tenerife è iniziato proprio in questi minuti lo sbarco dei primi passeggeri della nave Ondius. Ci colleghiamo con Massimiliano Mantiloni.
5: Sì, buona giornata. Dunque, all'inizio dello sbarco è stato mostrato in diretta TV un primo gruppo di passeggeri della nave da crociera Ondius, composto da 14 spagnoli. Le squadre di sanità erano prima salite a bordo. Prima dell'inizio dello sbarco, i passeggeri continuano ad essere asintomatici, ha assicurato la ministra spagnola Monica García, proprio dal porto di Granadilla sull'isola di Tenerife, dove è ancorata la nave, a bordo della quale è stato riscontrato un focolaio di hantavirus, che è una malattia rara trasmessa dai roditori. 150 persone a bordo, tra passeggeri e membri dell'equipaggio di 23 diversi paesi. Ricordiamo che 3 passeggeri della Ondius, una coppia olandese e una donna tedesca, sono morti, mentre altre persone si sono ammalate. L'allarme è arrivato anche in Italia. Il Ministero della Salute ha disposto la sorveglianza attiva su 4 passeggeri che erano a bordo di un volo KLM in coincidenza per Roma, sul quale era salita per pochi minuti una donna che si trovava sulla nave Ondius, poi morta a Johannesburg in Sudafrica a causa del virus. Coinvolte 4 regioni, Calabria, Campania, Toscana, Veneto, disposte le quarantene precauzionali. È tutto, linea a voi.
4: Grazie. La cronaca ci porta a Napoli, dove un ragazzino di 14 anni è stato ferito in modo grave con un coltello da un quindicenne per aver rivolto uno sguardo di troppo ad una giovanissima. La vittima si trova in ospedale in prognosi riservata, fermato il presunto aggressore, per cui si ipotizza il reato di tentato omicidio. Infine cambiamo argomento, parliamo di tennis con gli internazionali di Roma, di cui RTL 102.5 radio ufficiale. Esordio positivo per Sinner, ma si guarda già ai match di oggi. Allora sentiamo Nicolò Pompei.
6: Su un campo centrale tutto esaurito e tutto per lui, ieri Jannik Sinner senza problemi ha battuto l'austriaco Hofner all'esordio qui agli internazionali BNL d'Italia 2-7-0, 6-3-6-4 in 1 ora e 40 minuti di gioco. È stata una giornata positiva per quanto riguarda il torneo maschile, perché hanno passato il turno anche Flavio Cobolli, Andrea Pellegrino e Mattia Bellucci. Delusione invece per Jasmine Paolini, eliminata al terzo turno. Oggi giornata ricca di appuntamenti, riflettori puntati soprattutto su Lorenzo Musetti, atteso sul centrale contro l'argentino Cerundolo. Grande attesa anche per Elisabetta Cocciaretto, chiamata all'impresa contro la 3 volte campionessa a Roma Iga Swiatek, mentre in serata torna in campo Matteo Arnaldi. Il ligure sfiderà il giovane spagnolo Hodar. Sulla BNP Paribas Arena scenderà in campo Luciano Darderi, opposto all'americano Tommy Paul. Non mancherà lo spettacolo anche nel doppio, 8 gli italiani impegnati nel primo incontro del tabellone.
4: È tutto per questa edizione, adesso arriva la viabilità.
3: Via Radio.
7: Buona giornata da Donatella Ciufaro di Autostrade per l'Italia. Circolazione in aumento sulla rete agevolata dal divieto di transito per i camion in vigore fino alle 22. Sulla 11 Firenze-Pisa Nord, tra Montecatini Terme e Pistoia verso Firenze, c'è 1 chilometro di coda causato da un incidente da poco risolto. Il traffico è tornato a transitare su tutte le corsie disponibili. Sulla 9 Lainate-Chiasso, tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera, registriamo code per operazioni doganali, mentre sulla 7 Serravalle-Genova, tra Bozzaneto e Busalla in direzione di Milano, 1 chilometro di coda si è formato per lavori in galleria. Si viaggia su una corsia, pertanto prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Infine vi informo che questa notte per lavori sulla 14 Adriatica dalle 22 alle 5 chiuderà il tratto tra Castel San Pietro ed Imola in direzione di Ancona. Da Autostrade per l'Italia per ora è tutto, buon viaggio!
8: Come prima. Per prima i suoi clienti vengono prima. Scopri le polizze auto e moto. Vai su prima.it per un preventivo o per trovare l'agenzia più vicina. Tu, prima.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
9: Proprio
1: proprio così, viva la mamma! Oggi la festa della mamma, domenica 10 di maggio, le 11:05. Abbiamo voluto iniziare in questo modo un omaggio straordinario alle mamme di tutto il mondo, ma noi ne abbiamo una vicina di mamma. E che mamma! E si chiama
9: Carolina!
10: Sono io, ti spero.
11: Ormai direi magari, anche senti, lui mi prende in giro.
1: Allora, visto che è la festa della mamma, siamo curiosi, che cosa ti ha, che sorpresa ti ha fatto tuo figlio?
11: Allora, mio figlio questa mattina mi ha svegliata preparandomi una caccia al tesoro preparandomi una colazione che io non potevo mangiare, ma lui, cocco di mamma, era così entusiasta che ho dovuto un po' far finta e simulare perché ha preparato tutte cose con cioccolate, fragole, cremine, strati di pane uno sopra l'altro per prepararmi la colazione più dolce che ci sia, e è stato molto bello e sono felice di rappresentare tutte le mamme oggi, quindi auguri a tutte le mamme.
1: Assolutamente.
12: Salutiamo
1: sì.
12: anche la tua mamma Flavia, che noi conosciamo,
11: che dorme a quest'ora,
12: che dorme quest'ora ed è l'unica mamma che non fa mai il tifo per Carolina.
1: Senti, salutiamola adesso mezzogiorno e mezza, dai.
11: Sì, dai, rifacciamo questo intervento tra un'oretta e mezza, tanto saremo qui fino alle 13 dagli internazionali di tennis al Foro Italico. Ieri c'è stato un partitone con
1: sì, assolutamente sì, altra giornata importante oggi, poi avremo sicuramente il nostro corrispondente che ci parlerà degli incontri più importanti di questa domenica 10 di maggio qui al Foro Italico. Charlie Gnocchi,
13: Carlo Elli,
1: l'abbiamo già salutata Carolina, allora siamo pronti, vogliamo partire ovviamente con la nostra musica e lo facciamo con il Power Hit, quello di Lady Gaga, questa è Runway.

0: Baby said Maneskin su RTL 102.5, no problem, viva l'Italia. Adesso andiamo in Bulgaria, lo sapete, sì, che è iniziato il Giro d'Italia, è iniziato proprio dalla Bulgaria e ci colleghiamo con la nostra Valentina.
1: Ciao Vale,
0: ciao,
1: dove
0: Vale?
1: Sei? Buongiorno, amici, siamo a Plovdiv, a 150 chilometri dalla capitale, Sofia. Devo dirvi, veramente, sarà che è stata totalmente inaspettata questa città, veramente tanto tanto carina. A parte il fatto che ci sono delle rovine romane meravigliose, ma d'altronde lo sappiamo, dove arrivano i romani lasciano tracce sempre molto evidenti. C'è uno stadio, pare sia il meglio conservato al mondo, e anche un teatro davvero molto molto carino. Ma Plovdiv, secondo me, regala il suo, la sua parte migliore in due quartieri. Uno si chiama Capana e vuol dire labirinto in bulgaro, ed è fatto di queste stradine strette un po', effettivamente un po' intricate, quasi sembra di potersi perdere, ma la cosa più carina è che tutti i palazzi sono rivestiti di questi murales con dei colori sfavillanti, veramente tanto tanto belli. E poi c'è la Old Town, che tanto old, tanto vecchia in realtà non è, perché risale al 1800, sono però tutte casette barocche perfettamente restaurate, che si affacciano su queste stradine acciottolate un po' in salita, perché ovviamente l'Old Town si trova in collina, con tutti i baretti, con l'ombra degli alberi che si allungano lungo queste stradine, queste casette perfettamente restaurate che oggi conservano dei musei, sono delle case museo che conservano il mobilio del tempo. Davvero, guardate, veramente molto carini. Per me Plovdiv oggi vince la maglia rosa.
2: Ci fai venire voglia di venire lì a Plovdiv.
1: Soprattutto anche Filippopoli, se volete.
3: Soprattutto perché hai parlato di acciottolati.
2: Gli acciottolati ci hanno
1: impressionato.
0: Guarda, noi ti stiamo seguendo anche in radiovisione e vediamo alle tue spalle un'immagine straordinaria. Plovdiv. A parte la giornata bellissima.
1: È il foro
0: bellissima.
1: Romano alle mie spalle.
0: Esatto, il foro romano. Sembri in Piazza Argentina, a
1: sì.
0: Roma.
1: Esattamente, esattamente. Diciamo che loro un po' ci fanno concorrenza in questo senso. La Bulgaria è veramente un posto strapieno di storia. Sì, sì, assolutamente.
0: Valentina, io so che oggi è l'ultima tappa in Bulgaria, domani trasferimento e arriverete in Calabria, dove ripartirà martedì il Giro d'Italia da Catanzaro.
2: Però spero una cosa, che il tuo fidanzato Paolo ti abbia fatto un regalo, un gioiello di un noto.
0: Ma perché devi dire queste robe qua?
3: Se uno non volesse dichiarare la propria vita sentimentale, non è che ti puoi infilare.
1: Vabbè, ormai è in piazza, grazie Charlie, sei un amico.
2: Avevo il marchio da dargli, da consigliare.
3: Magari era una storia nascosta.
0: Grazie, sì,
1: sono 15 anni che siamo nascosti.
0: Ciao
1: ragazzi,
0: esatto,
1: ciao.
0: Buon proseguimento. Ciao. La musica su RTL 102.5, Italia Starter Pack. Lui è J-Ax.

0: Bad Liar, Imagine Dragons su RTL 102.5. Allora, oggi contesto nostro è quello del Foro Italico, degli internazionali d'Italia di tennis BNL, poi c'è anche il fatto che è la festa della mamma. Allora uniamo un po' le due cose, uniamo lo sport alle mamme.
1: Bene, sì, in realtà parliamo di sport ma senza parlare poi fondamentalmente di sport, perché le nostre mamme fanno tante cose,
0: tante attività,
1: che possono essere considerate faticose tanto quanto lo sport. Allora Charlie, fai il domandone, vai.
2: Intanto voglio ricordare che mia mamma, che aveva 6 figli, non l'ho mai vista fare sport. Forse
0: fatto stesso di curare voi era un grande sport.
1: Forse era troppo interfarata. Fare e rifare il letto, quello sì che è uno
2: mamma
1: sport.
2: Mamma mia, altro che. Però oggi vedo tantissime mamme che comunque fanno sport e soprattutto.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire. Ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
5: Certo Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
6: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
7: Ehi hey Yannick, in bianco il pomodoro.
6: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
8: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
9: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
10: Sa, sa,

0: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 giga di RAM, tua soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
1: E ora la sfida finale. Cocktail.
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione.
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
2: Crociera all'inclusive con Costa.
1: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Sai cos'è il piano di accumulo in oro? È la forma di risparmio di Orocash Invest per acquistare oro fisico gradualmente, anche con pochi euro al giorno. Come? Scegli quanto oro acquistare, pianifichi i versamenti e alla fine del piano hai un patrimonio reale e concreto. Scopri di più su orocash.it. Uno per tutti.
4: Tutti per Orocash.
3: Messaggio promozionale. L'investimento in oro comporta rischi e non garantisce rendimenti. Prima di acquistare, valutate l'operazione in base alla vostra situazione finanziaria.
5: Nasce Sportage Tri Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km

0: di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio Gamma Sport è già tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sporteggi 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
1: Kia. Movement that inspires. Sun in the
2: sky, you know how I feel. Che gusto avrà la tua prossima avventura? And I'm feeling good. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane. Mirtilli dei paesi nordici. Pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Hey.
1: Oh.
0: Oh, hey.
1: Oh, oh.
0: The Lumineers su RTL 102.5, 11 e 33 minuti. E allora dobbiamo lanciare, dobbiamo fare un domandone, caro Charlie, a proposito della festa della mamma e di quanto la mamma sia sportiva nella sua quotidianità, diciamo.
2: Assolutamente,
0: così, no?
2: Assolutamente. 378-378-1025, io chiederei: quali sono gli sport per le mamme e quali mamme fanno sport?
1: Beh, ad esempio, il mio sport mamma è accompagnare mio figlio a scuola.
2: È un grande sport.
1: Per me è un grandissimo sport, perché alle 7 del mattino svegliarsi non lo accompagno in macchina, ma solo il fatto di dover uscire, svegliarmi, vestire lui, ragazzi, impieghi un quantitativo di energie incontrollabili.
2: Sono d'accordissimo.
1: Si veste lui, si prende, si porta a scuola e già quello,
0: e poi
1: è,
0: lo vai a riprendere,
1: e già quella è un'ora di sport,
0: è
1: di prima
0: importante.
1: Mattina
2: Tirarlo giù dal letto è uno sport anche
0: quello. In realtà è lui che tira giù dal letto la mamma.
1: Mia mamma faceva come sport, le faccio gli auguri, il lancio della ciabatta.
2: All'epoca, adesso
1: sì, sono cambiati i metodi educativi, però all'epoca la ciabatta un po'
0: ciabatta.
1: All'epoca mia la ciabatta.
0: All'epoca nostra invece partivano gli zoccoli.
2: Allora dai, chiamate se avete delle mamme sportive.
1: No, chiamate, mandate un messaggio vocale. Se no provano a chiamare e non trovano nessuno.
0: Possono chiamare te direttamente, Charlie.
2: È un vecchio modo di dire radiofonico. Chiamate il numero, dai.
0: Stop alle telefonate.
1: Sì, va bene, dai. 378-378-1025. Gli sport, non sport, delle vostre mamme.
0: Bene, mi raccomando. Intanto c'è la novità.

0: Caspita, che novità, che new hit su RTL 102.5. Due che si faranno, devo dire la verità.
1: Possiamo
0: sono due novità della musica internazionale. Paul McCartney e Ringo Starr, Home to Us.
1: Molto beatlesiana come canzone.
0: Insomma, Paul McCartney e Ringo Starr, vederli ancora insieme, sentirli ancora insieme fa davvero effetto.
2: Abbiamo chiesto a tutti voi di mandarci dei messaggi al 378-378-1025 sullo sport unconventional, non abituale delle vostre mamme.
0: Visto che la festa della mamma.
2: Esatto. E stanno arrivando tantissimi messaggi. Facciamo gli auguri a tutte le mamme, con viva la mamma. E leggiamo soprattutto i messaggi che arrivano. Un amico scrive: lo sport che mia mamma praticava era la corsa. Ci rincorreva per tutta casa con il cucchiaio di legno per bacchettarci.
1: Ciao!
0: Praticamente dava il testimone uno con l'altro, no? La corsa con
2: esatto. E un altro amico scrive: il mio sport, un'altra amica scrive: il mio sport preferito, correre dietro a mio figlio con il cucchiaio di legno, lo minaccio solamente.
1: Allora, abbiamo scoperto le mamme di Amelia, il centro di recupero di Amelia. Ciao ragazzi, ciao ragazze.
0: Bene, perfetto, grazie, bel messaggio anche questo. Allora, continuate a scrivere, continuate a mandare i vostri messaggi, cari veri normal people, a 378-378-1025. Quando si parla di sport e si parla di sport legato alla mamma, sappiamo che le mamme di tutto il mondo non fanno solo i classici sport,
2: no,
0: ma ogni giorno, come diceva anche Carolina, si svegliano la mattina e c'è una giornata davanti a loro piuttosto impegnativa.
2: Già la gravidanza è un grandissimo sport. Alzarsi dal divano in gravidanza, vi sfido a farlo, perché secondo me voi non sareste in grado.
0: Un abbonamento di 9 mesi.
2: Ma non sareste in grado. Esatto.
0: Dai, a tra poco.
3: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Corri da Troni, dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-283838.
3: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jack, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
4: Ciao, ti ricordi di me? Sono Perloni, la grande marca di cucine che tutti nel mondo hanno nel cuore. Oggi Perloni è diversa, perché tutti siamo un po' cambiati. Abbiamo scelto i migliori designer perché con Perloni i tuoi sogni possano concretizzarsi in una casa bella, accogliente e soprattutto accessibile. Vieni a scoprirmi nell'atelier Perloni più vicino a te.
5: Perloni, dal 1960, architetture da vivere.
6: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
7: Arriva l'estate, sorprendila con Camomilla Italia. Aperitivo con le amiche, Camomilla Italia. Viaggio di lavoro, Camomilla Italia. Un evento speciale, Camomilla Italia. Le tue vacanze, Camomilla Italia. La Summer Collection Camomilla Italia ti aspetta in tutti gli store e su camomillaitalia.com.
8: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
9: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Notebook Asus con Intel Core 5 a 499€. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 450 pezzi disponibili.
10: 60 anni di successi, 75 brani indimenticabili. Non perdere PU60, la nostra storia. 5 CD che celebrano la musica e l'amicizia della band più amata d'Italia. Prima uscita il triplo CD, in edicola con TV Sorrisi e Canzoni. E chi?

0: che non esiste niente.
1: Dannate nuvole, Vasco Rossi su RTL 102.5. C'è No Problem, viva l'Italia fino alle 13 con Charlie Gnocchi, con Carlo Elli e
2: Carolina.
3: Carolina. Ma non solo.
2: Grazie, va bene. Allora, siamo in diretta dagli internazionali di tennis e per noi c'è Nick Pompei qui sul track a darci gli aggiornamenti.
4: Buongiorno. Ciao. Se me lo dicevate prima mi univo anch'io al coro, caro.

0: Dai, non mi avete avvertito.
1: Puoi rifare dopo se vuoi.
0: Dopo, nei saluti. Allora, giornata importantissima perché oggi si decidono i primi ottavi di finali. Tre italiani in campo per quanto riguarda il tabellone maschile. Scenderanno in campo però tutti dalle 15 in poi. Sì. Quindi una mattinata abbastanza tranquilla.
2: Hanno fatto tardi ieri sera.
0: Ieri hanno fatto tardi, ero con loro e gli ho detto ragazzi mettetevi il pomeriggio.
2: Siete liberi. Fino a
0: allora,
2: pomeriggio.
0: Ovviamente occhi puntati su Lorenzo Musetti che scenderà in campo non prima delle 15 secondo me, proprio qui sul campo centrale al fianco del nostro Radio Track, sfiderà l'argentino Cerundolo in un match che sulla carta diciamo Lorenzo Musetti è favorito, però Cerundolo spesso ha dimostrato che contro i big, se li vogliamo chiamare così, è stato capace di fare delle grandi prestazioni e di mettere sempre in difficoltà.
2: In poche parole, Cerundolo gioca
0: bene.
2: C'è la solita domanda, Musetti gioca meglio con il tempo bello o con il tempo un po' scuro?
3: E quando piove.
0: Secondo
3: guarda.
0: Me quando piove. No, col sole forse, bene, col sole, anche perché ieri Sinner si è un po' lamentato del fatto che quando scende il sole la palla rimbalza poco e questo potrebbe essere un fattore.
1: Sinner che tornerà domani.
0: Sinner tornerà in campo domani contro Popirin, però oggi gioca anche Darderi contro Tommy Paul, match molto difficile, ma anche e soprattutto Matteo Arnaldi, non prima delle 20:30, contro Rafael Jodar, la nuova stella nascente del tennis spagnolo, quindi anche lì attenzione. Unica tennista italiana rimasta in gioco, Elisabetta Cocciaretto, impegnata in una Mission Impossible oggi contro Iga Swiatek.
2: Aspetti, l'ultima domanda, i doppi sono sempre invece ci sono?
0: Sì, assolutamente sì. Assolutamente sì, tra l'altro ora si sta giocando, vi dico subito chi sta giocando, Gianluca Cadenasso e Vasami contro Granollers Ceballos, 5 pari nel corso del primo set.
1: Va bene, grazie. Nick, 378-378-1025, mandate i vostri auguri alle vostre mamme e raccontateci anche quali sono i loro pregi e i loro difetti.
2: Safe!
4: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride.

0: Dipende, Arabe De Paolo su RTL 102.5, è così la prima delle due ore di No Problem Viva l'Italia, se n'è andata in questo foro italico. Oggi iniziano a giocare, ce l'ha ricordato Nicolò, no? A partire dalle 15, però c'è già una ottima affluenza di pubblico da tutta Italia, direi anche da tutto il mondo.
1: Tantissime mamme da tutto il mondo stanno arrivando.
2: Festeggiamo insieme la festa della mamma, sì. Auguri ancora, 378-378-1025, i vostri messaggi vocali, ne sentiamo uno velocemente.
3: Dai, buongiorno RTL, il mio sport da mamma è fare la tassinara per accompagnarvi nelle loro mille attività.
0: Certo, in questo ci sono anche i papà. Sappiamo ultimo vocale, dai.
4: Ciao, sono Marco da Brescia. Mia mamma, quando era giovane, faceva il lancio dello zoccolo.
0: Il famoso lancio dello zoccolo.
2: Anche quello, grande sport. E allora vi aspettiamo tra poco con i vostri vocali, gli sport delle vostre mamme, ma potete anche raccontarci i loro pregi e i loro difetti facendogli gli auguri.
0: A tra poco.
5: Anche a Rocca Sinibalda, in provincia di Rieti, sono le 12.
6: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona giornata e ben ritrovati da Max Viggiani. Domenica 10 maggio, in apertura torniamo a parlarvi del caso della nave olandese Ondius, sulla quale è stato individuato un focolaio di antivirus. L'imbarcazione, come saprete, è da questa mattina a Tenerife, alle Canarie. Ludovica Marafini.
7: I primi a scendere sono stati 14 cittadini spagnoli, 13 turisti e un membro dell'equipaggio, tutti asintomatici. Dalla nave sono arrivati su una piattaforma allestita al molo per poi salire a bordo di un autobus scortato dall'esercito che li accompagnerà fino all'aeroporto per imbarcarsi su un volo militare. Destinazione finale, un ospedale della difesa a Madrid, dove saranno tenuti in osservazione per 42 giorni. Una trafila che seguiranno anche gli altri passeggeri, che arriveranno a terra su piccole imbarcazioni divise per nazionalità, per poi tornare nei rispettivi paesi. Un'operazione coordinata dall'OMS per evitare che ci siano ulteriori contagi. A bordo della Ondius resterà solo parte del personale, che dovrebbe poi riportare la nave nei Paesi Bassi, dove sarà disinfettata.
5: Cambiamo argomento. Entro sabato prossimo, 16 maggio, i proprietari di monopattini elettrici dovranno dotarsi di targhe. Chi non si adeguerà potrà essere multato anche fino a 400 euro. Esiste però il rischio di non riuscire a ricevere la targa in tempo a causa dell'alto numero di richieste. Asso Utenti ha chiesto al Ministero di spiegare e chiarire la situazione. Infine, la 36esima giornata della Serie A di calcio, tra pochissimo alle 12.30. In campo Verona e Como, ieri invece gli anticipi del sabato. Enzo Tamborra.
8: Alla Juventus sono bastati 12 secondi per sbancare Lecce e portarsi momentaneamente al terzo posto in classifica, scavalcando il Milan. Di Vlahovic il gol lampo che ha consentito anche ai bianconeri di aumentare il vantaggio in zona Champions su Roma e Como, che così come il Milan proveranno a rispondere oggi. Rossoneri campo alle 20.45 al Meazza contro l'Atalanta, Como di cena alle 12.30 a Verona, mentre la Roma giocherà alle 18 a Parma. Oggi si disputeranno altre due gare, entrambe le 15, Cremonese-Pisa e Fiorentina-Genoa. Domani sera Napoli-Bologna. Nelle altre due gare disputate ieri, un Inter evidentemente non ancora appagata dallo scudetto ha vinto 3-0 l'Olimpico contro la Lazio. Le reti di Lautaro Martinez, Sucic e Mkhitaryan. A Cagliari, successo dell'Udinese per 2-0, l'attaccante Fulano Davis ha accusato il difensore del Cagliari Dossena di avergli dato della scimmia.
5: E tutto c'è il traffico.
6: Via Radio.
9: Buona giornata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole sulla rete, agevolata dal divieto di transito per i camion, in vigore oggi fino alle 22. L'unica segnalazione sulla A7 Serravalle Genova, dove tra Bolzaneto e Busalla verso Milano si è formato un chilometro di coda per lavori in galleria. Il traffico defluisce su una corsia. Vi ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Sulla 8 Milano-Varese per lavori, l'entrata di Gallarate verso Milano resta chiusa fino al 24 giugno, in alternativa si può entrare a Busto Arsizio. Mentre sulla diramazione di Ravenna fino al 22 maggio è chiusa l'uscita di Cotignola per chi proviene da Ravenna, in alternativa consigliamo l'uscita di Lugo. Questa notte invece sulla 14 Adriatica dalle 22 alle 5 chiuderà il tratto tra Castel San Pietro ed Ivola verso Ancona. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.
5: Ci risentiamo alle 13, a dopo.
6: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora.
10: perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: No problem!
2: Viva la mamma!
0: Giustamente la festa della mamma in diretta dal Foro Italico per l'Internazionale d'Italia di tennis BNL con Charlie Gnocchi!
1: Carlo Eli!
0: E ovviamente lei!
2: Carolina! Auguri!
11: Ti sposo io.
2: Va bene, ti aspetto all'altare. Io sono mesi che lo aspetto all'altare e non arriva. Ma prima o poi accadrà. Comunque, auguri a tutte le mamme. Che bella questa giornata per festeggiare.
0: Fantastica.
2: Anche che poi le mamme andrebbero celebrate ogni giorno.
0: Ma noi celebriamo
2: però
0: le mamme.
2: Approfittiamo della giornata di oggi. 378-378-1025. I vostri messaggi vocali per fare gli auguri alle vostre mamme. Raccontateci anche un po', però, qualcosa di diverso.
0: Sì,
2: tipo
0: certo.
2: I difetti delle mamme.
1: Secondo te, Carolina, ho detto a mia moglie che oggi le lasagne le preparo io. Le lasagne oggi le preparo
0: ma tu
1: io.
0: Le vai a comprare le lasagne.
2: No, ottimo regalo per la festa della mamma.
0: Vabbè, partiamo anzi con la musica. C'è il Power It.

0: Call it su RTL 102.5, già mezzogiorno e 12 minuti di questa domenica 10 di maggio qui al Foro Italico. Vengono spesso a trovarci dei personaggi importanti legati al mondo dello sport e ne abbiamo uno, Charlie, accanto a noi.
1: Ragazzi, è un campione del mondo, campione del mondo di scherma, Stefano Pantano.
0: Un mito.
2: Buongiorno, buongiorno, amici, buongiorno a tutti, grazie. Faccio anche io gli auguri alla mamma.
3: Alle mamme,
2: alla mia,
3: alla tua.
2: Anche a te.
3: Grazie, grazie mille. Tra l'altro,
2: poi tu sei mamma di schermidore.
3: Esatto, a proposito di scherma, noi ci siamo incontrati l'ultima volta nel club in cui si allena mio figlio, perché giustamente ero lì a guardare e mi ha dato qualche consiglio Stefano su come approcciarsi e farlo approcciare alla scherma, questo meraviglioso sport.
0: Senti Stefano, io vedo una bella maglietta che indossi con scritto sport e salute.
2: Team Illumina.
1: Spiegaci.
2: E io faccio l'onore di far parte del team Illumina di sport e salute, siamo dei, diciamo, dei legend di queste delle varie discipline. Insieme cerchiamo di trasmettere ai giovanissimi, andando nelle scuole, negli incontri vari, quelli che sono i valori dello sport, cioè quello che lo sport ci ha insegnato al di là dei risultati che abbiamo raggiunto, perché spieghiamo che non tutti hanno la fortuna di diventare campioni, però tutti quanti possono imparare molto dallo sport, e quindi oggi credo che sia un valore molto, molto importante.
1: Antano, sai che tu hai una bella voce che è molto radiofonica.
2: Grazie, sei molto caro, grazie.
3: Beh, è fondamentale sempre ricordare quali siano i valori dello sport, ma soprattutto oggi in cui i ragazzi, i giovani sono tutti quanti fissati e concentrati sul telefono,
2: social.
3: Esatto, sui social.
2: Lo so.
3: Quanto è importante invece riscoprire la bellezza di praticare lo sport?
2: Anche l'empatia, il contatto con gli altri, lo sport al di là di tutto è comunque amicizia, è inclusione, è socializzazione, è crescere insieme, aiutarsi, è saper superare le difficoltà. Ho fatto anche uno sport di combattimento, di situazione. Oggi i giovanissimi, anche io ho un figlio che ha 13 anni, vedo che fanno fatica ad affrontare quello che può essere il problema, l'insuccesso, la cosa che va male. Fanno veramente molta fatica e lo sport ti aiuta molto da questo
1: punto di vista. Io ho giocato con te a calcio nella nazionale degli artisti, ma sport di squadra o sport individuale, cosa consigliate voi? Come il giovane, dove lo mandate?
4: Ti faccio una domanda
3: come
4: a proposito di quella partita.
3: Più che altro come fa scegliere,
1: come fa a
3: quello
1: scegliere?
3: Giusto.
2: Ma io credo che poi lo sport, anche la scherma, che è uno sport individuale, poi comunque ci sono anche le gare a squadre, quindi puoi condividere con i compagni delle emozioni forti. Io credo che comunque lo sport in genere è comunque bello, non voglio tirare troppo acqua l'acqua al mio mulino, però ecco, saper stare con gli altri, saper affrontare determinate situazioni, credo che sia lo stesso sia nello sport di squadra che individuale.
0: Senti Stefano, per due babbioni come noi sport è importante comunque, no? Uno deve farlo con calma, piano piano,
2: allora,
0: però deve continuare
2: allora
0: a praticare.
2: Io consiglio la scherma, che tra l'altro ha le categorie master, che sono over, adesso non diciamo che over siete voi.
0: Noi siamo over master.
2: Sono over e sono aperte a tutte, e devo dire che hanno un circuito forse anche più intenso dei professionisti, e chi comincia scherma a qualunque età si appassiona, perché ripeto è uno sport particolarmente stimolante sotto tutti i punti di vista, è uno sport fisico ma anche molto di testa, come dicevo prima è uno sport molto molto tattico, qualcuno lo ha definito una partita di scacchi giocata a 200 all'ora, quindi è una cosa veramente fantastica, perché ogni avversario è diverso dall'altro, quindi non sai mai, la scherma vive di provocazioni e tu non sai mai la reazione del tuo avversario, quindi
3: di strategia, certo.
1: La provocazione dice guarda là.
2: esatto.
3: Beh,
1: bravo, devo dire che è bravo Pantano, è perfetto testimonial di questa iniziativa.
2: grazie.
3: Qual è la domanda che ti fanno più spesso i ragazzi, ecco, anche durante gli incontri nelle scuole? Qual è la curiosità più grande e soprattutto il sentimento che ti arriva da questa generazione?
2: Ma
3: che
2: ne
3: tu
2: fanno
3: incontri?
2: Per quello che riguarda la scherma ne fanno generalmente due. La prima, come si fa a diventare campioni? Vabbè,
3: certo.
2: avere questo segreto.
3: Se hai la risposta, dimmela, che mio figlio.
2: Quella più facile, almeno per me, è la differenza tra le varie specialità: spada, fioretto e sciabola.
3: Certo.
2: Quindi lì me la cavo abbastanza bene, facendo anche il commentatore tecnico della RAI.
1: Vogliamo dirla velocissimamente.
2: Cioè, prima di tutto una differenza di bersaglio, perché nella spada vale tutto il corpo, dalla testa ai piedi, nel fioretto il tronco, quindi sono escluse braccia, testa e gambe, nella sciabola dalla cintola in su, quindi comprese braccia e testa, sono escluse solo le gambe. Poi è uno sport, una disciplina che colpisce soltanto di punta nella spada e nel fioretto, e la sciabola può colpire anche di punta, di taglio e di controtaglio. Ultima cosa importante, durante la convenzione. Cioè, nel fioretto e nella sciabola c'è l'arbitro che ricostruisce l'azione. L'attacco ha ragione, per avere ragione sull'attacco bisogna parare e rispondere. Nella spada la convenzione non c'è, chi tocca prima ha ragione, se toccano contemporaneamente viene staccata.
4: Per cui tagliate punta, tagliate attacco.
2: Con la famosa sovrassunta.
1: Mi gira un po' la testa, ma è perché sono un po'.
3: Stiamo prendendo appunti. Grazie,
2: grazie
3: Stefano, davvero. Ma
2: grazie a voi. Viva la mamma. Viva la mamma.
0: Sempre, sempre, sempre. C'è Taylor Swift su RTL 102.5, la sua nuova canzone, Opalite.

0: Ringo Starr su RTL 102.5. Allora, festa della mamma, tanti messaggi dei nostri veri normal people al 378-378-1025.
1: Carlo Eli, ricordiamo che noi abbiamo la super mamma più amata degli italiani.
0: Certo.
1: Abbiamo Carolina Rei che, diciamo, riesce contemporaneamente a fare 10 cose.
2: Bene,
1: dieci.
2: Dagli 20, italiani non 20. Lo so, ma da mio figlio sicuramente.
0: Vabbè, un messaggino vocale al volo?
3: Cioè, ciao, ciao RTL, la mia mamma è la più grossa spacca castagne del pianeta. Però, come diceva la mamma è sempre la mamma. Barbara da Bologna, un abbraccio a tutti spacca voi castagne, e un abbraccio a tutte le mamme del mondo.
1: Spacca castagne, no?
0: Ciao, non l'avevo mai sentito, ma ci sta, ci sta.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
6: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
10: Ufficio cose smarrite?
11: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
10: Prendo un

0: veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
1: Mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Lavatrice Electrolux 9 kg classe A in sottocosto a 399 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 1000 pezzi disponibili.
3: Game, set, match. Che sia per la vittoria o anche solo per la voglia di stare insieme, brinda con Prosecco Doc. Prosecco Doc è official sparkling wine degli internazionali BNL d'Italia.
4: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: meglio deve ancora venire, Ligabue su RTL 102.5. Il meglio deve ancora venire anche qui al Foro Italico per l'Internazionale d'Italia di tennis. È passata quasi una settimana dall'inizio di questi internazionali, sì, dall'edizione 2026, per cui insomma la settimana prossima si entra nel vivo per arrivare poi alla finale di domenica, ok?
1: Esatto, anche il prossimo weekend saremo qui, ma intanto oggi auguri ancora a tutte le mamme, sentiamo qualche messaggino vocale.
2: Dai, sentiamo. Ciao RTL, auguri ciao a tutte le mamme, alla mia mamma Giulietta che ha appena compiuto 82 anni, si fa ancora 8 km per andare a trovare le sorelle in bicicletta nonostante ha la macchina, e il giovedì che viene a casa nostra stira, lava i vetri, porta le piante e taglia l'erba.
0: Bene, voi non fate niente?
3: È grande mamma.
1: Volevo
3: grande.
1: Sapere se mi presta sua mamma un pochino. Se vuole Giulietta. Essere anche la mia di mamma per un po'.
0: Posso dire una cosa? Una battuta alla Charlie, Giulietta Sprint.
1: Non l'ho capita.
3: Perché tu sei di un'altra Giulietta. Se tu a Carlo sei un grande.
0: Vabbè, bambioni come noi l'ha capito.
1: Continuate a mandare i vostri vocali al 378-378-1025. Aspettiamo gli auguri alle vostre mamme e raccontateci anche un po' i loro pregi, le loro abitudini, ma soprattutto i loro difetti.

0: È la nuova di Arisa, si intitola Rugiada, New It su RTL 102.5 a mezzogiorno e 39 minuti. Ancora festa della mamma, auguri a tutte le mamme del mondo all'ascolto. Sentiamo un vocale.
1: Sentiamolo, dai, certo. Vai.
2: Ehi, mamma Carolina, buongiorno. Buongiorno. Oggi cos'è che fai anche la badante? Due babions.
0: La saranno fare i suoi,
1: no? Ha detto se faccio la badante a voi, ma quello lo faccio sempre, ogni weekend, ma ogni puntata.
0: Ma assolutamente sì, durante la settimana fa la mamma vera, ma anche nel weekend, e poi nel weekend fa anche la badante a noi tre.
1: Esatto, va bene. Ci sentiamo tra poco. 378-378-1025, i vostri vocali.
0: Wow.
3: Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Roma e Verona e tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.
4: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: All'S Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno riomare all'olio d'oliva, 12 x 65 grammi, a 9,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
6: Vuoi acquistare oro fisico da investimento? Affidati a Orocash Invest. Puoi farlo in un'unica soluzione, scegliendo lingotti e monete d'oro o gradualmente con il piano di accumulo in oro. Risparmi anche pochi euro al giorno e costruisci un patrimonio reale e concreto. Scopri di più su orocash.it. Uno per tutti.
7: Tutti per Orocash.
6: Messaggio promozionale. L'investimento in oro comporta rischi e non garantisce rendimenti. Prima di acquistare, valutate l'operazione in base alla vostra situazione finanziaria.
8: Nuova Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
9: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
8: Ah, lo rifacciamo?
10: Ogni cellula si accende, l'energia vibra dentro di te, portandosi via stanchezza e spossatezza. MGK Vis, l'idrosalino energetico. Fai il Vis di energia.
11: RTL 102.5 è la radio partner del Giro d'Italia 2026. Fino al 31 maggio, seguite con noi la Corsa Rosa. Tra scalate, fughe, sprint, paesaggi mozzafiato e tutto il divertimento sulla carovana del Giro, vi porteremo dentro la gara, tappa dopo tappa, fino all'ultimo chilometro. RTL 102.5. Very normal people.

0: Go go yeah! Camilla Cabello su RTL 102.5. Dalla regia mi segnalano, Charlie, che just sei brut quando stai fermo.
1: Ma non è vero, parli. Vabbè, ragazzi, ma è un ballerino provetto.
2: Ragazzi, sì, sì, abbiamo Carolina Rei, è una incontenibile con la sua energia. Diciamo, noi babioni diventiamo sempre più giovani.
0: Sì, sì, abbiamo scoperto anche una cosa qui al Fuori Italico. Non è un detto legato solamente al calcio che la palla è rotonda, ma anche la pallina è rotonda.
1: No. Ah, la pallina è rotonda, sì, ma questa è una notizia nazionale, spoiler, non lo sapeva nessuno.
0: Vabbè, dai, sentiamo un vocale a proposito della festa della mamma. Dai.
3: Ciao RTL, sono con Ciao. La mia mamma, che era un generale, oggi mi dice: ma come sei rigida con i tuoi figli, devi essere un po' più morbida. Beh, forse si è dimenticata com'era lei con me. Auguri a tutte le mamme, anche alla mia e anche a me.
0: Auguri, grande, auguri a tutte le mamme.
2: Carolina, fammi quando fa
0: Ma rifammi una faccia da stupore, dai.
1: Vi do un altro spoiler sul tennis.
0: Dai, daccelo. Dopo, dai, c'è Annalisa.
1: Ma facciamo in tempo a darti.
4: Quando Venere il leone non si può parlare.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo. E?
2: E che succederà adesso?
0: E? E adesso vi do uno scoop.
2: Quale?
0: La pallina da tennis è gialla.
2: Tonda è gialla.
0: Hai visto che notiziona?
2: Incredibile, guarda, c'è il Millennium Hit, Jovanotti, ciao mamma.
3: La più bella del giovane.

0: Giovanotti, guarda caso, Millennium Meet è dedicato alle mamme, la festa della mamma, una delle canzoni più belle di Giovanotti, e chiude anche questo terzo e ultimo appuntamento del lungo fine settimana di No Problem.
1: Carlo, dai, di una volta, è una libidine.
0: È una libidine.
1: Trasmettere un po' con noi, sì, su RTL, l'internazionale.
0: Vedete che guardo lei allora.
2: Bene, allora ancora una volta, per l'ultima volta oggi, auguri a tutte le mamme. Salutiamo anche Paolo e Amelia che dovrebbero essere in quel di Milano e che vi terranno compagnia per le prossime due ore.
3: Grazie.
2: Noi intanto vi salutiamo.
3: Grazie.
2: Ecco. Ciao, ciao.
3: Ciao.
2: Ecco,
3: ciao. Ciao. Ciao ragazzi.
2: Sappi
3: ciao.
2: Che anche mi manchi sempre.
3: Anche voi mi siete mancati.
2: Tantissimo. Salutiamo e ringraziamo Carlo Elli Cernignocchi.
0: Ciao Carolina.
1: E naturalmente anche Carolina.
4: Sposo io, ti sposo.
2: Sei una sola, amico.
0: No, tutte chiacchiere.
2: Ma me lo dice da mesi, qua l'abito bianco ancora non l'ho visto. Grazie a Gigi e Pio in regia.
0: Noi ci sentiamo settimana prossima, venerdì, sempre a partire dalle 11 e ovviamente sempre qui dal Foro Italico per l'Internazionale d'Italia di Tennis BNL. Ciao!
1: Ciao!
5: Naturale, come il primo respiro. Genuino, come il primo gesto d'affetto. Prezioso, come le prime esperienze. Importante, come il primo amore. Il latte, il primo amore non si scorda mai.

0: Buongiorno anche a San Vincenzo La Costa, siamo in provincia di Cosenza, le 13 in punto.
1: RTL 102.5, giornale orario.
0: Buona giornata da Enrico Galletti a Tenerife. Questa mattina è arrivata la nave da crociera sulla quale è stato individuato un focolaio di antivirus. Ancora in corso lo sbarco dei passeggeri. Facciamo il punto con Massimiliano Mantiloni.
2: I primi a sbarcare sono stati 14 spagnoli a seguire turisti olandesi e greci. Sulla nave da crociera Ondius, 150 persone di 23 diversi paesi, due lance trasportano i passeggeri al molo della Ribera, al porto di Granadilla, sull'isola di Tenerife, sotto tendoni bianchi completano i controlli, poi con un autobus diretti all'aeroporto per essere rimpatriati. I passeggeri, tutti asintomatici, sono stati autorizzati a portare solo effetti personali in borse di plastica. Saranno sottoposti a monitoraggio per 42 giorni. Sulla nave è stato riscontrato un focolaio di antivirus, malattia trasmessa dai roditori. Tre passeggeri della Ondius sono morti, altre persone si sono ammalate. In Italia è disposta la sorveglianza attiva su quattro passeggeri che erano a bordo di un volo KLM in coincidenza per Roma, sul quale era salita per pochi minuti una donna che si trovava sulla nave Ondius, poi morta a Johannesburg a causa del virus. Si trovano in quarantena in Calabria, Campania, Toscana e Veneto.
0: Ora la guerra in Medio Oriente, gli Stati Uniti continuano ad attendere la risposta da parte dell'Iran alla loro ultima proposta di pace. La tregua, seppur fragile, regge. Ludovica Marafini.
3: L'incertezza è tutt'altro che dipanata. Washington attende ancora una risposta alla sua ultima proposta di pace. Al momento sul tavolo ci sarebbe un memorandum in 14 punti per stabilire un quadro di riferimento che apra trattative più dettagliate. Primario il ruolo di mediazione del Qatar. Nelle scorse ore a Miami lo sceicco Al Thani ha incontrato il segretario di Stato americano Rubio e l'inviato di Trump Witkoff. Colloqui che per l'Iran non significano però arrendersi, lo ha precisato il presidente Pezeshkian, aggiungendo che Teheran non si piegherà mai al nemico. E centrale resta ancora Hormuz. Un portavoce dell'esercito iraniano ha dichiarato che i paesi che applicano le sanzioni statunitensi contro Teheran avranno difficoltà nell'attraversare lo stretto.
0: Grazie, torniamo in Italia e cambiamo decisamente argomento. Quella che si apre domani sarà l'ultima settimana in cui i monopattini elettrici potranno circolare senza targa. Entro sabato prossimo i proprietari dovranno dotarsi del contrassegno adesivo, pena multe anche fino a 400 euro. Esiste però il rischio di non riuscire a riceverla in tempo per l'alto numero di richieste. Assoutenti ha chiesto di chiarire. Ora l'ampia pagina sportiva di oggi, cominciamo dal calcio. In corso Verona-Como, un flash con Enzo Tamborra. Enzo.
4: Sì, ancora buona giornata, le vittorie puntate su questa corsa alla Champions League dopo il successo di ieri della Juventus 1-0 a Lecce con il gol lampo di Vlahovic che ha consentito ai bianconeri di portarsi momentaneamente al terzo posto in classifica. Oggi si attende la risposta delle concorrenti. In campo c'è il Como, sesto in classifica, che al trentesimo del primo tempo ancora 0-0 sul campo del Verona. Alle 18 Roma di Scena, Parma, alle 20:45

0: 5 in Milan ospita l'Atalanta. Oggi alle 15 si giocano anche Fiorentina Genoa e Cremonese Pisa. Ed è tutto per il momento lì nello studio.
1: Grazie. Dal calcio al tennis, i protagonisti di oggi agli internazionali BNL di Roma, il nostro inviato Niccolò Pompei.
2: Buongiorno Enrico dal Foro Italico. Hai detto bene, tanti protagonisti azzurri, tre per quanto riguarda il tabellone maschile, occhi puntati sul centrale dove non prima delle 15 scenderà in campo Lorenzo Musetti contro l'argentino Cerundolo, in campo nel pomeriggio anche Luciano Darderi nel difficile match contro Tommy Paul, questa sera ultimo match sul centrale Matteo Arnaldi sfida la stella nascente spagnola Rafael Hodar, unica tennista italiana rimasta nel tabellone femminile Elisabetta Cocciaretto, mission impossible alle 19, sempre sul centrale contro la tre volte campionessa qui a Roma Iga Swiatek, anche otto italiani impegnati nel tabellone di doppio. È tutto, a te.
1: Grazie. Infine il motomondiale, fra meno di un'ora alle 14 sul circuito di Le Mans partirà il Gran Premio di Francia classe MotoGP, in pole position la Ducati di Bagnaia, spaventosa caduta ieri per lo spagnolo Marquez che sarà operato oggi e salterà due gare. È davvero tutto, meteo e traffico.
3: Previsioni del tempo.
4: Una buona giornata da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore una perturbazione coinvolgerà principalmente il centro-nord, con piogge anche diffuse, specie sul nord-ovest, e qualche fenomeno rischierà di essere di medio-forte intensità, in particolar modo tra Liguria e Toscana. Temperature in conseguente calo. Un po' di residua variabilità al sud e poi torneranno invece ampie schiarite. Dettagli su Trebi Meteo.
3: Via Radio.
5: Buona giornata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole sulla rete agevolata dal divieto di transito per i camion in vigore fino alle 22 di questa sera. Poche le eccezioni le vediamo partendo dalla A8 Milano Varese, dove tra la diramazione Gallarate Gattico e Gallarate Nord verso Varese ci sono code per lavori alle barriere antirumore. Si transita su una corsia, pertanto prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. A causa invece del traffico intenso ci sono code a tratti sulla A4 Milano-Brescia tra Sesto San Giovanni e Cormano verso Torino e più a sud code a Napoli sulla tangenziale tra Capodichino e Corso Malta in direzione di Pozzuoli. Vi informo infine che questa notte sulla 14 Adriatica dalle 22 alle 5 chiuderà il tratto tra Castel San Pietro ed Imola in direzione di Ancona. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Weekend alle 13.06 su RTL 102.5. Today is a good day con Paolo Cavallone e Amelia Villano. Ma è un buon giorno perché è la festa della mamma.
7: Festa della mamma.
6: Come vedi, io sono tutta in rosa.
7: No, più che altro per chi ci segue in radiovisione vede un abbigliamento tutti frutti. Mi sembra di capire. Lì ci sono ciliegie, arance. Venghi, no, esatto. Bancarella sei oggi. Vorrei acquistare quelle due ciliegine lì. Sì,
6: non diciamo così. No. Allora,
7: un sacco di belle
6: allora,
7: cose.
6: No, dica. Ma sai perché? Perché io vedo la giornata della festa della madre, sì, della mamma, in rosa, non so, però io associo dei colori ad ogni festività.
7: Beh, insomma, la mamma è femmina, fino a prova contraria, di conseguenza il rosa è classico colore puoi, che si avvicina.
6: Non è vero, no? Puoi anche vederlo azzurro te, magari tu associ invece con l'azzurro, che ne sai?
7: Io non associo niente, detto fra noi. Comunque, vabbè, abbiamo tanta bella musica da sentire, guarda, partiamo con i Rolling Stones.

0: Sei tu la mia città, Negramaro. In questo caso la nostra mamma, no?
1: Certo.
0: Dai, le 13:15 su RTL 102.5 con Paolo e Amelia.
1: Ecco,
0: e...
1: permettimi un saluto a degli amici, visto che parlavamo della mia città. Ieri sera sono stato a Lodi, è un'occasione di una grande festa e tanti amici mi hanno salutato, mi hanno chiesto anche di te, davvero. Sai?
0: Davvero? Sì, cosa hanno detto?
1: Uno mi ha detto, perché ci sei tu e non Amelia? Mi ha detto. E invece saluto Valentina, che è la moglie del presidente, e lì abbiamo tutta una serie di amici. Grazie di cuore, perché lì ci fanno capire quanto è importante e quanto è ascoltata RTL 102.5. Grazie davvero. Ecco.
0: Vero, vero. Sì. Allora io ne approfitto per fare gli auguri in diretta anche a mia madre Rosalba.
1: Sì.
0: Ok. E poi vado con le frasi da mamma che esistono in tutta Italia.
1: Sì, la classica frase o il rimbrotto della mamma che avete subito per tanti anni e che, se nel caso non c'è più, diventano dei ricordi veramente belli e piacevoli. La mia,
0: esatto.
1: La mia aveva una frase tipica: vieni qui che non ti faccio niente.
0: E ci andavi?
1: No. Diciamo, ecco, che mi avvicinavo lentamente tentando vie di fuga alternative, ecco.
0: Oppure quando succedeva qualcosa che poi alla fine tua madre veniva lì e diceva: te l'avevo detto,
1: ecco,
0: te l'avevo detto.
1: Quella è un'altra frase interessante. Ma ci sono i romantici. Tommaso Paradiso su RTL 102.5.

0: Pharrell, Happy, le 13:24 su RTL 102.5. Questa è la nostra musica con Paolo e Amelia e i vostri vocali al 378 378 102.5.
1: Sì, dai,
0: sentiamo.
2: Buongiorno, Beppe da Imola. Dai. La mia mamma aveva una frase fantastica che mi dicevi: scappa che ti prendo quando sei nel letto. E nel letto spesso mi prendeva. Auguri a tutte le mamme, ciao.
1: Bene.
0: Il lancio comunque della pantofola era sempre mirato e preciso.
1: Hai voglia. Allora, 378 378 102.5, cari amici, raggiungeteci con i vostri vocali, le frasi che la vostra mamma pronunciava o che ancora ricordate con molto affetto. Che dici?
0: Un tanto di imitazione, dai, a tra poco.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
2: Ehi, hey Yannick, in bianco il pomodoro.
1: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
2: 3, 2, 1.
1: E pasta break. E ora attacca, ti fa bene.
2: Top, game, set, match.
1: Io e De Cecco siamo fatti la stessa pasta.
3: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
4: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
5: Signor direttore, non è ancora rientrato? È in vacanza, in Umbria.
6: Ah, sarà più di un anno.
7: Vivere il Tuderte è vivere davvero. Umbria, cuore verde d'Italia.
8: Ciao, ti ricordi di me? Sono Berloni, la grande marca di cucine che tutti nel mondo hanno nel cuore. Oggi Berloni è diversa, perché tutti siamo un po' cambiati. Abbiamo scelto i migliori designer, perché con Berloni i tuoi sogni possano concretizzarsi in una casa bella, accogliente e soprattutto accessibile. Vieni a scoprirmi nell'atelier Berloni più vicino a te. Berloni.

0: Sony. Dal 1960, architetture da vivere.
1: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. TV LG OLED 48 pollici in sottocosto a 599 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 380 pezzi disponibili.

0: prima volta.
1: Roseville and Fit Gue, come un tuono, le 13.34. Paolo,
2: Tanti amici hanno ovviamente in questa giornata speciale una mamma e una frase che li ha accompagnati per la loro infanzia e per la crescita. Ad esempio, mia mamma non ha mai smesso di chiamarmi Ninin, che in piemontese significa bambino.
1: Me infatti Ninna, la Ninna come sta?
2: La Ninna così. Come sta? Vedi, cioè, sei anche il nomignolo che la mamma ti dava anche di fronte agli amici. Ninin, vieni qui, e tutti gli amici.
1: Dai, sentiamo qualche vocale, vai.
3: Ciao mitici. Comunque ragazzi, io mi ricordo la frase di mamma Anna, mi diceva sempre così: se non la fornisci fe wild, ti arriva un suo clangato.
2: Ecco.
3: Comunque, bei tempi. Un abbraccio da Lucio Moreno.
2: Ciao,
3: e
2: Lucio.
3: Tanti auguri a tutte le mamme del mondo.
2: Bene.
3: Ciao ragazzi, ciao Paolo, ciao
2: Maria. Ciao, ciao, grazie. Oh, c'è un new hit!
4: Io che parlo a bassa voce per paura di sbagliare tutte le volte. Io che credo nel coraggio perché crederci mi fa sentire forte.

0: Le 13.41 su RTL 102.5, questa era James Blunt con You're Beautiful. Oh, tu, proprio tu.
1: Sì, è dedicata a te quella, dai. Sentiamo un vero enorme che ci racconta delle frasi della mamma.
2: La frase più ricorrente della mia mamma era: sei la mia vita. Non me la dimenticherò mai, perché solo quella frase è una frase che può pronunciare una mamma, anche se poi lo usiamo in modo improprio con fidanzati, fidanzate, mariti e moglie, ma l'unica a poter pronunciare sei la vita mia è la mamma. Ciao Angela, mi manchi.
1: Ciao, grazie.
0: Occhi
1: grazie.
0: Lucidi, vero, occhi lucidi, vero. Che bella questa giornata. Auguri ancora a tutte le mamme.
1: State con noi, torniamo fra qualche istante.
3: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
4: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
3: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
5: Non sto nella pelle.
3: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più, può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
6: Amore, mi racconti una storia?
7: Va bene, dai.
8: C'è sangue dappertutto. Come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
9: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
10: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
11: E ora la sfida finale! Cocktail!
12: Spritz al tramonto.
11: Colazione!
12: Cappuccino vista mare.
11: Estate!
12: Crociera all'inclusive con Costa!
11: Sì!
13: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
14: Mamma, mi racconti una storia?
15: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
16: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter, quale onore!
9: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
17: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
18: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Che allegria però,
1: Allegria, 2, Elodie, 13:51 su RTL 102.5 e le frasi tipiche delle nostre mamme italiane.
0: Vero, tanto divertenti e tanti veri normal people che ce le mandano.
1: Vai, sentiamo qualcosa.
2: Visto
1: dai.
2: Che comunque state ricordando, io me lo ricordo mia mamma, come diceva anche lei, visto che ti diceva che non ti faccio niente. Lei, se ci nascondevamo sotto al letto, tirava la pantofola e una volta proprio nell'occhio mi
0: sono
2: perfetto.
0: Ciao mamma. Grande mira le mamme da sempre con le pantofole. Io l'avrei scritta, la mia l'avrei scritta all'Olimpiadi, guarda cosa ti dico.
1: Sì,
0: tiro
1: vero,
0: segno.
1: E ci sono altri messaggi dove ci dicono appunto mia madre mi diceva sempre se ti acchiappo ti faccio vedere. È la stessa cosa, insomma.
0: Più o meno.
1: Mi viviamo tutti la stessa vita, è assurdo questo.
0: Sentiamolo un altro.
3: Buongiorno ragazzi, da Sasà sono in viaggio in autostrada e mi avete fatto pensare molto a mia mamma. La frase che diceva sempre, che ricordo che mi diceva sempre mia mamma quando al mattino veniva a svegliarmi per andare a scuola,
0: era
3: sveglia che il pullman è già arrivato. La fermata del pullman era a 100 metri da casa, il pullman partiva alle 6:30 del mattino, quando veniva a chiamarmi erano ancora le 5
0: meno. È il buio.
3: Ciao ragazzi.
0: Ciao, grazie. Senti ricordi. Cosa arriva qui su RTL 102.5, il pezzo dance.
1: Magnetic.
0: Number one.

0: con YouTube, le 13.59 su RTL 102.5. Come non ricordare che era la colonna sonora di Tomb Raider. Noi comunque anche con i giochi ci abbiamo fatto veramente un passato molto bello con questa.
1: Sono stati tanti appassionati del videogioco, a parte storia del film con Angelina Jolie e tutto il resto, insomma. Quante avventure hanno fatto di Tomb Raider? Quante ne hanno fatte di avventure? 2, 3, 4?
0: Tantissime, più di 4 sicuramente, magari non ricordiamo bene, però più di 4. E io ci ho giocato tantissimo, ma ritorniamo a dedicare la nostra giornata.
1: Sai cosa diceva la mamma di Tomb Raider a lei quando usciva di casa? Mi raccomando, stai attenta a non farti male,
0: Non ti sbucciare le ginocchia.
1: Stai attenta.
0: Ti do il resto, torni, ti do il resto.
2: Naturale come il primo respiro, genuino come il primo gesto d'affetto, prezioso come le prime esperienze, importante come il primo amore. Il latte, il primo amore non si scorda mai.

0: Anche a Cottanello, in provincia di Rieti, sono le 14.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buon pomeriggio e buona domenica da Ludovica Marafini. A Tenerife è in corso lo sbarco dei primi passeggeri della nave Ondius, su cui era stato riscontrato un focolaio di antivirus. Sono già scesi 14 cittadini spagnoli, poi toccherà le altre persone a bordo, che sono tutte asintomatiche. Raggiungeranno il molo su piccole imbarcazioni divisi per nazionalità prima di tornare nei rispettivi paesi. Intanto dal nostro Ministero della Salute arrivano rassicurazioni. Ai microfoni Rai è intervenuto il capo del Dipartimento Prevenzione del Ministero, Mara Campitiello, l'ascoltiamo.
3: Non c'è nessun allarme e soprattutto parliamo di un virus che è molto diverso rispetto a quello del Covid, seppur più letale. La differenza fondamentale sta nella contagiosità. Parliamo di un virus a basso contagio. Ricordiamo che la principale trasmissione di questo virus è attraverso gli escreti di roditori, quindi salive, urina, feci, e solo in piccolissima parte per via aerea ed interumana.
2: Ora in Russia l'operazione militare in Ucraina si concluderà con una vittoria, lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Ieri il presidente Vladimir Putin, lo ricordiamo, aveva dichiarato che il conflitto si sta avviando a conclusione. Tutto mentre il consigliere presidenziale ha fatto sapere che gli inviati di Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, sono attesi presto a Mosca. La cronaca ci riporta in Italia. Ad Agrigento, un bambino di 10 anni è caduto dal primo piano di una palazzina nel quartiere Villa Seta. È stato soccorso e trasferito in elicottero in codice rosso all'ospedale di Caltanissetta, il Sant'Elia. I carabinieri intanto stanno cercando di ricostruire quanto accaduto. Siamo allo sport. Partiamo dalla MotoGP, perché proprio in questi minuti parte il Gran Premio di Francia sul circuito di Le Mans, in pole position la Ducati di Bagnaia. Infine il calcio per la Serie A in corso, Verona Como, Enzo Tamborra.
4: Sì, buon pomeriggio, siamo al 25esimo nel corso del secondo tempo, risultato che non si sblocca, 0-0 tra Verona e Como. Primo tempo meglio il Verona, per quanto la squadra scaligera sia già retrocessa. Nel secondo tempo però il Como è entrato con un altro spirito, ha sfiorato subito il gol con Diao. Ricordiamo che al Como serve vincere per restare in corsa per un posto in Champions League. È tutto per il momento, linea allo studio.
2: Grazie anche ad Enzo Tamborra, torneremo a collegarci più tardi. È tutto per questa edizione, adesso arrivano le notizie di viabilità.
1: Via Radio.
5: Grazie Ludovica, buon pomeriggio da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole su buona parte della rete, le eccezioni interessano la A4 Milano-Brescia, dove si sono formate code tra Cormano e Sesto San Giovanni verso Brescia per un incidente in cui sono rimaste coinvolte tre auto. Il traffico sul luogo dell'evento defluisce su due corsie. Restiamo in Lombardia, ma sulla 9, la Inate-Chiasso, dove ci sono code all'uscita di Como Grandate per i flussi intensi per chi viaggia in direzione di Lainate. Traffico intenso anche sulla tangenziale di Napoli, con code che si formano nel tratto compreso tra Secondigliano Aeroporto e Corso Malta verso Pozzuoli, con tempi di attraversamento di circa un quarto d'ora. Vi ricordiamo infine che questa notte, per lavori di ammodernamento sulla A14 Adriatica, resterà chiuso dalle 22 alle 6 il tratto tra Castel San Pietro e Imola verso Ancona. Per maggiori informazioni potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803111. È tutto.
2: Grazie Enrico, e noi intanto invece ripassiamo la linea al nostro Enzo Tamborra, perché è cambiato il risultato di Verona Como, Enzo.
4: Proprio così, Como in vantaggio 27.
2: Abbiamo perso forse il collegamento con Enzo Tamborra.
4: Sì, nella corsa alla Champions, Verona 0, Como 1, te la linea.
2: Grazie, grazie. Con questo allora è davvero tutto, prossimi aggiornamenti più tardi. Buon pomeriggio e grazie per averci seguito.
6: Come prima.
7: Per prima i suoi clienti vengono prima. Scopri le polizze auto e moto. Vai su prima.it per un preventivo o per trovare l'agenzia più vicina. Tu, prima.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: Buona domenica, mamme e nonne. C'è Hello Weekend con Amelia Villano, con me Paolo Cavallone, con tanti veri normal people che si divertono in nostra compagnia, ricordando tante belle frasi che le loro mamme erano solite pronunciare in determinati momenti della vita.
0: Infatti ci conferma Luisa che sua madre diceva: se ti fai male ti do le altre sopra.
8: Sì, c'era il ricarico. Tu arrivavi a casa ferito e la mamma ti puniva perché ti eri ferito.
0: Quindi dovevi badare a te stesso in ogni caso, cioè, per non farti male. E poi per non averne altri.
8: C'è Achille Lauro!

0: angelo disteso al sole, quello di Eros Ramazzotti, le 14:12 su RTL 102.5, no? No, vabbè, ridevamo sulla scelta.
1: La scelta di questa cosa qua, no? Dell'angelo.
0: Sì, sì, sì, sì. Vabbè, disteso al sole, certo. Allora, continuiamo con i vocali dei nostri amici riguardo le espressioni delle nostre madri italiane.
1: Concordo.
0: Vai.
2: Ciao ragazzi, ciao. Saro dalla provincia di Messina, Caronia. Sì, sì, mia mamma è venuta a mancare pochi anni fa, in modo tragico.
1: Ci spiace.
2: Porterò per sempre la sua vocina che mi diceva: Sarino, non fare così, perché tutto il male che tu fai agli altri prima o poi ti tornerà indietro. Il grande Biagio.

0: bacione enorme.
1: La mamma Biagia che non c'è più e che aveva questa frase molto importante: quello che fai ti ritorna.
2: Beh, questa anche è tipica di mia madre, la dice anche lei, per ecco, è stato il mio, è tuttora il mio tormento, dove mi comporto bene appunto per non avere poi indietro qualcosa di brutto.
1: Quelle cose di ritorno.
2: Ma questo, questo di base dovremmo comportarci
1: brava,
2: sempre bene.
1: Brava, giusto, grande consiglio. Le 14:13, la nostra musica, Mick
2: Fabulous.

0: Credo che sia un bel match tra lui e Umberto Tozzi. Chi dei due ha detto più volte ti amo? Uno in inglese e l'altro in italiano, ma nella canzone I love you, ti amo, ti andrebbero conteggiate, sei d'accordo?
1: Ah, assolutamente sì, guarda. Beh, sì, tu le conteggi,
0: no,
1: poi.
0: Certo, non sapevi cosa dirmi, hai detto sì, sono d'accordo, brava, brava.
1: Sono
0: si
1: d'accordo.
0: Si fa così con gli anziani, sì,
1: dai,
0: si fa così.
1: Apprezza, dai.
0: Allora, abbiamo qualche vera norma oppure vogliamo parlare del fatto delle varianti che esistono alla frase vieni qui che non ti faccio niente?
1: Andiamo con le varianti.
0: Allora,
1: guarda,
0: ogni regione. Vieni qui che non ti faccio niente, la mamma ti accoglie con qualcosa in mano.
1: È corretto, perché sì, alcuni, come dicevamo, c'è la famosa pantofola, chi lo chiama anche lo zoccolo, vabbè, per esempio,
0: sì.
1: E chi ha anche la
0: cucchiarella.
1: La cucchiarella. Mia madre era solita usare, per esempio, la cucchiarella
0: che?
1: Di legno.
0: Ecco. Ecco, cucchiaio di legno bello lungo, quello che si usa in cucina.
1: Il mestolo.
0: Fa malissimo.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Roma e Verona e tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.
4: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
5: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
4: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
6: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
7: La tragica notte di Sebastopoli, un romanzo di Andrea Pamparana. Nel 1955 un'esplosione nel Mar Nero cambierà la storia. L'affondamento della corazzata sovietica Novorossiysk, un tempo orgoglio della Marina italiana col nome di Giulio Cesare. Andrea Pamparana ricostruisce uno dei grandi misteri della Guerra Fredda. La tragica notte di Sebastopoli, il nuovo romanzo di Andrea Pamparana, in libreria.
8: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni.

0: Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: 60 anni di successi, 75 brani indimenticabili. Non perdere Pus 60, la nostra storia. 5 CD che celebrano la musica e l'amicizia della band più amata d'Italia. Prima uscita il triplo CD, in edicola con TV Sorrisi e Canzoni. E chi?
2: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola Gusti Assortiti, 8x33 cl, a 3,99€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.

0: I fan, we are young, le 14.31 su RTL 102.5 con Paolo, Amelia e non solo, siamo in compagnia di Enzo Tambora che ci aggiorna sullo sport.
1: Enzo.
2: Sì, vi dico il finale della partita tra Verona e Como, massimo risultato col minimo sforzo per la formazione lariana che ha vinto 1-0 sul campo dell'ormai retrocesso Verona, gol al 26esimo del secondo tempo di Duvicas. È una giornata importante per il Como perché con questo risultato scavalca la Roma in classifica ed è quinto, ovviamente i giallorossi devono ancora giocare, ma ha la certezza di giocare la prossima stagione in Europa, al momento o Conference League o Europa League, ma il Como ricordiamo è ancora in corsa anche per un posto in Champions. È
1: bene,
2: tutto, torniamo allo studio.
1: Ciao, grazie. Volevo sapere, grazie, della MotoGP, so che segui tutto. Enzo, MotoGP?
0: Niente, è andato.
1: In silenzio
0: andato.
1: Stampa, è sceso in silenzio stampa, finiti i secondi.
0: Tornerà per aggiornarci anche sulla MotoGP,
1: su quello. Bello, sicuramente,
0: sì,
1: certo.
0: Intanto restate voi con noi che ci fate compagnia al 378 378 1025 e le frasi tipiche delle mamme italiane.
1: New It!

0: che c'è?
1: Cicula, questa Truly Madre di Play.
0: Cicula?
1: Savage Garden. Mm? Sì, sì, cicula bene, alle 14.39 su RTL 102.5.
0: Chi c'è?
1: Culiamo anche Zamborra.
0: Enzo! Enzo!
1: Enzo!
0: Lo fa apposta.
1: Toc, toc.
0: Lo fa apposta, dice no, vi do il risultato a MotoGP, poi non ce lo dà. Enzo!
1: Niente, non ce lo vuole dare.
0: È un mattacchione oggi.
1: Vabbè,
0: ci prende
1: comunque,
0: in giro.
1: Ci vuole prendere in giro soprattutto te,
0: sì.
1: Ce l'avrà con te. Comunque ci sono anche il fatto di associare il malanno all'uso del cellulare, tipo mamma ho mal di gola, è colpa del cellulare.
0: C'è anche quello, è vero, vero,
1: c'è
0: vero.
1: Quello,
0: bene,
1: sì,
0: bene.
1: Sì.
0: Noi ci sentiamo tra poco, forse con Enzo Tamborra, forse.
2: RTL 102.5 è la radio partner del Giro d'Italia 2026. Fino al 31 maggio seguite con noi la Corsa Rosa. Tra scalate, fughe, sprint, paesaggi mozzafiato e tutto il divertimento sulla carovana del Giro, vi porteremo dentro la gara, tappa dopo tappa, fino all'ultimo chilometro. RTL 102.5, Very Normal People.
3: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sì, Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
4: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
3: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
4: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
5: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
6: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
7: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
6: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
7: Grazie, mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
9: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Macchina da caffè in cialde Polticoffea in sottocosto a 99,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 500 pezzi disponibili.

0: Moves like Jagger,
1: yes.
0: Maroon 5, Christina Aguilera, che pezzone su RTL 102.5, le 14.49.
1: Vuoi provarci?
0: Con Paola, Amelia e forse Toc Toc, Tambor, ci sei?
2: Ci sono. Oh. Io ti... buon pomeriggio,
1: Vi do l'esito
2: del Gran Premio Alemán, che è stata una gara bellissima peraltro, sì. Con una storica tripletta dell'Aprilia, che ha occupato tutto il podio con la vittoria di Jorge Martin, che in finale ha superato il nostro Bezzecchi in terza posizione a Gura. Peraltro questa vittoria consente a Jorge Martin, che lo scorso anno aveva trascorso un anno pieno di guai e pieno di infortuni, di ritornare sulla vetta della classifica mondiale, un punto di vantaggio su Bezzecchi, un duello straordinario che terrà banco sino a fine stagione. Sfortunato Pecco Bagnaia, che è caduto mentre era secondo. Ricordo che alla gara non ha partecipato Marc Marquez, che si è infortunato ieri nella sprint race e si è operato proprio oggi a Madrid.
1: Tanto un incidente spettacolare, veramente gli è andata molto bene a Marquez. Grazie Enzo, so che ti sei pagato a chiamata, magari ti chiamo tra un po' e poi facciamo metà, bene?
2: A dopo, perché no?
0: Ciao Enzo, grazie. Eccolo che arriva, Sal da Vinci, per sempre sì.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Arriva il nostro millennium a chiudere la puntata di Hello Weekend con Amelia Villano, Paolo Cavallone.
3: Sì. Prima abbiamo visto, abbiamo sentito Sal da Vinci con Per Sempre Sì. Ricordiamo che martedì, giovedì e sabato ci inizierà l'Eurovision Song Contest 2026. Ebbene, e chi arriva adesso?
2: Beh,
3: però?
2: Arriva una canzone che, insomma, il nostro millennium dovrebbe essere dedicato alle mamme. Uso condizionale perché il ragionamento che abbiamo fatto sul discorso di questo millennium, che tra l'altro è meraviglioso, Lucio Battisti con Prendila Così, è dedicato alla ciabatta che arriva dalla mamma lungo il corridoio e quindi il titolo è Prendila, cerca di prenderla meglio possibile, disghimbla.
3: Non me l'aspettavo, ero lì a sentire l'argomento, ho detto vabbè, guarda il ragionamento. Senti, e poi alla fine, beh, effettivamente dai,
2: dedichiamoci,
3: prendiamola così.
2: C'è Lucio Battisti su RTL 102.5.

0: Nella domenica della festa della mamma, il nostro millennium, grandissimo Lucio Battisti, prendila così a chiudere la puntata di oggi di Hello Weekend. Ogni domenica fra le 13 e le 15 con Amelia Villano in quel di Roma, con me Paolo Cavallone qui a Milano e tanti veri normal people. Ci fanno veramente un sacco di complimenti, uno su tutti, Mimmo, ti mandiamo un bacione grande, va bene?
1: Esatto, sì. Esatto, sì, ringrazio anche io Mimmo perché c'è sempre, è sempre con noi presente.
0: Vero, vero.
1: Allora, salutiamo la regia e io ti ricordo che domenica prossima, insomma, tu sarai di nuovo in diretta con me se vuoi.
0: Grazie per avermelo ricordato, sei una certa età. Grazie, Anthony Lo Ponte, Fabio Romano, arriva mai visto la radio. Adesso me lo segno, che domani.
1: Bravo,
0: domenica
1: appunto.
0: Adesso me lo segno. Domenica ore 13. Sì. Ok, fatto.
1: Anche a Serrone, in provincia di Frosinone, sono le 15.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buon pomeriggio da Maria Paola Raiola. Le operazioni di sbarco dei passeggeri a bordo della nave da crociera in cui si sono registrati dei casi di infezione, tra cui alcuni mortali di antivirus, sono cominciate a Tenerife, nelle isole Canarie. Le autorità italiane invece fanno sapere che non ci sono rischi pandemia nel nostro paese. Le quattro persone sotto osservazione stanno bene. Siamo allo sport, cominciamo con la MotoGP e lì
4: direttamente dalla nostra cabina sul campo centrale del Foro Italico ha appena fatto il suo ingresso in campo il numero 2 italiano Lorenzo Musetti, che sfiderà in questo terzo turno l'argentino Francisco Cerundolo in palio, un posto agli ottavi di finale. Poco fa Zverev invece lo ha già conquistato questo pass, battendo il belga Blocks 2-7-0. Ricordiamo anche il programma degli italiani, Luciano Darderi contro Tommy Paul non prima delle 17:10, questa sera alle 20:30 Arnaldi Hodar. Per quanto riguarda il tabellone femminile, Elisabetta Cocciaretto sfiderà Iga Swiatek. È tutto.
3: Grazie, ora il Giro d'Italia di cui RTL 102.5 Radio Partner, ultima tappa oggi in Bulgaria, linea all'inviato Paolo Pacchioni.
5: Pomeriggio, oggi si arriva nella capitale Sofia, mancano ancora 71 km alla conclusione, proprio in questo momento viene affrontata l'unica salita della giornata, ma come detto il traguardo è ancora molto lontano. Al comando ci sono tre corridori con un vantaggio di 2 minuti e mezzo sul gruppo, si tratta di Emanuele Tarozzi della Bardiani e di Diego Sevilla e Alessandro Tonelli del Team Polti. Peraltro per Sevilla questo è il terzo giorno consecutivo in fuga. Oggi qui in Bulgaria c'è il sole e sul traguardo di Sofia c'è davvero tanta gente. Lì nello studio.
3: Grazie Paolo, un flash soltanto di calcio perché stanno per cominciare Fiorentino-Genoa e Cremonese-Pisa alle 18, Parma-Roma alle 20:45, Milan-Atalanta, Verona-Como e finita invece 0-1. Viabilità.
2: Via Radio.
6: Un buon pomeriggio e buona domenica da Enrico Campagnoli. Da Autostrade per l'Italia il traffico è scorrevole su gran parte della rete, le eccezioni riguardano la 1 Milano-Napoli dove si è formato 1 chilometro di coda tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze per un furgone in panne con il traffico che circola sulla sola corsia di sorpasso. Sempre in A1 segnaliamo 1 chilometro di coda anche tra Orvieto e Attigliano per chi viaggia in direzione di Roma per un incidente in cui è rimasta coinvolta una moto, anche in questo caso è disponibile una corsia. Andiamo ora sulla 9, Lainate Chiasso, dove ci sono code alla dogana tra Como, Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera, code che si attraversano in circa 15 minuti. Sulla 7 Milano-Genova si formano code

0: code tra Roncoscrivia e Isola del Cantone verso Milano per lavori in galleria. Il tratto si percorre in circa 15 minuti. Vi ricordo in chiusura di guidare con prudenza e di allacciare sempre le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. È tutto, buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: Ed eccoci qua, 10 maggio, auguri a tutte le mamme.
3: Auguri
2: a tutte le mamme.
3: Auguri.
2: La mia in particolare, prima di tutte.
3: Anche la mia
2: anche
3: in particolare.
2: Mauro, anche quei Tommy, quelli dei nostri registi. Insomma, la mamma di tutti gli amici all'ascolto. E io credo che Mauro anche un augurio alla suocera.
3: Perché... Angelini che è in diretta dal Foro Italico. Ma che partite seguiremo oggi, Tommy? Per quanto riguarda la Serie A?
4: Per quanto riguarda la Serie A o gli internazionali? Tu da
3: Serie
4: me
3: A.
4: Cosa vuoi sapere?
3: Serie A.
4: Cioè, va bene, allora te lo dico subito, per quanto riguarda la Serie A, io mi aspettavo mi chiedessi del tennis stando qui. Comunque oggi seguiremo, per quanto riguarda la Serie A, c'è cioè la

0: Nicelli, esatto. Esatto. Da Sofia.
1: Esatto.
0: O Sofia?
1: No, è Sofia.
0: Loro come Sofia, diranno? Sofia. Glielo chiediamo a lei.
1: Dunque. No, no, è Sofia. No, Sofia. Non può essere Sofia. Però, mi raccomando, salite a bordo 378-378-1025. Potete parlare di quello che volete. Naturalmente, attenetevi allo sport, perché questo non è un programma di approfondimento culturale.
0: No, anche perché, insomma, le basi sono quelle che sono. Esatto. Non è che si può chiedere.
1: Cominciamo con il nostro Power It.

0: Lazza, Cenere su RTL 102.5, le 15:12 minuti di domenica 10 maggio 2026. Questo è mai visto alla radio.
1: Giusto, questo è mai visto alla radio. E in mai visto alla radio oggi Fiorentina, Genoa e Cremonese Pisa 0-0 dopo una decina di minuti. Ma per chi ci segue in radiovisione c'è stata un'apparizione. È la nostra Valentina Iannicelli dalle strade del Giro d'Italia, ultima tappa bulgara. E dove poteva essere l'ultima tappa bulgara se non a
0: Sofia, in Bulgaria?
2: Sofia, esatto, esatto. Buon pomeriggio amici miei, effettivamente è proprio così, ultima tappa della grande partenza bulgara. Siamo qui a Sofia, alle mie spalle potete vedere, per chi ci segue naturalmente in radiovisione, la cattedrale ortodossa Nieski con quattro cupole interamente ricoperte di oro, signori miei, 9 kg di oro, di oro zecchino, preziosissimo. Quindi niente, per dirvi questo, è una delle cattedrali ortodosse più grandi dell'Europa dell'Est e devo dire che Sofia è tutta molto grande, no? Ha questi viali immensi, questi palazzi istituzionali altrettanto grandi, sono tutti di impronta socialista perché è stata ricostruita dopo la Seconda Guerra Mondiale, era stata rasa al suolo da un bombardamento e ricostruita con questa urbanizzazione molto molto socialista. Però devo dire ha un gran fascino perché la popolazione di Sofia è riuscita a colorare questa città, cioè il grigiore di quel periodo storico è effettivamente completamente scomparso, c'è una popolazione giovane, è pieno di locali, pieno di ristoranti, tantissimo verde, tantissimi alberi che devo dire rendono questa città estremamente piacevole anche nei giorni di calura come questa, proprio perché c'è un'ombra e un'arietta che devo dire sono molto piacevoli. So che lì non è così.
1: No, qui non è così Valentina, però il dettaglio più importante è quanto costano i voli a questo punto e quando partono e da dove.
0: Esatto.
1: Hai fatto veramente un cappellino bellissimo per la città di Sofia e mi hai fatto voglia di andare.
0: Guarda, la Proloco di Sofia ti ha ingaggiata immediatamente.
2: Allora, posso dirti una cosa? Allora, oggi stamattina siamo partiti da Plovdiv, che è una cittadina a 170 km da qua circa, tra l'altro è la seconda città della Bulgaria, quindi cittadina neanche tanto, che è veramente deliziosa, l'ho raccontata nel collegamento di questa mattina, che vale assolutamente la pena di vedere. Quindi io vi consiglierei di fare un viaggio in cui si unisca sia Sofia, che è la capitale che sicuramente merita di essere visitata, ma un salto a Plovdiv secondo me va assolutamente fatto perché è completamente diversa. Questa è una città molto omogenea, Plovdiv invece è molto eterogenea, è molto giovane, frizzante, ha dei quartieri davvero molto particolari e secondo me rappresenta ancora meglio alcune capitali dell'Europa dell'Est. E quindi insomma un salto secondo me, adesso la Proloco di Sofia basta.
1: Perché c'è il volo con 40 euro in più a testa, c'è il trasferimento, andate
0: ritorno. Però Valentina,
2: credo che sei esperto.
0: Prima di chiudere il collegamento ci scrivono al 378-378-1025, ma vediamo sempre solo Valentina in video, ma siamo sicuri che Paolo Pacchioni in Bulgaria?
1: Sì,
2: Paolo Pacchioni è in Bulgaria, per favore il mio stagista adesso mostrerà anche, vi si mostrerà, vi apparirà in tutta la città.
0: Eccolo lì, eccolo qua. Noi che pensavamo che fosse rinchiuso in uno stanzino a Roma.
1: Lo vedi che è vestito da bulgaro oggi, è il classico costume proprio tipico bulgaro. Valentina, prima di salutarti consentimi, sappiamo che insomma oggi è anche la festa tua, la festa della mamma, tu sei mamma bis, giusto? Tris bis.
2: Esattamente, bis, allora, solo bis.
1: I tuoi figli si sono ricordati di farti gli auguri o con la scusa che sei in Bulgaria?
2: Ti voglio stupire, non solo si sono ricordati ma mi hanno mandato una serie di baci, cuori, messaggi.
1: E le foto della casa incendiata dopo,
0: grazie mille Valentina.
2: Ciao ragazzi, grazie a voi.
0: Ciao.
2: Comunque
0: Paolo Pacchioni c'è perché qualcuno sospettava veramente che Paolo fosse Pacchioni rinchiuso all'interno di uno sgabuzzino a Roma.
1: Io adesso voglio andare a Sofia, proprio
0: bella Sofia. E anche tutte le Sofie che ci sono.
1: Tante, ce ne saranno tante.

0: Le 102.5, qualche aggiornamento sulle due partite che al momento sono al
1: 0-0, sia Cremonese Pisa che Fiorentina Genoa. Cremonese, ricordiamo insomma che ha bisogno di vincere per cercare di riprendere Lecce, provare a rimanere in Serie A. 0-0 su entrambi i campi.
0: E io ho bisogno che ci siano dei gol, perché sai, da quando ci sono io, lo ribadiamo spesso, le partite non finiscono mai 0-0. Ma adesso andiamo agli internazionali di tennis con Tommy Angelini e Nicolò Pompei.
2: Esatto, andiamo proprio dal nostro Nicolò Pompei, che è in cabina al centrale del Foro Italico. Si gioca nonostante la pioggia, Nick.
3: Sì, una pioggia timida ci ha provato a far interrompere questa partita fin dall'inizio, ma in realtà dopo circa 5 minuti di pioggia appunto ha smesso, il gioco quindi è subito ripreso, comunque iniziato perché non era mai stato interrotto. Si gioca il secondo game, 30-15 per Lorenzo Musetti, ora 30 pari, anche se l'azzurro è sotto un game a zero perché Cerundolo ha tenuto il primo turno di servizio.
2: Perfetto, grazie Nick, poi dopo torniamo a collegarci con te. Tanta roba oggi sul tennis, c'è Musetti, poi Darderi, poi Arnaldi, giocherà anche Elisabetta Cocciaretto nel femminile, insomma programma ricco di questa domenica 10 maggio.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Quando ci fa sentire così

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
2: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
3: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
4: Ehi, hey Yannick, in bianco il pomodoro.
3: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
5: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner. Uppa!
6: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jack, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
7: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette 2 per 150 grammi a 4,89 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei

0: Lo so, purtroppo come sta capitando in tutti questi giorni ci tocca, ma prima ci sono gli aggiornamenti sulla Serie A poi scopriremo un mondo fatto di... Vabbè, non voglio continuare.
1: Fiorentina Genoa e Cremonese Pisa 0-0. Attenzione però che proprio in questi istanti c'è il vantaggio della Cremonese con l'uomo più importante, proprio lui, insomma, Jamie Vardy, tra l'altro Cremonese che è anche in superiorità numerica perché il signor Bosinov ha preso due gialli nel giro di 8 minuti e lasciando il Pisa, ricordiamo Pisa è già retrocesso, questi sarebbero 3 punti importantissimi per la Cremonese, però ne parleremo poi più tardi, vai.
0: Sì, ritorniamo a Roma per gli internazionali di tennis. Tommy, purtroppo è arrivato quel momento, a te l'onore di annunciarlo.
2: È arrivato quel momento perché abbiamo sguinzagliato il nostro Francesco Fredella qui per il Foro Italico. Freddy, dove sei?
3: Dov'è?
1: Magari salta.
4: Beh, amici di Mai Visto alla Radio, mai visto alla radio un conduttore che intercetta così velocemente, ma guardate in diretta che si... Signora, ma lei... buongiorno così, allora, questa bellissima così. Coppia, visto che scappano tutti. Come vi chiamate?
5: Armando.
6: Fiordaliso.
4: Ullala, sposati.
5: Sì.
4: Perché lo dicevo questa faccia così?
5: Sì, sì. Ebbene sì.
4: Da quanti anni?
5: Da 4 anni.
4: Data di matrimonio, te la ricordi?
5: 19 agosto.
4: Sicuro?
6: Sì.
4: Era il 19 agosto?
6: 19 agosto.
4: Sposato con te?
6: 2022.
4: Ah, auguri, quindi proprio freschi, freschi. Quanti anni di fidanzamento?
5: 15.
1: Ulla.
5: 15.
4: Quindi una vita insieme. Quanto avete avuto di regali al matrimonio? Diciamolo. Quanto? Bustarelle, bustarelle.
6: Abbiamo speso tutto.
5: Però ci siamo divertiti.
4: Ma c'è qualche regalo che ha fatto schifo? Non so, un videoregistratore. Vi hanno regalato qualcosa?
5: No, siamo andati bene.
4: Tutti i soldi.
5: Cose decenti.
4: La vedo molto allegro, felice di questo ragazzo. Vabbè, allora può salutare i nostri amici di Mai Visto alla Radio, perché alla radio non abbiamo mai visto una coppia novelli sponsor, sono giovanissimi. Viaggio di nozze l'avete già fatto a Foggia?
5: Sì, abbiamo dato.
4: Dove siete andati?
5: No, un po' più là.
4: Dove?
6: Dubai.
4: Ah, quindi avete portato i soldi a Dubai. Ditela.
5: Abbiamo speso tutto.
4: Siete andati lì. Di dove siete a proposito?
5: Caserta e Avellino.
4: Bene, allora salutiamo come facciamo sempre. 1, 2, 3.
1: Ecco, bene o male. E oggi
2: Sto vedendo live questa scena.
1: Che bello.
2: Stavano di fronte a noi praticamente, dove ci sono le sdraie.
4: Che ribrezzo, bellissimo. Per fortuna a salvarci c'è una bella novità.

0: Drive by Train qui su RTL 102.5 alle 15.40. Allora, Cremonese in vantaggio 1-0 sulla Pisa col gol di Vardy, gol importantissimo perché porterebbe la Cremonese ad un solo punto da Lecce, insomma, con due giornate alla fine, l'ultimo posto per la Serie B.
1: Peccato non avere tantissimo tempo perché si è aperta una parentesi fuori onda sul film Gol, bello, di cui non potremo parlare perché abbiamo tantissime cose, quindi ci trasferiamo direttamente al Foro Italico dove ci sono Tommy Angelini e Nicolò Pompei.
2: E andiamo dal Nicolò Pompei al centrale del Foro Italico per Musetti contro Cerundolo.
3: C'è una parità costante per questo inizio di partita e ora arriva il primo break point del primo set in favore di Francisco Cerundolo, che è in vantaggio 3-2. Al servizio però c'è Lorenzo Musetti, che ha sprecato una bella occasione prima per andare sulle 3-3. Adesso si ritrova sotto con Cerundolo, che ha la prima vera occasione per allungare in questo primo set. Buona però la prima di Musetti e quindi di nuovo 40 pari, evitata la prima palla break di Musetti. 40 pari, 3-2 per l'Argentina.
1: Va bene,
2: molto
1: grazie.
2: Bene, Nick.
1: Noi ci risentiamo tra poco, rimanete lì. Oh, non è che fate che andate, no?
2: No.
4: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 €, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: La senti?
1: Nen.
0: È la calma di chi conosce le sue bollette.
1: Nen.
0: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
2: Signor direttore, non è ancora rientrato? È in vacanza, in Umbria.
3: Ah, sarà più di un anno.
4: Vivere il Trasimeno è vivere davvero. Umbria, cuore verde d'Italia.
5: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
6: Sai cos'è il piano di accumulo in oro? È la forma di risparmio di Orocash Invest per acquistare oro fisico gradualmente, anche con pochi euro al giorno. Come? Scegli quanto oro acquistare, pianifichi i versamenti e alla fine del piano hai un patrimonio reale e concreto. Scopri di più su orocash.it. Uno per tutti.
7: Tutti per Orocash.
6: Messaggio promozionale. L'investimento in oro comporta rischi e non garantisce rendimenti. Prima di acquistare, valutate l'operazione in base alla vostra situazione finanziaria.
8: 60 anni di successi, 75 brani indimenticabili. Non perdere Pu60, la nostra storia. 5 CD che celebrano la musica e l'amicizia della band più amata d'Italia. Prima uscita il triplo CD, in edicola con TV Sorrisi e Canzoni. E chi?
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

0: E questo è Berlino di Ernia su RTL 102.5. Finiti i primi tempi dei due match di Serie A, con la Cremonese in vantaggio 1-0 sul Pisa grazie alla rete di Jimmy Vardy. Pisa in 10 uomini per l'espulsione, e 0-0 invece a Firenze fra Fiorentina e Genoa, partita insomma abbastanza noiosa.
1: Ragazzi, che aria tira lì a Roma?
2: Andiamo subito a Nicolò Pompei perché si è aperto anche un po' il tempo, c'è un timido sole, Nick.
3: Sì, sì, l'avrei descritto anch'io così, un timido sole che adesso illumina il campo centrale del Foritalico, dove stanno giocando Lorenzo Musetti e Francisco Cerundolo. Parità assoluta, tre pari, primo set si gioca da 37 minuti, al servizio c'è Cerundolo che però per adesso non ha concesso nemmeno una palla break al tennista azzurro Lorenzo Musetti. E infatti, avanti Cerundolo.
1: Ragazzi, io avrei una domanda per voi che siete lì a Roma. Ovviamente il tennis italiano, grazie a Sinner, ha avuto una grandissima eco, no? Cioè ci sono tante persone che prima di tennis non ne capivano niente, poi piano piano si sono appassionate, ma questo è il bello di avere degli sportivi che rappresentano un intero movimento. Voi siete ragazzi che si sono sempre interessati al tennis o che comunque al di là della professione che fate? Oppure è una roba di recente?
2: Citando Guzzanti, la seconda che hai
1: la
2: detto.
1: Seconda, di
2: la seconda che hai detto.
1: Pure per te, Nicolò?
3: Fatto appassionato di tennis, dopo il calcio ovviamente. Ah, poi okay. Da quando c'è Sinner ovviamente okay. Ho iniziato anche a praticarlo un po'. Ogni tanto d'estate mi cimento con la racchettina.
1: Ma con scarsi risultati?
3: Con molti scarsi risultati. Praticamente non uso il rovescio, cioè cambio mano. Faccio il dritto col destro, dritto col sinistro.
1: Invece ricordiamo che Andrea Salvati ha inventato il tennis.
0: No, io non. Tra la schiena il tennis è un problema, okay. Capisci? Perché se vai senza i raccattapalle devi ogni insomma, piegarti e tirare sulla pallina.
1: Arriva Belen Rodriguez.
0: Meno male.

0: Eh no, così non va bene. John Legend, bisogna avvisarlo assolutamente se avete il numero del manager o comunque chi cura i suoi interessi, perché non è Ordinary People ma Very Normal People.
1: Giusto.
0: Il titolo è sbagliato. Ragazzi, bisogna intervenire. Però volevo coinvolgere Andrea Salvati perché è arrivato questo messaggio al 378-378-1025. Quindi vorrei da te un commento tecnico. Ciao RTL, sono Alfonso, io sono sempre stato appassionato di tennis, tant'è vero che l'anno scorso ho acquistato 3 racchette di Cobolli incordate in maniera diversa in base alla superficie su cui il gioco, punti di sospensivi. Ora me lo commenti perché non ci ho capito niente.
1: E dopo, adesso c'è il notiziario.
0: Anche a Caserta sono le 16.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buon pomeriggio da Maria Paola Raiola. L'Iran ha inviato oggi ai mediatori pakistani la risposta all'ultima proposta americana per porre fine alla guerra. Il presidente iraniano Pezeshkian ha avvertito: non ci piegheremo mai al nemico, avviare colloqui non significa che ci arrendiamo o ci ritiriamo. Ora passiamo allo sport e partiamo dal tennis, dagli internazionali BNL d'Italia, dove è in corso il match tra Musetti e l'argentino Cerundolo. Ci colleghiamo con Nicola Pompei.
4: Eccoci, buon pomeriggio direttamente dalla cabina sul campo centrale del Foro Italico, con Musetti purtroppo un po' sottotono. Si gioca da 46 minuti, è sotto il tennista italiano 5 game a 3 dopo una parità iniziale. All'ottavo game di gioco è arrivato il primo break della partita proprio del tennista argentino Cerundolo, che adesso conduce appunto 5-3, ma Musetti adesso è avanti nel turno di servizio dell'argentino 15-30 con il tennista azzurro, che adesso si conquista 2 palle break per andare sul 5-4 e poi provare a pareggiare i conti. Ripetiamo il punteggio: 47 minuti di gioco, Cerundolo conduce 5 game a 3 nel primo set.
3: Grazie, ora noi ci spostiamo invece in Bulgaria, si sta correndo la terza tappa del Giro d'Italia. Linea all'inviato Paolo Pacchioni.
5: Buon pomeriggio, mancano 22 km alla conclusione, il traguardo è qui nel centro di Sofia, va diminuendo il vantaggio dei 3 uomini che comunque sono ancora al comando, gli italiani Tarozzi e Tonelli e lo spagnolo Sevilla. Adesso il gruppo è a 49 secondi, molto probabile, visto che da qui all'arrivo è solo pianura, che ci sia un ricompattamento del gruppo per poi vivere una volata, anche perché il traguardo è preceduto da un lunghissimo rettilineo lungo 6-7 km su strada molto larga, dove probabilmente si preparerà tutto per una volata, nella speranza che Jonathan Milan, il velocista italiano, sappia riscattare la delusione dell'altro giorno a Burgas, quando non è riuscito a vincere. 22 km alla conclusione, 3 uomini al comando da Sofia, lì nello studio.
3: Grazie, questa domenica è anche ricca di calcio. Allora, ad Andrea Salvati la linea.
1: E siamo all'intervallo di Cremonese, Pisa e Fiorentina Genoa, con la Cremonese in vantaggio 1-0 sul Pisa grazie ad una rete di Jamie Vardy. Pisa in 10 uomini, vittoria che sarebbe importantissima per la Cremonese, che si porterebbe così ad un solo punto da Lecce al quart'ultimo posto in classifica. 0-0 invece fra Fiorentina e Genoa. All'ora di pranzo vittoria del Como 1-0 sul campo del Verona. Alle 18 Parma-Roma, alle 20:45 Milan-Atalanta.
6: Game, set, match. Che sia per la vittoria o anche solo per la voglia di stare insieme, brinda con Prosecco Doc. Prosecco Doc è official sparkling wine degli internazionali BNL d'Italia. Via Radio.
7: Un buon pomeriggio e una buona domenica da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole su buona parte della rete. Le eccezioni riguardano la 1 Milano-Napoli, dove si è formato 1 chilometro di coda tra Orvieto e Attigliano per chi viaggia in direzione di Roma per un veicolo in panne, con il traffico che circola sulla corsia di sorpasso. Andiamo sulla 9 Lainate-Chiasso, dove ci sono code alla dogana tra Como, Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera, che si attraversano in 15 minuti. Ci spostiamo poi sulla A14 Adriatica per segnalare le code per i flussi intensi tra Faenza e Imola verso Bologna, con tempi di percorrenza di 20 minuti. Infine, sulla A7 Milano-Genova si formano code tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano per lavori in galleria. Il tratto si percorre in circa 15 minuti. Code anche tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia, sempre verso Milano, con analoghi tempi di percorrenza. È tutto per il momento, buon viaggio, a più tardi.
3: Non c'è altro, a dopo.
8: Come prima. Per prima i suoi clienti vengono prima. Scopri le polizze auto e moto. Vai su prima.it per un preventivo o per trovare l'agenzia più vicina. Tu, prima.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very Normal People.
0: Amici di RTL 102.5, inizia ora la seconda ora di Mai Visto alla Radio con Andrea Salvati, Tommy Angelini, diretti dall'Internazionale di Tennis a Roma, al Foro Italico, insieme a Niccolò Pompei e Mauro Corvino. Però ragazzi, ci avete fatto caso, sono un paio di settimane che non ho ancora chiesto se questa è una domenica tipica o atipica. E la domanda...
1: Finalmente, dico finalmente abbiamo superato queste passe.
0: Perché la domanda invece la giriamo direttamente a Niccolò Pompei. Per te è una domenica tipica o atipica? Vai Niccolò!
4: Direi atipica. Bravo. Stando sulla cabina del campo centrale del Foro Italico, non capita poi così tutte le domeniche. Comunque, break e contro break di Musetti, quindi la possibilità di tornare in pareggio 5-4 per Cerundolo, primo set.
0: Senti, invece per quanto riguarda il calcio sono rientrate le squadre.
1: Sono rientrate solo a Cremona, Cremonese 1, Pisa 0, Fiorentina e Genoa invece ancora 0-0, secondo me dopo il primo tempo stai dicendo ma è necessario che torniamo fuori? Vediamola qua, perché cioè, voglio dire... E rischia anche di farti male inutilmente. Partiamo?

0: Roots con Angry, le 16:10 qui su RTL 102.5 in diretta dal Foro Italico per seguire gli internazionali Biennale d'Italia con Mauro Corvino e Andrea Salvati invece da Milano. Io sono Tommy Angini da Roma. Andiamo proprio al volo da Nicolò Pompei, che è in cabina al centrale del Foro Italico, per Musetti contro Cerundolo. Nick.
1: Parità assoluta dopo 56 minuti di gioco. Musetti è stato bravo a rispondere subito al break dell'avversario con un contro break immediato e a vincere anche il game di servizio 5 pari, quindi ripetiamo il punteggio nel corso del primo set. Adesso al servizio c'è l'argentino Cerundolo, 30-15 per lui, con un match appunto in totale equilibrio quando le nuvole minacciose coprono ancora una volta il cielo qui sul centrale del Foro Italico.
2: Tommy, non so se prima io la settimana scorsa pensavo Lecce, questa settimana Cremonese.
3: Secondo me merita più Lecce per il percorso fatto, perché la Cremonese, insomma, sono tante partite che, al di là di oggi, questa partita col Pisa già retrocesso, poi il Pisa resta in 10 uomini, insomma, in casa è un po'... Non lo so, credo che, insomma, sarà punto a punta fino all'ultimo, sì. Un punto, insomma, vediamo le prossime partite cosa riusciranno a fare, conta che sbaglia meno ora, ecco.
2: Amici, questa è Mai Vista la Radio, internazionale di tennis, calcio, in collegamento anche con la Bulgaria per quanto riguarda il Giro d'Italia, insomma, un botto di roba, quindi apre il villaggio vacanze di RTL 102.5, quindi con le mani circolare, la testa gira, così,

0: yeah.
1: Bruno Mars, Leave the Doors Open. E qua sta il Pisa, insomma, sta lasciando proprio tutte le porte aperte, perché si fa espellere anche Loyola. Quindi Pisa in 9 uomini, Cremonese 2, Pisa 0, insomma direi partita decisamente indirizzata, se non finita almeno dal punto di chi andrà a vincere. 0-0 invece fra Fiorentina e Genoa.
2: Tommy in diretta da Roma, è vero che deve segnare qualcuno tra Fiorentina e Genoa, se no altrimenti la mia statistica va a farsi friggere?
3: Tecnicamente no. Tecnicamente la tua statistica non andrebbe a farsi friggere, ti spiego anche il motivo, la motivazione. Noi molte volte abbiamo avuto partite dove, cioè abbiamo avuto dei weekend proprio dove non ha segnato nessuno. Noi abbiamo registrato anche 1-0-0 il sabato e 2-0-0 la domenica, quindi in questo modo invece il tuo record rimarrebbe comunque salvo. Tecnicamente un pareggio a Genoa e Fiorentina andrebbe bene, soprattutto il Genoa, perché con 41 punti è salvezza matematica, quindi insomma forse va meglio al Genoa che alla Fiorentina.
2: Senti, ci dicevi fuori onda che naturalmente sono tutti sui campi, no? In giro c'è poca gente in questo momento.
3: Tutti sui campi a seguire Lorenzo Musetti. C'è il pianone, dopo torniamo anche dal nostro Nicolò Pompei, perché si va al tie break tra Musetti e Serundolo in questo primo set. 6-6, 1-0 adesso per Musetti.
2: Bene, bene, bene.
1: Insomma, cioè, parità lì, parità Firenze, vediamo. Molto bella la maglia del Genoa, a me piace molto. Questa bianca con la croce di San Giorgio. Torniamo fra poco.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Mamma, mi racconti una storia?
6: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
7: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter... Quale onore!
8: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami. Come
9: un'ossessione. Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Roma e Verona. E tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.
10: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sì, Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di 1 metro.
11: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
10: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
11: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
12: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
13: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
14: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
12: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
14: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
15: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
16: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4 per 100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
17: Danat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
18: Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra 256 giga in sottocosto a 899,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 800 pezzi disponibili.

0: Allora, non è possibile che i miei colleghi vogliano censurare i miei talenti.
1: Va bene, fai sentire all'Italia intera, isole comprese, il talento. Possiamo abbassare un secondo la base?
0: Senti qua, scusa.
1: Prego.
0: Cioè, voglio dire, quanto sono bravo. Vabbè, raga. Ci sono aggiornamenti da Roma, giusto Nick?
2: Esatto, sempre dalla cabina sul campo centrale, un'ora e 18 minuti di gioco, un primo set infinito tra Lorenzo Musetti e Francesco Cerundolo. 6 pari nel corso del primo set, 7 pari nel tie break, nessuno dei due riesce a strappare un mini break all'avversario. In questo momento però è avanti Lorenzo Musetti, quindi set point Lorenzo Musetti, se siete d'accordo.
1: Seguiamo.
2: Siamo in un punto decisivo del match, 8-7 nel tie break del primo set. Per quanto riguarda il match tra Lorenzo Musetti e Francesco Cerundolo, in palio, lo ricordiamo, un posto agli ottavi di finale. Questo primo set, dopo tante energie spese, potrebbe essere decisivo. Al servizio però c'è Francesco Cerundolo, la prima battuta è dentro. Allora si gioca la risposta di Lorenzo Musetti con il rovescio, il solito rovescio a una mano, qui lungo linea, buono il punto di Musetti, e questa volta c'è il mini break che vale anche il primo set per Lorenzo Musetti. 7-6, esulta il centrale, tutti in piedi ad applaudire, proprio il tennista italiano. E allora 7-6 il primo set, dopo un'ora e 19 minuti di gioco, Musetti in vantaggio contro Cerundolo.
0: Allora, ragazzi, però io so che Tommy è un ospite, quindi rullo di guance. Vai, presentala.
3: È venuta a trovarci sul track.
1: Mi sa che se ne va, però dopo questa
3: certo. Ecco, la sentite, Martina Rinelli, che è venuta a trovarci sul track. Eccoci qua. Ciao Marti.
4: Eccoci. Ciao.
3: Presentazione di Mauro era importante.
4: Assolutamente sì, questo rullo di guance mi è piaciuto particolarmente. Sì, ragazzi, ho detto basta, devo prendermi una pausa da Fiumicino, vengo a vedere il tennis. Prima volta per me qui,
0: Bene,
4: molto bello.
0: Però Martina, sono curioso perché tu appunto sei in collegamento sempre dall'aeroporto di Roma Fiumicino, ma convivi con Tom Hanks?
4: Magari no. Purtroppo no. Okay. Niente.
1: Però sai che avere Martina amica, cara Martina, potrebbe essere molto interessante per fare entrare all'interno dell'aeroporto. Sai quando devi partire il tronchesino delle unghie, la forbicina, il coltello da rambo, tu glielo dai a lei passa, poi vado a salutare Martina e ti ridai il sacchetto.
4: Io pensavo, non facciamolo sapere questo.
0: No, io pensavo, scusa, mi tieni il posto al metal detector?
1: Ma chi se ne frega così, di quello, basta che fai la, come si chiama, io non so perché il mio staff si occupa, quella che passi subito, la priority, quello. Il problema è che anche in quel caso lì poi il tronchesino delle unghie, la lima,
4: proiettili
1: non
4: devi fanno
1: passare. Invece dai a lei
3: con Martina passa tutto. Ma imbarcate lo sto bagaglio, se avete il tronchesino.
1: Poi te se imbarchi, poi dopo invece lì
3: se imbarchi no.
1: Dipende.
3: Se succede se non imbarchi, se lo porti all'interno
1: quindi
3: del,
1: quei programmi dell'aereo che fanno vedere gli aeroporti che arrivano, che portano dei panetti strani anche imbarcati, lì si può in quel caso.
0: Sì.
1: Interessante.

0: sai. E magari succedesse Annalisa con esibizionista.
1: Sì, però devi sapere che non appena io mi sono esibito prima in diretta col mio rullo di guance, sono stato immediatamente assoldato dallo staff di Annalisa per il suo prossimo concerto.
0: Io dubito di questa cosa qua, però insomma, se dovesse essere mi fa piacere, perché almeno un par di biglietti a scuffio per andare a vederti con la scusa.
2: Ma magari proprio qua al centrale del Foro Italico, no? Per il Poverizza Estate, chi lo sa, magari vedremo Mauro Corvino che si esibisce direttamente sul centrale
0: prima dell'inizio, proprio in silenzio totale, tutto buio, sale sul palco e...
2: proprio con Annalisa anche potrebbe essere un'idea.
1: Che duetto, ragazzi, io mi candido, poi se accettate la sfida io sono prontissimo. Lì a Roma succede qualcosa? Sì, succede sempre qualcosa a Roma, cioè nel senso al Foro Italico, non a Roma intesa come città.
2: Allora, il primo set l'ha vinto Lorenzo Musetti contro Cerundolo 7-6, come ci ha raccontato poco fa il nostro Nicolò Pompei. In corso il secondo con Musetti avanti per un game a 0, 30-15 in questo momento per Cerundolo, che è al suo turno di battuta. Poi dopo ci ricollegheremo col buon Nick Pompei dal centrale del Foro Italico.
0: Bene, 10 alla fine a Firenze, 0-0 fra Fiorentina e Genoa, Cremonese 2, Pisa 0.
3: Amore, mi racconti una storia?
4: Va bene, dai.
5: C'è sangue dappertutto. Come se il killer fosse scappato, tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
6: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
7: La maglia rosa si gira. Non c'è nessuno a inseguire. Ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
8: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
9: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
10: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
11: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
12: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
13: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
14: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
15: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui.

noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.

0: Senza zucchero, 13 buone ragioni. Una volta con 13 buone ragioni diventavi ricco. Se azzeccavi sì, 13 sì, risultati, sì, sì, uno è finito. E quella, la partita di Cremona con la Cremonese che trova anche il 3-0 sul Pisa nel finale con Ocarè, che Pisa in 9 uomini, insomma, già retrocessa, oggi hanno completamente perso la testa. 3 punti d'oro per la Cremonese, ricordiamo, ora ad un solo punto da Lecce al quarto posto, 87esimo invece a Firenze fra Fiorentina e Genoa, un bello 0-0,
1: Però sai, io non sono d'accordo sull'accanirsi sportivamente durante una partita, quando sai che è una squadra in retrocessa, sei in vantaggio 2-0, è vero che comunque...
0: Beh, però magari può contare la differenza reti, sai, classifica Bulls, è importante. Poi comunque, insomma, Cremonese che ha faticato, trova una bella vittoria 3-0 anche per il morale.
1: Tommy, come va lì a Roma? Tra l'altro abbiamo visto apparire anche la Mario attraverso la nostra social TV, abbiamo parlato di geopolitica e di fisica nucleare, però poi ci siamo fermati perché insomma non siamo il programma di approfondimento culturale.
2: Esatto,
1: no?
2: Infatti poi ci sono dei contratti per il CERN di Ginevra già pronti. E no, ci colleghiamo subito col nostro sequestrato Nicolò Pompei all'interno del centrale, all'interno della cabina del centrale.
1: Liberatelo poi a un certo punto.
3: Dopo. Sequestrato per adesso da 1:37 perché si gioca sul campo centrale, come diceva anche Tommaso, match tra Serundolo e Musetti con l'azzurro in vantaggio di un set, ma adesso è sotto di un break nel corso del secondo set con l'argentino in vantaggio 2-1. Adesso però palla break per Musetti, che ha la possibilità di pareggiare sia per quanto riguarda i game sia per quanto riguarda i break questa partita.
2: Ecco, tra l'altro voi non lo vedete, no, e Nick non so se ci ha fatto caso, ma c'è Serundolo che ogni volta che insomma commette un errore o non è soddisfatto si gira verso il suo team che è lì a bordo campo e inizia a parlare velocemente, sembra un po' Eminem in Rap God, cioè parla veramente velocemente, non si riesce neanche a capire che cosa dica, ma più o meno un'idea me la sono fatta.
1: Imprecazioni.
2: Cioè, non è contento di come sta giocando, forte accento di Buenos Aires.
1: Ah, pensavo cosentino, no,
0: vabbè. No, parla talmente veloce che neanche
3: break
0: lo
3: di Musetti
0: capisce,
3: break di Musetti, attenzione, gran palla 2-2 nel corso del secondo set.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Andrea, come si chiama la tua mamma?
3: Enrica.
2: Enrica, la tua mamma, Tommy?
4: Susanna.
2: La mia Loretta, quindi è arrivato il momento di fare gli auguri a tutte le mamme e lo facciamo con un grandissimo Millennium Meet. Edoardo Bennato, che recentemente ho incontrato al carosello di Carugate.
3: Ma va?
2: Eh sì, mi sono sparato un selfie con lui. Viva la mamma!
5: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero avrà poco.

0: Rock Rock.
1: Che disco, eh? Un disco immortale. Viva la mamma di Edoardo Bennato. Oggi nella festa della mamma, ovviamente nostro Millennium Meet, dedichiamo a tutte le mamme. Ci stava bene anche Viva la Mario, che ora arriva. È finita intanto anche Fiorentina Genoa 0-0. Fra grandi abbracci fra tutti.
0: Tommy, tu credi al fatto che io mi sia fatto un selfie con, sì, Bennato al carosello di Carugate? Sì. Era il Mecca a mangiare. Sì. No, no, perché Salvati dice no, non,
1: no,
0: è vero. Non è,
1: pensavo che tu magari era una buttata.
0: No,
1: invece,
0: no, no, no, no, no, è vero, è vero.
2: E invece, ma vogliamo la prova fotografica che dopo, no, ci manderà.
0: La devo ripescare, ve la mando sul gruppo, non vi preoccupate. Intanto, no, grazie mille, volevo, ad Andrea Salvati.
1: Grazie a Tommy Angelini.
0: E a me stesso.
2: Grazie a Mauro Cordino.
1: Grazie. E a voi, ciao.
3: Naturale come il primo respiro. Genuino come il primo gesto d'affetto. Prezioso come le prime esperienze. Importante come il primo amore. Il latte, il primo amore non si scorda mai.

0: Anche a Magnacavallo, in provincia di Mantova, sono le 5 in punto.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buon pomeriggio da Maria Paola Raiola. Dagli atti dell'interrogatorio rivolto ad Andrea Sempio mercoledì scorso dai magistrati di Pavia nell'inchiesta sul delitto di Garlasco emerge la ricostruzione di un'aggressione furiosa che l'indagato avrebbe rivolto a Chiara Poggi dopo essere stato rifiutato. Secondo i magistrati, il giorno del delitto avrebbe cercato di annientare letteralmente Chiara, colpendola al volto e alla testa. Dalle carte dei PM emerge quella che Sempio avrebbe avuto nei confronti di Chiara e non solo, una vera e propria ossessione per il sesso violento. Ora voltiamo pagina, c'è tanto sport, noi partiamo dal tennis, dagli internazionali BNL d'Italia, linea allora a Nicola Pompei.
3: Buon pomeriggio Maria Paola, direttamente dalla cabina sul campo centrale, si gioca da 1:47 per essere precisi. Lorenzo Musetti è in vantaggio di un set contro Francisco Cerundolo, in palio un posto agli ottavi di finale contro Casper Ruud, avanti 7-6 dopo aver salvato due set point. Qualche goccia di pioggia che all'inizio ha minacciato l'inizio di questa partita, poi però si è giocato regolarmente in corso del secondo set, parità assoluta, nessun break per adesso, 3 game pari tra Lorenzo Musetti e Francisco Cerundolo. A più tardi.
2: Grazie, si è appena conclusa la terza tappa del Giro d'Italia, l'ultima in Bulgaria, allora la linea all'inviato Paolo Pacchioni.
4: Buon pomeriggio, ancora una beffa per Jonathan Milan, per pochi centimetri gli è sfuggita anche la volata di Sofia, al photo finish ha vinto ancora Paul Magnier, il francese che già si era imposto anche a Burgas nella prima tappa. Milan è forse partito troppo presto, è stato bruciato con l'ultimo colpo di Reni da Magnier. Terzo l'olandese Groenewegen, è stata una volata con il brivido perché i tre fuggitivi Tarozzi, Sevilla e Tonelli sono stati ripresi dal gruppo soltanto a 500 metri dal traguardo, quando poi è partita la volata. Nessuna novità in classifica generale con l'uruguaiano Guillermo Sir ancora in maglia rosa. Da Sofia, linea allo studio.
2: Grazie. Ai risultati della MotoGP, in Francia vince Jorge Martin su Aprilia davanti al compagno di squadra Marco Bezzecchi, fuori Francesco Bagnaia, vittima di una caduta. Ora chiudiamo con il calcio con Andrea Salvati.
0: Con il colpo della Cremonese che in casa batte il Pisa 3-0 e si porta così ad un solo punto da Lecce al quart'ultimo posto, due giornate dalla fine. Le reti di Vardì, Bonazzoli e Okereke contro un Pisa già retrocesso che rimane anche in 9 uomini per una doppia espulsione. 0-0 invece nell'altro match del pomeriggio fra Fiorentina e Genoa, vittoria del Como alle 12.30, 1-0 sul campo del Verona, alle 18 Parma-Roma, alle 20.45 Milan-Atalanta. A te.
2: Grazie, viabilità.
1: Via Radio.
5: Grazie Maria Paola, buon pomeriggio e buona domenica da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole su gran parte della rete, le eccezioni interessano la A7 Serravalle-Genova, dove si formano code di 2 chilometri tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano per lavori in galleria. Il tratto si percorre in circa 20 minuti. Code di 1 chilometro anche tra Vignole Borbera e Serravalle-Scrivia, sempre verso Milano, con tempi di attraversamento di circa un quarto d'ora. Andiamo ora sulla 9 lainate Como-Chiasso, dove ci sono code alla dogana tra Como, Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera, che si attraversano in 15 minuti. Ci spostiamo ora in A14 Adriatica per segnalare le code per i flussi intensi. Siamo tra Faenza e Imola verso Borgo.

0: Bologna con tempi di percorrenza di 35 minuti. Sempre in A14 infine ci sono 2 km di coda per lavori tra San Benedetto del Tronto e Pedaso verso Ancona con tempi di circa 20 minuti. È tutto, buon viaggio.
1: Non c'è altro, a più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Come? E allora ci sono anche oggi. Buona domenica, benvenuti in diretta. Sono la Mario, in diretta su RTL 102.5. Sono a Roma, ma non a Roma, nel mio studio di Roma, anche se potreste essere un po' così, state guardando sul 36, dice Mario, ma come fai a non essere nello studio? Questo è lo studio, non è vero, sono sul track di RTL 102.5, che è la radio ufficiale degli internazionali BNL d'Italia, e quindi sono il foro italico per commentare anche il tennis. Ovviamente non lo faccio da sola, ma hanno preso in ostaggio nella nostra cammina del centrale Nicolo Pompei, che sta seguendo la partita di Musetti. Tra pochissimo scopriremo come sta andando, e nella seconda ora ci occuperemo anche di calcio, come sempre la Serie A non manca mai con Parma-Roma. Ma in questi primi minuti di gioco anche per noi di Pop Around the Clock mi è venuta in mente una roba. Prima di tutto voglio fare gli auguri a tutte le mamme di cani e gatti, a tutte le pet moms come me, perché è giusto ricordarci che esistiamo anche noi. Adesso qualcuno storcerà il naso, qualcuno dirà che no, non è la stessa cosa, ma chi se ne frega. Intanto The Colors.

0: Ecco, a proposito di che cosa vedi in questo momento, intanto grazie ad Alessandra Amoroso con comunque andare su RTL 105 17:12 Pop Around the Clock. Sono la Mario, ma cosa vede in questo momento Nicolò Pompei dalla piccionaia nella nostra cabina al centrale del Foro Italico, che ovviamente segue gli internazionali di tennis. Nick, ciao!
1: Eccoci, ciao, buon pomeriggio di nuovo. L'orologio dice 1:58 di gioco sul centrale del Foro Italico. Lorenzo Musetti in vantaggio di un set, ma adesso è parità assoluta nel corso del secondo set. Con Musetti sì, avanti 4-3, ma nessun break né da una parte né dall'altra. E adesso Cerundolo a 2 game point per andare sul 4-5. Quindi si prevede una partita ancora lunga, tirata. Speriamo che Lorenzo Musetti possa chiudere in questo secondo set i giochi, altrimenti si andrà avanti.
0: Nick, hai bisogno di genere di conforto? Dobbiamo mandarti qualcosa? Sei a posto?
1: Ma un pezzo di pizza, un toast, qualcosa.
0: Io volevo essere solo gentile. Va bene. Arriva Miles Smith, poi torneremo a parlare anche con Nick. Drive safe.

0: lo sapete, l'ormonella non è colpa mia che mi disegnano così. C'è Lenny Kravitz con Low adesso su RTL 102.5. Lenny Kravitz che in più di un'intervista ha raccontato di sentirsi molto bene quando ha la possibilità di lavorare tanto in palestra, palestra che diventa valvola di sfogo, palestra alla quale lui dedica veramente tantissimo tantissimo tempo, si sente addirittura spesso e volentieri un campione. Allora parliamo di questo, visto che io sono anche in diretta dagli internazionali BNL d'Italia e quindi oggi qui si sfidano come ieri e come nei prossimi giorni più grandi campioni del tennis, così ci vogliamo raccontare al 378 378 1025, anche uscendo fuori dal discorso sportivo, in che cosa ci sentiamo dei campioni. Bel messaggino vocale, bello tranquillo, sereno, così senza girarci intorno, senza nasconderci dietro un dito tatuato o meno. Io per esempio mi sento una vera e propria campionessa in polemiche, qua forse sono retto nel 105 cronore, è venuto fuori tantissimo, ma vi giuro che lo sono. Nick Pompei al momento mi rimane campione di clausura, perché ce l'abbiamo lì in cabina. Nick, che succede con Musetti?
1: Esatto, siamo nel corso del secondo set, 5-4 per Musetti, 40 pari al servizio Francisco Cerundolo, quindi ancora

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: RTL 102.5 è la radio partner del Giro d'Italia 2026. Fino al 31 maggio seguite con noi la Corsa Rosa. Tra scalate, fughe, sprint, paesaggi mozzafiato e tutto il divertimento sulla carovana del Giro, vi porteremo dentro la gara, tappa dopo tappa, fino all'ultimo chilometro. RTL 102.5, Very Normal People.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male! Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
5: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
6: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire.

0: senza compromessi. Solo a maggio gamma Sport e Jetua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sporteggi 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Sotto a chi tocca, da Expert, c'è il sottocosto. Corri da noi e sotto la guida degli esperti, la tecnologia giusta per te sarà tua a prezzi bassissimi. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio.
3: Le tentazioni. KiloCal preso dopo i pasti ti aiuta a controllare il peso, favorisce il metabolismo di grassi e zuccheri. KiloCal, da 25 anni, ama la tua linea.
4: E ora la sfida finale. Cocktail.
5: Spritz al tramonto.
4: Colazione.
5: Cappuccino vista mare.
4: Estate.
5: Crociera all inclusive con Costa.
4: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: Tornati in diretta dal Foro Italico. Musetti Secondolo, cosa sta succedendo? Nicolo Pompei, a te la linea.
1: E mi dai la linea proprio in momento in cui c'è il punto decisivo. Musetti a rete, la risposta di Secondolo a rete. E allora Musetti vince dopo 2 ore e 12 minuti il match contro Secondolo. 7-6. 7-5, un match davvero duro per Musetti, è stato però freddo e lucido nei momenti chiave del match, come in quest'ultimo game, l'unico in cui è riuscito a breccare l'avversario in questo secondo set. Sicuramente ha speso tante energie Lorenzo Musetti, ma la spinta anche del campo centrale qui del Foro Italico gli è stata sicuramente d'aiuto, e allora ha battuto un avversario tosto, duro, come Secondolo, che non ha mollato praticamente su nessuna palla. Alla fine però la qualità di Musetti è venuta fuori, e allora ottavi di finale qui al Foro Italico conquistati, lui che l'anno scorso è arrivato fino alla semifinale, agli ottavi affronterà un esperto sulla terra rossa come Casper Ruud. Detto questo, Musetti batte Secondolo 2-7-0, 7-6, 7-5.
0: Nick, torna, chi tu tracca spatta te, non so se si dice così, però ti aspettiamo al track, ragazzi, non a caso RTL 102.5 è la radio ufficiale degli internazionali BNL d'Italia, siamo sempre sul pezzo, abbiamo seguito insieme la vittoria di Musetti, adesso continuiamo anche con la grande musica di RTL perché c'è Al mio paese, Brancale, Levante, Delia.

Partita che ha visto primeggiare il nostro Musetti, per cui man mano le persone stanno lasciando Centrale per andare a vivere tutto quello che succede all'interno di questo villaggio che è veramente meraviglioso, per cui se siete nei paraggi, se volete venire anche a trovare noi di RTL sul track, sappiate che cosa buona e giusta, anche perché poi RTL 102.5 è la radio ufficiale degli internazionali BNL d'Italia. Noi intanto continuiamo subito con la musica, arriva il nuovo singolo di Francesco Gabbani.

0: lo so, ve la state canticchiando.
1: Succede.
0: Questo è uno degli effetti collaterali di Black Eyed Peas con Where Is The Love, adesso su RTL 102.5, 17:40, mentre il Foro Italico continua a festeggiare la vittoria di Musetti. Io continuo ad essere molto curiosa e quindi voglio ascoltare tantissime voci al 378-378-1025. A proposito di cosa, giustamente vi starete domandando voi, in che cosa ci sentiamo dei veri e propri campioni? Dobbiamo anche uscire dal mondo dello sport, è cosa buona e giusta. Per esempio, un'amica mi scrive: io mi sento campionessa di maternità perché faccio la mamma e sono una mamma single, per cui ogni giorno per me è una conquista, e in questa giornata che celebra la mamma, secondo me non poteva esserci un messaggio migliore. Grazie.
2: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Notebook Asus con Intel Core 5 a 499 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 450 pezzi disponibili.
3: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Ami il pericolo. Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
6: Alcuni sono fatti per stare insieme.
5: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
7: Questo killer non sbaglia mai.
5: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Video. 18 più. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
8: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
9: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
8: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
9: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
10: La tragica notte di Sebastopoli, un romanzo di Andrea Pamparana. Nel 1955 un'esplosione nel Mar Nero cambierà la storia. L'affondamento della corazzata sovietica Novorossiysk, un tempo orgoglio della Marina italiana col nome di Giulio Cesare. Andrea Pamparana ricostruisce uno dei grandi misteri della Guerra Fredda, La tragica notte di Sebastopoli, il nuovo romanzo di Andrea Pamparana, in libreria.
11: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
12: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
13: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
14: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
12: Perché se non deghi, non ci credi.
15: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
16: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni.

0: Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
1: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: E questo è Nico Santos con All Time High, adesso all'interno di Pop Around the Clock, sempre in diretta su RTL 102.5. Ho mandato Tommy Angelini in giro a scoprire qual è il mood, qual è il sentore, qual è lo stato d'animo di tutti i grandi fan del tennis, soprattutto dopo la vittoria di Musetti. Quindi sentiamo che cosa, chi ha trovato e cosa ci hanno raccontato.
1: Ciao Mario, siamo fuori dal centrale del Foro Italico, è terminata Lorenzo Musetti contro Francisco Cerundolo, adesso proviamo a bloccare qualcuno per chiedergli un po' le impressioni su questa partita che magari hanno seguito, tipo no, lei no, super, visto il microfono si è allontanato, ha detto no, non ci penso, non ci penso minimamente, proviamo a vedere se troviamo qualcun altro che magari vuole fare un intervento su RTL 102.5, proviamo a vedere se riusciamo a bloccare lui, lo riusciamo a bloccare. Ciao, come ti chiami?
2: Marco,
1: hai seguito la partita?
2: Sì, dal tie break del primo set, però sì.
1: Perfetto, ti è piaciuto come ha giocato Lorenzo Musetti?
2: Molto, anche è stato un po' difensivo, però comunque l'importante era portarla a casa, se no ce l'ha fatta.
1: Perfetto, tu ti fermi qua e vai di altre partite o adesso torni a casa? No,
2: vado a vedere alla BNP Paribas Arena ad Arderi.
1: Ah, perfetto, quindi oggi giornata comunque solo tennis,
2: va bene così. Calcio lo lasciamo agli altri, noi facciamo il tennis.
1: Bene, mi sembra più che giusto, perfetto. Allora Mario, noi ti salutiamo e da qui, dal centrale del Foro Italico, è tutto.
0: Grazie Tommy, meno male, per un attimo mi sono preoccupato, adesso qua ci tocca rincorrere uno, ce lo tenevano prima lì nella cabina e non volevano ridarcelo, adesso si portano via pure Tommy, mi lasciate da sola. Direi che non è il caso. The Bosa con Magnetic.

0: Oddio!
1: Posso fare la vecchia zia con Strani amori di Laura Pausini adesso su RTL 102.5? Ma quanto si stava meglio quando pensavamo di stare peggio? Anno 1993.
2: In un SUV Skoda, è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro, anche in versione plug-in hybrid, fino a 120 km di autonomia in elettrico. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa.
3: Skoda.
4: Anche a Gubbio, in provincia di Perugia, alle 18:01.
5: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona serata da Maria Paola Raiola. In queste ore da Mosca arrivano segnali di un'apertura del Cremlino a trattative per arrivare alla fine della guerra in Ucraina. Ascoltiamo Alessandra Giannoli.
6: Gli inviati del presidente americano Steve Witkoff e Jared Kushner sono attesi presto a Mosca per continuare il dialogo e quanto ha rivelato il consigliere presidenziale russo Ushakov all'indomani delle affermazioni sul conflitto in Ucraina che, secondo Putin, sta avvolgendo al termine l'apertura del leader russo a una trattativa con l'Unione Europea, parole a cui hanno fatto seguito contrastanti dichiarazioni del Cremlino. Questa è la nostra guerra e la vinceremo, ha detto il portavoce Peskov in un'intervista citata dalla TASS. È arrivata nelle scorse ore anche la replica di Berlino all'indicazione da parte di Putin dell'ex cancelliere Schröder come possibile mediatore tra Mosca e l'UE di un possibile eventuale futuro negoziato per porre fine al conflitto. Da queste affermazioni, che si inseriscono in una serie di false offerte, traspare la ben nota strategia ibrida del Cremlino, hanno osservato, mostrando forte scetticismo, fonti governative tedesche.
4: Il ministro della cultura Alessandro Giuli ha deciso di azzerare il suo staff dirigenziale dopo il caso del mancato finanziamento con fondi pubblici del docufilm dedicato a Giulio Regeni, che tante polemiche ha scatenato. Secondo quanto anticipato il Corriere della Sera, sarebbero stati licenziati i dirigenti coinvolti nella vicenda. Ora siamo allo sport, noi partiamo dal tennis, dagli internazionali BNL d'Italia. La linea e la buona serata a Nicola Pompei.
7: Buona serata a te Maria Paola. Lorenzo Musetti torna agli ottavi degli internazionali BNL d'Italia grazie alla vittoria su Francisco Cerundolo, 7-6, 6-4 lo score in 2 ore e 12 minuti di gioco, un successo nel segno della resilienza per l'azzurro, che ha fatto i conti con un problema alla coscia sinistra ma spinto da tutto il centrale del Foro Italico, è riuscito a portare a casa il bottino completo. Lorenzo tornerà in campo martedì contro Casper Ruud. Adesso occhi puntati sugli altri italiani, perché questa sera alle 19 giocherà Elisabetta Cocciaretto sul centrale contro Iga Swiatek, ma per quanto riguarda il tabellone maschile, tra pochissimo inizierà il match di Luciano Darderi, affronta Tommy Paul, e questa sera alle 20:30, dopo la Cocciaretto, in campo anche Matteo Arnaldi contro lo spagnolo Kodar. È tutto.
4: Grazie, anche un altro flash di sport di calcio. In campo in questi minuti Parma-Roma, al momento sullo 0-0. Nel pomeriggio Verona-Como è finita 0-1, 0-0 per Fiorentina-Genoa. Cremonese-Pisa si è conclusa 3-0, alle 20:45 Milan-Atalanta. È tutto, viabilità.
5: Via Radio.
8: Una buona serata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è in aumento sulla rete. Partiamo dalla 8 Milano Varese, dove si sono formati 4 km di coda tra Busto Arsizio e Castellanza verso Milano per un tamponamento tra 3 auto. Il traffico circola su 2 corsie. A chi viaggia verso Milano consigliamo di uscire a Busto Arsizio e di rientrare a Castellanza dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Andiamo ora sulla 1 Milano-Napoli per segnalare 3 km di coda tra Firenze Sud e Incisareggello verso Roma per un incidente in cui è rimasta coinvolta un'auto da poco risolto. I tempi di attraversamento sono di 35 minuti. Ci spostiamo sulla A14 Adriatica, si formano code a tratti per i flussi intensi tra Faenza e Imola verso Bologna con tempi di 20 minuti. Infine, sempre sulla A14 ci sono 2 km di coda tra Grotta a Mare e Fermo verso Ancona per lavori con tempi di circa mezz'ora, il doppio del normale. È tutto, buon viaggio.

0: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
1: Venghino signori, venghino, si continua il nostro giro in giostra e a gratis, come ci piace dire a noi che trasmettiamo da Roma, in questo caso dal Foro Italico, siamo dal centrale, siamo agli internazionali BNL d'Italia, quindi la parola d'ordine è tennis. RTL 102.5 è la radio ufficiale, seconda ora di Pop Round the Clock, riesco finalmente a leggere e ad ascoltare le vostre voci, quelle che sono arrivate al 378 378 1025. Tra un pochino proverò a fare un riassunto. La domanda che ci stiamo facendo ancora è: ma noi siamo campioni in che cosa?

0: Si chiama proprio così, The Fate of Ophelia, lei è Taylor Swift, ovviamente. RTL 102.5, 18 e 12 in campo, Parma-Roma. E allora vado da Andrea Salvati per sapere come se la stanno cavando queste due squadre.
1: Allora, siamo al dodicesimo, buon ritrovati, 0-0 fra Parma e Roma. Roma, insomma, che ha l'obiettivo di provare a riscavalcare il Como in classifica e provare ancora a sperare per un'ipotetica qualificazione in Champions League. Tra l'altro abbiamo appena suonato il disco della Taylor Swift, che è un po' la Mario americana.
0: Oddio, lo sai, hai citato proprio una di quelle che non mi piace.
1: No,
0: che però,
1: non ti deve piacere, però insomma
0: apprezzo l'entusiasmo.
1: È un personaggio importante.
0: Fa poliedrico, no, grazie, non me l'aspettavo. Salvati, grazie, prendo e porto a casa. Bene. Grazie mille. Torno più tardi da te, intanto 378-378-1025. Raccontiamoci in che cosa ci sentiamo dei campioni, anche uscendo fuori ovviamente dalla dimensione sportiva, ma che se, insomma, la fa un po' da padrone in questi giorni lo sport, soprattutto il tennis, visto che vi ricordo che noi di RTL 102.5 siamo la radio ufficiale degli internazionali BNL d'Italia e quindi ovviamente del tennis. Io dicevo di essere qualche minuto fa campionessa in polemica e voi, Gaia, intanto con Boss.

0: Tanto lo so che lo facciamo tutti, quindi perché nascondermi dietro un dito tatuato? Questo è uno degli effetti collaterali di uno che fu tormentone estivo. It goes like Peggy Gue, che continua a riproporsi ogni estate. E fortunatamente, a differenza della peperonata, per quanto mi riguarda, non la digerisco. Questo singolo invece mi piace veramente molto. Lo ritrovo molto volentieri. 18:20, RTL 102.5 in diretta, Pop Round the Clock, 378-378-1025. Stiamo anche parlando di quando ci siamo sentiti dei campioni. In che cosa? Vi leggo: io sono campionessa nella sfortuna, sia in gioco che in amore, Giulietta da Brescia. Io invece sono, Alessandro, campione di freccette nel torneo parrocchiale del 1983, per esempio, che grandi ricordi. Io sono Nino da Imola e mi sento un campione in cucina, perché quando cucino mi rilasso. Saluti, forza Musetti, forza Sinner, viva il tennis. Ma ci sono anche le vostre voci, sentiamo un vocale. Grazie.
1: Paola Mario, io sono campione di testardaggine. Quando voglio una cosa ce la metto tutta, e se non provo da destra riesco da sinistra, e brava, se sembra che io abbia mollato è perché sto facendo il giro da un'altra parte. Ciao da Roberta.
0: Ciao Roby. Intanto Andrea, campione di puntualità, mai arrivato tardi in vita mia. Io invece, pigo, mi sento un campione quando faccio l'orto. E poi tantissime, via subito da Salvati che mi chiede la linea. Cosa succede?
2: C'è il vantaggio della Roma al 21esimo, Parma 0 Roma 1. Fra pochi dettagli.
0: Dai, è tutta Roma.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: RTL 102.5 è la radio partner del Giro d'Italia 2026. Fino al 31 maggio, seguite con noi la Corsa Rosa. Tra scalate, fughe, sprint, paesaggi mozzafiato e tutto il divertimento sulla carovana del Giro, vi porteremo dentro la gara, tappa dopo tappa, fino all'ultimo chilometro. RTL 102.5. Very normal people.
5: Salve!
6: Sì, lo abbiamo un tavolo da
5: nulla?
6: Mi disdice adesso?
5: Purtroppo non ho posto.
6: Veramente?
5: Ma che faccio?
6: Sì.
7: Amici ristoratori, ditemi la verità. Quanto tempo perdete tra chiamate, conferme e clienti che vi danno buca all'ultimo secondo? Ma è arrivato il momento di cambiare musica! Con il sistema online Zucchetti potete gestire tutte le chiamate e i cambi in automatico! Sala piena, niente buchi, zero stress! Tu cucini, Zucchetti Orchestra! Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita! Organizzazione da 10.
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
10: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
11: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.
12: Ciao! Entra pure, sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
13: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
12: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
13: 3, 2, 1.
12: E pasta break. E ora attacca, ti fa bene.

0: Berloni, la grande marca di cucine che tutti nel mondo hanno nel cuore. Oggi Berloni è diversa, perché tutti siamo un po' cambiati. Abbiamo scelto i migliori designer, perché con Berloni i tuoi sogni possano concretizzarsi in una casa bella, accogliente e soprattutto accessibile. Vieni a scoprirmi nell'atelier Berloni più vicino a te.
1: Berloni, dal 1960, architetture da vivere.

0: Mi emozionano ogni volta, ma si sa, sono di parte con i news. Follow me adesso su RTL 102.5. Nel frattempo un'amica mi scrive: Mario, io mi sento campionessa in educazione civica dalla Sardegna. Con affetto, 378-378-1025. Tommy Angelini, tu in cosa ti senti un campione?
1: Cosa mi sento un campione? Sollevatore di polemiche, quello penso
0: anche
1: di
0: tu?
1: Essere...
0: Allora, secondo me tu dai grande soddisfazione anche dal punto di vista culinario, perché spesso noi parliamo di quanto tu sia bravo ai fornelli.
1: Un giorno facciamo questo tentativo. Allora, sono venuto a dirti che stanno giocando Tommy Paul e il nostro azzurro italo-argentino Luciano Darderi, 30-15 per l'americano, 3-3, siamo nel primo set. Ma c'è una curiosità su Tommy Paul che magari non tutti sanno, ovvero che Tommy Paul è un grande tifoso della Lazio. La Lazio, squadra di calcio.
0: Nessuno è perfetto.
1: Direttamente dall'America. Ma nel 2025...
0: Scherzo, salutiamo gli amici, esatto, tifosi della Lazio, ci mancherebbe altro, era così.
1: Nel 2025 però ha subito un infortunio molto bizzarro che ha raccontato il suo allenatore. Praticamente Brad Stein ha rivelato che Paul ha subito un infortunio al piede causato dai suoi plantari.
0: Cioè?
1: E praticamente non aveva i plantari, quando ha messo le scarpe si è fatto male.
0: No.
2: Io che parlo a bassa voce per paura di sbagliare tutte le volte. Io che credo nel coraggio perché crederci mi fa sentire forte. Io che non immaginavo si potesse in vita nascere più volte. Io che resto in

0: Cioè, nel senso, cosa gli vogliamo dire a Justin Timberlake, alla voce, al video? What goes around comes around adesso all'interno di Pop Round the Clock. Questa è RTL 102.5, tanta bella musica, c'è il tennis, ma in questo momento stiamo seguendo anche il calcio, la partita Parma-Roma. Quindi vengo da te, Andrea Salvati. Che succede?
1: Con la Roma sempre in vantaggio 1-0 sul Parma, la rete al 22esimo, l'avevamo raccontata in diretta, di Malen, bravo a finalizzare un perfetto assist di Dybala, poi un'altra grande occasione ancora per Malen ed un'altra per Dybala, insomma Roma in controllo, in dominio, in meritato vantaggio. Siamo al 40esimo, Parma 0 Roma 1.
0: Grazie Andrew. Nel frattempo io voglio ovviamente ringraziare tutti voi per il privilegio del vostro tempo, dei vostri pensieri, delle vostre parole che mi arrivano sia in versione scritta che orale al 378 378 1025. Ci stiamo raccontando di come siamo dei campioni, ci sentiamo dei campioni, magari ci sentiamo solo noi dei campioni, il resto del mondo non ce lo riconosce questo privato, però ci sono delle amiche che mi fanno sorridere perché mi scrivono: guarda Mario, vi ho messa insieme perché altrimenti non avrei fatto in tempo, noi siamo proprio brave brave brave nel farci gli affari, quelli degli altri, se tu sapessi dalla mattina alla sera quante ne combiniamo. Posso immaginare, amiche care, posso immaginare.
2: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
3: Sherlock Holmes, James Moriarty.
2: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
4: L'unico modo per uscire è insieme.
2: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video, 18 più, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
5: Ogni cellula si accende, l'energia vibra dentro di te, portandosi via stanchezza e spossatezza. MGK Vis, l'idrosalino energetico, fa il Vis di energia.
6: Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Roma e Verona. E tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.
7: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sì, Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
8: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
7: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
8: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
9: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai J, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
10: Arriva l'estate, sorprendila con Camomilla Italia. Aperitivo con le amiche, Camomilla Italia. Viaggio di lavoro, Camomilla Italia. Un evento speciale, Camomilla Italia. Le tue vacanze, Camomilla Italia. La Summer Collection Camomilla Italia ti aspetta in tutti gli store e su camomillaitalia.com.

0: E non c'è nessun grado di separazione, come dice Francesca Michelin, anche tra me e Tommy Angelini, a quanto pare. Esatto. Eccoti di nuovo al microfono. Che succede? Ho visto un sacco di gente che si muoveva.
1: Sì, c'è tanta gente che sta entrando al centrale del Foro Italico, perché tra circa una ventina di minuti toccherà a Elisabetta Cocciaretto giocare contro Iga Swiatek, numero 3 del mondo. Un solo precedente tra le due, tra la marchigiana e la polacca, l'anno scorso, dove vinse nettamente Iga Swiatek. Però insomma, la Cocciaretto l'abbiamo vista molto bene, ha giocato venerdì contro Emma Navarro, quale ha dato una bella lezione di tennis, ha una potenza quella ragazza veramente incredibile.
0: Un braccio bionico.
1: Un braccio, ragazzi, tira delle mine che veramente fanno veramente paura. Contro Emma Navarro c'era lei, poverina, che provava a ricevere queste palle, ma andava molto in difficoltà perché tirava veramente forte.
0: Quindi ci possiamo aspettare una vittoria.
1: Incrociamo le dita, non diciamo niente. Speriamo di sì, perché insomma, dopo l'eliminazione della nostra campionessa in carica Jasmine Paolini, speriamo che insomma un'altra delle nostre azzurre possa andare fino in fondo al torneo.
0: Com'è che si chiama l'altra, la rivale?
1: Iga Swiatek.
0: Iga Swiatek.
1: Swiatek.
0: Ok, beh, di dov'è?
1: Polacca.
0: Polacca, però il nome mi piace moltissimo.
1: Immaginavo. Iga Swiatek.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Io amo moltissimo questo video, amo moltissimo questo singolo, amo moltissimo la storia della band che viene considerata ancora oggi una One Hit Wonder, cioè quelle band che fanno un grande singolo di successo ma che è uno e basta, dopodiché di loro non si sa più niente. Fu il primo videoclip trasmesso da MTV USA nel 1981, sembrava essere un video profetico, sembrava essere un brano profetico. Video Killed the Radio Star, praticamente l'avvento della televisione avrebbe rovinato tutti noi che facciamo la radio, ma evidentemente così non è stato, però rimane un gran bel singolo.

0: Bello, bello, bello. Video Kill the Radio Star Bagels. Tra l'altro, fatemelo dire perché è giusto che io ve lo dica. Trevor Horn, il frontman di Bagels, comunque è vero che ha fatto questa hit e poi non abbiamo più visto con questa band, però nella realtà dei fatti è da una vita un produttore musicale britannico eccezionale. Gli anni 80, musicalmente parlando, esistono anche grazie a lui e pure gli anni 90. Quindi diamo a Cesare quel che è di Cesare. Il tempo a mia disposizione, Bring Normal People del mio cuore, è terminato. Io sono la Mario, vi auguro una splendida settimana, grazie per il privilegio del vostro tempo e ci ritroviamo venerdì. Ciao ciao ciao ciao.
1: Naturale come il primo respiro, genuino come il primo gesto d'affetto, prezioso come le prime esperienze, importante come il primo amore. Il latte, il primo amore non si scorda mai.

0: In un SUV Skoda. È la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq. Tuo da 34.900 euro. Anche in versione plug-in hybrid. Fino a 120 km di autonomia in elettrico. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa.
1: Skoda.
2: Anche ad Amalfi, in provincia di Salerno, le 19.
3: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona serata da Maria Paola Raiola. In primo piano in questa edizione l'evacuazione che si sta svolgendo nelle acque dinanzi all'isola di Tenerife nelle Canarie dei passeggeri a bordo della nave da crociera olandese dove si è sviluppato un focolaio di antivirus. Ascoltiamo Alessandra Giannoli.
4: Uno dei 5 francesi rimpatriati oggi da Tenerife dopo essere sbarcati dalla nave Ondius, focolaio dell'antivirus, presenta sintomi della malattia, sintomi manifestati in aereo. Tutti e 5 saranno posti in isolamento stretto fino a nuovo ordine, ha fatto sapere il Ministero della Sanità di Parigi. La complessa operazione supervisionata dall'OMS di evacuazione della nave Ondius ferma al largo del porto di Granadilla, proseguita per tutto il giorno, non si è ancora conclusa. Circa 150, lo ricordiamo, le persone giunte alle Canarie dopo 40 giorni di navigazione tra passeggeri e equipaggio, lo sbarco diviso in nazionalità per dare seguito immediato al rimpatrio, il primo volo a lasciare terra tra imponenti misure di sicurezza con a bordo 14 cittadini spagnoli è stato quello diretto all'ospedale militare di Madrid. Il meccanismo sta funzionando in assoluta sicurezza, ha dichiarato la ministra della Sanità Garcia. Ogni paese ha predisposto un volo e un sito per la quarantena. Gli ultimi a sbarcare domani saranno gli australiani. Intanto il nostro Ministero della Salute ha riferito che le 4 persone attualmente in quarantena in Italia non presentano alcun sintomo.
2: Terremoto al Ministero della Cultura dopo la decisione del ministro Giuli, di cui ha dato conto prima il Corriere della Sera, poi altre testate giornalistiche, di licenziare 2 dirigenti del Dicastero. Sono Emanuele Merlino, capo della segreteria tecnica, che sarebbe stato il responsabile, secondo questa ricostruzione, del mancato finanziamento del docufilm dedicato a Giulio Regeni, un caso che ha scatenato polemiche. Licenziata anche la segretaria particolare di Giulia, Elena Proietti, che il mese scorso avrebbe disertato una trasferta del ministro a New York non presentandosi in aeroporto. L'Iran ha inviato oggi ai mediatori pakistani la risposta all'ultima proposta americana per porre fine alla guerra. Il presidente iraniano Pezeshkian avverte che non è una resa. Il premier israeliano Netanyahu ha dichiarato che la guerra non è finita fino a quando non sarà portato via l'uranio a Teheran. Ora apriamo la pagina sportiva con il tennis. Andiamo subito agli internazionali BNL d'Italia da Tommaso Angelini.
5: Sì, perché è in corso la partita tra Tommy Paul e l'azzurro Luciano Darderi, primo set vinto dallo statunitense per 6-3 con Darderi che paga l'unica palla break concessa a Paul. In corso adesso il secondo, 1-0, un game a 0 per lo statunitense, 40-40 con Paul alla battuta. Più tardi giocherà sul centrale Elisabetta Cocciaretto contro la polacca Iga Swiatek, subito dopo Matteo Arnaldi contro il talento spagnolo Rafael Rodar. Nel pomeriggio Lorenzo Musetti invece ha ottenuto il passo agli ottavi di finale degli internazionali BNL d'Italia grazie alla vittoria su Cerundolo 7-6-6-4 con lo score in 2 ore e 12 minuti di gioco, un successo nel segno anche della resilienza per l'azzurro che ha fatto i conti con un problema alla coscia sinistra. Ma martedì Musetti sfiderà Casper Ruud. RTL 105, la radio ufficiale degli internazionali BNL d'Italia. A te.
2: Grazie ai risultati della MotoGP in Francia, vince Jorge Martin su Aprilia davanti al compagno di squadra Marco Bezzecchi, fuori Francesco Bagnaia per una caduta. Per il ciclismo, ultima tappa, terza tappa in tutto del Giro d'Italia, ma ultima in Bulgaria, e Paul Magnier ha vinto mentre Guillermo Silva rimane in maglia rosa. Ora c'è il calcio con Andrea Salvati.
6: Siamo all'intervallo a Parma con la Roma in vantaggio 1-0 grazie ad una rete messa a segno dal solito Malen. Intanto negli altri match il Como è andato a vincere 1-0 in trasferta sul campo del Verona. Il Como è così aritmeticamente sicuro di partecipare alle prossime competizioni europee, da vedere ora se sarà Europa League o Conference League. Vince la Cremonese in casa 3-0 contro il Pisa, fa un balzo per la salvezza. Ora i grigiorossi sono a un solo punto dal Lecce al quart'ultimo posto, 0-0 fra Fiorentina e Genoa che regala ai toscani l'aritmetica salvezza in Serie A. 20:45 Milan-Atalanta, a te.
2: Grazie, meteo e viabilità.
3: Previsioni del tempo.
1: Una buona serata da Daniele Berlusconi. La perturbazione è giunta oggi sull'Italia. Insisterà anche lunedì, soprattutto al nord, rinnovando instabilità, acquazzoni e temporali fin dal mattino, seppur intervallati da pause asciutte e schiarite sulla Val Padana. Meglio al centro-sud, dove avremo comunque un po' di variabilità al mattino sulle aree tirreniche e lungo la dorsale appenninica. È tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
3: Via Radio.
7: Buon pomeriggio da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione è intensa sulla rete, vediamo le principali notizie. Apriamo con la 8 Milano-Varese, un incidente ora risolto, causa 2 km di coda in diminuzione tra Busto Arsizio e Castellanza in direzione di Milano. In Liguria un altro incidente tra due auto è la causa delle code di 1 km sulla A10 Genova-Ventimiglia tra Pegli e Genova Aeroporto verso il capoluogo Ligure. Per il traffico intenso sulla 1 Milano-Napoli code a tratti verso Milano, tempi di percorrenza di 20 minuti tra Parma e Fiorenzuola e tra Milano Sud e la tangenziale Ovest. Ci spostiamo sulla 14 Bologna-Taranto per lavori in galleria, 1 km di coda in direzione di Ancona tra Grotta a Mare e Pedaso e tra Pedaso e Fermo. In prossimità di questi cantieri si transita su una corsia. Vi ricordo che in prossimità di un cantiere è importante prestare massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Con questo è tutto, fate buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: Eccoci qui puntuali come sempre, come ogni sabato e domenica. Shaker inizia alle 19:06 minuti di domenica 10 maggio. Giorgia Surina insieme a voi fino alle 21, come sempre in questo periodo non sono sola perché c'è anche il nostro Francesco Fredella. Buonasera!
9: Ma la mia amata Giorgia, posso dire che la sigla con il sax di Shaker mi fa impazzire, mi piace troppo.
8: Sì, ti piace? Però
9: come stai, cara Giorgia?
8: Tutto bene. Allora spieghiamo naturalmente per chi non sapesse ancora, siamo in diretta dagli internazionali BNL d'Italia, stiamo seguendo naturalmente con grande passione il tennis, ieri la vittoria di Sinner, anche oggi un sacco di partite, quindi comunque insomma ci terremo aggiornati sui vari punteggi, sui vittori e vi dicendo, perché chiaramente siamo radio partner e tu hai la postazione all'interno, no, del Foro Italico.
9: Al centrale, al Foro Italico, venite a trovarci e insomma venite in onda con noi, avete la possibilità di conoscere la nostra amata Suri.
8: Ma sì, ma certo, tra poco naturalmente siamo qui. Ciao!

0: La sua chiama fluente, proprio come i suoi capelli e come la sua voce, insomma, esplosiva. La nostra Beyoncé, ascoltata qui su Rai TL 105. Non c'è solo il tennis in questa domenica sera, ma anche il calcio, quindi buonasera Andrea Salvati.
1: Sì, buonasera, perché ha pareggiato il Parma subito in apertura di ripresa con strefezza, ha cambiato il punteggio. Parma 1, Roma 1, poco dopo grande occasione ancora per la Roma, ancora con Malen, ma grande intervento del portiere delle Parma, Suzuki, e proprio ora aveva segnato ancora il Parma con una rete però annullata per posizione di offside dello stesso giocatore. Siamo al 56esimo, Parma 1, Roma 1, a voi.
0: Bene, bene, bene, grazie. Allora Fred, io direi di lanciare un piccolo argomentino che ha a che fare proprio con le stelle del tennis, perché durante un'intervista dei giorni scorsi è stato chiesto ai giocatori di tennis, alle stelle del tennis, di scrivere a se stessi da piccoli o un consiglio o qualcosina. Tu che cosa diresti al te piccolo?
2: Fatti una domanda e datti una risposta, un po' alla Marzullo, diciamo.
0: No, 378 378
2: vuoi fare più sport?
3: Cos'è normale? Ho un'allucinazione.

0: Just Like I'm Falling in Love, Coldplay, riascoltati qui su RTL 105 in questa domenica sera. Non siamo soli, io e Fredella, oltre a Salvati che segue il calcio, naturalmente c'è anche il nostro Tommaso Angelini che sta seguendo invece il tennis. Ciao Tommaso, buonasera.
1: Buonasera a te Giorgio, buonasera a te Freddy. Stiamo seguendo qui sul centrale del Foro Italico Elisabetta Cocciaretto contro Iga Świątek. Siamo nel primo set, una partita malissimo l'azzurra che è già sotto 3-0. In questo momento c'è il suo turno di battuta ed è avanti 40-15. Per quanto riguarda invece la BNP Paribas Arena, c'è Luciano Darderi contro Tommy Paul. Primo set vinto dallo statunitense, secondo in corso, conduce l'americano 3-2.
0: Bene, wow, velocissimo, grazie. Naturalmente sentiti libero di intervenire se succede qualcosa di wow, di interessante, insomma facci sapere sempre. Fred, torniamo tra pochissimo con alcune rispostine alla nostra domanda. Va bene?
2: A tra poco.
0: A tra poco.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Quando ci fa sentire così

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
2: Tu perché sei così?
1: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video. 18+. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
3: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
4: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
3: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
4: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
5: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemie.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
6: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 16 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!

scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: Justin Bieber, Sorry, riascoltata qui su RTL 102.5, 19:32 minuti in questa domenica sera, domenica 10 maggio. Surina e Fredella direttamente dagli internazionali tennis. Allora, Fred, stavamo parlando appunto prima di queste interviste che hanno fatto ad alcuni atleti, alcuni tennisti, chiedendogli di scrivere una frase a se stessi da piccoli.
1: Sono arrivati, ecco, sono curioso.
0: Un sacco di spunti interessanti. Per esempio, Zeng ha detto: scegli il miglior team con cui lavorerai e fallo nel più breve tempo possibile, che è una cosa di cui spesso non ci si preoccupa, no? Scegliere un team di lavoro, no?
1: Non è scontata, giusto. No? Non è scontata, diciamo così.
0: Un po' ti ci trovi a volte, no? Per cui vero. Fai con quello che hai. Invece scegliere i propri alleati può cambiare la sorte del tuo mestiere, ma anche della tua vita privata, insomma, no?
1: Beh, vinci, eh? Così vinci, però.
0: Assolutamente. Quindi la domanda la facciamo anche a voi: che cosa scrivereste a voi stessi bambino, a voi stessi da piccoli, un consiglio, un suggerimento? Che cosa direste a voi stessi quando eravate piccoli? Proprio perché a volte tornare indietro nel tempo non si può, ma in questo modo lo possiamo fare. 378 378 1025, scatenatevi con i vocali.

0: Cause you're my everything.
1: Everything, Michael Bublé, riascoltata qui su RTL 105, 19:40 minuti, domenica sera, Giorgio Surina, Francesco Fredella, e ancora in sottofondo appunto un po' di musica, ma a questo proposito insomma la interrompiamo per parlare con Tommy Angelini, perché è successo qualcosa o è finito il primo tempo?
2: È finito il primo set in 28 minuti tra Elisabetta Cocciaretto e Swiatek, la polacca ha vinto 6-1 questo primo set, vedremo cosa è

0: riuscire a fare l'azzurra molto in difficoltà contro la numero 3 del mondo, mentre invece Darderi avanti 5-3 nel secondo set contro Tommy Paul, il primo l'ha vinto l'americano 6-3.
1: Bene, bene, bene, grazie. Allora abbiamo anche dei vocali al 378-378-1025, vediamo se ce ne sta uno. Yes!
2: A me bambina io direi di amarti di più, piccola Deborah. Ti devi volere bene, questo direi a me bambina.
3: Hai capito.
1: Ti devi volere bene. Voi che cosa direste al voi stesso bambino? 378-378-1025. Torniamo tra poco, state con noi.
4: All'S Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Riomare all'olio d'oliva, 12x65 grammi, a 9,99€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
5: Mamma, mi racconti una storia?
6: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
7: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... ma non sarà mica... ma Harry Potter! Quale onore!
8: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
9: Sa,

0: La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
1: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
2: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
3: Nuova Toyota Igocross. Full hybrid, full fun, da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
4: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: 60 anni di successi, 75 brani indimenticabili. Non perdere Pu60, la nostra storia. 5 CD che celebrano la musica e l'amicizia della band più amata d'Italia. Prima uscita il triplo CD, in edicola con TV Sorrisi e Canzoni. E chi?

0: Passenger, Let It Go, riascoltati su RTL 105, 19, 51
1: attenzione,
0: minuti.
1: Attenzione, attenzione, clamorosa Parma, Parma in vantaggio all'87esimo con Keita. 6 minuti di recupero, altri 5 da giocare. Parma 2, Roma 1, il Parma è riuscito a ribaltare l'iniziale gol di Malen.
0: Come entri di prepotenza tu in diretta?
1: No, ma perché questo mai. Insomma è un risultato importante a sorpresa anche per la zona europea, ma avremo modo poi di parlarne ampiamente.
0: Quando?
1: Subito?
0: Parliamone
1: insomma, perché sai che il Como aveva scavalcato il Como, oggi il risultato incredibile, vince, scavalca la Roma e si è garantito una partecipazione alla prossima Europa. Vediamo se sarà Europa League o Conference League. In questo momento sarà Europa League perché la Roma, perdendo in casa col Parma, resta a 64 punti, l'Atalanta è staccata a 55 con 9 punti a disposizione ancora per l'Atalanta. Insomma, in teoria dovrebbe essere fatta per la Roma, no? Dovrebbe perderle tutte le ultime tre e l'Atalanta vince tutte e tre. Però, insomma, comunque, bene così. Prego, Surina.
0: Bene, grazie.

0: Sono Cisula Moragno, 883, ma anche la Roma non sta proprio bene, bene, bene, vero Salvati?
1: Beh, insomma, oddio, attenzione, sta succedendo di tutto, aveva pareggiato la Roma, è al 94esimo con Rensch 2-2 sugli sviluppi del calcio di rimessa, Rensch entra in rigore, viene abbattuto da Brischi. L'arbitro Valvara segna rigore che batte male, ne segna male, incredibile. Parma 2, Roma 3, la Roma la ribalta nei minuti di recupero al 94esimo. Rensch e al 90 più 11 fa 101esimo a questo punto di recupero. Malen, incredibile. Roma che scavalca in un colpo solo il Como, eh? E agguanta il Milan impegnato alle 20:45 a San Siro contro l'Atalanta. Fra poco il notiziario, tutti i dettagli, prego Surina.
0: Ma ci sarai ancora tu dopo?
1: Sono sempre qua, sì, anche
0: miseria.
1: Dopo poi, sì.
0: No. Ah, vabbè. Comunque, allora noi torniamo tra pochissimo. Adesso aggiornare l'orario con Sergio da Gadda. E naturalmente torniamo tra poco. E anche a Broni, in provincia di Pavia, sono le 20 in punto.
2: RTL 102.5 giornale orario.
3: Buona serata da Sergio Gadda. Il caso del mancato finanziamento al documentario sul caso Regeni, secondo anticipazione del Corriere della Sera, il ministro della Cultura Giuli avrebbe licenziato il suo staff. Massimiliano Mantiloni.
4: Decreti di revoca.

0: all'epoca per Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica del Ministero della Cultura, e per Elena Proietti, a capo della segreteria personale del ministro. Secondo le anticipazioni del Corriere della Sera Online, il ministro Alessandro Giuli ha azzerato il suo staff. Merlino non avrebbe vigilato sul documentario su Giulio Regeni, a cui il ministero ha negato i finanziamenti. Proietti, secondo il Corriere.it, non si sarebbe presentata all'aeroporto e non avrebbe partecipato alla missione del ministro a New York lo scorso mese. Il documentario Giulio Regeni, tutto il male del mondo, diretto da Simone Manetti, è stato al centro di un dibattito politico con forti critiche dell'opposizione per la mancata assegnazione di fondi pubblici. Il ministro Giuli, nel corso della cerimonia del Quirinale per i premi David, aveva definito inaccettabile il mancato sostegno. Il nuovo terremoto a via del Collegio Romano arriva dopo polemiche tutte interne alla destra.
1: Finisce l'odissea della nave da crociera che è stata per settimane focolaio galleggiante di contagio dell'antivirus. I passeggeri e l'equipaggio sono stati sbarcati a Tenerife e rimpatriati. Un francese presenta sintomi, scatta l'isolamento. Il Ministero della Salute fa invece sapere che i 4 residenti in Italia che erano a bordo del volo KLM posti in quarantena sono completamente asintomatici. Siamo alla pagina sportiva, subito il calcio con Roma-Parma. Sentiamo se è finita da Andrea Salvati.
2: Eh no, Sergio, si sta ancora giocando, pieno recupero. Parma 2, Roma 3, partita folle con la Roma che si porta in vantaggio al 22esimo del primo tempo con Malen. Ad inizio ripresa al 47esimo Strefezza trova il pareggio, l'87esimo a sorpresa, il Parma trova addirittura la rete del vantaggio con Keita. Sembra finita, ma al 94esimo, al quarto dei 6 minuti di recupero, Rensch trova dal limite dell'area il gol del 2-2, palla al centro, si ribatte, lo stesso Rensch viene abbattuto in area di rigore dal parmense Brisci. L'arbitro, dopo un lungo consulto al VAR, decide di assegnare un calcio di rigore alla Roma. Dal dischetto va Malen che sigla il 3-2. Si sta ancora giocando, ci sentiamo nel finale per il finale.
1: E adesso solo un flash da Tommaso Angelini dagli internazionali BNL d'Italia. A te.
3: In corso sul centrale del Foritalico, Cocciaretto contro Świątek. Primo set vinto dalla Polacca. Secondo in corso 4-0 per Świątek contro Cocciaretto. A te.
1: Meteo e traffico.
4: Previsioni del tempo.
5: Una buona serata da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nella giornata di domani il tempo sarà ancora instabile sulle regioni settentrionali, in particolar modo su Alpi e Prealpi, ma qualche fenomeno raggiungerà anche le pianure e rischierà di essere localmente a carattere temporalesco. Tempo invece in miglioramento sulle regioni del centro e al sud, continuerà a splendere il sole con clima mite e gradevole, temperature in flessione invece al nord. Dettagli su Trebi Meteo.
4: Via Radio.
6: Una buona serata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione ancora sostenuta sulla rete. Apriamo con la Liguria, dove a causa di un incidente con diversi veicoli coinvolti si registrano 2 km di coda sulla 10 Genova Ventimiglia tra Genova Pegli e la A7 Serravalle Genova verso Genova. Ci spostiamo sulla 1 Milano Napoli per un veicolo fermo in avaria, code i 2 km tra la 1 direttissima e Calenzano verso Firenze. Per il traffico intenso sulla A4 Milano Brescia, code a tratti tra Pero e Sesto San Giovanni in entrambe le carreggiate. A Roma code in direzione della città sulla diramazione di Roma Sud a partire da Torrenova, mentre a Napoli code in tangenziale tra Capo di Chino e Corso Malta verso Pozzuoli. Infine, in prossimità di un cantiere, prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Con questo è tutto, fate buon viaggio.
1: E torniamo da Andrea Salvati per sapere se è finita Parma-Roma.
2: È finita Parma 2, Roma 3.
1: Grazie, è tutto per questa edizione.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5, Very Normal People.
7: Eccoci qui, ritornati in diretta, 20 e 5 minuti, domenica 10 maggio, Giorgio Surina insieme a Francesco Fredella. Eccoti qua.
8: Buonasera, cara la mia Giorgia. Allora, fa un po' freschino, devo dire, in questi internazionali, questo maggio un po' pazzerello a Roma, però c'è la febbre alta.
7: Immagino, diciamo, è sempre un po' così. Io mi ricordo che quando eravamo lì, insomma, un po' fresco, però teniamo il tempo e il calore noi con la musica su RTL 102.5.

0: Basti Pompei su RTL 105, 20 e 12 minuti, domenica sera siamo io e Giorgio Surina e Francesco Fradella in diretta dagli internazionali BNL Italia. Stiamo seguendo calcio, tennis e tutto cucuzzaro, ma anche i vostri messaggi
1: vocali.
0: Vai,
1: sentiamo il primo.
0: 378-105, sentiamo.
2: Ciao, chiamo da Cuneo e la cosa che direi al me da piccolo è vivi con leggerezza, pensieratezza, perché tanto prima o poi le cose finiscono.
0: Beh, è vero, guarda, è una delle cose che ritornano anche negli altri vocali che poi vi facciamo sentire, perché la vita, non dico che è breve, insomma, più o meno, però molti hanno questa consapevolezza del fatto di voler fare le cose, perché comunque non si sa mai quello che ti può succedere, è importante godersela, corretto?
1: Io sono così, la vivo con leggerezza, anche un po' cazzeggiando, perché la leggerezza, possiamo dire, anche l'autoironia ci aiuta
0: quanto
1: nei momenti
0: basta
1: di difficoltà, ecco, ragazzi. Un po' di leggerezza tutta la vita.
0: Un po' di leggerezza. Andiamo con un altro?
3: A me va bene, direi. Credi sempre in ciò che sei.
0: Credi sempre in ciò che sei.
1: Questo mi piace.
0: Molto,
1: questo
0: molto bello. Piace. Continuate a mandarci vocali. Cosa ti resta a voi, bambino?
4: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

0: Eminem featuring Rihanna su Retiere 102.5:20 e 20 minuti. Allora andiamo subito dal nostro Tommaso Angelini per le ultime novità sul tennis.
1: Sì, perché si chiude gli internazionali BNL d'Italia, si chiudono per Elisabetta Cocciaretto eliminata da Iga Swiatek 6-1 6-0, purtroppo nulla da fare per l'azzurra. In campo invece c'è Darderi contro Tommy Paul, vinto il secondo set l'azzurro e adesso nel terzo è avanti 5-1. Il primo set l'aveva vinto Tommy Paul. Tra poco il music break qui al centrale con Serena Brancale.
0: Bene bene bene, grazie. Allora ancora messaggi al 378 378 125. Tra poco cosa direste al boy bambino? Messaggi vocali.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire. Ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
4: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
5: Signor direttore, non è ancora rientrato? È in vacanza, in Umbria.
6: Ah, sarà... più di un anno!
7: Vivere l'Orvietano è vivere davvero. Umbria, cuore verde d'Italia.
8: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
9: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
10: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
9: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pro e siti in pronta consegna.
10: Grazie, mi sento già più carico.
9: Info su toyota.it.
11: Da Anata un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
12: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Lavatrice Electrolux 9 kg classe A in sottocosto a 399 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 1000 pezzi disponibili.
13: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.

0: Milano Baby, Fabri Fibra, John Tiele, bellissima collaborazione, veramente una di quelle che, come dire, lascia il segno e che effettivamente continua a funzionare. 20 e 32 minuti di questa domenica sera, allora abbiamo ancora i vostri messaggi al 378-378-1025. Stiamo parlando insieme a voi di quello che avresti voluto dirvi da bambini, no? Nel momento in cui si potesse tornare un po' indietro nel tempo, che suggerimento vi direste? Sentiamo un vocale.
1: Buonasera RTL, io a me bambino direi non ti fare più Milan, ciao.
0: Lui va sul semplice, avrai le tue motivazioni. Continuate a scrivere o mandare messaggi vocali al 378-378-1025. Ve ne leggo un altro molto molto bello. Giovanni, 60 anni, da Torino, dice: io vorrei scrivere al mio io 15enne e gli direi di manomettere la macchina di papà, così non avrebbero fatto lui e mamma quel viaggio in Puglia da cui non sarebbero mai tornati. Ah, se potessimo tornare indietro nel tempo, una cosa, uno forse dei sogni, no, di tante persone. Io qualche aggiustatina la darei, torno indietro nel tempo. Voi nel caso continuate a scrivere i vostri suggerimenti al voi bambino, 378 378 1015.

0: Interminatamente, un termine che descrive perfettamente la pioggia di Milano che sta cadendo interminatamente, ma pare probabilmente anche a Roma, come canta Raff. Allora ci colleghiamo subito con Tommy Angelini, che è proprio lì a Roma per noi. Come butta lì, Tommy?
1: È che sta piovendo anche qua a Roma, chissà se il detto internazionali bagnati, internazionali fortunati funzionerà anche per questo torneo romano. Intanto Luciano Darderi ha battuto Tommy Paul ed è agli ottavi di finale, affronterà Sasha Zverev. Tra poco qui sul centrale giocheranno Arnaldi e Rafa Hodar. Poco fa invece c'è stato il music break con Serena Brancale, che ha cantato i suoi successi qui dal centrale del Foro Italico.
0: Comunque, anche se piove, si gioca, confermi?
1: Sì, per il momento sì, non sono entrati i teloni per coprire il campo.
0: Perfetto, allora tra poco torniamo, state con noi su RTL 102.5.
2: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
3: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
2: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
4: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
5: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
6: Game, set, match. Che sia per la vittoria o anche solo per la voglia di stare insieme. Brinda con Prosecco Doc. Prosecco Doc è official sparkling wine degli internazionali BNL d'Italia.
7: Vuoi acquistare oro fisico da investimento? Affidati a Orocash Invest. Puoi farlo in un'unica soluzione, scegliendo lingotti e monete d'oro o gradualmente con il piano di accumulo in oro. Risparmi anche pochi euro al giorno e costruisci un patrimonio reale e concreto. Scopri di più su orocash.it. Uno per tutti.
8: Tutti per Orocash.
7: Messaggio promozionale. L'investimento in oro comporta rischi e non garantisce rendimenti. Prima di acquistare, valutate l'operazione in base alla vostra situazione finanziaria.
9: Ufficio, cosa smarrite?
10: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
9: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
10: Mi sento già più carico.
9: Info su toyota.it.
11: La tragica notte di Sebastopoli. Un romanzo di Andrea Pamparana. Nel 1955 un'esplosione nel Mar Nero cambierà la storia. L'affondamento della corazzata sovietica Novorossiysk, un tempo orgoglio della Marina italiana col nome di Giulio Cesare. Andrea Pamparana ricostruisce uno dei grandi misteri della Guerra Fredda. La tragica notte di Sebastopoli, il nuovo romanzo di Andrea Pamparana, in libreria.
12: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. TV LG OLED 48 pollici in sottocosto a 599 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 380 pezzi disponibili.
13: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco di andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: anche con l'alta marea.
1: Alta marea, Coez, Fra Quintale su RTL 105, 20 e 51 minuti. Abbiamo quasi chiuso, insomma, questa puntata di Shaker insieme a Francesco Fredella, Giorgia Surina. C'è ancora un altro vocale su che cosa vi direste da bambini, tornando un po' indietro nel tempo, potendovi dare un consiglio. Sentiamo un vocale.
2: Rewind.
3: Io vorrei dire al mio io di 15 anni.

0: anni, 16 anni, di seguire e insistere sui suoi sogni e non lasciarli andare per fare quello che realmente ti piace nella vita.
1: Beh, questo è un consiglio per tutti, devo dire.
2: Direi, perché spesso ci dimentichiamo dei sogni che avevamo da bambini, no?
1: Esatto,
2: cosa volevi fare da bambino?
1: Il mio sogno nel cassetto, sai qual era? Non aprire mai il cassetto. Infatti continuo a non aprirlo perché sogno.
2: Tieni lì e continua a sognare. Bravissimo. Ottima, esatto. Ottima soluzione. Allora tu ci lasci, io ti saluto, Fred.
1: Sì, Giorgina,
2: grazie.
1: Vado via, abbiamo quasi finito. E un bacio, ci vediamo

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Siamo arrivati a quel momento lì, quello in cui vi regaliamo un pezzo di storia della musica internazionale, ma c'è il nostro Andrea Sabati per...
3: Per Milan-Atalanta, si è già sbloccata con l'Atalanta in vantaggio, 1-0 per i bergamaschi al primo affondo. Ederson batte Maignan, 9 minuti, 50 secondi di gioco, Milan 0, Atalanta 1, Ederson.
2: Bee Gees, how deep is your love?

0: Bee Gees, How Deep Is Your Love, il nostro Millennium Hit, una vera coccola con cui abbiamo concluso anche questa puntata di Shaker domenica sera. Naturalmente gli ultimi saluti prima di salutarci e darci l'appuntamento alla settimana prossima, lo volevo fare con un messaggio molto bello sul tema di cui abbiamo parlato, insomma cosa direste al voi bambino, che Cristina mi scrive: a me da piccola direi tranquilla, il peggio è passato. Che bello, quindi fate magari questo esercizio perché comunque fa sempre molto bene. L'appuntamento è per settimana prossima, dalle 19 alle 21, sempre con la Surina. E che niente, fate i bravi, ciao! E anche a Ghisalba, in provincia di Bergamo, sono le 21 in punto.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona serata da Sergio Gadda. Il caso Garlasco: emergono nuovi elementi dalle indagini dei PM di Pavia dopo l'interrogatorio dello scorso 6 maggio ad Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Maria Paola Raiola.
3: Cosa hanno contestato i magistrati inquirenti della Procura di Pavia all'unico indagato dell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi di cui sono titolari? Secondo quanto si evince dagli atti, la ricostruzione del delitto di cui viene chiesto conto ad Andrea Sempio mercoledì 6 maggio delinea un atteggiamento violento e furioso dell'aggressore. Sempio, secondo i magistrati, avrebbe cercato di annientare Chiara il giorno dell'omicidio, colpendola al volto e alla testa, come se l'intento fosse cancellare ogni traccia della persona che si era opposta alle sue avance sessuali. Sempio, secondo gli inquirenti, sarebbe stato ossessionato dal sesso non consenziente. Intanto emerge che la traccia 33 lasciata sul muro accanto alla scala in fondo a cui fu trovata uccisa Chiara è stata attribuita a Sempio dopo 4 controlli incrociati. Quello che appare certo, tra i tanti elementi raccolti a costituire il nuovo impianto accusatorio, è che le responsabilità attribuite a Sempio sgretolano, secondo i magistrati, quelle di Stasi.
2: Dopo giorni di attesa, l'Iran ha inviato ai mediatori pakistani la risposta all'ultima proposta americana per porre fine a...

0: La guerra, l'obiettivo principale è la cessazione immediata del conflitto e il ripristino della sicurezza marittima a Hormuz. Poco fa è arrivata la risposta di Donald Trump, l'Iran prende in giro gli Stati Uniti, scrive sui social il presidente americano aggiungendo «ma non riderete più». Siamo allo sport, iniziamo dal tennis e gli internazionali d'Italia, Tommaso Angelini.
1: Sì, perché è in corso qui sul centrale del Foro Italico Arnaldi contro Rafael Hodar, con lo spagnolo che ha già breccato nel primo set l'azzurro 1-0, 15-0 in questo momento con Hodar alla battuta. Lorenzo Musetti invece e Luciano Darderi hanno staccato il pass per gli ottavi di finale degli internazionali BNL d'Italia grazie ai successi su Cerundolo e Tommy Paul. Nel torneo femminile fuori Elisabetta Cocciaretto battuta da Iga Swiatek in 2-7. Per il momento è tutto, a te Sergio.
0: Si gioca a Milan-Atalanta, Andrea Salvati.
2: Siamo al 17esimo, Atalanta in vantaggio 1-0 sul Milan grazie alla rete messa a segno al settimo minuto da Ederson. Atalanta però arrembante, già altre due occasioni poco fa con Zappa Costa, tiro dal limite dell'area che finisce fuori di un niente ed ora con Zalewski che si fa intercettare il tiro da Maignan, palla in calcio d'angolo. Milan che deve rispondere alla vittoria della Roma sul campo del Parma 3-2 in rimonta al 96esimo. Roma a pari punti col Milan, alla Juventus che ieri vincendo sul campo del Lecce ha scavalcato proprio i rossoneri. Attenzione anche al Como che oggi vincendo 1-0 sul campo del Verona si è garantito la qualificazione alle prossime competizioni europee, Europa League o Conference League, questo da vedere fra due giornate. Pareggio 0-0 fra Fiorentina e Genoa. A te.
0: Siamo al traffico.
3: Via Radio.
4: Una buona serata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione è tornata regolare su tutta la nostra rete, fatta eccezione per la Liguria. Sulla A10 Genova Ventimiglia, a causa di un incidente con diversi veicoli coinvolti, registriamo un chilometro di coda tra Genova Aeroporto e la 7 Serravalle Genova verso Genova. Al momento in prossimità dell'incidente si transita su una sola corsia con tempi di percorrenza di 20 minuti. Con questo è tutto, guidate con la massima prudenza e fate un buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Ma dove sono gli applausi, Carnello?
6: Dove sono? Eccoli gli applausi.
5: Luisa Carnello, che è stupita della mia presenza romana questa sera.
6: Scioccata, direi, scioccata. Più che sorpresa. Scioccata, ma non definiamo gli aggettivi. Lasciamo ai nostri ascoltatori immaginare che cosa è stato il mio shock.
5: Sì, ecco. Caramba, che sorpresa.
6: Sì,
5: oggi,
6: esatto. Io che ero tutta felice così. Sì. Invece
5: sei venuta in vestaglia, peraltro vestita oggi con sta roba.
6: Questo è per il dopolavoro. Vado di irritire anziani signori.
5: Ah, credevo avessi finito adesso con l'altro lavoro.
6: Inizio più tardi per gli anziani signori che soffrono di insonnia.
5: Gli anziani signori a mezzanotte dormono.
6: Girano, non sanno che fare. Io mi faccio pagare cene e bollette.
5: Si accontentano di te.
6: Questo è quanto.
5: Va bene, Carnello. Allora, una serata scoppiettante, croccantissima questa sera su RTL 102.5 con i nostri ospiti, con i nostri argomenti. Ma prima arriva una grande, possiamo dire, della musica pop.
6: Arriva
5: Lady
6: Gaga.
5: Dolce.
6: Runaway.

0: Tananai con Tango qui su RTL 102.5. Cara Carnello, abbiamo scoperto di non essere soli questa sera.
1: No, vedi, ci sono delle piacevoli intrusioni. Non sto parlando della tua Roma, naturalmente, ma

0: Sto parlando di quella di Tommy Angelini. Ciao Tommy, dove sei? Raccontaci.
1: Ciao ragazzi, che peccato perdermi il Martinone Migli in diretta da Roma. Comunque siamo qui siamo qui al centrale del Foro Italico, stiamo seguendo Arnaldi contro Rafael Jodar, il primo set in corso in questo momento con lo spagnolo avanti 40-15, 3-0 nel conteggio totale di questi game del primo set. Insomma, non c'è partita per il momento, lo spagnolo 19enne è una spanna sopra Arnaldi.
2: Eh beh sì, anche perché poi ha scalato la classifica nel giro di neanche una stagione, è arrivato altissimo, insomma credo che dirà la sua per le prossime stagioni. Adesso questo l'abbiamo benedetto, probabilmente
0: ecco,
2: finirà
0: grazie.
2: Stasera
0: sì, ti verranno a cercare secondo me
2: la
0: tra
2: sua
0: un
2: carriera
0: paio d'ore,
2: no, beh, già, un gioco veramente meraviglioso se lo vedi, ma tu non sai niente di tennis, Carnello, quindi è veramente bello
0: pensa,
2: parlare con te.
0: Mi faccio nutrire da te con le informazioni, meno male che c'è Tommy. Intanto Olivia Dean.

0: tutta con Takashi Ketra qui su RTL 102.5. Sono le 21:18. Noi andiamo dal nostro Andrea Salvati per la partita.
1: Ciao Andrea. Buonasera, ben ritrovati. 32 minuti di gioco, è cambiato il risultato a San Siro. Il raddoppio dell'Atalanta mette la firma anche Zappa. Costa al 30esimo si insinua all'interno della difesa fragile dei rossoneri e batte Maignan da due passi. 33 minuti di gioco a San Siro, Milan 0, Atalanta 2.
2: Grazie Andrea Salvati, e adesso è arrivato il momento, quello che ci piace tanto, quello della speranza e quello del podio.
0: Sì.
2: E cioè stiamo parlando del momento dell'oroscopo, e allora noi abbiamo il migliore, naturalmente diamo il ben ritrovato a Giossino. Ciao,
0: ciao
2: Joss.
3: Ma buonasera, buonasera ragazzi, come state?
0: Bene,
2: molto
0: tu?
2: Bene.
3: Molto bene, molto bene, bello carico questa
0: bene.
3: Sera.
0: Bene.
3: Darvi tutte le indicazioni per questa settimana.
0: Vai,
3: settimana forte,
2: vai,
0: cosa
2: vai,
0: ci dobbiamo
2: strong.
0: Aspettare? Ah, attenzione, sì. Strong, già iniziamo strong.
3: Molto
0: okay.
3: Forte questa settimana, perché è preludio di un cambiamento importante, perché Marte a breve entrerà in un segno che non svegliamo niente, non spoileriamo, ma è il segno del Toro, quindi lo spoileriamo, sì, che è un segno fantastico perché
2: sì.
3: Si riattivano tutti i segni di terra, ma questa settimana, in attesa di questo grande passaggio, abbiamo al terzo posto i nativi del Leone. Grande dinamicità, dinamismo, ci si sposta molto, si desidera anche uscire dall'ordinario, buone le opportunità lavorative, fate attenzione a tutte quelle relazioni che poco funzionano, perché molti di voi negli ultimi tempi hanno avuto da ridire con qualcuno, quindi sicuramente c'è da sistemare un legame se lo ritenete opportuno. Al secondo posto troviamo i nativi dell'Ariete, settimana forte, settimana in cui Marte e Saturno, diciamo, lavorano in funzione dell'attivismo, della forza di volontà, vi date da fare tanto.
0: Bene, progetti.
3: Per i liberi professionisti, sì. Alcuni sono già partiti, qualche contratto è stato stilato, firmato.
0: Bene,
3: guadagni, attenzione, un piccolo consiglio per gli amici dell'Ariete, attenzione a non sovrabbondare le energie, perché
2: ecco,
3: potrebbero ricadere in
2: andiamo, dritti al primo posto.
3: Primo posto, nativi dei gemelli. Gemelli che hanno Venere, Urano nel segno, la Luna questa settimana di transito, fortuna al gioco, molto bene le relazioni, si ricerca il benessere, si ricerca la pace interiore con tutte le modalità possibili, dallo zen a una semplice gita fuori porta, quindi veramente una settimana doc, d'oro.
0: Bene, stiamo
2: grande,
0: diciamo così, insomma, segni di terra molto bene, in generale comunque insomma mi sembra che continui quest'annata all'insegna del positivismo, giusto Joss?
3: Assolutamente sì, i segni di fuoco quest'anno nella prima parte dell'anno sono straordinari, vedremo nella seconda una riattivazione dei segni di terra, ma ne parleremo più avanti.
0: Grazie Giossino, allora.
2: Grazie Giossino.
0: Ciao, grazie. Meraviglioso.
2: Ariete, dovete farla finita, avete veramente scocciato.
0: Aveva detto sono due anni, ha detto che si preannunciano due anni così. No, e noi siamo qua, noi siamo prima linea, Carnello.
2: Sì,
0: quando veniamo chiamati in ballo, l'Ariete non è che dice no, ma c'ho l'aperitivo. L'Ariete c'è sempre.
2: Guardate noi dei pesci che abbiamo un andamento proprio scodinzolante continuo.
0: Torna nelle reti, va.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
6: Sai che posso

0: farti a pezzi, arto per arto.
1: Le sparatorie che non finiscono mai. Nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
2: Non sto nella pelle.
1: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più, può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Roma e Verona e tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.
6: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sì, Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
7: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
6: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
7: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
8: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MediaWorld.
9: E ora la sfida finale. Cocktail.
10: Spritz al tramonto.
9: Colazione.
10: Cappuccino vista mare.
9: Estate.
10: Crociera all inclusive con Costa.
9: Sì!
11: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Go Gentle, Robbie Williams su RTL 102.5 e noi ce ne andiamo dal nostro Robbie Williams, Romano,
1: adesso io al centrale io del sarei tennis, un po' voglio bene a Tommaso Angelini, sarei un po' cauto su questi epiteti.
0: No, allora, non ti permetti, sciacquati la bocca quando parli di Tommy Angelini. Tommy,
2: è perché le manco, il discorso è solo perché le manco.
0: Molto.
2: Allora, signori, qui al centrale del Foro Italico è iniziato il secondo set, si gioca da 33 minuti, ma il primo si è chiuso in circa 28 minuti, più o meno il tempo che ci mette Luisa Carnello per farsi la doccia. L'ha vinto Rafael Hodar 6-1 e adesso nel secondo set è lui al turno di battuta, ma conduce 0-15 Matteo Arnaldi. Grande difficoltà per l'azzurro nel primo set contro lo spagnolo 19enne.

0: Molto bene, molto bene. Vabbè,
1: grazie Tommy, me lo chiedono un po' in tanti, come preferisco farmi la doccia. Preferisco farmi la doccia molto calda, anche
0: Carnello,
1: l'estate.
0: Sono le 21:32.
1: A volte mi depilo, a volte, non sempre.
0: Carnello, ti prego.
1: Sono un paio di settimane che vado un po' di corsa.
0: Pubblico attento a quest'ora.
1: Non è detto che non succeda.
0: Arriva New Hit.

0: Adele, Chasing Pavements.
1: Cosa vuol dire Chasing Pavements, Carina, tu
0: inseguire...
1: che hai studiato Oltralpe?
0: Inseguire marciapiedi, che non ha molto senso, però insomma, camminare,
1: perché pavement non è marciapaisis, marciapiedi.
0: Esatto.
1: No,
0: potrebbe, sai, quello
1: cose,
0: è uno slang di Liverpool,
1: ah,
0: secondo
1: di Liverpool,
0: me, più vai a nord, più marciapiedes.
1: E vabbè, ma comunque vabbè, non ha senso, vorrà dire una cosa più intimista, più
0: sì, sarà
1: ermetica.
0: un messaggio della CIA, non lo so.
1: Perché ti stai
0: Adele
1: aggiustando
0: fa parte
1: il vestaglione,
0: CIA?
1: Carnello? Mi vuoi concupire
0: perché sono, io
1: per
0: mi
1: caso?
0: Sono, no, perché
1: no.
0: Me ne guardo bene.
1: Ah,
0: e se avessi saputo che fu qui eri a Roma,
1: mia,
0: ti sarei messa un catafalco proprio.
1: Ma magari, guarda.
0: E invece non lo sapevo. Comunque, dovremmo parlare di altro,
1: sì,
0: e lo faremo tra poco.
1: Parliamo di un argomento molto interessante invece,
0: sì,
1: Carnello, perché è stato provato, è stato scientificamente provato, perché noi partiamo sempre da notizie scientifiche, che avere disordine intorno nella propria,
0: sì,
1: camera, sul proprio tavolo da lavoro, nella propria casa, genera in realtà una irrequietezza all'interno di noi, cioè
0: del,
1: nel senso, non aiuta
0: il nostro cervello, appesantisce e rallenta il nostro cervello.
1: Ecco, tra
0: poi
1: poco ne parliamo, perché
0: tu hai già rallentato,
1: ci sono cose interessanti.
0: Bloccato, frena a mano.
1: Tommaso Paradiso.
2: Sveglio su

0: Sono altro che Lucio.
1: Il poeta Lucio Corsi, volevo essere un duro, qui su RTL 102.5, sono le 21:47 minuti con Luisa Carnello e Martino Miglia. Vi stiamo parlando della confusione che alberga in tutti noi.
2: Sì, è quella soprattutto che si intrattiene nelle nostre case, sulla nostra scrivania del lavoro, nel nostro armadio, nella nostra macchina, insomma un po' dappertutto.
1: Sì, è vero.

0: Ci sono varie vari scenari, diciamo, a cui siamo abituati, appunto, ed è proprio questo il punto che noi vogliamo chiedere. Siamo abituati, cioè ci sono sempre situazioni di camere, di scrivanie, eccetera, che vengono procrastinate in maniera fissa, no? Sì. Ogni anno, magari poi alla fine dell'anno la metti a posto, ma dopo poco siamo da capo a 10.
1: Sì,
0: quindi,
1: sì, ci vorrebbe un rigore sistematico, e invece non ce l'abbiamo, la maggior parte di noi non ce l'ha. Magari allora, voi sì, non lo so, raccontateci.
0: E allora fateci sapere al 378-378-1025 qual è quella parte della casa, della vostra vita che continuate a procrastinare nel mettere a posto. Oppure, se siete riusciti a trovare la soluzione, fateci sapere come avete fatto.
1: Sì, perché il disordine visivo, a quanto pare, sovraccarica proprio l'attenzione, nel senso che il cervello è legato a troppi stimoli e troppi stimoli non riesce a gestirli, quindi vede tutto come un casino, come, e risponde a troppi stimoli, alla fine non concludi una
0: come
1: cippa.
0: Diceva un mio professore del liceo, cara Carnello, il disordine esteriore corrisponde a un disordine interiore. È vero? È così? Bah, chi lo sa. Insomma, 378-378-1025, dov'è che procrastinate nel mettere ordine?
2: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tua soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
6: Signor direttore, non è ancora rientrato? È in vacanza, in Umbria.
7: Ah, sarà più di un anno.
8: Vivere il parco del Monte Cucco è vivere davvero. Umbria, cuore verde d'Italia.
9: Arriva l'estate, sorprendila con Camomilla Italia. Aperitivo con le amiche, Camomilla Italia. Viaggio di lavoro, Camomilla Italia. Un evento speciale, Camomilla Italia. Le tue vacanze, Camomilla Italia. La Summer Collection Camomilla Italia ti aspetta in tutti gli store e su camomillaitalia.com.
10: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: Il vincitore
1: / sgabuzzino, ecco, dove metto tutto e di tutto un po'. Per riordinarla, insomma, ci vuole un po' di impegno, ecco, così. Quindi lo faccio solo se mi serve qualcosa che c'è dentro e non lo trovo a primo sguardo. Quindi per necessità, capito? Allora, è mosso o è mossa la nostra amica dalla necessità.
0: E poi però ritorna il cast prima.
1: Immagino, sì.

0: and the Cherry Tree, Kate Tunstall su RTL 102.5 ci accompagna alle news.
1: Eh sì, a tra poco, restate qua, torniamo tra pochi minuti. E anche a Pomarolo, in provincia di Trento, sono le 22.
2: RTL 102.5 giornale orario.
3: Buonasera da Sergio Gadda. Subito ci occupiamo dello sbarco dei passeggeri dalla nave da crociera su cui si sono registrati i casi di antivirus. Alessandra Giannoli.
4: Uno dei cinque francesi rimpatriati oggi da Tenerife dopo essere sbarcati dalla nave Ondius, focolaio dell'antivirus, presenta sintomi della malattia, sintomi manifestati in aereo. Tutti e cinque saranno posti in isolamento stretto fino a nuovo ordine, ha fatto sapere il Ministero della Sanità di Parigi. La complessa operazione supervisionata dall'OMS di evacuazione della nave Ondius ferma a largo del porto di Granadilla, proseguita per tutto il giorno, non si è ancora conclusa. Circa 150, lo ricordiamo, le persone giunte alle Canarie dopo 40 giorni di navigazione tra passeggeri e equipaggio. Lo sbarco diviso in nazionalità per dare seguito immediato al rimpatrio. Il primo volo a lasciare terra tra imponenti misure di sicurezza con a bordo 14 cittadini spagnoli è stato quello diretto all'ospedale militare di Madrid. Il meccanismo sta funzionando in assoluta sicurezza, ha dichiarato la ministra della Sanità Garcia. Ogni paese ha predisposto un volo e un sito per la quarantena. Gli ultimi a sbarcare domani saranno gli australiani. Intanto il nostro Ministero della Salute ha riferito che le quattro persone attualmente in quarantena in Italia non presentano alcun sintomo.
3: Un 58enne è stato fermato in serata perché è sospettato della morte di un 29enne del Burkina Faso durante una rissa tra stranieri nella zona di Porta Capuana a Napoli. E sempre nel capoluogo campano un 48enne è rimasto ferito durante una sparatoria avvenuta ai quartieri spagnoli. L'uomo era già noto alle forze dell'ordine ma non è in pericolo di vita. Siamo allo sport, gli internazionali d'Italia di tennis. Tommaso Angelini.
5: Sì, buonasera dal centrale del Foro Italico. Sergio, in corso Arnaldi contro Rafael Hodar, primo set vinto dallo spagnolo per 6-1, in corso il secondo dove Hodar è riuscito a recuperare il break di svantaggio contro Arnaldi e adesso è sul 4-3 con l'azzurro alla battuta, 0-15 per lo spagnolo. Ricordiamo poi le altre gare con Luciano Darderi e Lorenzo Musetti che hanno staccato il pass degli ottavi di finale grazie ai successi su Cerundolo e Paul. Nel femminile Cocciaretto fuori, battuta da Iga Swiatek. A te.
3: Ancora un gol in Milan-Atalanta, Andrea Salvati.
6: Siamo al 56esimo minuto a San Siro, Milan 0, Atalanta 3. Dopo le due reti nei primi 45 minuti dei bergamaschi con Ederson al 7° minuto e con Zappa Costa al 29esimo, nella ripresa è arrivata la rete anche di Raspadori al minuto 52. Dall'interno dell'area buca le mani di Maignan, Milan che a parte un tiro di Rabiot nel primo tempo, un'occasione con Leao, è sparito dal campo con i tifosi rossoneri che per protesta stanno già lasciando lo stadio di San Siro. 56 minuti di gioco, Milan 0, Atalanta 3.
3: Meteo e traffico.
2: Previsioni del tempo.
7: Una buona serata da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nella giornata di domani il tempo sarà ancora instabile sulle regioni settentrionali, in particolar modo su Alpi e Prealpi, ma qualche fenomeno raggiungerà anche le pianure e rischierà di essere localmente a carattere temporalesco. Tempo invece in miglioramento sulle regioni del centro e al sud continuerà a splendere il sole con clima mite e gradevole, temperature in flessione invece al nord. Dettagli su Trebi Meteo.
2: Via Radio.
8: Una buona serata da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole da nord a sud sulla rete e non segnaliamo dunque disagi alla circolazione. Tuttavia vi informiamo che per programmati lavori di manutenzione sulla 13 Bologna-Padova fino alle 5 di domani mattina rimarrà chiuso il tratto tra Villa Marzana e Rovigo per chi viaggia in direzione di Padova. Al momento non abbiamo altre segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Fate buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
1: La seconda ora della suite riparte alle 21.
9: Non ci sono gli applausi nella seconda ora.
1: No, perché abbiamo finito il credito. Abbiamo finito il credito.
9: Dobbiamo ricaricare.
1: Si è sbloccato. Una roba deve fare Mugi, pigiare un tastino. Tutto resta automatico. Gliel'hai portata
9: la pizza calda l'altra sera, no?
1: Quindi, una roba così. Però ogni tanto si assopisce.
9: Invece il nostro Mungino regia basta un sorriso, vero Mungino? Adesso si sta
1: parlando. Vabbè, dai che arriva la musica!

0: Madonna Mercy insieme a Jacob Lusk su RTL 102.5, mentre stiamo parlando di casino, o meglio del caos che lasciamo nelle nostre case, sulle nostre scrivanie. Soprattutto io sono rea confessa di avere un collage di cose indecifrabili sul desktop del mio computer. È proprio una cosa che non riesco a uscirne.
1: Cioè, la scrivania del tuo computer è un po' incasinata.
0: Eh sì, praticamente.
1: E come fai nel destreggiarti tra i vari file? Cioè, allora, che priorità gli dai? Io ce l'ho vuoto. Io ho tre cartelle da cui dentro ci sono altre cartelle da cui c'è tutto il mio lavoro organizzato.
0: Allora, la mattina è ordinatissimo guardi il mio computer. E arrivi alla sera che non ci si capisce più nulla. Se arrivi, poi se aggiungi che devi arrivare al venerdì è ancora peggio, quindi quella è la mia diciamo il mio tallone d'Achille per quanto riguarda la procrastinazione di qualcosa che devo sistemare.
1: Però alla sera, cioè, se ho capito bene, dura 24 ore questa, cioè poi alla sera è tutto in ordine, no?
0: Delle volte dura 2-3 giorni, che arriva il terzo giorno e veramente non se ne esce da lì, non sai cosa
1: perché trovarci. Perché tu tipo i download li metti lì, cioè tipo non so.
0: Io
1: se
0: c'ho tutto sul desktop, non ho il download.
1: Esistono le cartelle apposta, ma noi le ignoriamo. Andiamo avanti così.

0: Angelina Mango, La Noia, qui su RTL 102.5, sono le 22:20. Cara Carnello, noi diamo il bentornato al nostro divulgatore scientifico Gianni Rossi. Ciao, ciao Gianni!
1: Eccoci, ciao, buona domenica.
0: Buona domenica a te. Allora Gianni, oggi andiamo a parlare di un argomento, diciamo, di stretta attualità, perché siamo in primavera ed è arrivata la stagione dei pioppi, quella roba che per molti diventa anche fastidiosa per allergie, intolleranze e quant'altro. Però ci sono delle scoperte interessanti all'orizzonte, sembra di capire.
1: Ma infatti, tutto in via di sviluppo, perché sono ricerche in corso. Praticamente questi pollini anemofili, cioè quelli trasportati dal vento, graminacee, come hai detto giustamente tu, anche i pioppi, conifere, querce, quindi fanno questi pollini che, per essere trasportati dal vento, hanno la caratteristica di essere leggeri, asciutti, molto piccoli, e quindi si spargono, diciamo, in atmosfera, soprattutto quando c'è una produzione molto molto numerosa. E cosa succede? Succede che si è scoperto che fanno da nucleo di condensazione alle goccioline d'acqua, quindi vanno a formare nubi, addirittura se salgono ancora un po' di quota nuclei di condensazione per ghiaccio, e quindi alterano un pochino quelle che sono le condizioni meteo a livello locale. Questo è stata una scoperta, diciamo, recente, e ci sono ancora degli studi in via di sviluppo, addirittura qualcuno che vede anche in queste formazioni, diciamo, in questi pollini che sono in sospensione, un assorbimento della luce solare o una dispersione, e quindi un'alterazione anche del microclima. Tutti fenomeni a livello locale, quindi non alterazioni a livello su larga scala, però comunque una cosa interessante che non si sapeva, e grazie a questo studio effettuato abbiamo qualche informazione in più.
0: Ma quindi non è detto che, cioè, in bene e in male, diciamo, possono alterare, se ho capito, il microclima, giusto?
1: Certo, sì, soprattutto quando si formano questi cumulonimbi, che sono le nuvole temporalesche che vanno da 500 metri a 2000 metri di quota. Quando c'è una forte presenza di polline in aria, c'è più probabilità che piova, perché si condensano queste goccioline, queste nubi, e quindi avvengono questi fenomeni temporaleschi. Tra l'altro avrete sentito parlare anche di asma da temporale.
0: Allora aspetta, rimani lì Gianni, che ce la spieghi tra pochissimo. Quell'asma da temporale se ne parla, diciamo, soprattutto chi è allergico lo sa meglio, e tra poco approfondiremo proprio questo.
2: State qua. RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto.

0: quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola Gusti Assortiti, 8x33 cl, a 3,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
2: La tragica notte di Sebastopoli, un romanzo di Andrea Pamparana. Nel 1955 un'esplosione nel Mar Nero cambierà la storia. L'affondamento della corazzata sovietica Novorossiysk, un tempo orgoglio della Marina italiana col nome di Giulio Cesare. Andrea Pamparana ricostruisce uno dei grandi misteri della Guerra Fredda. La tragica notte di Sebastopoli, il nuovo romanzo di Andrea Pamparana, in libreria.
3: Arriva l'estate, sorprendila con Camomilla Italia. Aperitivo con le amiche, Camomilla Italia. Viaggio di lavoro, Camomilla Italia. Un evento speciale, Camomilla Italia. Le tue vacanze, Camomilla Italia. La Summer Collection Camomilla Italia ti aspetta in tutti gli store e su camomillaitalia.com.
4: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
5: Le tentazioni. Kilocal preso dopo i pasti ti aiuta a controllare il peso, favorisce il metabolismo di grassi e zuccheri. Kilocal, da 25 anni, ama la tua linea.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: and Sacrifice su RTL 102.5, mentre stiamo parlando di cose molto importanti con il nostro signor Gianni Rossi.
1: Cose
0: cioè stiamo parlando
1: degli
0: accidenti che mandiamo ai pioppi perché ci fanno venire le allergie.
1: No, stavamo parlando poco fa dell'asma da temporale. Gianni, illuminaci di cosa si tratta e se ci sono nuovi studi.
2: Sì, in effetti molto fastidiosa, poi soprattutto siamo proprio nel periodo aprile-maggio, ad esempio la massima esplosione di questi pollini di graminace, e durante questi temporali si ha una frammentazione dei pollini in parti più piccole che quindi penetrano ancora per aerosol all'interno dei bronchi e dei polmoni, quindi chi soffre di allergia, soprattutto durante un temporale, questo fenomeno è molto acutizzato. Quindi il consiglio è quello di non uscire durante il temporale o almeno nei primi 30-40 minuti, dopo il tutto
1: poi spiove
2: un pochino più nella norma, però ecco, quest'asma da temporale è proprio dovuta a queste particelle di pollini più piccole.
1: Grazie Gianni,
0: grazie,
1: sei stato
0: Gianni
1: illuminante.
0: Alla settimana prossima.
2: A domenica prossima.
1: Ciao. Adesso arriva il new hit dall'esibizione live di Elena D'Amici del 2026, una forza

0: natura questa giovane esordiente. A parte me, sentiamolo.
1: Io che parlo a bassa voce per paura di sbagliare tutte le volte. Io che credo nel coraggio perché crederci mi fa sentire forte.

0: Should Take on Paradise su RTL 102.5. Andiamo subito da Andrea Salvati per un aggiornamento di calcio.
1: Sì, attenzione perché San Siro ha cambiato il risultato, ha accorciato le distanze il Milan con Pavlovic all'88esimo, il punteggio è Milan 1 Atalanta 3, ma c'è ora un calcio di rigore per il Milan in pieno recupero, 6 minuti assegnati, siamo al terzo dei 6, parte Nkunku il destro, gol, accorcia ancora ulteriormente le distanze il Milan a 3 dalla fine dei 6 di recupero, Nkunku su calcio di rigore, il parziale Milan 2 Atalanta 3.
2: Bene, bene, grazie al nostro Andrea Salvati. Allora noi da uno sport passiamo a un altro sport, cioè che è il tennis, e andiamo qui vicino a noi, alla sede romana di RTL 102.5, andiamo agli internazionali di tennis di Roma, dove abbiamo il nostro Tommaso Angelini. Tommy,
3: eccoci qua ragazzi, dove c'è un Arnaldi che si è sicuramente svegliato, sì, anche spinto dal pubblico, ha vinto il secondo set 6-4 dopo aver perso il primo 6-1, ha breccato subito lo spagnolo Rafael Hodar e adesso conduce per 3-1 con un break di vantaggio. Al momento della battuta c'è lo spagnolo che è avanti per 0-30, perché l'ultimo tentativo di Arnaldi, la pallina era finita in out, quindi 30-0 per Hodar in questo quarto, in questo quinto game.
2: Allora, in questo momento devi vedere Tommy Angelini la faccia della Carnello che tra break, game e set è il nulla cosmico.
0: No, vabbè, invece io imparo, Glauco. Io sto imparando tante cose.
2: Chiedo scusa, io come sempre.

0: Devo correre, correre, correre, correre. Devo correre, correre, correre, correre.
1: Oh no, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: Hey Puth, Selena Gomez con We Don't Talk Anymore su RTL 102.5. Andiamo subito dal nostro Andrea Salvati.
1: Che è finita a San Siro con l'Atalanta che vince 3-2 e insomma un brutto ennesimo stop, colpo d'arresto per il Milan che in classifica si vede agguantare al quarto posto dalla Roma. Attenzione anche al Como che è a soli 2 punti da rossoneri e giallorossi. Juventus che quindi guadagna 1 punto sul Milan, sale a 68. Finale a San Siro, Milan 2, Atalanta 3.
2: Grazie al nostro Andrea Salvati. Noi, cara Carnello, abbiamo anche un argomento che abbiamo un attimo al momento parcheggiato lì perché abbiamo avuto tanti ospiti in questa settimana, ma è un argomento che insomma sta facendo parlare, ovvero l'ordine e il disordine. Cioè, c'è una cosa nella vostra vita o nella vostra casa, in senso metaforico o non metaforico, di cui procrastinate la rimessa in ordine? Si dice rimessa in ordine? Sì, insomma, mettere in ordine. C'è scritto ad esempio prima

0: nostra amica dicendoci che lei ha un simpatico sgabuzzino dove ama accatastare le sue cose, sì, salvo poi quando dopo non trova più niente, le piglia al matto, cosa, e ovviamente devi
1: tiri giù un 7-8 nomi a caso, ecco, e dici maledetta però. Primavera.
0: Fateci sapere 378 378 1025. Fulminacci.

0: La testa gira, Fred De Palma con Anitta e Emi Schilla qui su RTL 102.5. Noi torniamo allo sport, all'altro sport che stiamo seguendo, sì, con il nostro Tommy Angelini. Vai Tommy.
1: Perché c'è stato il contro break qui al centrale del Foro Italico di Rafael Hodar, quindi è 4-3 in, sì, questo momento per lo spagnolo contro Arnaldi. Siamo nel terzo set con Arnaldi in questo momento alla battuta che conduce per 15-30. Terzo set lungo, si gioca da quasi due ore qui al centrale del Foro Italico. Vedremo chi avrà la meglio tra i due.
2: Ma entriamo nella tua vita, Tommy Angelini. Cerchiamo di capire cos'è che devi mettere, sistemare da tanto tempo e invece preciso. Rimani così un po' sospeso in questo procrastinare di mettere
0: Tommy
2: a posto. Tu sei un uomo molto preciso, per quello te lo chiedo, Tommy.
1: Ragazzi,
2: cosa devi sistemare?
1: Mi mettete in difficoltà, non ne ho
2: certo,
1: idea, ci penso su.
0: Ma perché non c'è nulla, tu devi rispondere assolutamente
2: nulla. Se guardi insomma, la tua scrivania è sempre perfetta, il tuo scarpe, il tuo vestito è sempre molto a puntino, quindi secondo me scava non troviamo niente, Angelini.

Madonna su RTL 102.5, mentre stiamo parlando delle cose che ci mettono in confusione. Quando la nostra casa è in confusione, anche il nostro cervello fa fatica a mettere in ordine le idee.

0: questo quindi è un buon motivo per mettere a posto quello che abbiamo in disordine, tipo sì. Te che non c'hai niente in ordine, Migli, è un casino, sei arrivato, c'è la borsa per terra, la maglia accartocciata, mi dà fastidio solo a vederlo, veramente.
1: Ma è tutto lì sul coso, la Carnello sta vaneggiando. 378 378 1025, qual è il vostro approccio col rimettere ordine? Come vi convincete che è arrivato finalmente quel momento di riassettare la vostra casa, la vostra scrivania, la vostra cantina, e quali
0: la
1: sono
0: vostra vita, i vostri sentimenti, sì. La vostra confusione, quella della testa, quella che non vi permette di avere una lucidità mentale. Allora parlatevi, ditevi: ma tutto sommato, ma andiamo se a magnan gelato,
1: ecco, no? Questo è l'approccio alla Carnello, secondo me, alla vita.
0: Parecchie cose.
1: Per fortuna ci sono le ultime notizie, noi torniamo subito dopo. Intanto 378 378 1025, attendiamo i vostri messaggi con anche qualche vocale. A tra pochissimo.
2: Naturale come il primo respiro, genuino come il primo gesto d'affetto, prezioso come le prime esperienze, importante come il primo amore. Il latte, il primo amore non si scorda mai.

0: Anche a Villa Lagarina, in provincia di Trento, sono le 23 in punto.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona serata da Sergio Gadda. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, bolla come totalmente inaccettabile la risposta di Teheran all'ultima proposta di cessate il fuoco degli Stati Uniti. Facciamo il punto con Alessandra Giannoli.
3: L'Iran ha affidato ai mediatori pakistani la risposta all'ultima proposta USA per chiudere il conflitto dopo aver tenuto gli Stati Uniti in attesa per 48 ore. Teheran ha precisato tramite l'agenzia statale IRNA che l'attuale fase dei negoziati è incentrata sulla fine delle ostilità in Medio Oriente e sulla sicurezza alla navigazione nello stretto di Hormuz, senza fornire dettagli. L'Iran prende in giro gli Stati Uniti e il resto del mondo da 47 anni, rinviando, ha commentato Trump sul suo social, senza entrare nel merito dei contenuti della risposta dello Stato Islamico, ma mettendo in guardia i vertici della regione. Che, scrive il Tycoon, non rideranno più. Un alto funzionario della Casa Bianca ha riferito che Trump, atteso mercoledì a Pechino, farà pressioni sul presidente cinese Xi Jinping per sbloccare la crisi iraniana. Gli ultimi sviluppi sono stati preceduti da un avvertimento del presidente iraniano Pezeshkian: non ci piegheremo mai al nemico, e avviare colloqui non significa arrendersi, puntiamo a difendere con forza gli interessi nazionali.
2: Intanto le autorità iraniane, in notizia di poco fa, hanno rilasciato su cauzione Narges Mohammadi, premio Nobel per la pace 2023, è stata trasferita a Teheran per ricevere cure mediche, lo ha annunciato la sua fondazione. Siamo al calcio, la sconfitta del Milan in casa con l'Atalanta. Andrea Salvati.
4: Colpo dell'Atalanta che vince 3-2 a San Siro contro il Milan, sconfitta pesantissima quella dei rossoneri, la seconda consecutiva in campionato dopo quella di settimana scorsa contro il Sassuolo. Rossoneri agguantati al quarto posto in classifica dalla Roma. Atalanta avanti al primo fondo con Ederson al settimo minuto, il raddoppio lo sigla Zappacosta, d'inizio ripresa al 52esimo, il 3-0 di Raspadori. Tra i fischi di San Siro il Milan trova il 3-1 all'88esimo con Pavlovic, al 94esimo un calcio di rigore per il Milan con Kunku che segna, ma è troppo tardi. Finale a San Siro, Milan 2, Atalanta 3.
2: Ora gli internazionali d'Italia, andiamo a Foro Italico, Tommaso Angelini.
5: Eh sì Sergio, mi dai la linea proprio quando Rafael Hodar sigla l'ultimo punto, quello decisivo per vincere questo terzo set. Va avanza lui nel torneo agli ottavi di finale, battuto Matteo Arnaldi in tre set per 6-1, 6-4, 6-3, nulla da fare quindi per Arnaldi. Ricordiamo poi anche che Luciano Darderi e Lorenzo Musetti hanno staccato il pass per gli ottavi di finale grazie ai successi su Cerundolo e Poller. Per quanto riguarda il tabellone femminile, fuori Elisabetta Cocciaretto, battuta da Iga Swiatek in due set. A te Sergio.
2: Grazie, è tutto, ora il traffico.
1: Via Radio.
6: Una buona serata e ben trovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole da nord a sud sulla rete, dunque non segnaliamo disagi alla circolazione. Tuttavia vi informiamo che per programmati lavori di manutenzione sulla 13 Bologna-Padova fino alle 5 di domani mattina rimarrà chiuso il tratto tra Villa Marzana e Rovigo per chi viaggia in direzione di Padova. Non abbiamo altre segnalazioni, da Autostrade per l'Italia è tutto. Fate buon viaggio.
2: E al momento non ci sono altri aggiornamenti, ci fermiamo qui.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.

0: Suite che si rinnova per la terza ed ultima ora. Sono le 23:04 con Luisa Carnello e con Martino Migli, con tanti dei vostri messaggi al 378-378-1025 che riguardano l'ordine intorno
1: sì,
0: a noi.
1: Sì, è vero, l'ordine intorno a voi. Volevo un po' redarguire i nostri ascoltatori, perché sì, ultimamente siete un po' pigri con i vocali, devo dire la verità. Andate giù di tasto, ma poco con i vocali. Fatevi sentire al 378.
0: Vabbè. 378-1025. Vabbè, un appello di Luisa Carnello.
1: Così, per favore.
0: Giù di vocali.

0: trovate tra le granite e le granate, sì, quelle di Francesco Gabbani, che ci rimette tutto il buon umore, anche il buon umore di lavorare con Luisa Carnello, arriva grazie al nostro Francesco Gabbani. Allora, 378-378-1025, ci arrivano messaggi, ci assecondano anche con i tuoi vocali, Carnello, così sei contenta.
1: Sì, sono, sì, non abbiamo ancora fatto in tempo a, adesso tra poco li ascolteremo, però sono tanti messaggi mandati, sì, al 378-378-1025. E dice una Maria Rosa, dice: sono sempre ordinata su me stessa, la casa è anche immacolata pure lei, la mia auto però è un disastro. Meno male Maria Rosa, perché altrimenti se no alla perfezione pure là c'è qualcosa di sospetto, e invece l'auto
0: l'auto invece no, vabbè, no,
1: no, una cosa di solito c'è sempre una cosa che è più in disordine delle altre,
0: certo,
1: capisci?
0: Certo, ecco, è vero c'è un tallone d'Achille,
1: esatto,
0: diciamo,
1: esatto, cioè c'è una falla,
0: il
1: ecco,
0: rifugio peccatorum, di dove buttare dentro tutte le cose. Poi ti spiego cos'è il rifugio peccatorum,
1: il latino l'ho fatto prima di te.

0: belle cose di Achille Lauro, di Fedez, di Orietta Berti qui su RTL 102.5 alle 23:16. Cara Carmello, esatto. Non siamo soli. No. Una trasmissione ricca di ospiti, anche sì, questa sera.
1: Sì, e tra le mille cose di Fedez, andiamo alle mille cose della nostra amica di Mary Sarnataro.
0: Ciao,
1: ciao, ben ritrovata.
2: Io non so dove sto guardando, via
1: via. Bene, bene, e mi pare un ottimo inizio.
0: Basta
1: questo...
0: che stai ferma e guarda dritto.
1: Sì,
0: e questa è la cosa, dice, perfetto.
1: Perfetto,
0: perfetto. Così, anche in penombra, voi, vediamo anche questa cosa.
1: Vedo anche, volevamo anche segnalare i bellissimi occhiali da vista di Mary, che sono nuovi, credo,
0: no,
1: e apprezziamo
0: sempre,
1: moltissimo, moltissimo. Sei molto intellettuale.
0: Puoi andare alla domanda,
1: scusami,
0: Carmello?
1: Mi ero persa negli occhi di Mary.
2: A proposito...
0: Buongiorno. Sì, lo so, sono anch'io un po' ebollito.
1: Volete che vi mandi qualcuno
0: buonasera
1: in assistenza?
0: Mary,
2: buonasera.
1: Quella non sa dove guardare, questo dice buongiorno. Comunque, quello che ti volevamo chiedere, cara la mia bella Mary, che stasera abbiamo poco tempo, volevamo sapere se tu c'era un posto in particolare che tieni veramente in confusione a casa, è un caos.
0: Tutta la casa, credo, no?
1: Che ne sai?
0: Non lo so. Vai,
1: sei andata a svaligiarla?
2: Luisa, è l'armadio, cioè... Se tu apri il mio armadio, sì, veramente ci trovi cose, ci trovi le pinzette, ci trovi tutto, ci trovi il biondino degli 883, di tutto, ci trovi la
0: Ma nel senso che, scusami, fammi capire, non fai il cambio stagione tu, no?
2: No, ho preso un armadio grosso apposta, ma...
1: Brava!
2: Per non
0: ah, così hai tutto!
2: Di palle.
0: Cioè, però scusami... Però scusami, ci deve essere, cioè l'armadio o si sviluppa tutto in lunghezza o se no si deve sviluppare anche in altezza. Cioè le cose, tu che sei alta un metro e una banana, cioè come fai ad andare a prendere robe più alte di te?
2: Allora io ti pregherei di non parlare di banane proprio tu. Comunque in ogni
0: vabbè, cose che conosciamo, diciamo, no? Parliamo di cose
2: che metti in alto sono quelle che dico sempre, ah, le metterò quando dimagrisco.
0: Ah, ok, quindi sì, c'è un criterio, sì, sì, comunque.
2: Sì, quelle in alto sono. Ma sì, quando dimagrisco le prendo, ok?
1: Bene.
2: E quindi rimangono

0: alto dal 1986, mentre tutto il resto è buttato così alla rinfusa. Ma in base a quello rinfusa? Che mi serve, dico aspetta, prendo questo qua, non è troppo stropicciata, va bene. Quello è uno dei caos. E l'altro caos è il, io sono tutto un appartamento, chiamiamolo così, che io chiamo rustico.
1: Aspetta un attimo,
2: Mary, un po' di suspense. Io direi che questa seconda la pubblicità. Dopo la pubblicità torniamo da te e scopriamo il caos che c'è dentro casa, che
1: possiamo immaginare,
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da €29.930, anticipo zero. Valore futuro garantito €20.588, importo totale dovuto dal consumatore €31.244. Euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala. Kia. Movement that
4: inspires. Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli €249,50. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
6: Sai cos'è il piano di accumulo in oro? È la forma di risparmio di Orocash Invest per acquistare oro fisico gradualmente, anche con pochi euro al giorno. Come? Scegli quanto oro acquistare, pianifichi i versamenti e alla fine del piano hai un patrimonio reale e concreto. Scopri di più su orocash.it. Uno per tutti. Tutti per Orocash. Messaggio promozionale. L'investimento in oro comporta rischi e non garantisce rendimenti. Prima di acquistare, valutate l'operazione in base alla vostra situazione finanziaria.
7: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da €100 al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da €100, TAN fisso 0%, TAEG 2,19%. Anticipo €2.828, rata finale €11.414. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
8: Ciao! Ti ricordi di me? Sono Berloni, la grande marca di cucine che tutti nel mondo hanno nel cuore. Oggi Berloni è diversa, perché tutti siamo un po' cambiati. Abbiamo scelto i migliori designer, perché con Berloni i tuoi sogni possano concretizzarsi in una casa bella, accogliente e soprattutto accessibile. Berloni, vieni a scoprirmi nell'atelier Berloni più vicino a te.
9: Berloni, dal 1960, architetture da vivere.
10: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Sheeran insieme a Khalid, Beautiful People su RTL 102.5. A proposito di Beautiful People,
1: a proposito di Beautiful People, abbiamo Mary Sarnataro in connessione con noi. Ciao Mary.
2: Ciao Marti, compro una vocale per sempre.
1: Allora,
2: ti sei bevuto?
1: Purtroppo nessuno.
0: Un
1: guarda,
0: tè caldo, povero sfigato.
1: È tutta roba mia, tutta farina del mio sacco. Mary, qual è il secondo posto invece dove c'è tanto disordine attorno a te?
2: La mia testa,
1: ecco.
2: No, l'altro posto dove c'è tanto di casino.
1: Disordine anche te.
0: Bene, siamo sempre bene.
2: Io ne ho bevuti gin tonic.
1: Allora va bene, ok.
2: In questa dépendance, chiamiamola così, della mia cascina, sai che abito in cascina, c'è una dépendance che dovrebbe essere tipo una sorta di studio grande, sì, con la cucina. E lei è diventato uno sgabuzzino gigante.
1: Ecco, sapevo.
2: Tra borse, scarpe, tutto quello.
1: E ti guardi
2: che dico
1: bene dal metterlo a posto, mi sembra di capire.
2: Ma certo, perché è sempre tutte quelle cose che dici: ma sì, un giorno mi servirà. Cioè, non mi serve mai niente, ragazzi.
1: Chiaro,
2: sì, ti giuro.
1: Chiaro.
2: Non mi serve mai niente, un giorno mi servirà.
1: Mary, questo è un disturbo che si chiama accumulatrice seriale. È una cosa,
0: ma
1: ci
0: no,
1: sono sepolti
0: detto,
1: vivi,
0: sì,
1: quelle ci sono,
0: sì,
1: un sacco di programmi.
0: Un giorno mettere a posto. Ma peccato che quel giorno non è oggi, ecco.
1: Grazie, Mary!

0: Mia Girls, Katy Perry, Snoop Dogg su RTL 102.5, mentre stiamo parlando di confusione mentale dovuta al fatto che abbiamo...
1: Confusione sarà perché ti amo, cantavano i...
0: Ah, per un attimo ho avuto un rigurgito fortissimo, ma abbiamo dei vocali dei nostri ascoltatori. Ascoltiamo.
1: Sentiamo.
2: Il caos in casa lo trovo affascinante, bello. Fuori casa no, è soltanto uno stress. In casa cerchi una penna, un pennello, un quadro, i colori, il materiale è stupendo.
1: Vedi, dici in casa perché te lo crei tu, sì. No? E quindi in qualche modo sei a casa tua.
0: Capito, però se nel pennello poi ce l'hai dentro il frigo, capisci che crea una confusione un po'.
1: Credo sia a questi livelli.
0: Insomma, è successo un frullatore dentro il frigo.
1: Un frullatore?
0: L'ho messo in frigo, però c'è un altro, c'è anche un altro.
1: Sentiamo, un altro vocale.
3: Ciao ragazzi, ma io sono dell'idea che nel torbido si pesca meglio. Non sono un amante del troppo ordine, perché mi sa tanto che chi vive di ordine ha paura. Il troppo ordine è come essere in carcere, ecco.
1: Vedi, perché c'è più rigore, più disciplina, e quindi dice non mi ci ritrovo meno, invece trovare...
0: Tutte scuse. Molte scuse le vostre.
1: Oddio, sì, forse un pochettino.
0: Sono maledette scuse.
1: No, vabbè, ci sta a non mettere ossessivamente a posto tutto.
0: È vero, anche quello è un problema, devo dire. Pure quello è un problema.
1: È vero che alla sera se arrivi sfrascico a casa, butti un attimo le robe lì e dici, vabbè, dai, il giorno dopo ci penso.
0: Il calzino nel cassetto della cucina.

0: Nice to meet you, Maya Smith, su Maya RTL 102.5.
1: Queste parole anglofone, ma si dice ancora nice to meet you?
0: Certo, quindi vedi uno che gli hai una manata in faccia.
1: No, perché sono quelle robe
0: piacere
1: che...
0: di conoscerti.
1: Sì, ma appunto, ma tu in italiano dicevi, ah, piacere di conoscere, non lo dici.
0: Certo che lo dici, ma dove vivi? Che
1: non
0: fai?
1: Vero,
0: ti strofini la schiena contro come gli scimpanzè.
1: Ma no, capito, dici bella lì, non lo so, gli dici, che... oh, bella lì.
0: Ma cioè... la Roma bella lì, vedi
1: ma
0: cosa
1: no, vabbè,
0: succede.
1: Dai, lo dici...
0: Ma no, piacere di conoscerti.
1: Sì, ma è una cosa un po' formale,
0: ma che
1: diciamo.
0: Formale, cosa
1: piacere.
0: Tra due persone educate, non so, amici
1: quando
0: ascoltatori,
1: detto l'ultima volta
0: cosa
1: dite? Scusami, Carmelo, quando è l'ultima volta in vita tua hai conosciuto una persona nuova? Mai, perché
0: l'altro
1: la gente
0: ieri.
1: Hai detto piacere di conoscerti?
0: Sì, sì.
1: Vabbè, che sei finta.
0: Molto,
1: cioè...
0: scusa, ho detto molto piacere.
1: Vedi,
0: molto
1: che
0: piacere.
1: È un po'
0: adesso,
1: diverso.
0: Scusa, se sto focalizzando. Molto
1: che,
0: piacere.
1: Che
0: tu cosa dici?
1: Diverso.
0: Bella lì.
1: No.
0: Ma sei impazzito?
1: Oh, finalmente, dico. Finalmente.
0: Cosa?
1: Oppure finalmente ci conosciamo.
0: Ma sei una persona
1: cose qua.
0: Che non, di cui mai
1: tanto
0: hai sentito
1: piacere.
0: Parlare.
1: Ma dai.
0: Delirio.

0: Love Again su RTL 102.5 al 378-378-102.5. Arrivano i vostri messaggi e uno dice, non si firma purtroppo, però dice: inglese, ottima lingua, come il napoletano, rendono un concetto molto brevemente. È verissimo.
1: Allora,
0: è verissimo.
1: Sì, come allora, il napoletano è verissimo, l'inglese non lo so.
0: Anche con una parola, delle volte si dicono molte cose che i napoletani, insomma, riassumerebbero in una, proprio come gli inglesi.
1: Tu sei meglio
0: sì.
1: l'inglese o napoletano?
0: Sono meglio.
1: Sono meglio l'inglese. You understand better.
0: Allora, io vengo dal basso Lazio, sì. quindi ho una familiarità con il napoletano, certo, con la lingua napoletana, sì. quindi la capisco perfettamente, parlo male.
1: Sì,
0: ecco.
1: Ok. E dopo di che
0: l'inglese
1: è
0: uguale.
1: Uguale, molto bene,
0: questo è.
1: Però ci si diverte di più col napoletano,
0: beh,
1: e con l'inglese,
0: senza,
1: poco
0: sì,
1: ma sicuro,
0: sì,
1: diciamo.
0: Sì. Delle sfumature notevoli che, insomma, gli inglesi si sono.
1: Come si dice in napoletano? Nice to meet you, effettivamente.
0: È vero,
1: diciamo,
0: amici napoletani.
1: Piacere.
0: Scusa, il tuo accento napoletano è veramente da brivido. No, non lo fare, che non rovinare un dialetto meraviglioso, prego.
1: No,
0: continua con Bella Lì, che già abbiamo avuto parecchi brividi stasera.
1: Gianni Morandi!

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore, azione!

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Ah. 23:56 minuti, si è fatta la certa e soprattutto è arrivato il momento, sì, del nostro Millennium Hit. Carnello, sì, ti prego.
3: Il Millennium Hit, si sa, ci sblocca tanti ricordi, eh? Questo, sì, ne sblocca davvero tantissimi. Eravamo un bel gruppetto, devo dire, tutti molto colorati, tutti molto allegri, c'erano loro, i Village People, sì, io e il signor Gadda, pensa, ci siamo
2: e
3: ritrovati
2: Donald Trump,
3: lì,
2: direi, ultimamente,
3: perché Greenwich Village di New York, e abbiamo scritto insieme YMCA.

0: Almeno di questa, Carnello, la sai la coreografia? Dai,
1: sì,
0: è semplice.
1: Io e il signor Gadda, quando scrivemmo insieme questa canzone UINCA, certo, i Village People, abbiamo imparata anche noi per coordinarli. Ed
0: chiudiamo,
1: è così,
0: qui
1: che
0: questa
1: salutiamo.
0: Puntata della Suite 102.5. Noi torniamo il weekend prossimo alle 21. Ringraziamo tutta la nostra regia. Ringrazio Luisa Carnello.
1: Ringrazio Martino Migli e voi che ci avete seguito e ascoltato. Ciao!
0: Buonanotte! E anche a Valenza, in provincia di Alessandria, è mezzanotte.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Sergio Gadda. Il caso del mancato finanziamento al documentario sul caso Regeni. Il ministro della cultura Giulia avrebbe licenziato il suo staff, Massimiliano Mantiloni.
4: Decreti di revoca per Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica del Ministero della Cultura, e per Elena Proietti, a capo della segreteria personale del ministro. Secondo le anticipazioni del Corriere della Sera Online, il ministro Alessandro Giuli ha azzerato il suo staff. Merlino non avrebbe vigilato sul documentario su Giulio Regeni, a cui il ministero ha negato i finanziamenti. Proietti, secondo il Corriere.it, non si sarebbe presentata all'aeroporto e non avrebbe partecipato alla missione del ministro a New York lo scorso mese. Il documentario Giulio Regeni, tutto il male del mondo, diretto da Simone Manetti, è stato al centro di un dibattito politico con forti critiche dell'opposizione per la mancata assegnazione di fondi pubblici. Il ministro Giuli, nel corso della cerimonia del Quirinale per i premi David, aveva definito inaccettabile il mancato sostegno. Il nuovo terremoto a via del Collegio Romano arriva dopo polemiche tutte interne alla destra.
3: Nella risposta che l'Iran ha inviato alla proposta degli Stati Uniti per porre fine alla guerra, ci sono ancora diversi punti di divergenza. Secondo Teheran, per il presidente Trump, la risposta del regime è totalmente inaccettabile. Il calcio è ancora aperta la corsa al Champions dopo i risultati di ieri. Andrea Salvati.
5: Una Roma indomabile vince nei minuti di recupero per 3-2 in rimonta sul Parma e agguanta così il Milan al quarto posto in classifica, con i rossoneri battuti in casa 3-2 dall'Atalanta. La Fiorentina fa 0-0 in casa contro il Genoa e conquista così l'aritmetica salvezza. Salvezza che può ancora giocarsi la Cremonese dopo aver battuto in casa 3-0 il Pisa. I lombardi si portano ad un solo punto dal Lecce al quart'ultimo posto in classifica. Sogna il Como invece, che vince 1-0 in trasferta sul campo del Verona, ed è certa la partecipazione alle coppe europee per la prossima stagione.
3: E il Barcellona vince il classico 2-0 a Real Madrid e si laurea campione di Spagna. Il tennis, agli internazionali d'Italia, oggi torna in campo Jannik Sinner. Tommaso Angelini.
6: Agli internazionali BNL d'Italia, Lorenzo Musetti conquista gli ottavi battendo l'argentino Francisco Cerundolo 7-6-6-4 dopo oltre due ore di battaglie e nonostante un problema alla coscia sinistra. Sfiderà ora il norvegese Casper Ruud. Impresa anche per Luciano Darderi, che rimonta Tommy Paul e vola agli ottavi del Masters 1000 di Roma, dove troverà Sasha Zverev. Si fermano invece Matteo Arnaldi, sconfitto dallo spagnolo Rafael Hodar, e nel femminile Elisabetta Cocciaretto, battuta nettamente da Iga Swiatek. Intanto cresce l'attesa per Jannik Sinner, che se la vedrà contro Alexei Popirin.
3: Siamo al traffico.
2: Via Radio.
7: Una buona notte e bentrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole da nord a sud sulla rete autostradale, dunque non segnaliamo disagi alla circolazione. L'unica eccezione in questo momento interessa la 1 Milano-Napoli, dove a seguito di un incidente che ha coinvolto un'auto segnaliamo un chilometro di coda in aumento tra Incisa e Firenze Sud in direzione di Firenze. Non abbiamo ulteriori segnalazioni, da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.
3: Non ci sono altri aggiornamenti, è tutto.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: Il problema è il traffico.
1: Ma come se ne stai uscendo stasera?
8: Così mi è venuto in mente, non so perché, ho sentito l'informazione sul traffico e mi è venuto in mente un frammento di un film che è Gianni Stecchino, presente.
1: Certo, abbiamo sempre l'intraffico.
8: Esatto, sai che non poteva comprare le banane, perché vabbè, insomma, magari ne parliamo nel corso della
1: puntata. Buonasera Andrea De Sabato.
8: Buonasera Silvia Signore, diamo un saluto anche a Stefano Mungi e Beppe Di Dio, che sono in regia. Sappiate che stasera
1: sarà
8: nostra...
1: difficile.
8: Perché stasera Silvia un po' malmostosa, non
1: no,
8: so perché.
1: Non è vero,
8: mi guarda con uno sguardo.
1: No, sei tu che sei arrivato.
8: Sai, tu hai uno sguardo stasera, mi hai guardato era tipo questo. No? Cioè tu trasmettevi questo, me l'hanno detto che hai parlato male.
1: Ma
8: di me.
1: Vai. ma chi cose... c'è la coda di paglia?
8: No,
1: però perché nessuno mi ha parlato lì, male.
8: Quella faccia lì, oppure qualcuno che ha parlato male
1: sarà
8: di te.
1: Sarà la coscienza sporca?
8: Vuol dire?
1: No. Secondo me sì.

0: Red Hot Chili Peppers, Dark Necessities, su RTL 102.5, la notte in ottambuli con Silvia Signore, Andrea De Sabato, voi allo 0225 1515 o al 378 378 1025,
1: per i vostri messaggi, messaggi vocali, ma anche se volete mandarci una foto, noi siamo un video messaggio. Ma nel frattempo noi andiamo da Giuseppe al telefono.
0: Da Giuseppe, che è a bordo del suo camion, credo, giusto Giuseppe?
2: Giustissimo Andrea, buonasera a tutti e due.
0: Senti, che viaggio stai affrontando questa notte?
2: Novara Cesena e poi farò Cesena Novara.
0: Ah, ok, più o meno quanto ci metti? Poi
2: allora sono 4 ore andata, 4 ore e 10, e tornare, se non trovi traffico, più o meno 4 ore.
0: Pensavo meno, sai?
2: Sono 350 km.
0: Beh, però effettivamente.
1: Però lui c'ha i limiti di velocità, non
0: no,
1: può.
0: No, beh, certo, però effettivamente un paio d'ore arrivi a Bologna, effettivamente.
2: Parma,
0: forse anche.
2: Toccando il tipo che sei a 90 all'ora, quindi.
0: Calcolo
2: che fai 1,5 km al minuto.
0: Giusto.
2: A 90 km orari.
1: Ma infatti ci hai scritto che sei tornato a fare la notte per questa settimana, perché la settimana scorsa che cosa hai fatto?
2: Allora io ho fatto 1 anno e mezzo. Tutte le notti, dopo che mi hanno operato la schiena, e quindi per causa di forza maggiore mi sono dovuto mettere a fare tipologie di lavoro su e giù da tutte le notti,
0: Infatti
2: per 1 anno e mezzo. Adesso è un 4-5 settimane che mi hanno spostato, ho fatto il locale, diciamo, giornaliero.
0: Sì.
2: Questa settimana mi hanno chiesto di fare di nuovo la notte, quindi sono partito stanotte e finisco sabato mattina praticamente fuori.
0: E cosa trasporti di bello?
2: Un po' di accessori, stoffe, quelle robe là.
1: Accessori, stoffe, tessuti. Mi hai guardato come.
0: No, perché non avevo capito. Ho capito stop. Ho detto stop. Che cacchio va sta trasporto stop?
2: Tessuti.
0: Senti, vabbè, ma io guarda, ho sempre visto con molto fascino il mestiere del camionista, perché non so perché, secondo me, io ho questo immaginario del camionista che mentre sta viaggiando nella sua strada, va bene che c'è la radio, ci sono i cibi, i baracchini, ok, però in quel momento sei solo con te stesso, no? Cioè, capito?
2: Poi di notte è ancora più bello, perché di notte c'è meno caos esternamente, no? Meno traffico, meno. Devi comunque fare molta attenzione lo stesso, però diciamo te la godi un po' di più.
0: Ma chissà,
2: più sereno, più tranquillo.
0: Ma chissà che viaggi oltre al viaggio alla strada, il viaggio mentale che si fa un camionista.
1: Beh,
0: no?
1: Un po' tutti comunque quando guidiamo,
2: delle
1: no?
2: Delle volte ti aiuta pensare tanto,
0: Sì?
2: Cioè, anche impari anche a conoscerti, ancora più a fondo, perché comunque hai tanti pensieri durante la notte, no?
1: Perché mentre sei viaggi, da solo. Quindi
0: ti psicanalizzi, vabbè, autopsicanalizzi.
2: Sì,
0: vabbè.
2: Diciamo che
0: ok,
2: magari
0: dai.
2: Sia la giornata passata, quello che è successo, quello che è successo. Beh. Magari potevo fare così, potevo fare così, hai capito?
0: Giuseppe, buon viaggio e buon lavoro, buona strada, come dite voi.
2: Grazie per la compagnia che ci fate tutte le notti e comunque tutti i giorni, costantemente.
1: Grazie Giuseppe, ciao!

0: Flying High in the Sky, i Lighthouse Family su RTL 102.5.
1: Oggi Andrea alle 15, Giulia sarà nostro ospite in The Flight.
0: No, non perdetelo voi ascoltatori, non solo Andrea. E qui adesso.
1: E a proposito dei nostri ascoltatori, abbiamo un messaggio vocale.
0: Lo sentiamo dopo perché non ne abbiamo il tempo. Nel frattempo
1: volevo dirti una cosa, ma tu lo sai che noi abbiamo bisogno di una vacanza ogni 2 mesi per lo stress del lavoro?
0: Certo.
1: Non noi, tutti.
0: Ah, ok, perché noi in realtà che stress di lavoro abbiamo?
1: Ah, noi abbiamo un lavoro bellissimo.
0: E allora, state con noi, torniamo dopo la vacanza.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Amore, è fatta.
4: Che cosa?
3: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
4: Sì, vabbè, ma non esiste.
3: Ma certo che sì.
5: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 euro. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 euro. Lidl, vale davvero.
7: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
8: La tragica notte di Sebastopoli, un romanzo di Andrea Pamparana. Nel 1955 un'esplosione nel Mar Nero cambierà la storia. L'affondamento della corazzata sovietica Novorossiysk, un tempo orgoglio della Marina italiana col nome di Giulio Cesare. Andrea Pamparana ricostruisce uno dei grandi misteri della Guerra Fredda. La tragica notte di Sebastopoli, il nuovo romanzo di Andrea Pamparana, in libreria.

0: non lo so perché si erra, dice.
1: Adesso io in spagnolo poi lasciamo perdere.
0: C'è qualche latinoamericano all'ascolto, ce lo faccia sapere. Intanto erano Pedro Capó e Farruco, Trucco e Parrucco.
1: Quindi cos'è che diceva Sierra la pantaglia?
0: Sierra la pantaglia. Allora, okay, intrattieni il pubblico che io intanto cerco.
1: No, okay. No, ma nel frattempo noi abbiamo un messaggio vocale.
0: Sì, sentiamolo.
2: Amici nottamboli del weekend fortunato, la splendida Silvia mi fa sognare.
1: Grazie.
2: Stanotte sei malmostosa, ecco, per quello che ti ha detto Andrea.
1: Sì.
2: Io sono un uomo qualunque, un telespettatore. Tu cosa pensi di me? Davide, buonasera.
1: Davide, ma io come faccio a pensare qualcosa su di te? Neanche ti conosco, sento solo la voce, il suono della tua voce. Però leggevo che il suono della voce è fondamentale sulla impressione che una persona ti dà. Cioè, se una persona ha una voce, magari un tono anche un po' cattivo, sì, cambia tutto l'immagine.
0: Sì, però dobbiamo dire che la voce non sempre corrisponde poi a quello che tu poi magari vedi.
1: Esatto.
0: No, fisicamente.
1: Esatto.
0: Cioè, tante volte, no, voglio dire, hai un'immagine, ti crei un'immagine, no, da una voce, poi quando vedi sei deluso. Deluso.
1: Beh,
0: anche perché magari non
1: magari
0: è esatto,
1: non so,
0: magari
1: è
0: anche
1: deluso,
0: meglio
1: però
0: di come ti sei immaginata, no? Però è diverso.
1: Beh, sì,
0: quindi
1: sì,
0: c'è questa cosa.
1: Beh, l'hai trovato, si era la pantaglia.
0: Che non è pantaglia, ma è pantalla. Probabilmente.
1: No, però LL si.
0: Allora, si era la pantaglia. Significa ho visto lo schermo. Invece io pensavo.

0: ho capito, si erra la pantaia, cioè,
1: ah, tu pensi sempre male.
0: È perché la cintura, le cose, la pantaia, ho pensato fosse.
1: Quindi guarda lo schermo. Perfetto.
0: Sì.
1: Abbiamo
0: non lo
1: imparato
0: so, però,
1: un'altra cosa.
0: Non
1: eh?
0: Lo so, non lo so. Adesso cercheremo meglio. Nel frattempo 02251515 oppure
1: 378 378 1025 New It.

0: Always. Buongiorno su RTL 102.5, la notte in ottambuli, mezzanotte 42 con Silvia Signora, Andrea De Sabato, e voi al 378-378-105 ci state mandando vocali, messaggi.
1: E ci è arrivato un messaggio dove scrivono: ciao Silvia, visto che tu dai consigli anche sull'amore, ti mando un messaggio che ho mandato a una ragazza e prova a dirmi cosa ne pensi.
0: Ok.
1: Allora, il messaggio è questo qui, che ha mandato alla ragazza. Le scrive: è come se avessi qualcosa che mi piace davvero, ma anche qualcosa che mi fa pensare che potresti essere un problema. Ed è proprio per questo che mi attrai.
0: Quindi questo è quello che dice la ragazza?
1: No, questo è quello che lui ha mandato alla ragazza e vuole sapere da me quello che penso.
0: Ok.
1: Io, se ricevessi un messaggio del genere, penserei che questa persona non ha le idee chiare. Che c'è qualcosa che non va. E sì, perché non puoi essere attratto da un problema. Cioè, se tu vedi in me un problema e sei attratto perché sono una red flag, come si dice al giorno d'oggi nelle nostre
0: generazioni. Attenzione ragazzi, fermatevi tutti, scriviamocelo noi boomer. Red flag.
1: Sarebbe? È la bandiera rossa.
0: La bandiera rossa.
1: Sono quei comportamenti che non vanno bene.
0: Sì, il semaforo rosso.
1: Esatto, bene. Si chiamano red flag. Tipo,
0: red flag.
1: Esci con uno a cena e questo qui sta sempre al telefono.
0: Okay, è un red
1: flag. È una red flag, certo.
0: Ragazzi,
1: esci a cena, ti parla della sua ex,
0: è un red flag.
1: Sei attratto da me perché pensi che sono un problema?
0: Sei un red flag. No, aspetta, magari è un problema nel senso che ha paura di innamorarsi. Quindi questo rischio qui, bisogna vedere cosa
1: intende
0: per problema.
1: E allora mai dire le proprie debolezze.
0: Ecco.
1: Mai mostrarsi a nudo al 100%.
0: Altrimenti diventi un red flag.

0: To Save a Life, The Phrase, su RTL 105, mezzanotte 50, qua esplodono i messaggi. Salutiamo Ettore, che prima parlavamo anche fuori onda, lui ci segue anche nella social TV, del fatto che tu ti sei infortunata in casa, no?
1: Raccontiamo. Purtroppo sono stata vittima di un brutto incidente domestico, un po' buffo, perché mi è esploso un bicchiere di vetro in faccia. Ecco. Un po' horror.
0: Stava cantando, ha beccato la nota, no. Quella che era di cristallo. No.
1: Esatto. E quindi lo raccontavo, perché noi raccontiamo anche la nostra vita di tutti i giorni.
0: Sì, sì. Tutto bene,
1: non, sì, non è successo niente, ecco. Per fortuna. Okay. Sono stata graziata. Solo qualche piccolo graffietto, però giuste creme, giusto trucco, passa tutto. Solo lo spavento un po' rimane. Scrive Ettore, appunto, che lui a casa si è rotto la testa.
0: Come?
1: Sbattendo contro la porta del bagno. E se l'è rotta due volte di fila nel giro di pochi mesi.
0: Sì, può capitare. Io ogni tanto, quando lavo i piatti, mi capita che c'è una specie di la cappa, hai presente?
1: Okay.
0: E io mi dimentico che c'è la cappa, ogni tanto mi giro, bam, testatona.
1: Ecco, a me è successo più o meno così con il bicchiere, ecco, ed è esploso. Ma sai quanti capita anche di sbattere il mignolino contro la porta?
0: Ma io credo che la maggior parte degli incidenti avvengono, sai, che uno dice no, io rimango a casa perché ho paura. No, a volte son più gli incidenti che avvengono dentro le mura di casa, piuttosto che quelli che...
1: Sì, perché non pensi,
0: che...
1: capito?
0: Esatto. No, perché sono cose che, insomma, anche la casa non è... Cioè,
1: sì,
0: no?
1: Però a casa stai più rilassato e quindi non stai magari sull'attenti e quindi ti capita magari di camminare un po' più sciato e quindi per questo prendi... Mi capita sempre questo mignolino. Guarda.
0: E parleremo ancora di questa ragazza di cui Giuseppe ci ha parlato. E
1: comunque Giuseppe, non si dice mai alle ragazze che ti piacciono, cioè non subito, se no scappano.
0: Ma non è vero. Però,
1: sì,
0: scusa,
1: uno non
0: è
1: può dire subito allora, mi piaci, mi piaci perché mi piaci o perché sei un problema, però mi attrai.
0: Okay.
1: Cioè, devo un pochino di mistero.
0: Non bisogna dire che piace, però non va bene se non glielo dici. E se come lo facciamo? La facciamo, la sbagliamo.
1: Secondo me il mistero genera attrazione.
0: Secondo me voi siete red flags, ma proprio red, proprio Bordeaux flags.
1: Ecco,
0: proprio.
1: Parleremo anche delle red flag tra
0: pochissimo.
1: Va bene.
0: Arriva
1: Joliet.
0: Dai, Joliet.

0: Innuendo i Queen, un autentico capolavoro di qualche anno fa, ma di quelli senza tempo, no? Davvero un'opera d'arte questa.
1: Chiudiamo così la prima ora?
0: Sono d'accordo.
1: Informazione.
0: Sergio Gadda.
1: Anche a Carro, in provincia di La Spezia, è l'una e un minuto.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Sergio Gadda. Finisce l'odissea della nave da crociera che è stata per settimane focolaio galleggiante di contagio dell'antivirus. I passeggeri e l'equipaggio sono stati sbarcati a Tenerife e rimpatriati. Un francese presenta sintomi, scatta l'isolamento. Il Ministero della Salute fa sapere che i quattro residenti in Italia che erano a bordo del volo KLM posti in quarantena sono completamente asintomatici e rassicura nessun rischio di pandemia. L'Iran ha respinto il piano statunitense per la pace nel Golfo, secondo i media iraniani citati da Sky News, per Teheran avrebbe significato la sottomissione alle eccessive richieste del presidente americano. La proposta iraniana sottolinea invece la necessità che gli Stati Uniti paghino le riparazioni di guerra. Per il presidente americano la risposta del regime è totalmente inaccettabile. Intanto la diplomazia è al lavoro. Secondo il governo britannico, martedì Londra e Parigi presenteranno e presiederanno una riunione dei ministri della difesa sullo stretto di Hormuz. Siamo allo sport, il calcio a Verona. Como batte Verona 1-0, Cremonese Pisa 3-0, Fiorentina Genoa 0-0, Parma Roma 2-3, Milan Atalanta 2-3. Per la prima volta il Como giocherà una Coppa Europea, la Fiorentina invece è matematicamente salva. Il tennis, agli internazionali d'Italia, Lorenzo Musetti batte Cerundolo e vola agli ottavi. Passa il turno anche Luciano Darderi, che vince di rimonta sullo statunitense Paul 2-7-1, eliminato Arnaldi, che cede invece 2-7-1 contro lo spagnolo Jo. È tutto per questa edizione, adesso gli ultimi aggiornamenti sul traffico.
2: Via Radio.
4: Una buona notte da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è regolare da nord a sud sulla rete autostradale, dunque senza disagi alla circolazione, salvo un'unica eccezione che al momento riguarda la 1 Milano-Napoli, dove a seguito di un incidente che ha coinvolto un'auto segnaliamo un chilometro di coda in aumento tra Incisa e Firenze Sud in direzione di Firenze. Non abbiamo altre segnalazioni, da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.
3: E al momento non ci sono altri aggiornamenti, ci fermiamo qui.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: RTL 102.5. I nottambuli. La seconda ora, salutiamo anche Ettore che ci sta seguendo nella social TV.
1: E tutti i nostri ascoltatori, sì, che ci stanno mandando tantissimi messaggi al 378-378-1025.
0: E anche Giacomo ci segue sulla social TV. Parleremo anche di vacanze, perché Daniela sta pensando alle vacanze, parlava di vacanze. Va bene.
1: E qua io leggo che qualcuno ha avuto il coraggio di mettere il telefono nel microonde. Ma come si fa?
0: Adesso ne parleremo. Però guarda che mi stanno dando ragione, sei strana, sei malmustosa stasera.
1: Ti faccio uno scherzetto.
0: Viaggio Antonacci!

0: Marco Mengoni, io ti aspetto.
1: Marco Mengoni ti aspetta, Silvia Signore.
0: Sono
1: dove lo aspetti?
0: Qui,
1: dove...
0: lo ti aspetto, sono a RTL 102.5 a Cologno, nella nostra bellissima sede.
1: Fantastico. Allora,
0: bene, allora di che cosa stavamo parlando?
1: Allora, Daniela intanto ci scrive che aspetta, che
0: ha
1: tra ancora qualche mese poi sarà vacanza.
0: Sì, perché intanto, io ho parlato di vacanza. E
1: sì,
0: poi per quanto riguarda quei buffi, chiamiamoli così, dai, incidenti casalinghi, sì. Qualche giorno fa ha battuto la testa contro l'anta di un armadio.
1: Chi questo?
0: Daniela. Sempre, sì.
1: Vabbè,
0: può capitare.
1: Sì.
0: E invece stavamo parlando perché Giuseppe ci ha mandato un messaggio chiedendomi un parere su questo messaggio che ha mandato a questa ragazza e ci ha creato un po' il contesto della conversazione, perché dice che prima di quel messaggio che ha mandato lui diceva: c'è qualcosa in te che non riesco del tutto a capire.
1: E questo è positivo perché fa incuriosire la ragazza.
0: Più o meno. E lei infatti ha risposto: cosa? E dopo gli ha mandato il messaggio dove dice: mi piaci, però vedo che tipo sento che c'è un problema e questa cosa mi attrae. Però io mi chiedo, cioè Giuseppe, quando manda un messaggio dicendo c'è qualcosa che io non riesco a capire in te, cosa si aspetta? Che lei glielo dica?
1: Il problema è che se noi non conosciamo cosa lui intende per problema, perché lui dice il fatto è che sento che tu potresti essere per me un problema.
0: Sì.
1: Però se non spieghi qual è per te il problema che...
0: Anche a lei?
1: Certo, ovviamente.
0: Certo, non riusciremo mai a capire.
1: Esatto, possiamo così interpretare, ma non... No?
0: Sì, però io sono dell'idea che non bisogna mai dire le cose, perché tanto le risposte non arrivano.
1: Esatto, non parlate, scambiatevi solo foto.
0: No, però se uno dice...
1: Sì,
0: se io ti dico, sento che c'è qualcosa che di te non riesco a capire... Tu me lo dici se c'è qualcosa che non va? No,
1: no,
0: me lo dirai mai.
1: Ti passo il numero a mia
0: dello
1: moglie.
0: Psicologo.
1: Così a mia moglie. Così dopo. No, scherzo. No, sì, mi incuriosirebbe però se uno mi dicesse questa roba. Però io non sono donna.
0: Secondo me è una red flag. E a proposito, ma abbiamo un messaggio vocale?
2: Secondo me, in parole povere, questa è una bellissima ragazza esteticamente, ma di carattere è una
0: puntini.
2: Per cui è semplicemente indeciso. E magari ha avuto un vissuto di persone.
0: Leo, dobbiamo tagliare.
1: Ma che film ti stai facendo, Daniele?
2: Come si sa dire, per non dire quella puntini.
0: No!
2: Comunque, questa questione delle red flag, ragazzi. È ragazza Silvia, anzi donna di carattere,
0: ragazza.
2: Che tu sei sicuramente. Red flag è una cosa che usi social e così abusata che al primo appuntamento la prima cosa semplicemente un minimino negativa viene chiamata red flag, quindi dicono devi lasciarlo, quell'uomo è tossico, ti controllerà, ti manipolerà.
1: Secondo me
0: Daniele è una red flag.
1: No, secondo me tutti questi

0: capolavoro, capolavoro assoluto. Pino Daniele, anni 90, assolutamente innamoratissimo, questo disco proprio sprizzava amore da tutti i solchi. Bella questa, disco solchi, mamma mia, proprio.
1: Vabbè, faremo d'oca. Finta di averla capita. Va bene, allora abbiamo un messaggio vocale.
2: Buonanotte a RTL 102.5, Neno da Venezia. Sì. Io sto andando a lavoro. Io un incidente che ho avuto a casa è stato quando che ho sbattuto la testa sul comodino mentre mi giravo da letto. Va bene, comunque letto, ma che cazzo. Un bacione a tutti voi.
1: Ciao. Può capitare.
0: Insomma, è una sera di sbattute di testa. Alla fine, a furia di sbattere la testa, ritorniamo normali, ragazzi. Tranquilli.
1: Io l'altro giorno contro la finestra. Si vede? Sarà sì, per quello che ti guardo un po' così.
0: Sì, si vede un po'.
1: Attento alla punes, Attento.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
5: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
4: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
5: Grazie, mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Ligabue. Dopo gli attesi concerti negli stadi a giugno, il gran finale della Notte di Certe Notti arriva nei principali palasport. 14 città, 14 appuntamenti unici che si concluderanno il 24 ottobre all'Unipol Dome di Milano. Acquista ora il tuo biglietto su ticketone.it. Con RTL 102.5 puoi esserci.
7: Pronti per ordinare?
8: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
9: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
10: Renault. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
11: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.

0: Tommaso Paradiso, lasciamene un po' su RTL 102.5 in Ottamboli con Silvia, Andrea e voi allo 02 25 15 15 oppure?
1: Oppure 378 378 102.5, utile anche per mandarci messaggi vocali come questo.
2: Ehi là ragazzi, buongiornotte. Buongiorno. Ciao Silvia, ciao Andrea, ciao Leo, amico mio. Comunque ragazzi, secondo me no, è tornare all'età della pietra, andare, uscire, conoscere le ragazze, rimorchiare le ragazze, farsi una birra sulla costiera amalfitana insieme, fare un complimento mentre si cammina in strada, via, sì. Come una volta bisogna acchiappare come una volta, un abbraccio da Lucio Moreno.
1: Ciao Lucio Moreno, però lì è un casino.
0: Su questo gli do ragione,
1: è perché tu fai un complimento diventa cat calling, hai capito? Non puoi fare un complimento a una ragazza che...
0: Però su questo gli do ragione, nel senso che bisognerebbe tornare indietro nel come approcciare le persone, perché ormai non si riesce più, cioè gli uomini ma anche le donne hanno paura di fare il primo passo, quindi magari tu vedi una ragazza, parlo per me, no, magari un ragazzo mi vede in un locale e poi non è che viene a parlarmi, al coraggio di parlarmi, no, mi scrive su Instagram,
1: per forza, perché siete dentro lì tutti.
0: Ma perde tutto, perché io penso, ma dai, ma scusa, stavo lì, ero viva in carne, ossa e tutta, e vieni da me a parlarmi,
1: lo so, però non si usa più. Però non è che bisogna andare in preistoria, cioè anche fino agli anni 90, fino alla nascita dei social,
0: quindi
1: funzionava
0: 2012.
1: Così, cioè per forza.
0: Sì. Quindi fino
1: basta social, dai, sotterriamoli.
0: New It.

0: Pinado Santana su RTL 102.5 con Silvia, Andrea, in Ottambuli.
1: Si è rifatto vivo Giuseppe e diceva
0: adesso,
1: effettivamente.
0: Aspetta, adesso lo prendiamo, gli diamo il giusto peso. Ascoltiamo prima un messaggio vocale.
1: Va bene.
2: Buongiorno a te Andrea, ciao Silvia. Io ho l'infortunio, non l'infortunio, ma
0: piccolo
2: diciamo,
0: incidente,
2: l'operazione drastica che ho avuto io è stata che in una camera d'albergo dove sono andato con una mia amica, purtroppo il letto matrimoniale era davanti, era coperto con le lenzuole, ma era diviso a metà.
0: Vabbè, erano due singoli.
2: Due per terra nel mezzo, perché la situazione che c'era, però erano lenzuole separate.
0: Vabbè.
2: Quindi era un finto letto matrimoniale.
0: Vabbè, due singoli.
2: Quindi siamo messi a ridere. Ecco. È stato stupendo trovarsi per terra all'improvviso.
0: Che è successo?
1: Però quando però è pericoloso, perché se tu vai in un albergo e ti succede un incidente, poi l'albergo rischia che tu magari...
0: Madonna, ma quanto sei pesante, ma ridi un po' di questo momento, sono caduti, capito? Stavano sul letto, sono caduti al centro.
1: Sono caduti al centro.
0: Ecco, vabbè.
1: Ma sai gli stalloni quando ci danno dentro e
0: No. Va bene, ok, grazie mille Franco per aver condiviso con noi questo momento molto divertente.
1: Sì.
0: E allora Giuseppe.
1: Sì.
0: No,
1: torniamo a Giuseppe.
0: No,
1: okay.
0: Giuseppe giustamente dice: vi mando anche l'ultimo messaggio che le ho mandato, al quale lei ancora non ha risposto.
1: Okay.
0: E io aggiungo: chissà perché.
1: Leggiamolo.
0: Allora, gli scrive: sei diversa da tutte le persone che ho conosciuto. C'è qualcosa in te che mi affascina inspiegabilmente in modo positivo.
1: Ok.
0: E lei non ha risposto.
1: Che non fa il paio col problema, però.
0: Capito. Vabbè. Cioè, perché. Allora,
1: poi,
0: secondo
1: quindi
0: me.
1: Questo,
0: allora,
1: questo è post quell'altro. Cioè,
0: sì, dopo.
1: Okay.
0: Perché lei chissà che cosa ha risposto. Non sappiamo cosa ha risposto. Però poi lui ha riscritto. Però troppo.
1: Troppo.
0: Sì, dai.
1: Devi scrivere a monosillabi.
0: Secondo me. No, perché lei. Vabbè, lui dice che il suo obiettivo era quello di destare appunto curiosità.
1: Curiosità.
0: Però,
1: bene,
0: secondo me, in una donna quello che crea ancora più curiosità è sentirsi capita. Cioè, se lui magari vede un comportamento in lei che riesce a leggere fra le righe, glielo fa notare, una donna rimane molto più stupita di questa cosa che non che mi dici c'è qualcosa che non capisco e quindi che ti aspetti che io se la dica.
1: Ce l'ho.
0: Cioè, sarebbe più bello che tu mi leggi.
1: Ce l'ho.
0: Tipo. Prova a leggermi. Prova a leggermi.
1: Va bene, Gaia, bossa nostra, va. Senti qua, senti qua. La senti l'estate? Mettiti la cremina.
0: Sto ancora ridendo io.
1: Metti la cremina.

0: Chemical, Post Malone, RTL 102.5, è tutta una questione di chimica. È inutile
1: sì.
0: che ci facciamo la testa.
1: Possiamo
0: qua.
1: Fare delle strategie.
0: Esatto.
1: Anzi, posso dire una cosa?
0: Sì.
1: Chi fa le strategie
0: sì.
1: sono perdenti. Bisogna essere se stessi.
0: Se stessi.
1: Perché Giuseppe dice che lui voleva farla pensare, ma secondo me l'ha fatta scappare.
0: Ma lui era se stesso quando la voleva
1: secondo
0: fare.
1: Secondo me no.

0: The Way We Touch, Charlotte Cardin, su RTL 102.5.
1: Sembra il nome di un profumo.
0: Charlotte Cardin.
1: Indosso il Charlotte oui. Cardin numero 5. Sink.
0: No, io non
1: me lo ricordo più il francese.
0: No, io
1: on the track, 4 sink.
0: Io so dire soltanto oh. Che significa acqua.
1: Allora, Giuseppe, stasera la radio è tutta intorno a Giuseppe. Che dice non è scappata. Sta solo riflettendo, almeno io penso così.
0: Però scusami, la faccina con la gocciolina di sudore è proprio cringe.
1: Eh sì, è cringe, ragazzi, cringe. Oh, mi raccomando, scrivetelo, cringe, eh.

0: Nanina. Why Carly Simon nella notte di RTL 102.5, il tempo vola, è già volata anche la seconda ora insieme, Silvia, hai visto?
1: Ma tu sai quindi cosa significa cringe?
0: Cringe, certo che so.
1: E dai, spiegacelo.
0: Cringe è quando una roba è un po'... Allora, possiamo usare anche
1: ti
0: il termine...
1: imbarazzo.
0: Sì, imbarazzante, ma anche un po' kitsch, un po', no?
1: Vecchia. Più l'imbarazzo.
0: Dentro c'è anche il vecchio, c'è anche... Cringe.
1: Però leggevo... Sì. In un articolo che la nostra vita, se noi non avessimo il problema di risultare cringe, sarebbe molto meglio, perché vivremmo senza aver paura del giudizio delle persone.
0: Mamma mia, ragazzi, cioè qua,
1: vabbè,
0: c'ho
1: adesso ne parliamo,
0: di uno psicanalista,
1: dai, dai.
0: Io
1: chiudiamo,
0: aiuto.
1: La seconda ora, dai.
0: Aiuto.
1: Anche ad Ossona, in provincia di Milano, sono le 2 in punto.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Sergio Gadda. L'Iran ha respinto il piano statunitense, lo riportano i media iraniani citati da Sky News. Il piano avrebbe significato la sottomissione di Teheran alle eccessive richieste di Trump. La proposta iraniana sottolinea la necessità invece che gli Stati Uniti paghino le riparazioni di guerra. Per il presidente americano Trump la risposta del regime è totalmente inaccettabile. Tutti i passeggeri e l'equipaggio della nave da crociera con a bordo casi di antivirus sono stati sbarcati a Tenerife. Un turista francese ha presentato sintomi ed è stato posto in isolamento. Stanno bene invece i 4 residenti in Italia che erano a bordo del volo KLM posti in quarantena. Lo sport, la Serie A, il Como vince 1-0 in casa del Verona, l'Ariani qualificati in Europa, la Cremonese batte 3-0 il Pisa, i Lombardi sono a meno 1 dal Lecce e tornano a sperare nella salvezza. Fiorentina-Genoa 0-0, con il punto conquistato la Viola è salva, la Roma vince 3-2 a Parma e raggiunge il Milan in classifica, i rossoneri sono stati sconfitti 3-2 in casa dall'Atalanta. Il tennis, agli internazionali d'Italia, Lorenzo Musetti batte Cerundolo e vola agli ottavi, passa il turno anche Luciano Darderi che vince di rimonta sullo statunitense Paul, eliminato Arnaldi che cede 2-7-1 contro lo spagnolo Jodar. Oggi torna in campo Jannik Sinner. È tutto anche per questa edizione. Adesso linea ad Autostrade per l'Italia per gli aggiornamenti sul traffico.
2: Via Radio.
4: Una buona notte e bentrovati da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole da nord a sud sulla rete e non segnaliamo disagi alla circolazione. Vi informiamo tuttavia che per lavori di manutenzione sulla 13 Bologna-Padova fino alle 5 di questa mattina resterà chiuso il tratto tra Villa Marzana e Rovigo in direzione di Padova e sulla 14 Bologna-Taranto il tratto tra Castel San Pietro e Imola in direzione di Ancona. E da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Mamma mia, come stiamo?
1: Carichi.
0: Carichi, due minuti. Allora,
1: ti piace il cinghiale?
0: Il?
1: Non l'hai sentito? Non l'ho sentito?
0: Sì, sì, sì, il cinghiale, sì, sì, l'ho sentito.
1: Per rinfrescarti.
0: Ma siamo sicuri che è un cinghiale o è un facocero? Perché secondo me la differenza tra cinghiale e facocero come verso è siamo lì, eh.
1: Chiedo l'aiuto, cioè, da casa.
0: Ecco, va bene, dai, 02251515. Secondo voi è un cinghiale o un facocero?
1: Vabbè, partiamo, dai.